e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato. Una buona misura, piegata, scossa e traboccante, vi sarà versato in seno, perché con la misura con cui misurate sarà altresì misurato a voi. Poi gli disse loro una parabola. Poi un cieco far da guida un altro cieco, non cadranno tutti a due nella fossa? Nessun discepolo e da più del suo maestro, anzi ogni discepolo ben addestrato sarà come il suo maestro. Ora perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non scorgi la trave che è nel tuo proprio occhio? O come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, quando tu stesso non vedi la trave che è nel tuo proprio occhio? Ipocrita, togli prima la trave del tuo occhio e allora potrai vedere bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Vogliamo pregare. Alleluia, Signore. Signore, vogliamo ringraziarti questa mattina per la tua benignità, che veramente tu sei misericordioso con noi. Insegnaci anche questa mattina di essere come te, di essere discepoli ben ammaestrati, che come abbiamo letto, Signore, un discepolo ben ammaestrato è come suo maestro. E noi questa mattina vogliamo essere come te, Gesù. Vogliamo che le persone vedano te in noi. Parlaci questa mattina, Signore, togli ogni distrazione nel nome di Gesù. Amen. Quindi questa predica sui piedi di monte, il Signore continua, sono parole molto forti, e se una cosa viene fuori da questi passi è il fatto che Dio odia l'ipocrisia. Secondo me, guardando i Vangeli, perché Gesù, quando Filippo e altri discepoli hanno detto mostraci il Padre, mostraci chi è Dio, no, hanno fatto questa domanda a Gesù. Gesù, mostraci Dio, farci vedere Dio. E Gesù ha detto, avete visto me, avete visto Dio Onnipotente. Voi avete visto come è Dio. Voi avete visto il carattere di Dio. Voi avete visto come si agisce Dio. E vediamo che la cosa che il nostro Signore odiava più di un'altra cosa era l'ipocrisia. Noi vediamo quando lui era con i peccatori, quando lui era con la donna presa in adulterio, quando lui era con persone che riconoscevano la loro propria mancanza, errore, non vediamo neanche una volta che il Signore tipo li condanna, li sgrida, li riprende, anzi vediamo che lui è molto misericordioso, che lui è molto paziente, che lui è molto perdona, molto benigno. Invece con gli ipocriti religiosi Gesù è molto duro, come li ha chiamato? Razza di vipere, razza di vipere. Immagina che qualcuno ti chiama razza di vipera, tu sei una vipera, non è una cosa, no? Non farai salti di gioia. Gesù pubblicamente ha detto voi siete dei serpenti. Lui era molto duro perché erano ipocriti. Loro magari davanti agli uomini sembravano molto religiosi, no? Ogni domenica mattina erano al culto, ogni sabato, perché gli ebrei adoravano Dio sabato. Però lui ha detto dentro di voi siete come sepolcri, fuori siete bianchi, marmo scolpito, siete belli, tutti dicono oh che bello, ma dentro cosa avete dentro? Ossa di uomini morti. Avete marciume dentro, avete vermi, no? Ieri stavo pulendo il giardino, avevo fatto un mucchio di composto, no? Dove butti l'erba, rami, roba vecchia, e come bisogna girarlo ogni tanto, ho girato, mamma, era piena di vermi, di uova, di cose schifose. Gesù ha detto voi dentro siete così, lui diceva ipocriti. E anche qui il Signore dice voi dovete essere come vostro Padre Celeste, come Lui è misericordioso anche voi dovete essere misericordiosi, e se sarete così sarete chiamati figli dell'Altissimo. E Lui continua con quattro ordini. Sapete che Gesù ci ha dato ordine, non è per piacere, se ti pare bene fate questo. Questi sono ordini che il Signore ci ha dato e sono quattro.
due nel negativo, non giudicate, non condannate, e due nel positivo, perdonate e date. Quindi vogliamo vedere un attimo queste cose, perché secondo me anche c'è confusione nei cuori e nella mente di molti credenti riguardo il giudizio. No, alcuni vanno in un estremo e dicono, se qualcuno gli dice qualsiasi piccola cosa, così, tu stai giudicando, no? Tu non hai amore. Questo è un estremo. L'altro estremo è chi giudica tutto, no? Si sentono autonominati giudici della Chiesa, che il loro compito al ministero dato da Dio è puntare il dito a tutti gli altri fratelli. Questi sono due estremi, ma il Signore non ci ha insegnato né uno né l'altro. Non giudicate. Giudicare vuol dire noi giudichiamo le motivazioni del cuore di un'altra persona. E questo non ci è stato dato da Dio di fare. Questo è suo. Voi conoscete la storia quando Samuele, in 1 Samuele 16, doveva ungere Davide come re, no? Prima è venuto il fratello di Davide e Samuele cosa ha detto? Sicuramente questo è l'unto di Dio, no? Perché era alto, robusto, bello. E cosa ha detto il Signore a Samuele? L'uomo giudica dall'esterno, ma questo non è, ma Dio giudica il cuore. Quando noi giudichiamo un altro, stiamo giudicando la motivazione del cuore. E non è nostro compito, è una cosa che puoi fare solo Dio. Quando noi condanniamo una persona, stiamo giudicando il loro destino eterno. Noi non possiamo giudicare nessuno. Quando muore una persona, Dio giudicherà. Dio vedrà se loro entreranno nella sua casa o se saranno cacciati all'inferno. Non è nostro compito. Non è nostro compito anche di condannare un fratello. Per esempio, lui cade in qualche errore. No, perché abbiamo a volte questo atteggiamento. Un fratello o una sorella sbaglia e noi subito mettiamo un X sopra, no? Un X nero. Quello, no? E poi per tutta la vita quel fratello o quella sorella hanno quell'X sulla vita, no? Questo è condannare. Noi possiamo condannare il peccato. Possiamo dire sbagliato quello che ha fatto. Ma poi il Signore ci chiama di guarire. Di portare restaurazione con l'anima. Mi ricordo una volta, tanti anni fa, in questa chiesa dove ero, io ero un adolescente spirituale e anche io avevo il dito puntato verso tutti quanti, e mi ricordo che una volta sono andato da questo anziano e ho detto, fratello, ma questa persona dovremmo proprio sbatterlo fuori, vedi come si fa, vedi, eh? E questo fratello molto saggio mi ha detto, Craig, dobbiamo pregare per lui, dobbiamo avere fede per lui che la sua vita cambierà, no? La fede vede le persone come una cosa che Dio sta trasformando. La fede vede con occhi che sì, magari questo fratello ha le sue mancanze, ma è un fratello, Dio sta trasformando la sua vita. Secondo me noi dimentichiamo come eravamo una volta. Dimentichiamo quanta pazienza il Signore ha avuto con noi. Quante volte noi ci siamo venuti meno e il Signore ci ha rialzato. Dimentichiamo. E diventiamo farisei, religiosi, ipocriti, che giudichiamo gli altri. E se guardiamo bene cosa noi stiamo facendo, stiamo usurpando l'autorità di Dio. È molto grave questa cosa. Stiamo facendo in poche parole esattamente quello che Satana vuole fare. Pensate un attimo. Stiamo agendo come Satana. In Isaia capitolo 14, girate lì un attimo, versetto 12. Qui uno dei pochi passi che parla di Satana. Versetto 11, Isaia 14, versetto 11. Il tuo fasto è precipitato nel Sheol assieme al suono delle tue arpe. Sotto di te si stende un letto di vermi e vermi sono la tua coperta.
Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, tu che atterravi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nelle parti estreme del nord. Salirò sulle parti più alte delle nube, sarò simile all'Altissimo. Qui Isaia sta vedendo indietro la caduta di Satana. Questa è la caduta di Satana. Perché Satana è stato cacciato dal cielo? Per orgoglio. Questo era il peccato di Satana. Io e Dio senza D, no? Quando noi come fratelli cominciamo io questo, io quello, io qua e là, io salirò, io diventerò come Dio, io sarò sul trono. Quando noi giudichiamo le motivazioni del cuore di nostro fratello, stiamo dicendo in poche parole: Dio, togliti dal trono, io prenderò il tuo posto e io giudicherò i cuori di uomini. Ma a noi non è stato affidato questo compito. Noi siamo chiamati di giudicare i frutti. In Matteo 7, versetto 15 fino a 20, non dovete girare lì, Gesù ha detto: conoscerete gli uomini per i loro frutti. Noi possiamo giudicare una dottrina. In 1 Corinzi 14, 29 è scritto che noi dobbiamo giudicare le profezie, no? Venerdì alla preghiera il Signore ci ha dato una bellissima profezia riguardo la comunità qua, e mi dispiace che non eravate lì di sentirlo, ma noi siamo chiamati di giudicare le profezie secondo la Sacra Scrittura, se in linea con la parola di Dio. Quindi certe cose dobbiamo giudicare. In 1 Corinzi 5:7 la storia dell'uomo che andava a letto con sua madrigna, penso che conoscete la storia, no? E Paolo ha detto: voi dovete giudicare. Non può essere peccato nella chiesa, peccato aperta. Anche in questa comunità abbiamo avuto dei momenti quando veniva alla mia conoscenza certi atteggiamenti, e davanti a Dio io devo agire, io devo andare a riprendere, dire: ravvediti, smetti là, altrimenti sarai fuori dalla porta. Perché Dio ci chiama di essere una chiesa pura, non che siamo perfetti, no? Tutti veniamo meno, ma Dio ci chiama di ravvederci. Quindi certe cose possiamo giudicare, ma certe altre cose non possiamo giudicare. Non sta a noi a giudicare la motivazione del cuore delle persone. Che più avanti Gesù dice: con la misura con la quale voi misurate sarete misurato, no? Cosa vuol dire questo? Quando noi giudichiamo gli altri, in poche parole mettiamo un metro, nostro metro, contro la loro vita, no? Prendo il mio metro e ti misura, e secondo me stai venendo meno, secondo il mio pensiero, secondo il mio giudizio. E sapete cosa fa il Signore? Lui dice: va bene, tu misuri altri con questa misura, e allora io comincerò a misurare te con questa misura. E chi è padre e ha più di un figlio capisce benissimo che cosa sto dicendo. Quando un bambino dice: quello fa così, no? Fa la spiona, ok, vediamo te, vediamo come misuri te secondo lo standard stai mettendo su tuo fratello. E io ho visto, fratelli, quante volte nella mia vita che ho giudicato un'altra persona, ho messo il mio misurino contro la loro vita. Quello non è venuto alla riunione di preghiera, è un fratello poco spirituale, no? Questo mi è capitato. Mi ricordo una volta un fratello che era sempre presente e poi per un periodo non veniva, e nel mio cuore l'ho giudicato, ho detto: perché non viene, poco spirituale qua. Sapete che è successo il venerdì dopo? Non ho potuto venire alla riunione di preghiera. E il Signore mi dice: vedi Craig, tu hai giudicato lui, ma anche tu non sei venuto. Anche tu sei venuto meno questo venerdì. Stiamo attenti, fratelli.
Stiamo attenti, vogliamo essere di larga misura. Vogliamo essere misericordiosi come il nostro Padre Celeste è misericordioso. E allora anche gli altri saranno misericordiosi con noi. In versetto 41, ora perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non scorghi la trave che è nel tuo proprio occhio. Versetto 39 dice, come puoi un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due nella fossa. Quando noi giudichiamo gli altri, diventiamo ciechi davanti a Dio. Noi crediamo di vedere, di capire, no? Ma guarda, tutti i fratelli da questa parte della chiesa sono sviati, solo perché sono alla destra, no? Dio dice, tu sei cieco, tu non vedi niente, tu non capisci niente. Sei un ipocrita. E il Signore dice, perché guardi quel piccolo difetto nella vita di tuo fratello quando tu hai un trave? È bello questo confronto che il Signore fa, no? Una pagliuzza, quanto grande è una pagliuzza? No? Quanto grande? Piccolissimo, no? Una pagliuzza a volte non lo vedi neanche, è così piccolo. E il Signore dice, tu guardi la pagliuzza, quella minuscola, piccolissima cosa nella vita di tuo fratello e non vedi che è un trave. Un trave è grande. Io lavoravo nella Falegna Maria, sapete, e noi facevamo trave per i camini, trave di rovere pesavano tanto. E un trave è grosso, un trave è più grande della mia testa. E Gesù dice, tu guardi la pagliuzza che è nella vita di tuo fratello e tu hai un trave, no? Nell'occhio. Cioè immaginate la figura visiva che il Signore ci vuole portare, no? Immagina un uomo che ha un trave nell'occhio, che cerca di camminare con questo trave, non passa per la porta. Gesù dice, tu credi di essere così santo, puro, perfetto, ma hai un trave nella tua vita. E io conosco il Signore da quasi 24 anni. Nel 1980 ho dato la mia vita al Signore. E sapete una cosa, fratelli? Sapete cosa ho scoperto in 24 anni? Che non solo un trave, io ho una cascina di trave nella mia vita. Una cascina c'ha tanti travi. Tanti travi. E quindi, no? Quando io ero molto più maturo spirituale, le pistole erano sempre pronte, no? Tu! Invece è meglio tenerli nella fodera. Come detto, no? Quando punti uno, ci sono tre, Padre, Figlio e Spirito, che ti puntano indietro. Quindi non è il nostro compito di giudicare o condannare un'altra persona. Questo è un compito che tocca solo a Dio. Io nel ministero, dove era prima di cominciare la chiesa qui, era uno dei miei compiti di badare sulla vita delle persone, no? Altro che pastore, forse io ero più un guardia carcerare. E sapete, per me è stata una grande liberazione quando il Signore mi ha detto, Craig, io non ti ho dato questo compito. Questo è un compito che gli uomini ti hanno dato. Guarda te stesso. Bada sulla tua vita spirituale, cammini con me, cammini nella mia parola, no? Non guardi la pagliuzza, guardi il trave nella tua vita. In Ebrei capitolo 12, versetto 1 e 2, non è scritto guardi la pagliuzza del tuo fratello. Dice guardate Gesù Cristo, l'autore e compitore della nostra fede. Guardate Gesù, lui è l'esempio che deve guardare. Perché quando guardi Gesù che è perfetto, ti renderai conto che hai un trave nella tua vita. E griderai come Isaia, guai a me, perché sono un uomo di labbra impura. E dimoro fra un popolo di labbra impure. Quindi il Signore non ci ha dato il compito di giudicare e di condannare, dobbiamo giudicare il peccato. Possiamo giudicare il frutto, no? Se uno parla in lingue per un'ora in chiesa e poi la sua vita è disordinata, io devo giudicare e dire, fratello, la tua vita non è coerente. Dobbiamo giudicare il peccato.
E poi le altre due cose, versetto 38, perdonate. Versetto 37, scusatemi, la fine di versetto 37. Perdonate e vi sarà perdonato. Quindi se noi siamo misericordiosi con gli altri saranno misericordiosi con noi. Non solo gli altri, ma anche Dio. Se noi siamo misericordiosi, se noi perdoniamo, Gesù nella famosa preghiera Padre nostro, Padre perdonaci come noi perdoniamo i nostri debitori, no? Nella misura in cui noi perdiamo gli altri, perdonaci tu. Allora guai a noi, fratelli, guai a noi. Fratelli che vanno in giro con amarezza, io quello là non lo perdonerò mai. Io ho sentito questo dalla bocca di fratelli. Quello non lo sopporto. Eh? Ai ai ai. Se tu non perdoni, io vedo dalla Bibbia che Dio non perdonerà te. Così ha detto il Signore. Nella misura in cui voi perdonate, sarete perdonati. Gesù, che poteva condannare le persone, cosa ha fatto? La donna adulterio in Giovanni 8. Gesù aveva il diritto di giudicarla. Che lui ha detto alla folla, chi è senza peccato scaglia per prima, la prima pietra. E tutti sono andati via. Gesù giustamente poteva prendere una pietra e poteva ammazzare quella donna. Perché lui era senza peccato. Lui poteva. E cosa ha fatto nostro Signore? Lui ha detto, neanche io ti condanno, vai a non peccare più. In versetto 40, nessun discepolo dà più del suo maestro, anzi un discepolo ben addestrato sarà come il suo maestro. Noi siamo chiamati di essere come Gesù, misericordiosi, benigni, buoni. Questo è quello che il Signore ci chiama di fare, di vivere un vero cristianesimo, no? Il cristianesimo non è solo per qui questa mattina, ma ogni giorno in fabbrica, con la nostra famiglia. Io ho visto anche nel mio matrimonio, se io sono severo, se non perdono, allora Silvana sarà severo con me, no? E tutte le coppie sposate possono testimoniare a questa verità, no? Magari la settimana che ti va un po' storto la testa e sei un po' severo con la moglie o col marito, e tu fai questo e tu fai quello, eh? Cosa raccoglierai da quella persona? Noi che ci siamo sposati sappiamo, no? Quel nostro compagno o compagna non vedrà l'ora che noi sbagliamo, no? Per subito, ah tu, noi raccogliamo quello che noi seminiamo, fratelli. Se vogliamo raccogliere un buon raccolta, seminiamo seme buona, seme di misericordia. E poi l'ultima parte di versetto 38, date vi sarà dato una buona misura, piegata, scossa e traboccante, vi sarà versato in seno, perché con la misura con cui misurate sarà oltresse misurato a voi. Quindi qui alcuni prendono questo, tipo quello della prosperità, dicono, vedi, date i soldi e Dio vi darà, vi abbonderà, vi moltiplicherà 100 volte. Allora io voglio dirvi una cosa, se voi date i soldi pensando che Dio è un bancario, Dio non ti benedirà mai, perché la motivazione del tuo cuore è avarizia e Dio non benedirà l'avarizia perché è un peccato. E molti prendono, vedi, date, avrai un Mercedes come me, un Rolex come me, no? Sarai benedetto da Dio. Ma se siamo figli di Dio, siamo già benedetti. Amen. Noi siamo benedetti in Cristo Gesù. Non siamo benedetti perché diamo la decima, o perché preghiamo, o perché... Siamo benedetti in Cristo per fede. Se noi diamo... non siamo più salvati, se diamo non siamo più o meno figli di Dio,
Non siamo più giustificati degli altri se diamo, ma secondo me questo dare non parla solo di soldi, parla di soldi, ma parla di ogni area della nostra vita, no? Perché si può dare tante cose, si può dare amore, si può dare tempo, si può dare pazienza.

su questo, perché quella è una cosa già fatta. Nel Vecchio Testamento loro dovevano dare la decima, dovevano fare questo, dovevano fare quello, per cercare di essere giustificati davanti a Dio. Ma noi come figli di Dio partiamo di una posizione completamente diversa. Noi siamo già giustificati. Noi siamo già figli di Dio. Se io do più soldi di Vincenzo, non vuol dire che io sono un figlio più gradito da Dio. Non è così. Siamo tutti e due figli di Dio. Se lui dà 5 centesimi, se io do 5 milioni. La nostra posizione come figli è così. Però c'è un principio che Dio ha stabilito. Quello che seminiamo raccoglieremo. Come anche Abele ha detto per l'offerta, se noi siamo abbondanti, se noi onoriamo il Signore, no, con le primizie di quello che Lui ci ha dato, sicuramente il Signore ci benedirà anche in quell'area della nostra vita. Raccoglieremo, no? Se seminiamo poco, raccoglieremo poco. Ma non è una cosa che cambia la nostra posizione come figli di Dio. No, adesso noi l'altro giorno abbiamo deciso tutti insieme quasi alla unanimità di comprare il locale, no? E non parlerò più di soldi, però la Bibbia parla di soldi e parleremo anche un po' noi, no? Questa faccenda non è, no? Armiamoci e partite, no? Abbiamo tutti votati, no? Per comprare questo locale, ok? Adesso il voto. Ci vuole anche qualcosa indietro col voto, no? Non è sì, va bene, io sono d'accordo, ok, voi comprate il locale. No, compriamo insieme, se Dio vorrà. E date vi sarà dato, ogni area della nostra vita. Io ho visto questo, cioè fratelli, anche ieri sera io guardavo la mia casa, che magari uno potrebbe guardarla dire una catapecchia, no? Ma per noi è il nostro castello. E guardavo fuori dalla finestra e ho detto, Signore, come sei stato benigno con me. Mamma mia, io sono arrivato all'Italia con 4 valigie. Sono arrivato in Italia 7 anni fa, fratelli, con niente. Sapete cosa vuol dire niente? Niente. Avevo soldi per affittare un appartamento, comprarmi una macchina che avevo 13 anni e poi avevo le tasche vuote. Devo subito trovarmi un lavoro e poi voi sapete che poi non arriva subito il stipendio, ci vuole un mese. E guarda, i primi giorni erano difficili, ma il Signore ci ha benedetto. Per me è un privilegio dare al Signore. Per me, Signore, questo è poco. Anche se io do 10% a te, è ben poco. Tutto quello che hai fatto per me. Voglio far parte della tua opera, io voglio essere incluso in quello che tu stai facendo qui, quello che stai facendo in Kosovo, quello che stai facendo da tante parti. E posso assicurarvi, se voi onorate il Signore vi benedirà. Il Signore vi benedirà. Però se abbiamo l'atteggiamento di taccagni, no? Vabbè, Signore, qua, ting, c'è 5 centesimi per te, per la tua opera. Il 1000 euro è mio, questo è tuo. Allora, quando magari ci troviamo in difficoltà e gridiamo al Signore, Signore, perché ho perso il mio lavoro, perché non vanno bene le cose, perché ho schiacciato la macchina, forse il Signore dirà, è tutto tuo? Dovevo io badare sulle cose tue? Forse? No? So che è un parlare duro, ma a volte ci vuole anche il parlare duro, no? Che valuta diamo al Signore? Stiamo onorando in ogni area della nostra vita e come ho detto possiamo dare non solo materialmente, ma anche il nostro tempo. Fratello, io ho tempo per te, ho tempo di pregare per te, no? Pregate per tutti i fratelli della Chiesa, dovete farlo, pregate per me. Ho bisogno delle vostre preghiere. Possiamo seminare amore. Noi abbiamo avuto dei fratelli che sono andati via di questa chiesa e pochi, posso dire, e una cosa che hanno detto, ah, non c'è amore nella chiesa di Montebellona.

0: questa era la loro scusa per andare via. Se volevano andare via, andavano via senza sputarci addosso. Però vi dico una cosa, fratelli. Chi dice che non c'è amore o in questa chiesa o in un'altra chiesa è perché quella persona non ha amore. Quella persona non ha seminato l'amore. Io trovo che in questa chiesa c'è tanto amore. Almeno io lo sperimento sempre. Io l'altra domenica, quando ero malato e Mark ha predicato, domenica pomeriggio tre fratelli che sono venuti a trovarmi, 10 fratelli mi hanno chiamato, come stai? Io sperimento del continuo l'amore che questa chiesa versa nella mia vita. Forse perché ho seminato qualcosa, qualcosina, no? Noi raccoglieremo quello che seminiamo. Vito e Nancy, no? Loro non avevano figli prima, loro potevano dire: noi che ci frega dei vostri figli, voi li avete fatti, voi li dovete curare, no? Loro potevano dire così. Invece loro per tanti anni, con tanto amore, hanno dato dei nostri figli. Il Signore le ha dato Luca. C'è una grande lezione, non vogliamo innalzare uomini, però sentivo di condividere questo mattino. Che cosa bello, no? Loro con amore hanno curato i figli per tanti anni. Il Signore le ha dato questo dono meraviglioso. Seguiamo questo esempio, fratelli. No, noi raccoglieremo quello che seminiamo. Se seminiamo amore, se seminiamo benignità, pazienza, allora noi raccoglieremo quello.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Benché Samuele si fosse affannato a spiegare che il fatto di avere un re avrebbe presentato molti lati negativi, gli israeliti insistettero nella loro richiesta. Volevano ad ogni costo un re come le nazioni circostanti, ed il Signore dichiarò che glielo avrebbe concesso. Viveva in quei tempi un beniaminita forte e valoroso di nome Chis. Questi aveva un figlio, Saul, un giovane molto bello che superava in statura tutti i figlioli di Israele. Un giorno Chis si avvide che dal bestiame di sua proprietà risultavano mancanti delle asine e decise di mandare suo figlio Saul a cercarle, facendolo accompagnare da un servitore. Cercarono per ogni dove, percorsero in lungo e in largo le terre di Beniamino senza trovarne traccia. Finalmente Saul disse al suo servitore: «Sarà meglio che torniamo a casa, altrimenti mio padre comincerà a preoccuparsi per noi, molto più che per le asine». Ma il servo gli rispose: «Siamo vicini ad una città in cui c'è un uomo di Dio grandemente stimato. Tutto quello che dice avviene sicuramente. Andiamo da lui, forse saprà darci delle indicazioni». Saul non voleva perché non aveva con sé alcun dono da portare al profeta, ma il servitore gli disse: «Io ho un po' di argento che potremo dare all'uomo di Dio». In quell'epoca, un uomo di Dio che conosceva la volontà del Signore veniva chiamato veggente. In seguito la Bibbia chiamò questi uomini profeti. Saul e il servitore si incamminarono verso la città ed incontrarono delle ragazze cui chiesero informazioni sull'uomo di Dio. Queste risposero che stava per andare a compiere un sacrificio, ma che se si fossero affrettati avrebbero potuto incontrarlo. Appena entrati nella città, videro Samuele venir verso di loro. Il giorno prima il Signore aveva detto a Samuele: «Domani a quest'ora ti manderò un uomo del paese di Beniamino e tu lo consacrerai capo del mio popolo». E non appena Samuele vide Saul, il Dio gli disse: «Ecco l'uomo di cui ti ho parlato». Saul non sapeva che l'uomo anziano che avanzava verso di lui fosse il profeta Samuele, perciò gli chiese: «Sai dirmi dove si trova la casa del veggente?» «Sono io il veggente», disse Samuele, e propose a Saul di accompagnarlo al luogo in cui doveva compiere il sacrificio. Gli disse anche di non preoccuparsi delle asine di suo padre, perché erano già state ritrovate. Cammin facendo gli accennò che tutto Israele aspettava di offrirgli ciò che vi è di più desiderabile per fargli capire che sarebbe diventato re. Saul non comprese e disse: «Perché mi parli così? Io sono un beniaminita e la mia tribù è una delle più piccole di Israele. Oltre questo, la mia famiglia è una delle meno potenti di Beniamino». Samuele condusse Saul e il suo servo al sacrificio. Durante il banchetto li fece sedere al posto d'onore e ordinò che si porgesse a Saul la carne migliore che in precedenza aveva fatto mettere da parte per lui. Dopo il sacrificio e il banchetto, andarono alla casa di Samuele, dove Saul e il profeta si intrattennero a lungo sul terrazzo. Il mattino seguente Samuele svegliò di buon'ora Saul e il suo servo perché potessero tornare alle loro case. Samuele li accompagnò fino alla periferia della città e prima di separarsi da loro chiese a Saul di mandare avanti il servitore, perché voleva rivelargli da solo a solo la volontà di Dio. Quando Saul ebbe chiamato il servo, Samuele trasse dalla veste un vasetto d'olio e lo versò sul capo del giovane. Poi lo baciò dicendo: «L'Eterno ti ha consacrato, perché tu sia il capo del suo popolo». Per convincere Saul che Dio lo aveva scelto come re di Israele, Samuele gli predisse tre cose che sarebbero avvenute in quel giorno. Lungo la via, nei pressi del sepolcro di Rachele, avrebbe trovato due uomini che gli avrebbero riferito che le asine erano state ritrovate e che suo padre era in pensiero per lui. Più avanti, sotto una quercia, avrebbe incontrato tre uomini diretti a Betel per adorare Dio, dei quali uno avrebbe recato tre capretti, uno tre pani e il terzo un otre di vino, ed essi gli avrebbero offerto due pani. Nei pressi di un'altra città si sarebbe imbattuto in un gruppo di profeti. Lo spirito del Signore sarebbe sceso su di lui, avrebbe profetizzato con loro e si sarebbe sentito un altro uomo. In tal modo Saul avrebbe avuto la dimostrazione che Dio era con lui. Tutto avvenne secondo le parole di Samuele. Una volta a casa Saul raccontò quello che gli era successo, ma non parlò del fatto che l'uomo di Dio l'aveva unto d'olio, designandolo re di Israele.

Un giorno Samuele radunò il popolo a Mizpah davanti all'Eterno e ricordò il bene che il Signore aveva fatto ai figlioli di Israele, soffermandosi particolarmente sulla liberazione dalla schiavitù d'Egitto e dalle altre nazioni che li avevano oppressi. «Eppure», continuò, «avete rigettato il Signore e avete preteso un re che regnasse su di voi». Fece poi accostare le tribù ad una e la sorte designò quella di Beniamino. Sfilarono le famiglie di Beniamino e la scelta cadde su quella di Chis, e più precisamente su suo figlio Saul, il quale però non fu trovato subito perché si era nascosto tra i bagagli e le provviste degli israeliti. Quando finalmente dovette alzarsi in piedi e presentarsi al popolo, si vide che la sua statura imponente sopravanzava quella di tutti i presenti. «Ecco colui che l'Eterno si è scelto», disse Samuele. «Non c'è nessuno che possa stargli alla pari». Allora tutto il popolo gridò a una voce: «Viva il re!» Samuele illustrò ai presenti le leggi del regno, che fece poi trascrivere e conservare. Infine rimandò gli israeliti alle loro case, compreso Saul, al seguito del quale si avviarono degli uomini valorosi cui Dio aveva ispirato di farlo. Vi furono anche degli uomini di poco conto che guardarono Saul con diffidenza, dicendo: «Cosa potrà fare costui per noi?» Saul li aveva notati, ma finse saggiamente di non aver udito nulla. Benché Saul fosse diventato re di Israele, non si stabilì subito una reggia ed una corte, al contrario, continuò a vivere nella sua casa, lavorando la terra come aveva sempre fatto. Un giorno, mentre era fuori nei campi, arrivò a casa sua un messaggero con delle notizie che gettarono tutti nell'afflizione. Tornato a casa, Saul volle sapere perché mai tutti piangessero, e gli fu spiegato che gli Ammoniti, gente potente e guerriera che abitava nel deserto ad est del Giordano, avevano assalito Jabes di Galaad. Impauriti, gli abitanti di Jabes avevano detto ai nemici che si sarebbero volentieri sottomessi loro, ma gli Ammoniti avevano dato una risposta molto crudele: «No, tra 7 giorni verremo noi a prendervi e caveremo l'occhio destro a ciascuno di voi». A tali parole lo spirito del Signore discese su Saul, il quale fu preso da uno sdegno terribile e si mise subito all'opera. Tagliò a pezzi un paio dei suoi buoi e ne inviò un pezzo ad ogni tribù con questo messaggio: «Questa sarà la sorte dei buoi di chi non seguirà Saul e Samuele». Intimoriti da questa minaccia, gli israeliti si affrettarono a radunarsi presso Saul, il quale mandò a dire agli abitanti di Jabes che il giorno dopo, al momento in cui il sole si sarebbe fatto più cocente, sarebbero stati liberati dagli assalitori. L'indomani, l'esercito di Saul, forte di 300.000 uomini, marciò diviso in 3 schiere contro il campo nemico e prima di mezzogiorno aveva già sbaragliato completamente gli Ammoniti. Vedendo come Saul aveva saputo condurli in battaglia, gli israeliti si ricordarono che vi erano stati alcuni uomini che avevano disapprovato che Saul diventasse re. Perciò dissero a Samuele: «Dove sono quegli uomini che non volevano Saul come re? Dacceli, perché vogliamo metterli a morte». Ma Saul intervenne e, dando un'altra prova di saggezza, disse: «Nessuno sarà messo a morte oggi, perché il Signore ha operato una grande liberazione in Israele». Samuele invitò poi Saul ed il popolo a radunarsi a Gilgal per offrire dei sacrifici al Signore. Il popolo festeggiò grandemente anche Saul e così il suo regno si stabilì con maggiore autorità in Israele. Samuele volle parlare al popolo e il suo fu una specie di messaggio di addio. «Ho agito secondo i vostri desideri, vi ho dato il re che avete chiesto. Ora mi trovo con voi alla presenza dell'Eterno per chiedervi se ho agito disonestamente e se ho fatto dei torti a qualcuno di voi. In tal caso sono pronto a riparare». Ma il popolo rispose ad una voce che Samuele non aveva fatto niente di tutto ciò. Allora Samuele proseguì: «L'Eterno mi è testimone, e anche il suo unto, che le mie mani non hanno commesso alcun atto disonesto». E il popolo fece eco alle sue parole gridando: «L'Eterno è testimone». Samuele ricordò ancora ciò che Dio aveva fatto per Israele all'uscita dall'Egitto al tempo dei giudici e concluse dicendo: «Ora avete un re. Se avete timore dell'Eterno e lo servirete, allora tutto andrà bene. Ma se non gli ubbidirete, vi punirà come ha punito i vostri padri». Poi soggiunse: «Ora, affinché comprendiate il male che avete fatto nel pretendere un re, invocherò un segno dall'Eterno».
e subito il cielo si fece buio, vi furono lampi, tuoni e pioggia di un'intensità straordinaria che seminarono il terrore tra i presenti, i quali presero a gridare a Samuele: «Prega l'Eterno affinché non ci faccia morire. Ora comprendiamo che a tutti i nostri peccati abbiamo aggiunto anche quello di volere un re». E Samuele rispose: «È vero, avete agito molto male. Tuttavia, se seguirete l'Eterno e lo servirete con tutto il cuore, egli non vi abbandonerà, vi perdonerà e vi benedirà. E io pregherò per voi e vi insegnerò la via giusta, ma se sarete malvagi, Dio distruggerà voi e il vostro re. Servite perciò l'Eterno con tutto il cuore». Dopo questo Samuele si ritirò nella sua casa e Saul regnò su Israele.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Sei la perfezione, mi hai salvato dalla morte. Mio liberatore, l'unico Big Bang che non crea confusione. È quell'esplosione del tuo amore nel profondo del mio cuore. Come in un'eclisse, mi nascondo sotto la tua ombra quando il male mi colpisce. Il creato tuo padre non ti smentisce. Quando ogni certezza cade, tu sei l'unico che non fallisce. La morte Dio non ti resiste.

Vorrei proporvi ancora oggi un paio di incontri che Gesù fece con delle persone che troviamo nell'Evangelo. E benché 2000 anni infatti siano passati, gli uomini e i loro problemi sono quelli di sempre. Si piange, si ride, si truffa, si vivacchia, ci si ama, ci si odia, ci si uccide, ci si secca della vita, ma tutti trovarono e trovano il punto di incontro in Gesù, sempre pronto a ricevere chi si accosta a Lui con sincerità. Non importa il problema, non importa il peccato, e non importa lo stato sociale o la sua posizione o la religione, eccetera. Oggi, per cominciare, vorrei parlarvi di un incontro un po' diverso dal solito, se ci avete seguito regolarmente in questi programmi. Diverso in quanto i protagonisti non hanno problemi su cui chiedere aiuto, né provano una particolare gioia nell'incontrare il Signore. E forse molti di loro non capiscono neanche perché tanto chiasso e affollamento. Mi riferisco ai bambini. Chissà se fra gli ascoltatori vi siano anche dei bambini. Spesso vediamo uomini famosi, presidenti o regine, toccare e abbracciare dei bambini durante le sfilate. Sapete bene come i bambini possono essere una vera gioia o una grande scocciatura. Leggiamo che i genitori portavano a Gesù i loro bambini perché li toccasse. Immaginate un po', Gesù che insegna, sta a predicare, e i bambini di ogni età che vanno, vengono, i nasi colanti e puzzolenti, strilli, urla, più che sufficiente per far perdere la pazienza a Pietro e agli altri discepoli. E senza pensarci due volte, ecco che cominciano questi discepoli a cacciare via le piccole pesti e i loro genitori. Ma Gesù non è affatto contento. Questo è uno dei pochi casi in cui c'è detto che Gesù si indignò, cioè si arrabbiò. Una lezione dura per i discepoli, a cui Gesù disse: lasciate che i fanciulli vengano a me e non lo vietate loro, perché a loro appartiene il mio regno. Anzi, se voi volete appartenervi, dovete diventare come loro. Gesù chiama i bambini e questi corrono a lui. Al contrario di quanti forse credono, Gesù deve essere stato una persona vivace e piacevole da incontrare. Certo, i bambini di solito non corrono volentieri verso qualcuno con una faccia triste o da musone. Ebbene, ancora oggi Gesù chiama con amore a sé tutti i bambini. Ci è detto di non vietare loro di andare a Lui. Genitori in ascolto, pensate voi a portare i vostri figli a Gesù, a insegnarli di Lui? Il loro migliore amico e la loro sicura guida quando voi fra qualche anno non sarete più la principale attenzione della loro vita. Ascoltate ancora le parole di Gesù. Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non cambiate e non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo, è lui il maggiore nel regno dei cieli. E chiunque riceve un tale fanciullo in nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio sarebbe per lui che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel profondo del mare. Parole solenni a cui prestare attenzione e in cui vediamo l'invito di Gesù. Non andare a lui con la tua intelligenza, la tua ricchezza, la tua sicurezza. Vai invece come un bambino, con niente in mano, ma pronto a ricevere tutto con semplice fiducia in lui. Forse con le tue monellerie e il viso rosso di vergogna. Egli ti prenderà in braccio, ti toccherà con la sua potente mano e ti benedirà. Ebbene, adesso vorrei farvi ascoltare un canto che dice giorno dopo giorno. Ed è un canto particolare perché proprio i cantanti, se vogliamo chiamarli così, sono proprio dei bambini ai quali dedico questa canzone, a tutti i bambini che sono in ascolto. E dopo, alla fine, faremo un'altra breve riflessione di un altro incontro con Gesù. E se ci sono dei bambini in ascolto, vorremmo sentire da loro in modo particolare, così dite alla mamma di scriverci e vi manderemo qualche libretto anche per voi. A risentirci un po' più tardi, allora.

Bene, grazie ai bambini per questa bella canzone che ci hanno proposto giorno dopo giorno e prova dopo prova Gesù ci aiuta nel cammino. Ebbene, vorrei parlare adesso di un'altra persona che troviamo nell'Evangelo. E se voi l'aveste incontrato, non avreste notato nulla di strano a prima vista. Però allungando la mano per salutarlo, avreste notato che egli vi avrebbe dato la sinistra invece che la destra. Questa infatti era secca, deformata, insomma non funzionava come avrebbe dovuto. La vergogna lo costringeva a starsene zitto zitto in periferia di una folla, ascoltando con invidia chi aveva la fortuna di avere entrambi le mani buone. Fu appunto in un dibattito pubblico che quest'uomo fu chiamato ad essere al centro dell'attenzione. Circondato da dozzine di occhi spalancati e curiosi, Gesù, che lo aveva chiamato, gli ordina di stendere la mano davanti a tutti. No, non la sinistra, bensì la destra, sì, proprio quella che egli era solito tenere nascosta sotto il suo mantello. E con grande stupore e meraviglia dei presenti, ecco che quella pelle rattrappita e secca rinvigorirsi, riempirsi di muscoli, aprirsi e chiudersi con emozione e salutare tutti quanti con una calorosa stretta di mano destra. Vedete amici, per Gesù quest'uomo era importante, anche se agli occhi degli altri poteva sembrare inutile. C'è tanta gente oggi che il mondo considera inutile, emarginati, poveri, drogati, anziani, handicappati, senza riflettere che molti di costoro erano un giorno forti come gli altri, o che da un giorno all'altro ognuno di noi può diventare in tale stato sofferente o menomato. Ebbene, penso che oggi possiamo imparare che Gesù vuole una vita piena per tutti noi, qualunque sia il nostro stato fisico. E soltanto quando siamo riconciliati con Dio, egli può usare ogni nostro sforzo e ogni nostro avere per scopi utili. E non pensate che questo valga soltanto per le persone cosiddette anormali, da chi si ritiene a posto fisicamente. Ciò che per quest'uomo era la mano, cioè secca, arida, inutile, motivo di vergogna, per tanti è la vita. Ce l'hanno sì, ma sono sempre insoddisfatti, sempre seccati. Cosa fare? Perché vivere? Strano, di solito si sente dire che la gente non ha mai tempo per pensare a Dio. Eppure, ultimamente parlavo con una donna tipica di tante altre. Il marito a lavorare, la figlia ormai grande, lei ancora giovane, forte, piena di vita. Vita, ho detto? Dovrei piuttosto dire noia, inutilità, disperazione. Un giovane finanziere, lontano dalla sua casa, finisce le sue 6 ore di servizio. Cosa fare? Andate a lungomare o in piazza e vedrete gente passeggiare su e giù come tante pecore smarrite. Per altre ancora, i soldi o le loro possessioni rappresentano quella mano arida e inutile, vite sprecate. È la tua vita, amico che mi stai ascoltando. Come usi tu i tuoi mezzi, il tuo tempo, i tuoi affetti, i tuoi soldi? Non conosco gioia più grande di quella di presentare l'amore di Dio ad un'altra persona. Dio è impegnato in un programma mondiale per espandere le buone notizie dell'Evangelo che Cristo è morto e risorto per i peccatori. Stendi la tua mano, la tua vita, il tuo tutto, perché siano resi utili quando la vita di Gesù li riempie come i muscoli in quella mano secca. Vorrei incoraggiarvi ancora a stendere la mano, anche per scriverci una lettera di incoraggiamento per noi o chiedere anche aiuto. E come al solito ci farà piacere aiutarvi con qualche lettera personale o letteratura gratuita affinché possiate conoscere quella vita abbondante che il Signore vuole immettere nelle nostre misere viti. Allora ci sentiamo amici alla prossima trasmissione. Ancora grazie per l'ascolto e prendete nota dell'indirizzo che segue fra poco.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie nell'Evangelo secondo Giovanni. Il Vangelo di Giovanni è l'ultimo dei Vangeli ad essere stato scritto, ed è stato scritto alla fine del primo secolo, da Giovanni appunto, con lo scopo di convincere le persone che Gesù è il Cristo, affinché credendo in Lui potessero avere vita nel suo nome. Giovanni dichiara il suo scopo nello scrivere questo libro. Dice: Gesù fece ancora molti altri segni che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi Giovanni ha uno scopo ben specifico nella sua mente, nello scrivere questo libro. E perché questa è la ragione di questo libro, è il libro migliore da suggerire al non credente. Perché Giovanni l'ha scritto proprio per questo scopo, affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. È per questo che l'ha scritto. E Giovanni è molto chiaro nel dirci perché l'ha scritto. Ed è stato scritto per contrastare alcuni falsi concetti intorno a Gesù Cristo, alcune eresie che si erano sviluppate già nel primo secolo. Ora l'Apostolo Paolo, rivolgendosi agli anziani della chiesa di Efeso, dice: «Infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli». E dopo poco tempo dalla partenza di Paolo da Efeso, queste cose già iniziavano ad accadere. Falsi insegnanti si stavano insinuando, pervertendo la verità dell'Evangelo di Gesù Cristo. Un sistema di pensiero denominato gnosticismo è stato uno dei primi ad insinuarsi nella Chiesa e ha iniziato a far sviare molti credenti, portandoli a credere falsi concetti intorno a Gesù Cristo. Non è passato molto tempo dalla nascita della Chiesa che già l'eresia ariana circolava tra i credenti, eresia che negava la deità di Gesù Cristo e lo metteva allo stesso livello dell'uomo, concetti di Gesù davvero molto confusi, in parte divino, in parte umano, una sorta di spirito, di fantasma. Addirittura giravano delle storie intorno a Gesù, secondo cui quando lui camminava sulla spiaggia non lasciava le impronte sulla sabbia, perché non era reale, era uno spirito. La loro idea era che tutto ciò che è reale è male. Il mondo stesso è così malvagio che non può essere stato Dio a crearlo. Così in origine, secondo loro, c'era un Dio puro e santo, e delle emanazioni uscivano da questo Dio puro e santo. E alla fine una di queste emanazioni si allontanò così tanto da Dio da non conoscerlo più. E fu proprio da questa emanazione, fu proprio questa emanazione che creò il mondo. E così il mondo è stato creato da una forza malvagia, e tutto ciò che è materiale è male. Quindi Gesù non poteva avere un corpo materiale, non poteva essere un vero uomo. Altrimenti anche lui sarebbe stato malvagio. Così era una sorta di fantasma che faceva cose strane. Dunque Giovanni scrive questa epistola, o meglio questo Vangelo, con lo scopo di correggere alcuni di questi falsi insegnamenti che stavano iniziando a permeare la Chiesa. Ora è interessante notare come ciascuno dei quattro Vangeli inizi da un punto diverso. Il Vangelo di Matteo inizia con la genealogia di Gesù, risalendo indietro fino ad Abramo. E quando Marco inizia il suo Vangelo, inizia con il battesimo di Gesù. Quando Luca inizia il suo Vangelo, inizia con l'annuncio fatto a Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, il precursore di Gesù. Ma quando Giovanni inizia il suo Vangelo, lui va direttamente indietro al principio del tempo, che non ha principio. Va indietro persino a prima della Genesi. Il libro della Genesi è il libro della creazione. Nel principio Dio creò, ma Dio esisteva prima di aver creato. E così, in Genesi tu vai indietro all'inizio della creazione, ma prima di allora Dio già esisteva. Quindi Giovanni va indietro fino all'infinito eterno passato e dichiara: nel principio era la parola. Ora i greci parlavano molto del Logos e secondo la filosofia greca ogni cosa preesisteva in un pensiero. Ogni cosa che noi vediamo preesisteva in un pensiero prima di prendere forma. In altre parole, questo pulpito qui ha avuto inizio come un pensiero. Qualche artigiano lo aveva nella sua mente, aveva un disegno nella sua mente, un'idea di pulpito. Poi l'ha disegnato su un pezzo di carta, ma era espressione del suo pensiero. E quindi ogni cosa, prima di esistere, preesiste in un pensiero. Così per il filosofo greco il pensiero era all'origine di ogni cosa. Bene, la Bibbia ci porta ad un passo ancora più indietro e ci dice che se c'era un pensiero ci doveva essere un pensatore, perché non puoi avere un pensiero senza un pensatore. Allora nel principio Dio, nel principio era la parola. Quindi in realtà va ancora più indietro a prima del pensiero. Prima di tutto ciò c'è l'esistenza di uno che ha pensato, l'esistenza di Dio. Così nel principio Dio, secondo la Genesi, e qui in Giovanni nel principio era la parola, era già esistente allora. E la parola era con Dio, e la parola era Dio. Che potente dichiarazione della Deità di Gesù Cristo, così chiara, così diretta, così esplicita, che anche un piccolo bambino leggendo non può rimanere confuso. Solo un testimone di Geova può confondere questo passo della scrittura. E l'hanno fatto, inserendo un articolo, un, e la parola era un Dio. Ma hanno dovuto creare qualcosa che non esiste nel testo originale, per poter torcere il tutto. Ma Giovanni inizia con una chiara dichiarazione che Gesù, la parola, è Dio, così diretta, così esplicita, come più non si può. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Così arriva alla creazione. Come vedete, Giovanni prima va indietro, a prima della creazione, nel principio, prima che esistesse qualsiasi cosa, c'era la parola. Egli era con Dio, egli era Dio, egli era nel principio con Dio. E poi dopo questo la creazione. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. In Genesi leggiamo: nel principio Dio creò i cieli e la terra. La parola Dio in ebraico qui è Elohim ed è in forma plurale. Ora ci sono alcuni che dicono: beh, la forma plurale viene usata come enfasi, per dare importanza. Ma questa sembra essere piuttosto un'invenzione, perché la parola Dio è usata anche al singolare, El. E se è usata solo per enfasi, allora farebbe confusione riferirsi a Dio usando lo stesso termine per Dio al singolare, El. Credo invece, e questa è una mia opinione, che quando la parola Dio In ebraico El è al singolare, ciò è usato per riferirsi a Dio Padre, e quando si parla di Elohim ci si riferisce alla Trinità, un Dio in tre persone. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Con chi stava parlando? Nel divino consiglio riguardo all'uomo, alla creazione dell'uomo, c'erano il

Il creatore di tutte le cose. Paolo, scrivendo ai Colossesi, riguardo al primato di Gesù, dichiara che Gesù non è soltanto il creatore, ma che tutte le cose sono state create in vista di Lui, per Lui. Quindi Gesù è anche l'obiettivo della creazione, lo scopo della creazione. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. L'universo intorno a noi e tutte le forme di vita. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa, o non l'hanno ricevuta, non l'hanno afferrata. Gesù disse: «Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Ora, qui è dichiarato che la luce risplende nelle tenebre. Questo è un riferimento alla venuta di Gesù Cristo sulla terra. Eccolo, la luce del mondo che risplende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno ricevuta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone. Due volte leggeremo della testimonianza di Giovanni. Qui nel capitolo 1, al versetto 15, Giovanni testimoniò di lui e gridò dicendo: «Questi è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me». E poi ha testimoniato di lui anche nel verso 34. «E io ho visto e ho attestato che questo è il Figlio di Dio». Questa è la testimonianza di Giovanni Battista riguardo a Gesù Cristo. Quindi vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli, Giovanni, non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza alla luce. Egli, la parola, era la vera luce, che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli, la parola, era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Riuscite a capire? Gesù, la luce. Lui è venuto per risplendere nelle tenebre, la vera luce. Egli era nel mondo. Abbiamo già visto che tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, e senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Egli era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, e però il mondo non l'ha conosciuto. O meglio, il mondo degli uomini. Sembrerebbe che ci fossero aspetti della natura e del mondo che lo conoscevano realmente. È interessante che quelli che erano posseduti da spiriti maligni spesso gridavano: «Noi sappiamo chi sei». È evidente che i venti e le onde sapevano chi fosse, perché quando si mise in piedi in quella piccola barca che stava per affondare e quando parlò al vento e alle onde e disse: «Taci, calmati», essi obbedirono alla sua voce. Loro sapevano chi era. Anche le pietre sapevano chi era, perché quando i farisei lo incoraggiarono a sgridare i suoi discepoli il giorno della sua entrata trionfale a Gerusalemme, lui disse: «Io vi dico che se costoro tacessero, le pietre griderebbero». Le pietre sapevano chi era, solo la mente ottenebrata dell'uomo venne meno nel riconoscerlo. Egli era nel mondo. Il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Anche quel puledro d'asino sapeva chi era Gesù. Nessun uomo l'aveva mai cavalcato. Eppure sono sicuro che quando Gesù è salito sopra, quell'asino è stato molto, molto docile. Sapeva chi era. Qualcuno ha anche messo delle parole nella bocca di quell'asino. Credo che fosse Chatterton. Non so se riesco a richiamarle. Vediamo. Ecco che arrivano. I fluidi stanno scorrendo e i circuiti stanno funzionando. Quando i pesci volavano e le foreste camminavano
e i fichi crescono.

0: crescevano sulle spine. Quando la luna era sangue, allora sono nato. Con questa faccia orribile e queste orecchie grandi come ali, uno scherzo del diavolo tra tutte le creature a quattro zampe, segnato sulla terra come testardo e cencioso. Prendetemi in giro, frustatemi, sono ottuso, ma conservo un segreto, o folli. Anch'io ho avuto il mio giorno, un grande giorno. C'erano grida intorno alle mie orecchie e ramoscelli d'ulivo ai miei piedi. La storia di un asinello. Faceva più o meno così. Credo di aver saltato qualche riga. Mi tornerà in mente uno di questi giorni. Egli era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui e il mondo non l'ha conosciuto. Un passo oltre. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Disse: sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele. In casa sua, i suoi. Lui era il Messia promesso. Egli venne in casa sua, ma i suoi dissero: noi non abbiamo altro re che Cesare. Essi dissero: quest'uomo non regnerà su di noi. E i suoi non l'hanno ricevuto. E si è adempiuta la profezia di Isaia, disprezzato e rigettato dagli uomini. Ma ecco la buona notizia. Ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Così eccolo. Nel principio con Dio, il creatore di tutte le cose, che viene alla sua creatura e non viene riconosciuto, non viene compreso, che viene ai suoi ma non viene ricevuto, eppure a tutti quelli che lo ricevono, questo è l'Evangelo della grazia, a tutti quelli che lo ricevono, egli dà l'autorità di diventare figli di Dio, il figlio di Dio che diventa uomo, affinché noi uomini potessimo diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue. Non puoi diventare un figlio di Dio attraverso la genealogia fisica. Non sono un figlio di Dio perché i miei genitori erano cristiani, e i miei figli non sono cristiani perché io sono cristiano. Non è per il sangue, per via del sangue. Non è qualcosa che puoi ereditare dai tuoi genitori o trasmettere ai tuoi figli. Questa vita, come figlio di Dio, non viene neanche da volontà di carne. Non è qualcosa che poi, non so, ti ci impegni, ti ci applichi e ci diventi. Cioè non puoi dire: ora vivrò questa nuova vita, ora non camminerò più nelle tenebre, ora vivrò una vita generosa, di sacrificio, la vita ideale che Dio ha stabilito per l'uomo. Non puoi fare questo con la tua volontà, né da volontà di uomo. Non è per la forza o la coercizione di altre persone o per l'incoraggiamento di altre persone. Non puoi realizzare questa nuova vita perché qualcuno ti spinge, perché qualcuno ti obbliga a farlo. Questa nuova nascita può solo venire da Dio, nati da Dio, come figli di Dio. Così io sono nato una prima volta per mezzo del sangue, per volontà di carne e per volontà di uomo. Eccomi qui. Questa è la mia nascita fisica. Ma la mia nascita spirituale non può aver luogo nello stesso modo. La nascita spirituale può solo venire da Dio. E così sono nato di nuovo per lo Spirito di Dio. La nuova nascita. E la parola si è fatta carne ed ha abitato, letteralmente ha tabernacolato, fra noi. Questa naturalmente è l'oscillazione del pendolo. Seguitemi. Nel principio era la parola, egli era con Dio, egli era Dio. Egli era nel principio con Dio e tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, il divino eterno creatore. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra noi. Questa incredibile oscillazione dall'area dell'infinito nel regno del finito, dall'eterno alla dimensione del tempo. Di certo la nostra mente non riesce ad afferrare la vastità di tutto ciò. I discepoli, mentre passavano gli anni, hanno avuto la possibilità di riflettere realmente su Gesù e su chi era veramente e sul loro rapporto con Lui. Sono certo che loro erano sempre più stupefatti e meravigliati di fronte a quello che traspariva da Gesù. Quando Giovanni inizia la sua prima epistola, inizia più o meno nella stessa maniera e dichiara quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. E la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza. E vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che è stata manifestata a noi. Giovanni sta appunto riflettendo su questa relazione con Gesù, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, e improvvisamente si rende conto che quando lo ascoltavamo parlare, stavamo ascoltando la voce di Dio. Quando lo guardavamo, stavamo guardando Dio. Quando lo toccavamo, stavamo toccando Dio. Quella vita eterna. L'abbiamo visto, l'abbiamo contemplato, l'abbiamo toccato. Oh, che meraviglia! E Giovanni è lì che riflette su quella grandiosa esperienza che ha avuto. Gesù disse: io e il Padre siamo uno. E quando Filippo disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta, Gesù rispose: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credete a motivo delle opere stesse. In altre parole, sto facendo l'opera di Dio, vi sto mostrando il Padre. Lo vedremo tra un momento, nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Figlio che è nel seno del Padre è colui che l'ha fatto conoscere. Chi ha visto me ha visto il Padre. E così volete sapere com'è Dio? Volete sapere la verità intorno a Dio? Allora dovete guardare attentamente Gesù Cristo, studiare Gesù Cristo, perché Egli era Dio manifestato in carne. La parola si è fatta carne e ha abitato fra noi, in modo da rivelare il Padre all'uomo. Perché l'uomo ha sviluppato concetti assolutamente sbagliati intorno a Dio. L'immagine di Dio è stata completamente distorta da Satana. E anche oggi Satana continua la sua opera, in modo che la gente abbia ogni tipo di strano e grottesco falso concetto riguardo a Dio. Una delle frasi più comuni nella profanità è che Dio amerebbe condannare determinate cose o determinate persone, e sentiamo così spesso questi discorsi, come se Dio prendesse piacere nel maledire tutto e tutti. Non c'è niente di più lontano dalla verità. La Bibbia dichiara riguardo a Dio che Egli è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. E Dio ha gridato ad Israele dicendo: convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, dice il Signore. Io non mi compiaccio nella morte dell'empio, convertitevi. La gente continua a vedere Dio come furia ed ira e giudizio e fuoco e tuoni, quando in realtà il suo cuore desidera ardentemente il tuo amore e avere comunione con te, come viene fraintesa la Bibbia. Nel libro della Genesi, quando l'uomo ha peccato e Dio è venuto nel giardino per avere comunione con l'uomo, e Adamo invece si è nascosto perché si era accorto di essere nudo, e Dio ha detto: Adamo, dove sei? Noi abbiamo le parole ma non abbiamo il tono della voce. E molto spesso le persone, leggendo questo, immaginano la voce come quella di un poliziotto che arresta un criminale che sta rapinando una banca. Mani in alto, o ti faccio un buco in testa. Adamo, dove sei? Ma leggendo tutta la scrittura e comprendendo il cuore di Dio attraverso l'intera sua rivelazione di se stesso, sono convinto che anziché sentire l'urlo minaccioso di un poliziotto, se avessimo sentito la voce, avremmo sentito il pianto di un cuore spezzato, il cuore di un padre. Adamo, che cosa hai fatto? Dove sei? Un cuore spezzato per il fallimento dell'uomo. E questo è quello che mostra Gesù quando piange su Gerusalemme. Oh Gerusalemme, se tu, proprio tu, avessi conosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace, ma esse sono nascoste agli occhi tuoi, e come risultato di questa tua ignoranza, devastazione verrà su di te, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. E qui vediamo il suo cuore come appesantito, e sentiamo le sue parole come se stesse singhiozzando, e piange su Gerusalemme per il terrore che verrà a causa della loro cecità, a causa della loro ignoranza. Oh, se solo sapessi, se solo sapessi. E piange mentre guarda la città, perché sa della distruzione imminente che sta per venire a causa del sentiero che loro stessi hanno scelto. E in Genesi vediamo il cuore rotto del Padre Celeste che piange per l'uomo perduto. Gesù è venuto per rivelare Dio. La parola si è fatta carne e ha abitato fra di noi, in modo che noi potessimo conoscere la verità intorno a Dio. C'era un uomo, editore di un quotidiano, e quest'uomo si dichiarava apertamente agnostico. Comunque ogni anno con sua moglie, che era una credente, e i suoi figli, andava in chiesa la notte della vigilia di Natale. E perché era la vigilia ed era una festa di famiglia, andava tutti gli anni con loro, perché i bambini facevano la recita e il programma e cantavano i cori di Natale. Quest'anno però decise che non sarebbe andato al suo annuale pellegrinaggio in chiesa, perché lo vedeva come un atto di ipocrisia, e disse: non credo nell'incarnazione, non credo che Gesù era Dio in carne, perché non vedo alcun motivo per cui Dio dovrebbe venire in carne. E quindi non sarò più un ipocrita, non verrò in chiesa con la famiglia a Natale. E nonostante i tentativi della moglie, non cambiò posizione. E così quella sera vide la famiglia uscire per andare in chiesa la vigilia di Natale, mentre fuori c'era una tormenta di neve. Poi si sedette davanti al fuoco e iniziò a leggere un libro. Dopo un po', si accorse che c'era un piccolo uccellino che stava provando a volare attraverso la finestra, attratto dalla luce del fuoco all'interno. Dato che fuori c'era questa tormenta, questo uccellino iniziò a volare contro la finestra, sbattendo contro il vetro per cercare di entrare. Tutto questo lo distrasse dalla sua lettura e pensava: beh, uccellino, va via. Ma quello continuava, cercando di volare dentro. E così alla fine decise: beh, immagino di dover fare qualcosa. Così si alzò, scese nel granaio e aprì la porta e accese la luce, pensando che l'uccellino sarebbe stato attratto dalla luce del granaio e sarebbe volato dentro e avrebbe trovato riparo dalla tormenta lì nel granaio. Ma uscito dal granaio, mentre rientrava in casa, si accorse che l'uccellino era ancora lì fuori a provare ad entrare da quella finestra, ma ora iniziava anche a sanguinare, sbattendo continuamente contro il vetro. Così iniziò a cercare di mostrare all'uccellino che c'era la luce accesa nel granaio e c'era un posto dove poteva andare a stare al caldo e ripararsi dalla tormenta. E iniziò a muoversi e ad agitarsi. «Sciò, sciò, vai là!» E si muoveva tutto, ma più faceva così più l'uccellino si spaventava e sbatteva più forte contro il vetro e si faceva ancora più male. Ad un certo punto iniziò a dire: «Forza, uccellino, non voglio farti del male. Sto solo cercando di aiutarti. Perché non capisci, uccellino? Sono tuo amico. Non voglio farti del male. Voglio aiutarti. «Oh, piccolo stupido uccellino, perché non capisci?» Poi pensò, «Se solo potessi diventare un uccello per un momento, per comunicare con questa povera creatura, e dirle che non la odio, che sto solo cercando di aiutarla». E improvvisamente un lampo nella sua mente. «Dio si è fatto uomo, perché l'uomo ha così frainteso Dio. Dio non odiava l'uomo, non voleva fargli del male, voleva aiutare l'uomo». Così entrò in casa, si mise il cappotto e raggiunse la sua famiglia in chiesa. Aveva capito la ragione dell'incarnazione, che Dio voleva comunicare con noi, voleva dirci la verità intorno a se stesso, quella verità che l'uomo aveva perso nei falsi e complicati concetti che l'uomo si è creato intorno a Dio. Così la parola si è fatta carne e ha abitato fra noi. E noi, dice Giovanni, abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito proceduto dal Padre. Ora noi siamo figli di Dio, mediante la fede, ma siamo stati rigenerati mediante la fede, siamo nati di nuovo. Ma c'è un solo figlio generato, nel senso che Gesù è l'unigenito proceduto dal Padre. E noi l'abbiamo contemplato come l'unigenito proceduto dal Padre, pieno di grazia e di verità. Ora, Giovanni. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. Giovanni testimoniò di lui e gridò dicendo, «Questo è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me, mi ha preceduto, perché era prima di me». Ora Giovanni era di nascita fisica, era cugino di Gesù. E Giovanni era nato prima di Gesù. Maria probabilmente era al sesto mese di gravidanza, quando è nato Giovanni. Eppure Giovanni dice di lui, «Lui mi ha preceduto, perché era prima di me». Quindi sta parlando della preesistenza di Gesù, precedente alla sua incarnazione. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Ora, quando Dio ha fatto l'uomo? Dio ha fatto l'uomo per avere comunione con Lui. Questo era lo scopo di Dio nel crearti, affinché lui potesse ricevere onore, gloria e tutto il resto dalla tua comunione con lui, affinché potesse godere e avere quella gioia e quella benedizione dell'avere comunione con te. Tu dici, beh, questo mi sembra un po' da egoista. Beh, forse lo è, ma non ci posso fare niente. È per questo che Dio mi ha creato. Questa è l'unica ragione per cui Dio mi ha creato, perché io potesse avere comunione con lui. Questo è lo scopo primario, che noi potessimo avere comunione con Lui. Ora, se tu non stai adempiendo questo scopo primario nella tua vita, allora la tua vita è destinata ad essere vuota, incompleta, e quindi anche frustrante, perché non stai adempiendo lo scopo principale per cui Dio ti ha creato. Non stai rispondendo a quel bisogno primario e fondamentale, a quella necessità dell'uomo di adorare Dio, di avere comunione con Lui. Ma non è passato molto tempo che l'uomo ha spezzato quella comunione con Dio, con la sua disubbidienza, peccando contro Dio, disubbidendo al comandamento di Dio. E il risultato del peccato è sempre quello di impedire la comunione con Dio. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, nel suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. Il peccato ha sempre quell'effetto di separare l'uomo da Dio. Dio disse ad Adamo, nel giorno che ne mangerai per certo morrai, cioè la morte della coscienza di Dio nel cuore dell'uomo, la morte della vita di Dio, dello spirito di Dio e di quella vita di Dio nell'uomo. Ed è successo. Adamo ha mangiato e allora ha avuto luogo la morte spirituale. Ora, Dio desiderava ancora avere comunione con l'uomo, ma quella comunione era impedita dall'uomo a causa del peccato dell'uomo. Ora, per poter avere di nuovo comunione con Dio, prima doveva essere fatto qualcosa circa il peccato dell'uomo. E così Dio ha mandato Mosè, e Dio ha dato a Mosè la legge dei sacrifici, la copertura dei peccati, che ha reso possibile il recupero della comunione con Dio. E parte di questi sacrifici consisteva nei sacrifici di comunione, le offerte di comunione, le offerte di cibo, in cui io mi sedevo e mangiavo con Dio e avevo comunione con Dio. Ma prima c'era il sacrificio per il peccato, poi l'offerta di consacrazione, l'olocausto, poi l'offerta della pace, l'offerta della comunione, in cui io mi sedevo e mangiavo con Dio e avevo comunione con Lui. Ma questo non poteva essere fatto se prima di tutto non era stata fatta l'offerta per il peccato. Bisognava occuparsi prima di tutto del peccato. E così, sotto la legge di Mosè, il patto di Dio per mezzo di Mosè, c'era questa soluzione per la copertura del peccato, in modo che l'uomo peccatore potesse tornare ad avere comunione con Dio e potesse sedere e avere comunione e mangiare con Dio. Ma queste offerte di tori e di capri non potevano togliere il peccato. Tutto quello che potevano fare era coprire il peccato, e potevano prefigurare un'offerta che Dio stesso avrebbe fatto in futuro, attraverso la quale il peccato dell'uomo avrebbe veramente potuto essere tolto, cancellato, in modo che la comunione tra l'uomo e Dio potesse essere di nuovo totalmente e completamente recuperata, ristabilita. E così la legge è stata data per mezzo di Mosè. Questo non è guardare alla legge in senso dispregiativo. Questo è guardare alla legge come Dio aveva inteso che fosse, uno strumento tramite il quale l'uomo poteva entrare in comunione con Dio, ma uno strumento imperfetto a causa del fallimento dell'uomo, della sua incapacità di adempiere la volontà di Dio. Non c'è niente di sbagliato nella legge. La legge era buona, la legge era santa, ma l'uomo era ancora peccatore. E quindi c'era bisogno che anno dopo anno ci fossero questi sacrifici per il peccato. Così Dio ha stabilito ora, per mezzo di Gesù Cristo, un nuovo patto, di grazia e di verità. Per mezzo della legge, il patto di Mosè con Dio, prima, ma adesso per mezzo di Gesù Cristo, un nuovo patto. Un nuovo patto che è stabilito e basato sulla grazia di Dio e sulla verità di Gesù Cristo. Quindi la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. Naturalmente qualcuno potrebbe dire, e allora Mosè? Quando Dio disse a Mosè cosa desideri, lui disse, Signore, vorrei semplicemente vederti. E Dio disse, non puoi vedermi e vivere. Ma Dio disse, ecco cosa faremo. Tu entra lì nelle rocce e io passerò e tu mi potrai vedere di spalle. Potrai vedere la scia del mio bagliore. Dice di spalle, ma in realtà è la scia del bagliore di Dio che è appena passato. E quindi Mosè è irradiato dalla scia del bagliore di Dio ed è irradiato da questo. La sua faccia inizia a risplendere. Tanto che quando torna dai figli di Israele, essi non potevano guardare la sua faccia. Ma nessuno ha mai visto Dio. Il nostro corpo fisico non riuscirebbe a sopportarlo. Sarebbe come provare a stare sul sole. Saresti consumato. Ora Dio ha promesso che i puri di cuore lo vedranno, ma non in questo corpo. Ci sarà un cambiamento di corpo. Paolo dice, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e che questo mortale rivesta l'immortalità, un giorno mi aspetto di vedere Dio, ma non in questo corpo, nel mio corpo. Questo corpo è disegnato per la terra, è disegnato per le condizioni ambientali della terra. Il mio nuovo corpo, invece, di molto superiore, è disegnato per l'ambiente celeste, e con quel nuovo corpo sicuramente potrò contemplare la faccia del Signore e potrò sedermi e adorare ai suoi piedi. Che giorno meraviglioso sarà quello! Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è colui che l'ha fatto conoscere, che l'ha dichiarato, che l'ha dimostrato, l'ha manifestato con una piena rivelazione, ce l'ha rivelato. E questa è la testimonianza di Giovanni Battista, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme dei sacerdoti per domandargli: «Tu chi sei?». Giovanni, leggiamo, era lì che battezzava nel deserto, e moltitudini di persone uscivano per andare da lui, essendo attratte da quest'uomo. E così a Gerusalemme i capi religiosi iniziarono ad arrabbiarsi: «Quest'uomo è lì fuori che battezza, ma non l'abbiamo mandato noi, e non ha neanche la nostra autorizzazione, non riconosce la nostra autorità». Così gli hanno mandato dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: «Allora tu chi sei?». E questa è la testimonianza di Giovanni: egli lo dichiarò e non lo negò, e dichiarò: «Io non sono il Cristo, io non sono il Messia». Perché il senso di quella domanda era: chi sei? Stai forse dicendo di essere il Messia? O stai fingendo? E lui rispose: «Io non sono il Messia». Perché non dimentichiamo che la parola Cristo è Messia. «Io non sono il Messia». Allora essi gli domandarono: «Chi sei dunque? Sei tu Elia?». Ora, la profezia diceva che prima sarebbe dovuto venire Elia per ricondurre il cuore dei figli verso i padri prima della venuta del gran giorno del Signore. E così: «Sei tu Elia?». Anche oggi, quando gli ebrei celebrano la Pasqua, hanno la porta della loro casa aperta e hanno una sedia vuota in attesa di Elia. «Sei tu Elia? Sei tu il precursore del Messia?». Egli disse: «Non lo sono». Ora, questa risposta mette in difficoltà molte persone, perché nel Vangelo di Matteo, intorno al 17° capitolo, Gesù parla di Giovanni e dice: «Egli è l'Elia che doveva venire, se lo volete accettare». Ma Giovanni dice: «Io non lo sono», cioè egli non è il pieno e completo adempimento della profezia intorno ad Elia, ma egli venne nello spirito e nella potenza di Elia. Se torniamo indietro al Vangelo di Luca, al capitolo 1, quando l'angelo Gabriele appare a Zaccaria, padre di Giovanni Battista. Zaccaria era all'epoca incaricato dell'ufficio sacerdotale nel Tempio. E quando Zaccaria vede l'angelo lì, alla destra dell'altare dell'incenso, si spaventa. Ma l'angelo dice a Zaccaria: «Non temere, io sono Gabriele. Io sto alla presenza di Dio e sono stato mandato per farti sapere che tua moglie Elisabetta, nella sua avanzata età, sta per concepire e partorire un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni, e lui convertirà molti dei figli di Israele al Signore, e andrà davanti a lui nello spirito e nella potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli». E continua annunciandogli il ministero di suo figlio, Giovanni Battista: «Egli andrà davanti a lui nello spirito e nella potenza di Elia». Ma quando gli chiedono chiaramente: «Sei tu Elia?», lui dice: «No». Allora gli chiesero: «Sei tu il profeta?». Ora Mosè aveva promesso: «L'Eterno, il tuo Dio, susciterà per te un profeta come me, a lui darete ascolto». «Sei tu quel profeta di cui parla Mosè?». Ed egli rispose: «No». Quante domande! Essi allora gli dissero: «Chi sei tu, affinché diamo una risposta a coloro che ci hanno mandato? Che dici di te stesso?». Ed egli rispose: «Io sono la voce di uno che grida nel deserto: raddrizzate la via del Signore, come disse il profeta Esaia». Or coloro che erano stati mandati venivano dai farisei, ed essi gli domandarono e gli dissero: «Perché dunque battezzi, se tu non sei il Messia, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro dicendo: «Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che non conoscete. Egli è colui che viene dopo di me, e che mi ha preceduto, a cui io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Queste cose avvennero in Betabara, al di là del Giordano, dove Giovanni battezzava. Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Oh, che potente dichiarazione riguardo a Gesù! L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E come l'agnello di Dio ha tolto il peccato del mondo? L'ha fatto attraverso un sacrificio sostitutivo. Questo era qualcosa che era impresso profondamente nella loro mente, come risultato della loro cultura e del loro culto e della loro religione. Come ha tolto Gesù il peccato del mondo? Attraverso la sua morte sostitutiva. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è colui del quale dissi: «Dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma per questo sono venuto a battezzare con acqua, affinché egli fosse manifestato in Israele». Ora, io non lo conoscevo, e subito dopo: «Ma per questo sono venuto a battezzare con acqua, affinché egli fosse manifestato in Israele». È per questo che sono qui, affinché quest'uomo potesse essere manifestato in Israele. Lui è mio cugino, ma io non avevo capito chi fosse veramente. Lo conoscevo, ma non sapevo chi fosse veramente. Non sapevo che fosse lui. Sapevo che Dio mi ha mandato per preparare la via davanti al Signore, a raddrizzare le vie, ma non sapevo chi fosse. Ma lo scopo per cui sono qui è che egli fosse manifestato in Israele. E io non lo conoscevo, ma per questo sono venuto a battezzare con acqua, affinché egli fosse manifestato in Israele. E Giovanni testimoniò dicendo: «Io ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse: colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo». Così Giovanni dice: «Io non lo conoscevo finché non ho visto lo Spirito scendere come una colomba e posarsi su di lui. E so che colui che mi ha detto di andare e battezzare mi ha detto anche che colui sul quale avrei visto scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo». E Giovanni dice: «Ed io ho visto ed ho attestato che questi è il Figlio di Dio». Giovanni è stato mandato come testimone per rendere testimonianza alla luce. E qual è la testimonianza di Giovanni riguardo a Gesù Cristo? Egli è il Figlio di Dio. Il giorno seguente, Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli, e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». Prima aveva detto: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Ora dice semplicemente: «Ecco l'agnello di Dio». Quando Giovanni scrive il libro dell'Apocalisse, il libro dell'Apocalisse è incentrato sull'agnello di Dio. Per comprendere il libro dell'Apocalisse, devi vedere l'agnello. E la prima volta che vediamo l'agnello, naturalmente, è nel primo capitolo dell'Apocalisse, quando descrive Cristo nella sua gloria. Ma poi quando arriva alla scena celeste, al capitolo 5, quando Giovanni piange forte perché non è stato trovato nessuno degno di prendere il libro e di scioglierne i sigilli. E uno degli anziani gli dice: «Giovanni, non piangere. Ecco il leone della tribù di Giuda ha vinto per aprire il libro e scioglierne i sigilli». E io mi girai e vidi un agnello che pareva essere stato immolato. Egli venne e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. E quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. e cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di scioglierne i sigilli, perché tu sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprato a Dio. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Un giorno, per la grazia di Dio, ci troveremo proprio lì, nella scena celeste, e vedremo l'agnello venire e prendere il libro, e lì sentiremo queste parole: ecco l'agnello di Dio che ha tolto i nostri peccati, il peccato del mondo. Così ora Giovanni è con due dei suoi discepoli, e Giovanni dice ai suoi discepoli, loro sono lì che parlano, e lui dice: ecco l'agnello di Dio. E i suoi discepoli, avendolo sentito parlare, avendo sentito parlare Giovanni, seguirono Gesù. Ora, la testimonianza di Giovanni riguardo a Gesù è: ehi, io sono solo un servo dello sposo, e sono onorato quando lo sposo è onorato, e lui deve crescere, io devo diminuire. Quindi Giovanni ora sta indirizzando i suoi discepoli verso Gesù, e uno di questi discepoli è proprio Andrea, fratello di Pietro. Così i due discepoli iniziano a seguire Gesù. Ma Gesù, voltatosi e vedendo che lo seguivano, disse loro: che cercate? Essi gli dissero: Rabbi, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli disse loro: venite e vedete. Essi dunque andarono e videro dove egli abitava, e stettero con lui quel giorno. Era circa l'ora decima, iniziava a farsi tardi, erano circa le 4 del pomeriggio. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito questo da Giovanni e avevano seguito Gesù. Ora Andrea, non ci viene detto molto di lui, sappiamo che è fratello di Simon Pietro, ma è interessante che nel Nuovo Testamento troviamo sempre Andrea che porta delle persone a Gesù. Questo sembra essere il suo ministero, semplicemente portare persone a Gesù. Ma che meraviglioso ministero è questo! È Andrea che porta quel ragazzo a Gesù con i 5 pani e i 2 pesci. Lo trovi sempre che porta persone a Gesù. Quindi Andrea, costui trovò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire il Cristo. Qui vedete che il Cristo è il Messia. E lo condusse da Gesù. Gesù allora, fissandolo, disse: tu sei Simone, figlio di Giona, tu sarai chiamato Cefa, che vuol dire sasso. Tu sei Simone, figlio di Giona, ma tu sarai chiamato Cefa, sasso. Il giorno seguente Gesù desiderava partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: seguimi. Or Filippo era di Betsaida, la stessa città di Andrea e di Pietro. In realtà è evidente che Andrea e Pietro erano di Betsaida, ma si erano trasferiti a Capernaum, perché Pietro aveva una casa a Capernaum, dove Gesù è stato ospite. Ma Betsaida era probabilmente la loro città natale, su a circa 8 chilometri da Capernaum, intorno al mare di Galilea, e su vicino a dove il Giordano sfocia nel mare di Galilea. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù di Nazaret, il figlio di Giuseppe. L'abbiamo trovato, colui del quale ha scritto Mosè, colui del quale hanno scritto i profeti, Gesù di Nazaret. E Natanaele gli disse: può venire qualcosa di buono da Nazaret? Filippo gli disse: vieni e vedi. Evidentemente Nazaret non aveva una buona reputazione. Così quella di Filippo è una buona risposta. Vieni e vedi. Gesù vide venirgli incontro Natanaele e disse di lui: ecco un vero israelita in cui non c'è inganno. Un tipo preciso. Natanaele gli disse: da che mi conosci? Gesù gli rispose dicendo: ti ho visto quando eri sotto il fico, prima che Filippo ti chiamasse. Natanaele rispondendogli disse: maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose e gli disse: poiché ho detto di averti visto sotto il fico, tu credi? rimani qui intorno, vedrai opere maggiori di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico che da ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Dove troviamo questo nella scrittura? Il cielo aperto e gli angeli che salgono e scendono. Vi ricordate quando Giacobbe fugge da suo fratello Esaù e arriva a Betel ed è stanco e impaurito e prende una pietra come cuscino e si addormenta e fa un sogno? Nel suo sogno lui vede il Signore del cielo in piedi in cima ad una scala e gli angeli di Dio che salgono e scendono. E Dio gli parla e dice: io sono l'Eterno, il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. E la mattina seguente, quando Giacobbe si alza, dice: certamente l'Eterno è in questo luogo e io non lo sapevo. Ora Gesù in sostanza sta dicendo: io sono la scala, io sono l'accesso attraverso cui l'uomo può venire a Dio, io sono colui che unisce il cielo alla terra. Voi vedrete il cielo aperto, voi vedrete gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Così il figlio dell'uomo è la scala che collega il cielo alla terra. Quando uno degli amici di Giobbe è lì che lo consiglia: ehi amico, mettiti a posto con Dio e i tuoi problemi finiranno, Giobbe dice: grazie tante amico. Quando dici mettiti a posto con Dio, pensi di aiutarmi così? Chi sono io per poter presentare la mia causa davanti a Dio? Dio è così grande, lo cerco ma non lo trovo, lo cerco alla mia destra, alla mia sinistra, dietro di me, ma non riesco a vederlo. Dice: non c'è nessun arbitro tra di noi che ponga la mano su tutti e due. Dio è così vasto, riempie l'universo, io non riesco a vederlo. Come posso presentare la mia causa davanti a Lui quando io sono così insignificante e Dio è così grande? Non c'è nessuno tra di noi che ponga la mano su tutti e due. Il cielo è così alto, come posso salire? Come posso difendere la mia causa davanti a Dio? Ma Gesù è la risposta a questo grido di Giobbe, l'arbitro che sta in piedi tra Dio e l'uomo, che tocca a Dio e tocca a me, l'arbitro tra di noi. Egli è la scala che collega l'infinito al finito, l'eternità e la dimensione del tempo. 3 giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea, e la madre di Gesù si trovava là. Ora Cana di Galilea è a circa 7 o 8 chilometri da Nazaret. Se parti da Nazaret e sali sulla cima della collina da Nazaret e poi scendi giù lungo questa valle che porta fino al mare di Galilea, è il sentiero o la strada che portava da Nazaret al mare di Galilea. E Cana è un piccolo paese che si trova proprio lì. Si fecero delle nozze in Cana di Galilea e la madre di Gesù si trovava là. Ora anche Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. Ed essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. Gesù le disse: che cosa c'è tra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Donna, cosa stai cercando di farmi? La mia ora non è ancora venuta. Ora Maria sapeva più di quello che diceva. Per anni aveva conservato tutto nel suo cuore e ora iniziava ad accorgersi della portata reale di quello che stava accadendo con questo figlio che era nato per virtù dello Spirito Santo. Sua madre disse ai servi, ora interessante, Gesù in un certo senso la ignora: donna, cosa c'è tra te e me? La mia ora non è ancora venuta. Ma Maria dice ai servi: fate tutto quello che egli vi dirà. Or c'erano là 6 recipienti di pietra, usati per la purificazione dei giudei, che contenevano 2 o 3 misure ciascuno, e ogni misura è circa 35 litri, quindi 100 di litri ciascuna, dei bei contenitori d'acqua, usati per le cerimonie di purificazione. Gesù disse loro: riempite d'acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: ora attingete e portatene al maestro della festa. Ed essi gliene portarono. E come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutata in vino, ora egli non sapeva da dove venisse quel vino, ma ben lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua. Il maestro della festa chiamò lo sposo e gli disse: ogni uomo presenta all'inizio il vino migliore e dopo che gli invitati hanno copiosamente bevuto il meno buono. Tu invece hai conservato il buon vino fino ad ora. Gesù fece questo inizio di segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo egli discese a Capernaum con sua madre, i suoi fratelli e i suoi discepoli, ed essi rimasero lì pochi giorni. Così l'acqua mutata in vino, l'inizio dei miracoli di Gesù. Ed è interessante per me che tutto ciò è accaduto in un'occasione festiva, una festa di matrimonio, e il primo miracolo di Cristo naturalmente è molto interessante e forse grandemente significativo per molti. Or la Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel Tempio venditori di buoi, di pecore, di colombi e cambiamonete seduti. Fatta quindi una frusta di cordicelle, li scacciò tutti fuori del Tempio insieme con le pecore e i buoi e sparpagliò il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò le tavole. Oh, quanto amo Gesù! Ci sono alcuni che cercano di dipingere Gesù come un personaggio poco virile, il tipo che non schiaccia una mosca, un deboluccio. Oh, ma era un vero uomo. Lui entra e quando vede quello che sta succedendo nella casa di suo padre, diventa furioso. Prende e si fa questa frusta e inizia a purificare il tempio, sollevando e rovesciando le tavole. Ed è interessante che un solo uomo sia riuscito a fare tutto questo da solo e nessuno sia riuscito a fermarlo. Intendo dire, hanno dovuto lasciarlo fare. Perché? Perché era un vero uomo e nessuno aveva il coraggio di sfidarlo. E ai venditori di colombi disse: portate via da qui queste cose, non fate della casa del padre mio una casa di mercato. Così i suoi discepoli si ricordarono che stava scritto: lo zelo della tua casa mi ha divorato. Allora i giudei risposero e dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Gesù rispose e disse loro: distruggete questo tempio e in tre giorni io lo ricostruirò. Ora, questa è un'accusa che sarà fatta contro Gesù durante il suo processo. Egli dice che se noi distruggiamo questo tempio, lui lo ricostruirebbe in tre giorni. Ora, non avevano capito di cosa stesse parlando. Stava parlando del suo corpo. Ma loro avevano capito che stesse parlando di questo enorme edificio che Erode aveva costruito per loro. O meglio, aveva iniziato a costruire per loro. Erode morì prima che il tempio fosse completato. Ma era lui che aveva approvato il disegno e aveva iniziato la costruzione di questo immenso edificio, con pietre enormi. E a questo punto, quando Gesù ha circa 30 anni, loro stavano lavorando nella costruzione del Tempio già da 46 anni, e ce ne vorranno ancora 19 per completarlo. E c'erano queste enormi pietre. Secondo Giuseppe Flavio, alcune di queste pietre pesavano addirittura circa 140 tonnellate. E così Gesù dice: distruggete questo tempio e in tre giorni io lo ricostruirò. Allora i giudei dissero: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu lo ricostruiresti in tre giorni? Ma egli, ci dice Giovanni, parlava del tempio del suo corpo. Quando poi egli fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva loro detto questo. E credettero alla scrittura e alle parole che Gesù aveva detto. Ora, mentre egli si trovava in Gerusalemme alla festa della Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni che faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti, e perché non aveva bisogno che alcuno gli testimoniasse dell'uomo, perché egli conosceva ciò che vi era nell'uomo. Molti credono in lui, ma Gesù non si fida di loro. Lui conosceva ogni uomo. Lui sapeva quello che c'era nell'uomo. Conosceva l'incostanza, la volubilità degli uomini. Non dovevi dire a Gesù quello che pensava la gente. Lui lo sapeva già. Quante volte raccontiamo tutto a Gesù di noi stessi, ma lui già lo sa. Non ha bisogno che nessuno gli testimoni dell'uomo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non

cari amici, vi ringraziamo che ancora ci onorate con il vostro interesse verso la parola del Signore, che Patrizia ci leggerà dal Vangelo secondo Giovanni, dal capitolo 4, dalla seconda metà del versetto 46 a tutto il versetto 48.

era un ufficiale del re il cui figlio era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse: «Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete».

Il termine greco, che qui viene tradotto con ufficiale, indica un dignitario di corte, un alto funzionario civile o militare che in questo caso era al servizio di Erode Antipa, tetrarca della Galilea sottoposta ai Romani, ma che amava farsi chiamare re. Questo ufficiale, come seppe che Gesù era a Cana, vi si recò da Capernaum, che distava poche ore di cammino, per intercedere a favore del figlio gravemente ammalato. Gesù fece un facile confronto fra i samaritani che aveva visitato pochi giorni prima e i giudei fra i quali si trovava. Non rimproverò certamente quest'uomo che con fiducia si rivolse a lui. Ne comprese invece la fede e l'amore per il figlio, forse unico, che l'aveva costretto a chiedere. Tuttavia, mise in luce che esistono vari tipi di fede. Per esempio, c'è quella che non ha altro supporto oltre la parola di Dio, come quella dei samaritani, e quella che necessita continuamente di segni e miracoli per essere sostenuta. Quell'uomo aveva senza dubbio fiducia in Gesù, pure era condizionato dal suo pensiero, dall'immagine che si era costruita dell'intervento miracoloso del Signore. Non si accontentò di una promessa, ma chiese che Gesù si recasse con lui a Capernaum e guarisse il figlio con la sua presenza. Forse immaginava imponendogli le mani o, chissà, recitando una formula particolare. Così Gesù non fu solo chiamato a compiere un miracolo a vantaggio di quel ragazzo, ma fu anche sollecitato a farlo nel modo

e nel modo che lui pensava. Non ci sembri strana o inopportuna questa prassi, o il costante bisogno di risposte come le desideriamo e di conferme al nostro pensiero. Quell'ufficiale è in buona compagnia, perché anche noi spesso ci comportiamo come lui. Ci rivolgiamo al Signore con fiducia, certamente. Gli notifichiamo i nostri bisogni. Ci aspettiamo il suo intervento. Ma intanto gli indichiamo come deve agire, come deve intervenire. E questo secondo il nostro pensiero. Siamo più intenti a parlare a Gesù che ad ascoltare la sua voce e a credere alla sua parola. Anche noi in fondo spesso desideriamo segni e miracoli che si compiano come li abbiamo immaginati per sostenere la nostra debole fede e alimentare le nostre povere sicurezze. Affidiamoci a Gesù. Presentiamo il nostro bisogno a Lui e lasciamolo agire come Lui pensa bene, perché i Suoi pensieri hanno di mira solamente il nostro bene.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Amici carissimi, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. Alla fine del nostro ultimo studio biblico abbiamo fatto alcune considerazioni bibliche sul come fare dei doni, come fare delle offerte. Ora vorrei ricollegarmi a quello che dicevo l'altra volta e lo faccio con una considerazione, se voi ovviamente me lo consentite, ma sono certo che me lo permettete. Al giorno d'oggi ci sono numerosi cosiddetti cristiani che fanno offerte, ma in realtà non danno nulla. Per esempio, dico questo proprio per chiamarmi in un certo senso in causa, l'istituto in cui mi diplomai tanti anni fa faceva leva proprio su questa debolezza della natura umana per ottenere delle donazioni, e io vi dico subito che non condivido questo modo di fare. Però è successo questo tanti anni fa. Mentre mi trovavo in quell'istituto, furono approntati dei magnifici progetti architettonici per erigere una torre nella parte più antica dell'edificio. A un certo punto fu annunciato che la torre avrebbe portato il nome di chi avesse donato il denaro necessario per costruirla. Ebbene amici, forse non ci crederete, ma almeno una mezza dozzina di persone volevano che la torre fosse chiamata con il proprio nome. E oggi quell'edificio, quella torre, è chiamata Torre Tal di Tali. Non dico il nome perché non sarebbe giusto verso quella persona, ma è chiamata così in onore di una certa persona. Il suo nome quindi è scolpito nella pietra. Ciò significa che la sua tromba, in un certo modo, continua a suonare all'infinito. Sapete, ci sono numerose persone che offrono dei soldi, del denaro, ma a condizione che la loro generosità sia di dominio pubblico. Questo modo di fare delle offerte, però non vale nulla agli occhi di Dio. Infatti nell'Evangelo di Matteo al capitolo 6, versetti 3 e 4, leggiamo queste parole di Gesù: «Ma quando tu fai elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa». Amici, non frugate in una tasca con una mano per poi rivelare con l'altra quanto state per donare. Il Signore dice chiaramente che quando infiliamo la mano in tasca per prendere dei soldi, dobbiamo farlo segretamente, così in segreto che neanche l'altra mano deve sapere la somma che prendiamo. Dopo queste lezioni di Gesù sul dare, ecco che Gesù tocca un argomento caro a tutti i religiosi, siano essi di oggi, di domani o di ieri. Infatti Gesù disse: «Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano fare lunghe preghiere stando in piedi nelle sinagoghe, nelle chiese, agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità, disse Gesù, che questo è il premio che ne hanno». Amici, non siate come gli ipocriti. Mi pare che il Signore stia usando un linguaggio davvero forte a questo punto. Questa, infatti, dice Gesù, è la ricompensa degli ipocriti, perché essi pregano solo per essere visti dagli uomini, per essere uditi dagli uomini. Ebbene, Gesù dice che quando un uomo prega così, ha già la sua ricompensa. Egli ottiene ciò che vuole, e cioè essere visto, essere sentito dagli altri e quindi essere stimato per una persona molto religiosa, per una persona pia. Ma la sua preghiera, credetemi, non va oltre il soffitto della stanza o della chiesa in cui si trova. Gesù poi continua dicendo nel suo meraviglioso discorso, il Sermone sul Monte, Gesù dice: «Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiudi l'uscio e prega al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa». Queste parole di Gesù le riporta l'Evangelista Matteo al capitolo 6, versetto 6. Il concetto che abbiamo a questo punto da parte di Gesù è assolutamente rivoluzionario. Avete notato che il Signore usa il termine Padre, almeno spero che l'abbiate notato. E se Lui è il Padre, come si fa a diventare un figlio di Dio, oggi ma anche ieri? L'Evangelista Giovanni al capitolo 1, versetto 12, ci dà la risposta, dicendo: «Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, cioè Cristo Gesù, Egli, Cristo Gesù, ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, nel nome di Cristo». Vedete, amici, nell'Antico Testamento non si trova mai la parola Padre usata nella relazione fra l'uomo e Dio. La nazione di Israele, nella sua totalità, fu chiamata da Dio
Israele, figlio mio. Ma mai fu chiamato in questo modo un individuo, cioè figlio mio. Ma ecco che ora il Signore Gesù ci parla di un nuovo tipo di relazione con Dio. Per quanto riguarda il soggetto della preghiera, ci viene detto che deve essere segreta, sincera. Io sono convinto che molti credenti saranno rivelati un giorno come persone di preghiera. E nel pregare, disse Gesù, non usate molte parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole. Alcuni giorni fa ascoltavo una persona che pregava e ripeté questa persona la sua richiesta almeno una dozzina di volte. Eppure il Signore Gesù dice che se chiediamo al Padre una volta sola è sufficiente, perché Lui ci ascolta, mica è sordo. Ed ecco cosa ci consiglia Gesù nel versetto 8 sempre del Vangelo di Matteo, capitolo 6. Gesù disse: non li rassomigliate dunque questi pagani che ripetono le parole meccanicamente, poiché, disse Gesù, il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, lo sa prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così. La preghiera dunque, Gesù dice, deve essere caratterizzata dalla semplicità, dalla sincerità, dalla brevità. In primo luogo Gesù dice la riservatezza e la sincerità. Nel versetto 6 del capitolo 6 di Matteo viene suggerito di entrare nella propria camera, chiudere la porta, perché la preghiera deve essere un fatto privato, un affare privato fra te e Dio. In secondo luogo, Gesù mette in risalto la semplicità. Nel versetto 7 del capitolo 6 di Matteo, Gesù ci invita a non usare inutili ripetizioni. Meglio andare al sodo e dire al Signore ciò che abbiamo effettivamente a cuore. Gesù disse: il vostro Padre sa le cose di cui avete bisogno, lo sa prima che gliele chiediate. E anche se sa ciò di cui abbiamo bisogno, però, questo è interessante, Dio desidera che noi ci presentiamo a Lui per chiedergliele. E ora Gesù ci dà un esempio di preghiera, dicendo: voi dunque pregate così, cioè pregate in questa maniera. Ma prima che ci addentriamo in questa preghiera che Gesù ha dato, la cosiddetta preghiera del Signore, che noi chiamiamo il Padre nostro, permettetemi di dire che io non l'ho mai recitata in pubblico, questa preghiera. Penso che alla domenica mattina sarebbe ridicolo pregare, per esempio così: dacci oggi il nostro pane quotidiano, quando magari ho a casa un arrosto nel forno che mi aspetta. Il Padre nostro, amici, è una preghiera molto, ma molto importante, piena di significato per quelli che si trovano in quel bisogno. Ma per delle persone ben nutrite, già la domenica mattina, mi sembra che questa non sia altro che una inutile ripetizione, cioè la richiesta di qualcosa che già abbiamo e abbiamo in abbondanza. Ma leggiamo attentamente le parole di Gesù. Gesù disse: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Evangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 9. Notiamo che questa non può essere la richiesta del Signore Gesù, in quanto che Egli, Cristo Gesù, non poteva pregare in questa maniera e neanche unirsi a noi dicendo Padre nostro. Perché? Perché la relazione fra il Padre e il Figlio è una relazione nella divinità, ovviamente stiamo parlando di Cristo Gesù. È una posizione, non un posto conquistato. Io, tu, invece, e dico io per quanto mi riguarda, divenni figlio di Dio attraverso la fede in Cristo. Perciò Cristo non può pregare insieme a me dicendo Padre nostro, in quanto che la sua posizione è totalmente diversa dalla mia. Ma proseguiamo in questa preghiera che il Signore Gesù, diciamo, ci ha insegnato, ci ha trasmesso come modello. Più avanti il versetto dice che sei nei cieli. Ma notate che Dio non è prigioniero in questo universo. Lui è al di là di questo universo, è al di sopra di tutto. Dio è in uno spazio fuori dalla nostra portata. Egli è colui che siede sul trono dell'universo e ha tutto sotto il suo controllo. L'espressione che Gesù ha usato, sia santificato il tuo nome, tradotto più correntemente, si dovrebbe leggere che il tuo nome sia reso santo. Ma in che modo possiamo tu ed io rendere santo il nome di Dio? È mia convinzione che questo possa verificarsi con la nostra stessa vita.
il nostro stesso comportamento, il nostro modo di fare. Quando Abramo si recò a Canaan, un cananeo che passava di lì si accorse di avere un vicino completamente diverso da quelli che conosceva, notando l'altare che Abramo aveva innalzato. E sto dicendo questo ovviamente come esempio. Infatti ovunque Abramo andasse, innalzava un altare in onore di Dio. Abramo santificava il nome di Dio onorandolo, onorandolo con tutta la sua vita, con tutto quello che faceva, anche se ebbe le sue cadute. Forse ora ti chiederai, e io come posso santificare il nome di Dio? Prima di tutto, divenendo un cristiano. Se già lo sei, invece, santificherai il nome di Dio con una condotta degna di un figlio di Dio. E qui, amici, vi saluto e vi do l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Ed eccoci qui di nuovo con voi, cari amici, e per voi è cosa facile, basta aspettare l'orario adatto, poi aprite la vostra radio e siete sintonizzati con noi. Per me è tutta un'altra cosa, devo pregare per questi messaggi, perché vedete, non è che io li copi da qualche altra parte, essi vengano a me dopo preghiera, meditazione, lettura e studio, e con l'aiuto di Dio e diverse ore di lavoro si incide quanto abbiamo ottenuto, e questo ci vuole un bel po' di tempo, poi si porta tutto alla stazione e la stazione fa il resto. E vi dico questo perché spero che voi vogliate apprezzare questi nostri sforzi e vogliate anche voi fare la vostra parte e parlarne ai vostri amici, e farci insomma un po' di propaganda e scriverci una riga di quando in quando per farci capire che sì, c'è qualcuno che ci ascolta. E così, detto queste poche cose, vogliamo cominciare subito con un po' di musica. Eccovi uno dei nostri inni.

E parlando della preparazione di questi programmi, questo che vi trasmettiamo è stato messo assieme su in alta montagna, dove spesso ci ritiriamo per sentirci più vicini al Signore e spirare un po' d'aria pura, lontani dalla grande città. Il posto è bello, però fra la vegetazione, pini, querce, manzanite, olmi e tante altre piante, c'è pure una pianta che si chiama quercia velenosa e, se non è tenuta in controllo, cresce precocemente invadendo tutto. Le sue foglie, fiori, rami emettono un olio che, vaporizzato dal sole e portato dal vento ovunque, se tocca la vostra pelle, ecco che subito appaiono certe bolle che bruciano e fanno davvero star male. E così io, ben coperto con stivali e guantoni, mi sono messo un po' a sradicare tutte queste piante per tenerle sotto controllo, dato che il terreno è soffice a questo punto dell'anno. E mia moglie venne a vedermi e mi sentì che dicevo: ma guarda come Dio fa tutto bene, anche quando fa le cose che fanno male. Lei mi guardò stupita e confusa, pensando che avevo perso il senso della ragione, ma io gli spiegai: vedi qui, guarda le radici di queste piante, e sapete, le radici di quelle piante camminano addirittura per centinaia di metri. E noi sappiamo che quando Dio creò il mondo tutto era bello e perfetto, ma poi si peccò e a causa del peccato il Dio maledisse la terra, il terreno, e questo ne è il risultato. E vedete come la maledizione di Dio ha preso effetto così bene? Ora, se il Dio fa così tutto bene quando maledisce, non pensate che fa anche tutto così bene quando benedisce? E se noi dobbiamo perdere così tanto tempo per estirpare e per combattere i risultati della maledizione divina, non pensate che dovremmo perderne altrettanto per godere dei benefici che ci vengono dalle sue benedizioni? E questo è proprio lo scopo di questi programmi, di aiutarvi a considerare le benedizioni che Dio ha per noi, affinché anche voi, cari amici, vogliate cercarlo per ricevere non solo le sue benedizioni, ma le promesse che ci ha fatto, promesse di vita eterna, di pace e di felicità. Questo è lo scopo di questi nostri programmi. E detto questo, passiamo di nuovo a un inno di lode al suo santo nome.

Ed ora per la nostra meditazione apriremo le sacre scritture al libro degli Atti, capitolo 8, e vi leggeremo dal 26esimo al 39esimo versetto. Nel passato abbiamo considerato in questi programmi gente in movimento, gente in cammino sulla via di Gerico, sulla via di Tarsis, e quest'oggi vogliamo esaminare gente sulla via di Gaza. Aprite la vostra Bibbia allora al libro degli Atti, capitolo 8. Cominciamo a leggere al versetto 26. Ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: levati, vattene dalla parte di Mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Ella è una via deserta. Ed egli levatosi andò, ed ecco un etiopo, un eunuco, ministro di Candace, regina degli etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare e se ne stava tornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Lo Spirito disse a Filippo: accostati e raggiungi codesto carro. E Filippo accorse, l'udì che leggeva il profeta Isaia e disse: intendi tu le cose che leggi? Ed egli rispose: e come potrei intenderle se alcuno non mi guida? E pregò Filippo che montasse e sedesse con lui. Ora il passo della scrittura che gli leggeva era questo: egli è stato menato all'uccisione come una pecora, come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto bocca. Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? E l'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure d'un altro? E Filippo prese a parlare, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunziò Gesù. E cammin facendo giunsero a una certa acqua, e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore è possibile. E l'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio. E comandò che il carro si fermasse e discesero ambedue nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. E quando furono saliti fuori dell'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide più. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo interessante passaggio della sua santa parola. Il territorio di Gaza consiste di una striscia di terra a sud dello Stato di Israele e a nord dell'Egitto, situata fra il Mediterraneo e il deserto. Ai tempi del Vecchio Testamento era sotto il controllo dei Filistei e di per sé mai riuscì ad ottenere una qualsiasi importanza, perché essa non ha importanza né è di alcun valore politico. Recentemente menzionata sui giornali perché si vuole trasferire tale territorio al controllo del popolo palestinese. Ai tempi di Gesù è menzionata perché di lì passava la via che da Israele portava in Egitto. Nel passaggio che vi abbiamo letto, noi troviamo che un angelo si presenta in Samaria a Filippo l'evangelista e gli dice: alzati, va verso il sud, sulla via che da Gerusalemme va a Gaza, che è deserta. Ora, se il prospetto di mandare un evangelista a predicare in una grande città come Ninive potrebbe apparire una destinazione appropriata, certo, ad un evangelista zelante come era Filippo, mandarlo a Gaza apparve senz'altro come una scelta sbagliata. E perché? Poteva chiedere lui. Perché mandarmi a Gaza a predicare a chi? Alle lucertole?
Ma Filippo, contrario a Giona, non esitò né disse parola, ma partì immediatamente, perché la via di Gaza è la via dell'ubbidienza. La via di Gaza è una via solitaria perché è una via ardua e pochi sono quelli che ci camminano. La via di Gaza è una via solitaria perché è in questa strada che coloro che cercano Dio ci trovano la verità e perché su tale via gli uomini si incontrano con Dio. Oh, dimmi, ascoltatore, dove stai tu camminando? Dove il mondo sta dirigendosi? Dobbiamo domandarci dove la nostra gioventù sta andando, specie quando vediamo le famiglie rotte dal peccato, quando vediamo le chiese vuote, quando vediamo immoralità e violenza e dissenso, quando vediamo giovani che uccidono i genitori, che si suicidano, giovani finiti dai vizi all'alba della loro vita. No, questa non è la via di Gaza, ma è la via grande e spaziosa del mondo che conduce alla rovina, che conduce all'inferno. Alcune settimane fa nella nostra chiesa abbiamo visto un giovane che è stato chiamato sulla via di Gaza, Bob Spagnoletta, che da adolescente ho dovuto andare a trarlo fuori dalla prigione diverse volte, e quante volte con la sua famiglia sono dovuto andarlo a cercare e levarlo dai guai su per le strade e alla scuola finché fu espulso. E poi quanti soldi sciupati in droghe, in automobili, con donne. Ed ecco che d'un tratto Baba ha sentito la chiamata ed è venuto da me e mi ha detto: Eros, le tue preghiere non sono state vane, il Signore mi ha parlato ed ora egli vive in me. Io ho cambiato vita e voglio essere battezzato. E davanti ad una sala gremita di gente egli ha testimoniato del suo ravvedimento, della sua nuova vita, e poi, professando fede in Cristo Gesù, è stato calato e immerso nelle acque battesimali mentre i presenti lodavano il Signore e applaudivano. Nell'episodio che abbiamo letto troviamo un etiopo che percorre questa via. È un uomo potente, intelligente, ricco, molto influente e sì, anche religioso. Per anni ha cercato il Dio, il vero Dio, il creatore del cielo e della terra. Lo ha cercato nella sua pazza, nella religione dei suoi avi, ma tutto quello che aveva trovato erano cerimonie, riti, precetti, comandamenti. Ma quell'esperienza personale, reale con Dio, quell'incontro faccia a faccia, lo aveva eluso. Ora, quest'uomo non aveva timore a far ricerche anche nelle altre religioni, non aveva fatto timore ad entrare in qualche altra chiesa, non temeva quello che avrebbero potuto dire i suoi paesani, non temeva le scomuniche che la sua chiesa poteva lanciargli addosso. Era seriamente interessato in Dio, e quando veramente si cerca non si teme cosa alcuna e si va ovunque il suo spirito ci guida. Forse, cari amici, alcuni di voi ora ci state ascoltando per curiosità, altri perché veramente state investigando ogni possibile via per trovarvi davanti al Gesù reale. E se questo è il vostro caso, state con noi perché pure voi potrete trovarvi faccia a faccia col vivo, col reale Salvatore. E così, con tutta la vostra attenzione, seguite con me le azioni di quest'uomo che venne dall'Etiopia a Gerusalemme, viaggiando migliaia di chilometri di strada deserta in cerca dell'Iddio vivente. Si presuppone che arrivò al Tempio e quando cercò ammissione nei sacri cortili gli fu detto che, essendo lui un gentile, poteva essere ammesso soltanto nella corte esteriore. L'abitacolo di Dio nel sistema ebraico era nell'Inner Sanctum, nel luogo santissimo. Poi c'era il luogo santo, poi il cortile dei sacerdoti, quello degli uomini, poi quello delle donne, e poi c'era, al di là di tutte quelle barriere, anche un posto per lui. Vedete, cari amici, le religioni degli uomini sono fatte da barriere e separazioni. E se riescono a separare l'uomo da Dio, non riusciranno però mai
a separarlo dalla sua santa parola, dalla Bibbia. Oh, non è che non ci si siano provati. La Bibbia è stata perseguitata, bruciata, incatenati coloro che cercavano di distribuirla. In Italia, in Spagna, grandi persecuzioni furono bandite contro tutti coloro che la vendevano, ne propagavano i principi o che osavano dubitare l'infallibilità di un papa falso e corrotto. Ma Dio proteggeva la sua parola ed essa è ora a portata di tutti in tutte le lingue ed ha raggiunto ogni angolo della terra. E quest'uomo, non avendo potuto trovare Dio, acquistò una copia della sua parola. Era in una lingua straniera, probabilmente in greco o in ebraico. E infatti era anche stata scritta a mano e perciò pure molto costosa. Ma Dio sempre provvede a chi lo cerca con tutto il cuore, e lui aveva i soldi, era ricco, eppure capiva quelle lingue, e così, senza perdere tempo, mentre viaggiava sul carro, si mise a leggerla. Cari amici, chi cerca trova. Se davvero cercate Dio e non lo trovate, procuratevi una copia della sua parola, e se voi non la potete trovare, allora scriveteci che noi ve ne manderemo subito una. No, non ci sono scuse. Procuratevi una copia della parola di Dio e datevi alla sua lettura, e Dio farà il resto. E un'altra cosa, avete sentito mai dire: la Bibbia è difficile, non la si può comprendere, bisogna studiare la teologia, bisogna fare questo e quello? Non è vero nulla. Leggete, e se proprio non capite, Dio provvederà qualcuno che vi aiuti. Infatti questo è quello che successe all'eunuco: leggeva e non capiva bene di chi l'autore parlasse, ed ecco che Dio gli mandò Filippo proprio là dove il ricco eunuco passava. Capisci tu quel che leggi? Domandò Filippo. E come posso io se qualcuno non mi spiega? E Filippo fu invitato a salire sul carro. Ora, cari amici, a questo punto bisogna stare molto attenti, perché nel mondo ci sono certe persone, lupi in veste di agnelli, che vanno di porta a porta professando di essere studenti della parola e testimoni di Dio. Io vi dico che non sono né uno né l'altro. Sono persone che hanno confuso prima se stesse ed ora vanno in giro a confondere gli altri. Sì, è una bella cosa aprire la porta a chi vi può istruire nella parola di Dio, ma siate ben certi che queste persone sono come Filippo, evangeliche. Domandate loro se credono nella deità di Cristo, se credono nella Trinità, perché notate, queste persone vengono a voi e vi leggono un versetto qui, un versetto là, e vi parlano di Geova. Ma cosa predicò Filippo? Abbiamo appena letto che da quel punto egli predicò Cristo. Non predicò Mosè, non predicò la religione degli ebrei, non predicò di Pietro, non predicò di Maria, non predicò di

0: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Secondo Samuele 23 e 24, quest'ultimo studio ho intitolato Davide inizia a dare dei numeri. Davide inizia a dare dei numeri. Sappiamo che re Davide iniziò a regnare quando aveva 30 anni e poi dopo 7 anni di regno in Hebron, nella Giudea, lui poi divenne re di tutta la nazione per 33 anni. E quindi da 30 a 70 anni lui regnò ben 40 anni ed è arrivato alla fine del suo regno. Davide sta per morire. Uno dei personaggi più belli da studiare in tutta la Bibbia, secondo me. E Davide giunge alla fine e chiese quando giungiamo anche noi alla fine della nostra vita. Tendiamo di voler capire i nostri numeri anche noi. Il valore quantitativo delle nostre opere. Cosa ho fatto in tutti questi anni? Cosa mi rimane? Magari ci chiediamo. Qui Davide non elenca gli oggetti accumulati, la ricchezza, case o altro, quanto le persone conosciute nell'arco della sua vita. E speriamo che sia così anche per noi. Chiesa, speriamo di non aspettare alla fine soltanto per fare qualche calcolo, ma di già considerare la fedeltà di Dio vissuta attraverso gli anni finora del nostro percorso. Amen? Non vogliamo arrivare alla fine con una grande crisi. Cos'è stata la mia vita? Io voglio già essere consapevole della fedeltà di Dio oggi. E abbiamo visto nelle ultime parole di Re Davide, capitolo 23, versetto 1, lui si auto-intitolava non re, il sapiente, guerriero. Lui, versetto 1, si auto-intitola il dolce cantore. Perché alla fine della sua vita forse il valore numero uno era un uomo che adorava Dio. E sapete, ogni altro titolo svanirà. Dottore, architetto, barista, marito, moglie, genitore. Ogni titolo scomparirà tranne figlio e figli di Dio. E adoreremo per l'eternità. Questa è il descrittore più importante secondo me. Davide dice: io sono un dolce cantore. E lui paragonava la sua vita, versetto 4, a quell'erbetta della terra, un leader dolce, tenero, perché i giorni dell'uomo sono come l'erba del campo. Poi capitolo 23 da versetto 8, guardate con me. Questi sono i nomi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide. E lui elenca vari nomi in questo capitolo 23. E come potete vedere in versetto 10 e versetto 12, lui dice: in quel giorno l'Eterno operò una grande vittoria. E in questo capitolo 23 lui elenca la fedeltà di Dio espresso attraverso i suoi uomini valorosi. E lui ricorda con tenerezza varie conquiste con il suo gruppo di uomini valorosi. E lui in questo capitolo 23, in questi numeri di uomini, lui dà la gloria a Dio, però in capitolo 24 sbaglia in un certo modo e vedremo questo. Questi sono i nomi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide. Josheb Basheshbet, che vuol dire che siede nella sedia, questo capo dei principali ufficiali, che fu chiamato Adino, il primo uomo elencato, Adino, che aveva l'autorità primaria su questi uomini valorosi. C'era Davide, c'era Joab e magari c'è questo Adino. E vengono elencati tre uomini, da versetto 8 a versetto 12. Adino, l'estenita, che vuol dire colui che innalzò la lancia, perché aveva ucciso 800 uomini in una sola volta. Questo Adino era un guerriero valoroso, 800 uomini in una sola battaglia, roba da film,

0: americano, giusto? E versetto 9, dopo di lui veniva Eliezer, figlio di Dodo, figlio di Ahohi, uno dei tre valorosi guerrieri che erano con Davide. Davide con Joab, sì, capo dell'esercito, però Davide aveva tre uomini in particolare valorosi al suo fianco, come Gesù aveva Giovanni, Giacomo e Pietro, giusto? Lui aveva anche lui e i suoi tre. Poi i 12, poi il 70, poi il 120 Gesù aveva. Davide, il secondo uomo, Eliezer. E quando sfidarono i filistei radunati per combattere, mentre gli israeliti si erano ritirati, egli si levò e colpì i filistei finché la sua mano esausta rimase attaccata alla spada. In quel giorno l'Eterno operò una grande vittoria. Il popolo ritornò dietro a lui solo per fare bottino. E quindi Davide ricorda in fin di vita Adino con la lancia, Eliezer con la spada, stanco con quella spada in mano fino alla fine. E vedi la fedeltà di un uomo di tenere la spada di Dio, ma comunque l'Eterno che opera attraverso di ognuno. Speriamo alla fine anche della nostra vita di poter raccontare la fedeltà vissuta e dire, virgola, però l'Eterno in me, non io. E quindi questa adorazione alla fine della vita di Davide, elencando i numeri dei guerrieri valorosi, ricordando l'Eterno in mezzo ad ognuno. Versetto 11, il terzo uomo elencato dopo di lui veniva Shamma, figlio di Age, lo Ararita. I filistei si erano radunati in massa in un luogo dove c'era un campo pieno di lenticchie. Il popolo era fuggito davanti ai filistei. Giustamente, un campo di lenticchie. Chi vuole morire per un po' di povere lenticchie, no? Mica difenderò una roba del genere con la mia stessa sangue, magari uno pensava. Il popolo era fuggito. Versetto 12, e Davide ricorda Shamma per questo momento nella loro storia. Shamma si piantò in mezzo al campo e lo difese. E anche qui Davide ricorda, sì, Adino con la lancia, Eliezer con la spada, però mi ricordo anche quel momento che Shamma, fuori di testa, ha difeso con la sua stessa vita un campo di lenticchie, che ci incoraggia anche noi di non essere fedeli nella vita solo con le cose cosiddette importanti. Magari se qualcuno vi invita mai a predicare come Franklin Graham in piazza Napoli a 21.000 persone, ma quanti mesi ti metteresti a studiare, a pregare, a prepararti? A grande campo. Ma se Dio ti chiede mai di guidare uno studio per tre persone, metteresti lo stesso impegno di vita come Shamma? No, ma è un campo di lenticchie, mica devo studiare più di tanto. Dai, un po' di lenticchie, mica devo morire per quel campo lì. E lui dice, Shamma mi ha benedetto quel giorno perché si è dimostrato fedele nelle piccole cose. E Gesù cosa ci ha detto? Se siamo fedeli nelle piccole cose, lui potrebbe darci di più perché saremo fedeli con altrettanto cose, no? Mi ricordo anni fa a Montebelluna quando parlavo con Pastore Craig in macchina salendo da Montebelluna a Feltre ogni giovedì e domenica sera per la chiesa nel Bellunese. E Craig mi chiedeva ogni tanto, ma ti vedi mai andare magari a Padova, un'altra città, a piantare una chiesa? O cosa ne pensi? E io dicevo, sì, penso che un giorno Dio aprirà quella porta. E poi gli ho detto, però sento molto forte dalla parte di Dio, se non sono fedele con questo gruppo di giovani, come potrò mai essere fedele con un gruppo di adulti? E se siamo fedeli come Shamma, allora magari avremo qualche campo di cose più importanti. Shamma si piantò in mezzo al campo. Uno che sta in mezzo alla breccia, uno che si alza e dice, io mi dono a questo campo. Shamma si piantò in mezzo al campo e lo difese. E fece una strage di filistei. Così l'Eterno di nuovo operò una grande vittoria. L'Eterno ha fatto questo, l'Eterno ha fatto quello. Ma in capitolo 24 Davide guarderà un po' verso l'orgoglio in se stesso, esatto. Un censimento di orgoglio. Poi versetto 13, dopo i primi tre elencati, abbiamo tre altri elencati, tre dei 30 che vedremo alla fine di questo capitolo. Ci sono tre dei 30 capi scesero al tempo della mietitura e vennero da Davide nella caverna di Adullam, mentre una schiera di Filistei era accampata nella valle dei giganti, dove Davide poco prima aveva ucciso Goliath. Lui è lì nella caverna di Adullam, che è vicino alla valle dove lui ha ucciso Goliath. In questo momento ad Adullam ci troviamo in 1 Samuel 22. Davide aveva appena ucciso Goliath. 1 Samuel 19, Davide fugge da Saul, aiutato dalla moglie Michal. In 1 Samuel 20 fa un patto con Jonathan. In 1 Samuel 21 trova la spada di Goliath a Nob, perché non c'era nessuna spada come essa. E poi in 1 Samuel 22 va verso questa caverna dove Saul cerca la sua vita, non ha pane da mangiare o poco che ha preso dal tabernacolo, ha la spada di Goliath, lui ha i Filistei pure che sono accampati vicino ed è in un momento di crisi. Signore, dove sono? Vedo questi attacchi da troppi fronti, Signore, come farò? Magari in questa caverna di Adullam si avvicinano, se volete leggere con me 1 Samuel 22 versetto 1, poi Davide partì di là e si rifugiò nella caverna di Adullam. Quando i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre lo seppero, scesero laggiù da lui. E non solo la sua famiglia, versetto 2, e tutti quelli che erano in difficoltà, che avevano debiti e che erano scontenti, si radunarono presso di lui. E potremmo pensare, no, cioè, tu sei Davide, fuggi da Saul, non hai tanto cibo da mangiare, tu hai Filistei addosso e stai dormendo in una caverna. Qualche persona senza difficoltà, con soldi e contenti sarebbero la gente che vorrei avere nella mia vita, no? Ma Dio portò a Davide gente senza soldi. E lui cosa fa? Lui ha anche il bisogno di aiutare questi e lui ha mille problemi suoi. Come gestisce questo momento? Vengono tutti presi di lui e versetto 2, egli divenne loro capo. C'erano con lui circa 400 uomini. E quindi Davide qui in fin di vita pensa ad oltre 40 anni fa in quella caverna di Adullam e lui si trova nel suo palazzo reale a Gerusalemme. E magari riflette, lui pensa, riguarda questo contrasto dall'inizio alla fine del suo regno e questi uomini che sono tuttora con lui, questi uomini che erano depressi, in difficoltà, indebitati, scontenti, adesso sono diventati i uomini più forti suoi. Chiesa, Dio ci chiama a fare dei discepoli. E sarebbe molto più facile fare dei discepoli di gente che non ha bisogno di te. Però Dio ci chiama di affiancare gente in difficoltà, indebitata, scontenti, per incoraggiarli lungo il loro cammino. Questo è quello che fa lo Spirito Santo, no? Lui è chiamato il Paracletos, colui che affianca il credente. E Davide ha fatto la stessa cosa per questi 400. E in fin di vita lui pensa a quella caverna di Adullam con questi uomini valorosi di guerra. E versetto 14, secondo Samuel 23:14, Davide era allora nella fortezza e c'era una guarnigione di Filistei a Betlemme. E Davide ebbe un grande desiderio e disse, oh, se qualcuno mi desse da bere l'acqua del pozzo di Betlemme, che è vicino alla porta. Davide da pastore di pecore aveva una grande libertà. Adesso Davide da re, quasi re, no? Unto re, sta vedendo delle difficoltà e lui dice, ah, se io avessi un po' di quell'acqua da casa mia. E versetto 16, tre di questi 30 uomini valorosi, tre prodi si aprirono un varco attraverso il campo filisteo e attinsero l'acqua dal pozzo di Betlemme vicino alla porta. Cioè, stiamo parlando di diversi chilometri. Davide sta in questa caverna con 400 uomini e tre dei suoi 30 più importanti vanno fino a Betlemme. Combattono dei filistei, mettono in pericolo la loro stessa vita per una brocca d'acqua per Davide.
1: Wow.
0: E tinsero l'acqua dal pozzo di Betlemme vicino alla porta, quindi la presero e la portarono a Davide. Egli però non ne volle bere. Lui ricorda qui in fin di vita quel momento che tre amici suoi hanno fatto questo grande gesto di servizio e amore, mettendo in pericolo la loro stessa vita. E Davide fa una roba pazza qui, guardate. Versetto 16, ma la sparse davanti all'Eterno. Davide offre una forma di offerta libazione qui. Lui prende questo brocco, questo oltre di acqua, e lui lo versa per terra nel deserto davanti all'Eterno e dice, Signore, bevilo tu. Non sono in grado, chi sono io, da bere quest'acqua quando i 400 attorno a me non c'è abbastanza per loro. Davide dice, come posso io bere quest'acqua? Davide all'inizio del suo regno aveva un cuore nel giusto posto. Magari come Uria che diceva, come posso io dormire con mia moglie Bathsheba mentre i miei amici sono in battaglia, secondo Samuele 11, no? E versetto 17, Davide dice, lungi da me, o Eterno, il fare questo, non è forse il sangue degli uomini che sono andati a rischio della loro vita? Loro hanno versato del sangue finché io bevo dell'acqua. È troppo per me sta cosa. Ma non è questo anche quello che Gesù fece per noi? Ha versato del suo sangue affinché noi potessimo bere del sorgente della vita. E Davide all'inizio del suo regno aveva questa umiltà e cuore da adoratore, lo versò davanti all'Eterno e non la volle bere. E questo fecero quei tre prodi, tre dei 30. E poi spiega altri. Abishai, fratello di Joab, uno dei quasi generali, fu capo di altri tre. Quindi lui ha elencato tre all'inizio, lui ha elencato poi tre dei 30 che hanno preso l'acqua. E un altro gruppo di tre che erano speciali nel cuore di Davide. Guardate, egli brandì la lancia contro 300 uomini e li uccise. Così si acquistò fama tra i tre. Abishai, fratello di Joab, era un bravo guerriero anche lui, leader di altri tre. Versetto 19, fu il più illustre dei tre e perciò fu fatto loro capo, ma non giunse ad uguagliare i primi tre. Guardate il secondo gruppo di tre, versetto 20, Benaia, figlio di Jehoiada, figlio di un uomo valoroso di Kabstil, fece grandi prodezze. Egli uccise due eroi di Moab che erano come leoni. Infatti da Adullam il gruppo andò a Moab per portare la famiglia di Davide a Moab, paese della bisnonna Ruth. E lui uccise due eroi di Moab che erano come leoni, discese anche in mezzo a una cisterna dove uccise un leone in un giorno di neve. Egli uccise pure un gigantesco egiziano. L'egiziano aveva una lancia in mano, ma Benaia li scese contro con un bastone. Tu sei più piccolo di quel gigante egiziano, tu hai un bastone, lui una lancia. Non è molto saggio questo confronto. Ma Benaia aveva grande coraggio, scese con un bastone, strappò di mano all'egiziano la lancia e lo uccise con la sua stessa lancia. Segue l'esempio di Re Davide prendendo la spada di Goliath, anche lui. E acquistò fama tra i tre prodi, quindi Abishai e tre altri, tra il quale Benaia. E fu il più illustre dei 30, ma non giunse ad uguagliare i primi tre. e Davide lo pose a capo del suo corpo di guardia. E poi dal versetto 24 a 39 abbiamo l'elenco dei guerrieri valorosi, questo figlio di quello, questo figlio di quell'altro. Poi vi erano Asael, un altro fratello di Joab, uno dei 30, questo gruppo di 30. E se guardate, finisce in versetto 39 con il numero 37. E quindi nella caverna di Adullam si giunsero 400 persone, tra il quale 37 divennero guerrieri molto importanti nel regno di Davide. Per vari motivi organizzativi, battaglie, Davide si era organizzato e non vogliamo non notare alcune cose. Versetto 34, guardate com'è. In questo elenco dei 30 abbiamo chi? Eliam, figlio di Ahitofel. Chi era Ahitofel? Ahitofel era il più importante consigliere di Davide che andò con Absalom nella ribellione. Ahitofel che mangiava pane con Davide. Ahitofel che si impiccò come Giuda Iscariota. Ahitofel era il padre di uno dei guerrieri valorosi, Eliam. E se noi ci ricordiamo da 2 Samuele 11, versetto 3, così Davide mandò a chiedere informazione su quella donna che vide fare il bagno di notte. E gli fu detto, è Bathsheba, figlia di Eliam, moglie di Uria l'Eteo. Davide aveva preso la moglie di un suo vicino di casa in 2 Samuele 11, ma non solo. Era la figlia di Eliam, uno dei suoi uomini più valorosi, non dei 400, ma fra i 30 più stretti amici, colui che combatteva con Davide, che era lì dall'inizio del regno. Si pensa che questi uomini valorosi avevano fatto le loro case attorno alla casa di Davide, perché se un esercito dovesse arrivare dall'estero, dovevano passare per le case dei guerrieri prima che arrivassero nella casa di Davide. E quindi Eliam e versetto 39 Uria, l'Eteo, marito di Bathsheba, erano uomini che avevano messo la loro stessa vita in pericolo vivendo come vicini di casa di Davide. Davide guardava la moglie. E Davide, in fin di vita, ricorda, wow, Eliam, tu mi eri fedele fin dall'inizio. Uria, ah, Uria l'Eteo, uno dei miei 37. E magari in fin di vita ricorda la fedeltà di Dio attraverso tutti questi uomini, perché nessuno di noi siamo un'isola. Niente succederà grazie alla forza e al coraggio di un solo uomo. Quanto bravo possa essere un solo uomo, ci deve essere un esercito, un gruppo insieme a lui. Io cosa posso fare da solo qui a Torino? Niente. Ma insieme come squadra, insieme come esercito, non c'è limite. E Davide in fin di vita fa un numero di questi 37 uomini valorosi più stretti. E versetto 1 di capitolo 24 continua nella sua enumerazione. Versetto 1, capitolo 24, l'ira dell'Eterno si accese di nuovo contro Israele e incitò Davide contro il popolo. Perché? C'è una cosa strana qui. Sembra che l'Eterno si è arrabbiato e spinge Davide a numerare, a fare un censimento del popolo. Ma leggiamo in Primo Cronache 21, dello stesso momento, Primo Cronache 21:1, Satana si mosse contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele. Possiamo leggere nell'Epistola di Giacomo, capitolo 1, che Dio non tenta nessuno, ma lui permette delle prove. Giacomo scrive 1:13, nessuno quando è tentato dica io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. E quindi Davide in questo momento in fin di vita è tentato in se stesso con un desiderio di numerare tutti gli uomini di guerra nella nazione per vedere quanto forte lui è. E Primo Cronache 21:1 dice che è stato Satana ad elaborare questo pensiero nella carnalità di Davide, e il Signore si è arrabbiato e ha poi permesso che Davide facesse questo censimento. Magari le parole di Giuseppe alla fine della Genesi vengono in mente. Genesi 50, versetto 20. Voi avete macchinato del male contro di me, ma Dio ha voluto farlo servire al bene. Qualunque cosa che mi capita è sempre, no, due lati della stessa moneta. Io sono tentato nella vita come Davide a confidare in altre cose, a contare dei numeri, certi valori, e Satana vuole incoraggiarmi ad essere orgoglioso e pensare tanto di me stesso. E Dio a volte ci permette e ci dà dello spazio per farlo. E quindi, secondo Samuele 24, l'Eterno permette questa cosa e incitò Davide contro il popolo dicendo: va a fare il censimento di Israele e di Giuda. Vuoi farlo, Davide? Vai a farlo. È pauroso a volte se noi insistiamo nella carne, no? Ma io voglio fare così. Il Signore magari dice di no. E tu dici: ma io la voglio fare lo stesso. Il Signore dice di no. Però, Signore, va bene, vai a farlo. E un po' questo è il senso di ciò che succede qui. Dio ti permetterà a volte di fare ciò che Lui non vorrebbe che tu facessi, affinché tu impari, affinché io imparo. E versetto 2, così il re disse a Joab, il capo dell'esercito che era con lui: va in giro per tutte le tribù di Israele, da Dan fino a Beersheba, dal nord al sud, e fate il censimento del popolo, perché io ne conosco il numero. Davide, in fin di vita, non gli basta la fedeltà di Dio, ma vuole anche capire cosa rimane di gloria sua. Quanti uomini sono sotto il mio controllo? Che valore ho in fin di vita? Chiesa, quale è un punto dal quale tu ricevi piacere? Gloria umana, sicurezza dal conto bancario e quanti soldi hai in banca? Quanta gente hai su Facebook o quanti contatti ti scrivono in settimana? Quanti metri di casa hai? I valori potrebbero essere diversi, ma stiamo attenti a non dare dei numeri, perché veramente se noi dipendiamo da cose nostre e non dalla fedeltà di Dio, andremo fuori di testa, faremo uno sbaglio come Davide. Io voglio conoscere il numero. Ma Joab rispose al re: l'Eterno tuo Dio moltiplichi il popolo 100 volte più di quello che è. Cosa ti interessa, Davide? Il Signore è in grado a moltiplicare se vuole, diminuire se vuole, ma Dio farà ciò che vuole. Cosa ti importa, Davide? Bravo, Joab. E possono gli occhi del re mio Signore vedere ciò? Ma perché il re mio Signore desidera questo? Dai, stai per morire. Non complicarti la vita con questi pensieri. Il Signore sa. Mi piace tanto quello che Paolo, l'Apostolo Paolo, scrive alla fine della sua vita in Seconda Timoteo. Dio conserverà il mio deposito fino a quel giorno. L'Apostolo Paolo, in fin di vita, anche lui non aveva tanti amici al suo fianco, non aveva tanti soldi in tasca, non aveva nemmeno la pergamena, non aveva una coperta, un mantello per tenere caldo in quella cella fredda magari di carcere. Cosa aveva di valore, di metrica umana? Niente. Ma lui dice che io so che Dio manterrà quel deposito che io ho inoltrato verso l'eternità. Chiesa, quali valori abbiamo inoltrato? Quale deposito abbiamo depositato nei cieli? Lui conserverà quei valori, quei numeri. E Joab ha ragione qui. E percepisce qualcosa di strano, perché ogni censimento non è sbagliato. Dio infatti aveva nel libro dell'Esodo capitolo 30 versetto 12 aveva detto a Mosè: quando entrerete voglio che voi fate un censimento. E il libro dei numeri è chiamato così per il censimento del popolo. Dio voleva quel censimento. O magari andiamo verso il giorno di Pentecoste, Atti capitolo 2, dove da 120 nella sala di sopra la chiesa divenne 3.000 credenti il giorno di Pentecoste. Mamma mia, quanti abbiamo battezzato questo giorno? Uno, due, tre, gloria a Dio! Ogni enumerazione non è sbagliato, però dobbiamo stare attenti e magari posso anche parlare a qualche leader di chiesa, ok? Magari stai ascoltando e sei un pastore, uno di voi sarete un pastore di una chiesa un giorno. È molto sottile la differenza fra sapere il numero preciso dei nostri membri per servire e amare il popolo che Dio sta edificando, ed è tutta un'altra cosa guardare i numeri per dire, ah, ecco, vedi, io sono un leader, ecco, ci sono 3.000 persone in chiesa, gloria a me. Guai a noi, stiamo attenti di avere una metrica per l'orgoglio e superbi umane. Joab dice, Davide, mi sa che qualcosa puzza qui, non lo fare. Ma Davide vuole saperlo in fin di vita. E quindi hanno girato il paese, versetto 4 a versetto 7. Versetto 8, percorsero così tutto il paese e in capo a 9 mesi e 20 giorni fecero il ritorno a Gerusalemme. E c'erano 800.000 uomini forti in Israele. Idonei a maneggiare la spada, mentre gli uomini di Giuda c'erano 500.000. E dopo 9 mesi e 20 giorni Joab dice a Davide, tu hai 1.300.000 uomini di guerra. Ti soddisfa questo pensiero? Non ti bastava tutto quello che Dio ha fatto? Tu dovevi sapere questo numero? Ecco, sei contento adesso? Perché il cuore dell'uomo non è mai sazio con nessuna metrica. Se tu hai 1.000 euro risparmiati in banca, non basteranno, perché quello diventa la nuova normale. Io vorrei 10.000 risparmiati. Se tu hai 10.000 risparmiati, poi io questo costo in più, ma poi magari 20.000. Cioè, il cuore dell'uomo non si soddisfa mai con niente che la presenza di Dio. E versetto 10, Davide, un uomo secondo il cuore di Dio, dopo aver fatto il censimento del popolo, il cuore di Davide lo riprovò grandemente. E disse all'Eterno, ho gravemente peccato in ciò che ho fatto. Ma ora, o Eterno, rimuovi l'iniquità del tuo servo, perché ho agito con grande stoltezza. Sì, un uomo di 70 anni con oltre 40 anni di leadership può ancora sbagliare. Non importa quanti anni hai nella fede, sbaglierai ancora. Sbaglierò ancora. Ma Davide, cuore morbido, cuore secondo il cuore di Dio, riconosce questo momento di peccato. E quando al mattino Davide si alzò, la parola dell'Eterno fu rivolta al profeta Gad, il veggente di Davide, che era lo stesso veggente che era con lui ad Adullam, che andò poi a Moab in 1 Samuele 22. Questo Gad è con Davide da 40 anni. L'Eterno parla a Gad dicendo, va a dire a Davide, così dice l'Eterno, io ti propongo tre cose, scegliene per te una e quella ti farò. E quindi magari un'indicazione anche per voi genitori, ogni tanto potete essere creativi nella disciplina. Ti do tre pensieri, scegliti una disciplina. Quale vorresti? O pulisci questo o fai quello, porti via l'immondizia, no? Non è male. E quindi Gad, questo profeta, andò da Davide e racconta le tre cose da scegliere e lo riferì, e lui disse, vuoi che vengano per te 7 anni di carestia nel tuo paese? Magari Davide sa che non ha 7 anni ancora di vita, magari non vuole vedere un effetto sul popolo dopo la sua morte, quindi magari 7 anni no. O 3 mesi di fuga davanti ai tuoi nemici che ti inseguono. Davide, che è vecchio, magari non può fuggire, basta, ho già troppi anni nel deserto, nella fuga da Saul, da Absalom. O 3 giorni di peste nel tuo paese. Ora rifletti e vedi un po' quale risposta devo dare a colui che mi ha mandato. Bravo Gad, lui riferisce con chiarezza la parola di Dio e lui riferisce a Dio con chiarezza la parola di Davide. E Davide disse a Gad, mi trovo in grande angoscia, cadiamo pure nelle mani dell'Eterno, perché le sue compassioni sono grandi, ma che io non cada nelle mani degli uomini. Così l'Eterno mandò la peste in Israele e da quella mattina fino al tempo fissato da Dan a Beersheba in tutto il territorio morirono 70.000 persone del popolo. Un grande effetto collaterale è successo nel paese per questo censimento fatto da Davide, perché le mie scelte nel peccato avranno sempre una conseguenza su molti, anche se non vorrei. È sempre così, una legge spirituale. E versetto 16, come l'angelo stendeva la sua mano su Gerusalemme per distruggerla, l'Eterno si rammaricò di quella calamità e disse all'angelo che sterminava il popolo, basta, ora ritira la tua mano, basta. La correzione è sufficiente e l'angelo dell'Eterno, forse Gesù stesso, l'angelo dell'Eterno si trovava presso dove? L'aia di Arunna. Un'aia cosa serve? Per battere il grano, per separare il grano dalla pula, no? Ciò che è spirituale da ciò che è carnale, il posto di separazione. Presso l'aia di Arunna, il Jebuseo, Gerusalemme si chiamava Jebus prima. E questo gentile, quando Davide vide l'angelo che colpiva il popolo, disse all'Eterno, ecco, io ho peccato, io ho agito iniquamente, ma queste pecore che hanno fatto? Davide in fin di vita ricorda il suo primo compito, pastore delle pecore di suo padre. Queste pecore, padre, non hanno fatto nulla per meritare la morte, ma io sì. Io ho peccato, io solamente. La tua mano perciò si volga contro di me e contro la casa di mio padre. Colpiscimi, Signore, prendi la mia vita a Gerusalemme, su Monte Moria. Prendi la mia vita e fai vivere il popolo invece. Colpiscimi, Signore, al posto loro, ho peccato io. E versetto 18, quasi concluso, quel giorno Gad venne da Davide e gli disse, sali e costruisci un altare all'Eterno nell'aia di Arunna, il Jebuseo. E dietro casa di Davide, dove lui abitava su Monte Sion a Gerusalemme, dietro a lui c'era questa roccia in alto, perché si batteva il grano in alto sopra le rocce, sopra le colline dove passava il vento. Così, versetto 19, Davide salì, secondo la parola di Gad, come l'Eterno aveva comandato. Arunna guardò e vide il re e i suoi servi che si dirigevano verso di lui. Allora Arunna uscì e si prostrò con la faccia a terra davanti al re. E Arunna disse, perché il re mio signore è venuto dal suo servo? E Davide rispose, per comprare da te quest'aia e costruirvi un altare all'Eterno affinché la calamità sia allontanata dal popolo. E versetto 22, quest'uomo Jebuseo, carino, cosa dice a Davide? Il re mio signore prenda e offra ciò che gli piacerà. Ecco, i buoi per olocausto, gli attrezzi per trebbiare e i gioghi dei buoi serviranno per legna. O re, tutte queste cose Arunna le dona al re. Poi Arunna disse al re, l'Eterno, il tuo Dio, ti sia propizio. E forse in tutta la vita di Davide le parole più importanti gli dice ora. Guardate versetto 24. Ma il re rispose ad Arunna, no, io comprerò da te queste cose al prezzo che costano e non offrirò all'Eterno il mio Dio olocausti che non mi costino nulla. Chiesa, noi non possiamo adorare Dio con cose che non ci costano. Che valore avrebbe dare a tua moglie un regalo di compleanno, di anniversario che non ti costa nulla, no? Mia moglie ama quando io penso e pianifico una sorpresa e scelgo un ristorante dove lei non è mai stata e poi tutto, no, tu hai pensato, tu hai messo energia e tempo e soldi e hai reso importante questo momento. Intenzionalità magari non deve costare più di tanto. Le compra anche i vestiti al mercatino dell'usato. Ma è il pensiero. Davide dice, come posso io offrire a Dio ciò che mi ha costato nulla? E molto spesso, chiesa, noi offriamo a Dio lo scarto, il tempo in più, e so che magari toccherò qualche pulsante e offenderò qualcuno. Io spesso dico, non c'è una tabella in chiesa di assenze e presenze. Però, a volte vengo in chiesa solo se ho il weekend libero. Perché c'è questa cosa, poi c'è quella cosa, poi c'è quel concerto, poi c'è quel compleanno, e poi c'è quella... Non funziona per... No, no. A volte... è più bello offrire, forse sempre, offrire qualcosa a Dio, qualcosa che ci costa. Sapete una cosa, la gente nella vostra vita, se tu dici, guarda, non posso venire al tuo compleanno, se la metti di sabato, vengo volentieri, ma domenica è sacra per me. Oh, vero? Allora magari cerco di venirti incontro. No, no, non posso venire domenica. Oh, c'è calcio per il mio figlio, ogni domenica in giro, mi spiace, mio figlio non giocherà a calcio. Gli costerà quello. Spesso noi siamo disposti ad offrire a Dio ciò che non ci costa. Però Dio ci chiama ad essere responsabili, di rendere Lui come cosa, come persona più importante. E Davide dice no. No, caro Aruna, non posso ricevere questo posto gratuitamente dalle tue mani. Lo comprerò. Poi Davide diede a lui 50 sicli d'argento, che non è un prezzo così tirato dall'aria. Levitico 27, versetto 2, quando uno fa un importante voto per consacrare una persona all'Eterno e intende dare il valore equivalente, perché Dio non crede nel sacrificio umano, lui dice che darà 50 sicli per un maschio da 20 anni fino a 60 anni. Davide, che ha 70 anni, potrebbe offrire 15 sicli. Qui però lui dà 50 perché lui dice la mia vita, il mio regno, tutti quei anni, padre, sono stati tuoi e ti do 50 sicli. È una dichiarazione in questa aia dietro casa sua che divenne il luogo del Tempio di Salomone. Questo posto che lui acquistò in fin di vita dietro casa, sulla collina, Monte Moria, secondo Cronache 3:1, Salomone iniziò quindi a costruire la casa dell'Eterno a Gerusalemme sul Monte Moria, dove l'Eterno era apparso a Davide suo padre, il luogo che Davide aveva preparato sull'aia di Aruna, il Gebuseo. Monte Moria, lo stesso monte dove Abramo sacrificò o offrì in sacrificio il suo figlio Isacco. Poi, versetto 25, Davide costruì in quel luogo un altare all'Eterno e offrì olocausti e sacrifici di ringraziamento. Così l'Eterno diede ascolto alla preghiera fatta per il paese e la calamità fu allontanata dal popolo d'Israele. Chiesa, cerchiamo di fare una valutazione già dei nostri numeri, dei nostri giorni, dei nostri valori. E non aspettiamo per la fine della nostra vita a dare dei numeri e di sbagliare e di versare la nostra vita sulle metriche sbagliate. Ma? Padre, siamo qui consapevoli. L'Eterno ha operato una grande opera quel giorno. L'Eterno ha fatto questo quel giorno tramite quel guerriero valoroso. Padre, se siamo 100.000, 1.000.000 o 1.300.000, cosa importa? Vedi tu, Padre, operi tu in noi, aiutaci di valorizzare già ora, non solo in fin di vita, i numeri e di dare a te la gloria. E Padre, come Davide che comprò Monte Moria, che comprò quella pietra sulla quale Abramo offrì in sacrificio Isacco, su quel monte fu posto il Tempio di Salomone e dietro quel monte, Monte Calvario, Padre, tu hai inchiodato il tuo figlio per noi. Padre, aiutaci a dare il giusto valore alle giuste cose. Vogliamo, Padre, tener conto dei numeri, non tanto dare dei numeri. Guidaci tu, Padre, in chiusura. Sfida ogni cuore presente e non presente. Nel nome di Gesù. Amen.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode e adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

Il Dio biblico richiede adorazione, richiede il riconoscimento del suo valore e alcuni lo trovano assurdo. Qualcuno che vuole un'adorazione costante non è orgoglioso e narcisista? David Hume, famoso filosofo del XVIII secolo, riteneva un'assurdità credere che la divinità avesse passioni umane e in particolare un grande desiderio di ricevere applausi. In epoca più recente, uno dei più noti rappresentanti del movimento neo-ateista, Richard Dawkins, ha definito il Dio della Bibbia come ossessionato dalla sua superiorità verso divinità rivali. Il Dio della Bibbia sembra cercare attenzione e lode. È ossessionato dal farsi un nome e quello che fa lo fa per amor proprio, per amor del suo nome, un vero e proprio egomaniaco. Il chiaro riferimento è a brani tipo 2 Samuele 7:23 o Salmo 106:8. Noi leggiamo Salmo 106 versetto 8. Ma egli li salvò per amore del suo nome, per far conoscere la sua potenza. Cosa possiamo dire? Dio agisce per amor del suo nome, ovvero per amor di se stesso. Quindi è ossessionato da se stesso? Dio desidera i nostri complimenti perché altrimenti non può vivere senza, ha manie di grandezza, ha bisogno che noi gli ricordiamo quanto egli è grande. Qualcuno dice, anche se Dio esistesse, perché non potrebbe farsi gli affari suoi e lasciare che le persone vivano e facciano ciò che vogliono? Perché vuole che abbiamo una relazione con lui e che lo adoriamo, ovvero che riconosciamo il suo valore, la sua importanza? Hanno ragione coloro che muovono queste critiche. Analizziamo un po' questa situazione e vediamo come stanno le cose. Innanzitutto, parliamo di orgoglio quando qualcuno ha un concetto più alto di sé di quello che deve avere. L'umiltà, invece, è un modo realistico di pensare a noi stessi. L'umile conosce la sua forza e anche la sua debolezza, conosce i propri limiti. Dio ci chiede, in effetti, di avere la giusta opinione di noi stessi. Lo leggiamo ad esempio in Romani capitolo 12, versetto 3. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio. Ma il Dio rivelato nella Bibbia ha un concetto sobrio di se stesso? Ma insomma, proviamo a vederla così. Dio può avere opinione più alta di quella che dovrebbe? Se Dio è il più grande essere dell'universo, il creatore di tutto, se è onnisciente e onnipotente, egli può avere manie di grandezza? Non ha molto senso. Il termine orgoglioso non può essere applicato logicamente a Dio, perché egli conosce se stesso perfettamente e in modo adeguato, né più alto né più basso. Egli non può esagerare la sua importanza. Egli si sente superiore alla sua creazione? No, è semplicemente un fatto che egli sia superiore alla sua creazione. Se dicesse di non essere poi così grande, beh, sarebbe un falso umile. Quindi, se il Dio rivelato nella Bibbia esiste, è per forza superiore alla sua creazione. Quindi è per definizione l'essere più importante che ci sia. Non può esserci qualcosa nella creazione che lo superi. Quindi il fatto di dichiarare di essere il più grande di noi creature è semplicemente un fatto, non una manifestazione di orgoglio. Quando giura per se stesso, egli non potrebbe offrire garanzia più alta. Quando agisce per amor di se stesso, egli non potrebbe avere motivazione più elevata, essendo egli il bene assoluto. Dio ha bisogno della nostra lode e adorazione? Beh, diciamo subito che l'adorazione non colma alcuna mancanza di Dio. Il modo in cui Dio è rivelato nella Bibbia ci dice che egli non ha bisogni da soddisfare da parte nostra e quindi non ha bisogno nemmeno della nostra adorazione. Non ha bisogno che gli uomini siano buoni e gentili con lui o delle loro preghiere per sentirsi gratificato. L'Apostolo Paolo lo aveva spiegato bene quando si trovò di fronte agli Ateniesi e dichiarò queste parole che leggiamo in Atti al capitolo 17, al versetto 24 fino al versetto 26. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa, lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa.
Dio non ha bisogno di nulla da parte degli uomini. Lui esisteva già, esisteva comunque, anche senza di noi. Quindi la nostra adorazione non aggiunge nulla al suo essere. Nel Salmo 50:12 leggiamo infatti qualcosa di particolare che Dio dice. Dio parla così: se avessi fame non lo direi a te, perché mio è il mondo, con tutto quel che contiene. Mangio forse carne di tori? O bevo forse sangue di capri? Come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte al Signore. Poi invocami nel giorno della sventura. Io ti salverò e tu mi glorificherai. Allora, questo è molto interessante. Anche se nell'Antico Testamento sono prescritti sacrifici, Dio stesso in questo Salmo, ma anche in altri testi dell'Antico Testamento, attesta di non averne realmente bisogno, perché preferisce un cuore integro, fedele e riconoscente piuttosto che dei sacrifici. Ma allora, perché nell'Antico Testamento aveva prescritto sacrifici? Evidentemente, se non è lui ad averne bisogno, ebbene abbiamo bisogno noi. Tutto quel sistema di sacrifici dato ad Israele serviva ad illustrare la posizione dell'uomo nei suoi confronti, l'inadeguatezza dell'uomo nell'avvicinarsi a Dio, il bisogno di perdono e di purificazione. Tutto ciò non serviva a soddisfare l'ego di Dio, ma a istruire l'uomo sulla sua situazione, sulla situazione del proprio rapporto con Dio. In Esodo 20, versetto 3, che non andiamo a leggere, Dio comanda agli israeliti di adorare Lui solo. Conosciamo bene questo verso. Dio dice di adorare Lui solo. Ma questo non è per la soddisfazione del suo ego, ma per il loro bene. Il loro compito è quello di essere di benedizione a tutte le nazioni. Ma se loro stessi cadono nel laccio dell'idolatria, si allontanano da Dio, come potrebbero raggiungere le altre nazioni con la conoscenza del Dio creatore? Il comandamento di adorare Dio solo è sì un comandamento, ma, come vedremo, per un credente è un comandamento da adempiere con gioia, l'espressione naturale della comprensione di chi sia Dio e di chi siamo noi. L'adorazione, infatti, serve soprattutto all'uomo. E adesso vediamo perché. Allora, l'adorazione, abbiamo detto, serve a noi. Innanzitutto, quando Dio chiede l'adorazione, chiede alla creatura di riconoscere il suo creatore. Se lo riconosciamo e conosciamo il nostro posto come creature, facciamo del bene a noi stessi, non a Dio. Riconosciamo come noi siamo. Questo è il primo punto. Se ci pensiamo bene, i veri egocentrici, anzi i veri egomaniaci, siamo proprio noi esseri umani. Siamo sempre concentrati sul nostro ego, sui nostri bisogni. Vogliamo il riconoscimento degli altri, vogliamo un like in più sui social media, vogliamo un aumento di stipendio, vogliamo qualcuno che ci ami, vogliamo possedere delle cose, vogliamo sempre gratificazione. Ma tutta questa ricerca di valore, alla fine, si scontra con una realtà che non possiamo cambiare: la nostra mortalità. Prima o poi tutta questa ricerca di valore finirà. E cosa rimarrà di tutta la nostra fatica sotto il sole, per usare un'espressione che nella Bibbia troviamo nel libro dell'Ecclesiaste? Allora, ecco che il secondo punto è che dobbiamo riconoscere il valore di Dio e il nostro posto. Quando una persona riconosce il proprio posto nel creato, riconosce il suo creatore, riconosce il valore di Dio, trova un senso alla sua vita. Non dovrebbe più essere ossessionato dalla ricerca di avere un valore, perché sa già di avere un valore per Dio. Quando conosciamo la realtà di Dio e i suoi scopi per l'uomo, la nostra attenzione si sposta verso Dio, perché lo stupore e il desiderio di lodare sono la reazione naturale alla grandezza di Dio. La lode e l'adorazione sono la risposta corretta e naturale, perché in questo modo abbiamo la giusta percezione della realtà, sappiamo stare al nostro posto nell'universo, sappiamo da dove veniamo, sappiamo qual è il nostro destino. E attraverso il culto, l'adorazione, che riconosciamo Dio come autore della vita, siamo sue creature e come tali gli siamo soggetti. Riconosciamo anche la bontà e la santità di Dio. L'adorazione ci aiuta a ricordare chi è Dio e chi siamo noi. Vedete, spesso gli uomini danno valore e importanza ad altri uomini. Qualcuno impazzisce per un cantante, un politico o un calciatore. Esistono idoli umani. Beh, se c'è una monarchia ci si prostra davanti al re, perché gli si riconosce il suo valore. Ora, se adorare qualcuno significa prostrarsi riconoscendogli un valore, è ovvio
che Dio sia quello più adatto per avere un valore riconosciuto. E ci dovremmo stupire? Perché chi ha conosciuto la grandezza di Dio, i credenti, chi ha conosciuto la grandezza di Dio voglia esaltarlo, ringraziarlo, dare a Lui il giusto valore che ha? Vedete, noi lodiamo Dio, cantiamo dei canti a Lui, riconosciamo la sua grandezza perché abbiamo mille motivi per farlo. Chi ha conosciuto Dio e ha riposto la sua fede in Lui, riconosce la mano di Dio in ogni cosa, ogni giorno. Ed è quindi logico che sia portato ad adorarlo, riconoscendo la sua unicità. Io capisco che chi non crede in Dio e pensa addirittura che Dio non esista possa essere perplesso. Ma dovete riconoscere che per chi crede in Dio l'adorazione ha assolutamente senso. Inoltre, l'adorazione è una cura per il nostro orgoglio. Sì, nella Bibbia vediamo che Dio ama un cuore umile, il cosiddetto povero in spirito, ovvero colui che riconosce i suoi limiti, sa di aver bisogno di Dio e del suo spirito. Questo lo leggiamo in Matteo capitolo 5, versetto 3, che andiamo a leggere insieme. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Ecco, il vero umile conosce i suoi limiti, quindi conosce il suo posto davanti a Dio, conosce il suo bisogno di Dio. L'adorazione mostra il giusto rispetto per Dio, lo differenzia da noi, ci ricorda quanto siamo limitati. Quindi, in realtà, l'adorazione ci difende dal nostro orgoglio ed egoismo, più che esaltare l'orgoglio di Dio. E beh, al contrario, quando non riconosciamo il valore di Dio, noi danneggiamo noi stessi, perché abbiamo una visione distorta della realtà che condiziona la nostra esistenza. Leggiamo Romani capitolo 1, versetto 25. Hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Allora, fin dalle prime pagine della Bibbia, vediamo che i problemi dell'uomo partono proprio dal fatto che egli distoglie la sua attenzione da Dio. Gli uomini hanno subito cercato indipendenza da Dio, hanno seguito la loro strada. Poi hanno dato valore a cose che non ne hanno, ad esempio gli idoli. Forse molti uomini moderni non credono in nessun Dio, ma danno comunque valore ad altre cose, forse ai soldi, forse il successo, forse la realizzazione di se stessi o chissà che cosa. Beh, ma dal punto di vista di Dio, anche questa in fondo è idolatria. Tutto questo non fa altro che distoglierci dal vero scopo per cui esistiamo, avere un rapporto con colui che ci ha creati, con il Dio che vuole darci vita eterna. Non c'è da stupirsi che l'uomo in queste condizioni trovi inappropriato adorare Dio, perché in effetti ha perso il contatto con la realtà, non discernendo più il suo posto nell'universo. Ormai l'uomo ha posto solo più per se stesso. Allora riconosciamo che Dio ha attribuito a noi un valore, dando un senso alla vita. Questo è il punto principale dell'adorazione. Pur non avendo bisogno di noi, Egli ci ha creato e vuole avere una relazione con noi. Non è incredibile? Non è incredibile che tra tutti gli esseri creati Dio abbia scelto in particolare l'uomo come interlocutore privilegiato? Senza Dio la vita non ha nessun significato, nessuno scopo, dobbiamo anche riconoscerlo. Nasciamo, facciamo delle cose, moriamo. Fine della storia. Se Dio non esiste, non c'è nulla di oggettivamente rilevante che possiamo fare. Prima o poi non esisteremo più neanche noi. Che valore abbiamo? Non c'è né bene né male, nessuno scopo, nessun progetto, ma solo un mondo governato da una cieca e spietata indifferenza, come avrebbe detto un ateo illustre, Richard Dawkins. Il Dio della Bibbia ci rivela invece che il mondo in cui viviamo è corrotto, senza un senso, perché l'uomo si è allontanato da Lui. Lui ha in programma la vita eterna per l'uomo, ma l'uomo nella sua ribellione resta lontano da Lui. Vedete, quando una persona scopre questa realtà, scopre che la vita ha un senso, che Dio ha dato un valore, uno scopo alla sua vita, promettendo vita eterna, adorarlo e ringraziarlo non è la cosa più naturale che ci sia? Che cosa c'è di così strano? Dio ha dato un grande valore all'essere umano. La Bibbia ci dice che Dio ci ha fatti a sua immagine, il che vuol dire che ci ha posti come suoi rappresentanti qui su questa terra, con lo scopo di regnare su questo pianeta invece sua,
Infatti ci ha posti come dei re nel creato. Questo lo leggiamo, ad esempio, in Genesi capitolo 1, versetto 28. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. E questo concetto viene poi ripreso nel Salmo 8. Qui il salmista riprende proprio questa chiamata di Dio all'uomo nella creazione. Ed ecco che fa questa considerazione il salmista: quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? Eppure, tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio, l'hai coronato di gloria.

ci siamo meravigliati, riconoscenti. Che privilegio abbiamo ricevuto da Dio! Dio ci ha scelti per condividere le sue caratteristiche, ci ha dato di fare parte della sua famiglia. Lo scrittore del Salmo che abbiamo appena letto è portato ad adorare Dio riconoscendo che egli ha dato all'uomo un valore incredibile, immenso. Come dicevo, è abbastanza logico che quando scopriamo il piano di Dio per l'uomo, sentiamo il bisogno di adorarlo, perché siamo infinitamente riconoscenti per il fatto che ora sappiamo che la nostra vita ha un senso. Che l'adorazione sia una reazione naturale più che un ordine divino, lo capiamo dal fatto che spesso nella Bibbia i versetti in cui siamo invitati ad adorare Dio, più che degli ordini diretti da parte di Dio stesso, sono esortazioni da parte di altri credenti, ad esempio proprio nei Salmi. Facciamo un altro esempio, Salmo 147, versetto 1. Lodate il Signore, perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio, perché è cosa dolce e la lode si addice a Lui. Chi è che scrive queste parole? Il salmista, perché il salmista si rende conto che è una cosa che si addice a Dio e quindi è lui a richiamare gli altri uomini a lodare, ad adorare Dio. Ma avveniamo adesso al punto più importante, andando verso le nostre conclusioni. Tornando alle considerazioni iniziali, Dio non ci chiede di adorarlo perché è un egomaniaco che ama gli applausi e le attenzioni. In particolare, coloro che credono questo dovrebbero considerare il messaggio della Bibbia nella sua interezza, arrivando a considerare la persona di Gesù e la sua divinità. Infatti, l'istruzione di Dio nell'Antico Testamento serviva proprio a preparare gli uomini a comprendere la loro posizione davanti a Dio e la necessità di essere salvati da Dio attraverso la persona e l'opera di Gesù. Dio è orgoglioso e vuole solo ricevere applausi? Beh, quando arriviamo al Nuovo Testamento, al contrario, ciò che ci colpisce è proprio l'umiltà del nostro Creatore. Se Gesù fosse solo una creatura, come purtroppo alcuni credono, la sua opera getterebbe cattiva luce su Dio, rendendolo davvero un Dio distaccato, che non si sporca le mani, che manda degli inviati a risolvere i problemi dell'uomo. Ma quando comprendiamo che Dio si è manifestato in carne, comprendiamo quanto il nostro Dio, lungi dall'essere un egomaniaco, ci ama e mette noi al centro del suo progetto. Gesù si manifesta come il re venuto per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per le nostre vite. Insomma, l'unico sacrificio che conta davvero è quello che fa Dio stesso. Proprio così. Gesù, parlando di se stesso in Marco capitolo 10, versetto 45, dice queste parole: poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Allora, Gesù non ha fame di applausi, ma ha piuttosto un amore intenso verso tutti, anche verso coloro che lo odiano. Gli egomaniaci non si sacrificano per salvare i propri nemici. Nei Vangeli Gesù mostra la sua potenza e la sua divinità, ma allo stesso tempo mostra la sua umiltà, ben racchiusa in questo testo di Filippesi capitolo 2, versetti 6 a 11, che andiamo a leggere. Il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E questo testo mostra lo svuotamento volontario di Gesù, che accetta l'umiliazione della croce per amore nostro. Ma allo stesso tempo, nel momento in cui si umilia, dimostra la sua grandezza e viene esaltato. Infatti, quando stava con i suoi discepoli, soprattutto verso la fine del suo ministero terreno, Gesù parlava della sua morte sulla croce come del momento in cui sarebbe stato glorificato. Il più grande momento di gloria era anche il più grande momento di umiliazione. Questo è il modo in cui Dio si presenta nel Nuovo Testamento. Si fa uomo, si fa uccidere come il peggiore dei criminali e allo stesso tempo risorge, perché è il figlio dell'uomo, una figura divina tratta da Daniele capitolo 7, che regnerà per sempre

e giudicherà gli uomini. La croce è un simbolo di morte, eppure diventa simbolo di salvezza. Umiltà ed esaltazione si incontrano perfettamente in Gesù. E di fronte a tutto questo noi non dovremmo adorarlo? Non dovremmo riconoscere il suo valore? Allora vado alla mia conclusione. Coloro che considerano il Dio della Bibbia un egocentrico che vuole applausi e attenzione dovrebbero leggere meglio il contesto biblico e considerare ciò che Gesù ha fatto. L'adorazione riguarda il valore di Dio, ma è a nostro vantaggio. Come scrisse Agostino al principio delle sue confessioni, i nostri cuori sono inquieti finché non trovano riposo in te. Il nostro disperato bisogno di gioia non può essere soddisfatto dei piaceri di breve durata di questo mondo. Quando scopriamo il vero senso della vita, il motivo per cui siamo qui e il grande valore che Dio dà all'uomo, anche in una prospettiva eterna, non possiamo fare altro che adorare Dio. Se tu, che mi stai ascoltando, non pensi che sia così, beh, non stai apprezzando la misericordia di Dio, non lo hai conosciuto. E non riesci nemmeno a comprendere quanto tu hai bisogno di Lui. Siamo tutti peccatori, colpevoli davanti a colui che ci ha creati, ma non perché abbiamo fatto chissà cosa, ma perché gli abbiamo voltato le spalle e continuiamo a vivere come se Lui non ci fosse. Egli non ci ha abbandonato, si è manifestato, si è fatto carne in Gesù, dando la sua vita affinché noi potessimo vivere. Allora, quando anche tu riconoscerai questo, ti assicuro che ti verrà naturale ringraziarlo, lodarlo e adorarlo. E con questo vi ringrazio e do un caro saluto a tutti.

Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.

0: Non può esservi vero cristianesimo senza vitale vivere cristiano, ma un vivere cristiano vitale è possibile perché il cristianesimo è vero. È naturalmente concepibile che possiamo essere in errore credendo nella veridicità del cristianesimo e che la mia esperienza cristiana è senza fondamento nel fatto storico, ma presentatemi una volta l'idea che quei fatti storici che costituiscono il fulcro della religione cristiana sono falsi e quel genere di esperienza cristiana svanirà. Se il mio cristianesimo si riduce alla fede nelle cose che posso riprodurre attualmente nella mia propria esperienza, allora quella è un genere di religione naturalmente, ma non è la religione cristiana nel senso storico. Togliete la credenza nelle basi storiche del cristianesimo ed è grandemente dubbio che la forma attenuata di religione che ne resta continuerà a lungo ad essere un fattore vitale nella mia vita.
1: La religione cristiana come tale si fonda sulla verità o falsità dei fatti neotestamentari, particolarmente su quelli che si accentrano intorno alla morte e alla risurrezione di Gesù Cristo, il divino figliolo di Dio, il quale è morto per salvarmi dalla punizione, dalla potenza e dalla presenza del peccato. Se il mondo dovesse convincersi un giorno delle falsità di questi fatti, allora il cristianesimo in quanto tale scomparirebbe ben presto dalla faccia della terra. Una cosa ha valore per noi nella proporzione nella quale la riteniamo vera, ma quando scompare la fede nella sua veracità, scompare con essa il valore di quella fede. Le collane di perle di imitazione rassomigliano a volte in tale maniera alle perle genuine che solo un esperto può vederne la differenza. Una donna potrebbe essere felice credendo che la sua collana di perle di imitazione sia genuina, ma convincetela che si tratta di un'imitazione ed ella la considererà come semplice vetro. Una persona potrebbe convincersi della verità del cristianesimo e divenire un buon cristiano, ma se la si convince della falsità del cristianesimo, la sua reazione potrebbe essere tanto violenta da abbandonare ogni freno.
0: Mentre la tarda tendenza dei teologi liberali fu quella di separare la fede nella realtà del cristianesimo dalla fede nei fatti sui quali fonda la religione cristiana, specialmente i vecchi liberali tentarono non di meno di aggrapparsi a tutto quanto loro riusciva delle narrazioni del Nuovo Testamento, dopo che la critica storica e letteraria aveva tentato di eliminare il soprannaturale. Essi condannavano Paolo come qualcuno che teologava intorno alla sua esperienza cristiana, facendone una norma per ogni altra esperienza religiosa. Essi dicevano che l'idea paolina di redenzione non aveva mai fatto parte degli insegnamenti del Cristo. Cercavano di distinguere fra la religione di Paolo e la sua teologia. E al grido di «Torniamo al Cristo», cercarono di pervenire al Cristo reale che fu il primo cristiano nel suo atteggiamento amorevole e riverente verso Dio e che sentiva che tutti gli uomini sono fratelli. Essi sostenevano che Cristo era stato tanto oscurato dal manto di divinità dal quale gli evangelisti in ammirazione lo avevano ricoperto nei resoconti evangelici che è ora difficilissimo ritornare al Cristo reale.

0: Il Vangelo di Giovanni venne respinto dai critici liberali e considerato opera del secondo secolo, scritto dopo che l'idea della divinità di Cristo aveva conquistata l'intera Chiesa. La loro attenzione si accentrò sui Vangeli sinottici e dopo uno studio minuzioso delle loro interrelazioni e interdipendenze, essi diedero vita all'idea che per primo fosse stato scritto Marco e che gli altri due si servissero di Marco come loro fonte principale, insieme a un'altra fonte altrimenti sconosciuta che si chiamarono Q. Questa era composta in gran parte dei detti di Gesù. In aggiunta a queste due fonti principali, Matteo e Luca, o chiunque fosse l'autore dei due libri a loro nome, si servirono di altre fonti per il materiale particolare di ciascuno, come la visita dei magi e la visita dei pastori. Questa teoria presenta dei punti deboli congeniti, come fu posto in risalto dal Butler in The Originality of St. Matthew. Da un punto di vista cristiano, la principale obiezione è che si nega così tacitamente la paternità apostolica dei libri. Perché l'apostolo Matteo doveva dipendere da un altro, da Marco, per la narrazione delle opere di Gesù, di cui egli stesso era stato testimone? Perché Luca dovrebbe dipendere da Marco per fatti di cui egli stesso era venuto a conoscenza in Palestina, narratigli da testimoni oculari delle attività di Gesù? Inoltre, se Marco non faceva che porre per iscritto il Vangelo predicato da Pietro, come potevano Matteo e Luca sentirsi liberi di cambiare la storia evangelica inserendovi detti provenienti da Q?
1: Una spiegazione veramente cristiana del problema dei sinottici è stata data dallo Hills. Pur non essendo la spiegazione della tradizione orale opera originale dello Hills, essa è da lui espressa in modo convincente. Egli scrive: agli inizi, allorquando vivevano ancora insieme a Gerusalemme, gli apostoli ispirati proclamarono agli ebrei la loro testimonianza riguardante la vita e l'insegnamento del loro Signore. Questa testimonianza era l'Evangelo, e nella proclamazione da loro fattane, gli apostoli concordavano tutti, non a seguito di uno sforzo artificiale o voluto a quel fine, ma per ispirazione dello Spirito Santo. In tal modo, sotto la guida dello Spirito Santo, venne predicato un Evangelo orale uniforme in tutte le chiese di Cristo nel mondo. La seconda fase fu la registrazione di quella storia per la salvezza di generazioni future attraverso i suoi scrivani, gli evangelisti ispirati. Ciascun evangelista scrisse il suo Vangelo per proprio conto, senza alcuna dipendenza di altri. L'accordo reciproco di questi tre Vangeli va spiegato col fatto che ciascun evangelista era mosso dallo Spirito Santo a narrare una parte di quell'Evangelo uniforme orale che era già divenuto noto alla Chiesa primitiva d'ogni dove attraverso la predicazione di uomini ispirati. Sotto l'ispirazione dello Spirito, l'apostolo Giovanni ricordò e scrisse certi discorsi del Signore adatti all'inclusione nell'Evangelo orale e che non era perciò stati predicati dagli apostoli al tempo del loro soggiorno ordinario a Gerusalemme.
0: Nella stesura di questi Vangeli a ciascun autore venivano fatti ricordare certi fatti che gli erano familiari, ma che gli altri non inclusero nei loro Vangeli. Anche dopo aver spinto il Vangelo di Giovanni, il Gesù dei sinottici continua ad essere il divino Gesù, cosicché devono essere eliminati tutti i richiami alla sua divinità e ai suoi miracoli, in quanto tarde interpolazioni. I racconti dei miracoli ne venivano eliminati per nessun'altra ragione che quella che erano incredibili. Si tentò di giungere a un Gesù che era puramente e semplicemente un uomo.
1: Parliamo del radicalismo. Dopo che i critici liberali avevano fatto del loro peggio, due fatti curiosi vennero alla luce ed una nuova scuola di critici detti radicali se ne impadronì con grande imbarazzo per i liberali. Il primo fatto era che anche dopo che i critici letterari avevano reciso tutti i passi possibili nei quali si insegnava il soprannaturale, non si erano liberati dal detestabile soprannaturale stesso. Anche un brano come il Sermone sulla montagna aveva il soprannaturale come parte del suo ordito e della sua trama. Ed esso sarebbe stato inintelligibile se non lo si faceva pronunziare dal Figlio di Dio, il quale sentiva di possedere l'autorità di legiferare per la nuova dispensazione e che insegnava come qualcuno avente autorità e non come gli scribi. Il soprannaturale è presupposto e sottinteso implicito e fa da sottofondo a tutti i Vangeli sinottici, alla stessa maniera nella quale è evidente alla superficie del Vangelo di Giovanni. Malgrado tutto quel che potessero fare, i liberali non si liberavano del Gesù divino e i radicali, resisi conto di ciò, cominciarono ad asserire l'inattendibilità dell'intera narrazione evangelica, che doveva perciò essere respinta nella sua totalità.

0: politici liberali giunsero a negare l'attendibilità di tutto il racconto evangelico. Ma il secondo fatto colto dai radicali era che anche se i liberali fossero riusciti a eliminare dai Vangeli il Gesù divino, un Gesù puramente umano non sarebbe bastato a spiegare la fondazione del cristianesimo. Un Gesù puramente umano non avrebbe mai potuto, malgrado qualsiasi sforzo immaginativo, divenire il fondatore della Chiesa cristiana. La Chiesa cristiana aveva sempre creduto in un Gesù divino, e se non avesse potuto ricevere la sua fede da un Gesù che era veramente divino, doveva allora giungere a una tale fede attraverso un'altra fonte, e non v'era più nessuna necessità di aggrapparsi ai Vangeli come documenti storici.
1: Anzi, il critico radicale Arthur Druce giunse nel suo The Christ Myth a negare l'esistenza di una persona chiamata Cristo. Per quanto sconcertante ad una prima enunciazione, la sua posizione mostrava una logica rigorosa. I radicali hanno perfettamente ragione nell'affermare che un Cristo semplicemente umano non avrebbe potuto essere il fondatore della Chiesa cristiana, poiché l'essenza stessa del cristianesimo nella Chiesa primitiva, almeno, era la fede nel Gesù divino. E se quel Gesù non era mai esistito, allora la fede nel Gesù divino doveva necessariamente provenire da un'altra fonte. In quel caso, perché andare ancora alla ricerca del Gesù umano? La critica letteraria si rendeva conto che non v'era metodo proprio ad essa con il quale si potesse eliminare il Gesù divino dei Vangeli. E poiché le premesse naturalistiche impedivano la fede in un Gesù divino, la sola alternativa possibile era quella di rigettare completamente la narrazione evangelica.
0: I liberali si trovarono certamente in una posizione difficile, per sfuggire alla quale non v'erano che tre possibilità logiche di scampo. A. Abbandonare la loro fede in un Gesù semplicemente umano per ritornare alla fede in un Gesù divino. Oppure B. Prendere la strada seguita dai radicali e respingere l'intera narrazione apostolica. O C. Continuare a tentare l'impossibile cercando di scindere l'esperienza cristiana dai fatti storici sui quali è fondata. La maggior parte dei liberali scelse l'ultima via e predicò la dottrina secondo cui l'esperienza cristiana non si fonda su quel che può essere avvenuto o no 19 secoli or sono, ma sull'esperienza vitale che può essere propria di ogni cristiano di essere in armonia e in diretta comunione con il Dio infinito. E questo, ritengo, spiega la prontezza con la quale la maggioranza dei liberali hanno abbracciato la neo-ortodossia.
1: Per quanto possa sembrare ad alcuni una linea di condotta ragionevole, non si può negare che non si tratta di cristianesimo storico, perché non conosce Redentore e sostituisce all'oro puro della verità rivelata l'orpello del razionalismo. Essa lascia l'uomo senza un salvatore dal peccato, senza cielo, senza intercessore al trono della grazia, e lo riveste degli stracci logori del suo senso di giustizia. Lo manda attraverso le porte della morte, senza il conforto che si trova nella conoscenza di un amorevole salvatore che attende con le braccia protese per riceverlo, e gli lascia, allorquando i propri cari discendono nella valle dell'ombra, la misera consolazione di una pia speranza di immortalità. Questa è la posizione dei liberali moderni che hanno rotto con la storia e si fondano sulla sabbia instabile del senso di una giustizia propria e della propria coscienza, base della loro cosiddetta esperienza cristiana.
0: I critici radicali, tuttavia, meno sentimentali dei liberali per quel che riguarda l'attenersi all'etichetta del cristianesimo dopo che ne è venuto meno il senso tradizionale, seguirono coraggiosamente la logica della posizione liberale fino alla sua conclusione estrema e respinsero come non storica l'intera narrazione evangelica. Poiché è impossibile, mediante i metodi letterari, separare il vero dal falso nei documenti del Nuovo Testamento, dicono i radicali, e poiché anche se i liberali riuscissero a pervenire a un Gesù semplicemente umano che si cela dietro al Gesù divino del Nuovo Testamento, quel Gesù non avrebbe mai potuto essere il fondatore della Chiesa primitiva cristiana, si deve abbandonare il tentativo di trovare nel Cristo del Nuovo Testamento la fonte del cristianesimo apostolico e se ne devono cercare le origini altrove.
1: Alcuni critici spiegano i documenti dell'Evangelo dicendo che si tratta di creazioni letterarie degli autori originali, cioè che Gesù non era affatto un personaggio storico, ma l'eroe immaginario di un racconto fittizio. Altri dicono che Gesù non era un personaggio storico, ma che fu creato da qualche autore per sostenere la propria posizione teologica. Altri, non altrettanto radicali, tentano di conservare una parte delle narrazioni neotestamentari della vita di Gesù, ma respingono la sua convinzione messianica, ossia che fosse sano di mente. Altri ancora fanno della sua convinzione messianica la spiegazione di tutta la sua vita, dicendo che Gesù era talmente sotto l'influsso delle idee escatologiche ed apocalittiche da aspettare la venuta del regno di Dio mentre era ancora in vita, che fu amaramente deluso quando fu costretto ad abbandonare quell'idea e che perciò, per celare la sua delusione, diede vita all'idea del suo futuro ritorno sulle nuvole del cielo.

0: Per parlare della critica radicale ricordiamo ancora che alcuni dicono che il cristianesimo derivò dal giudaismo precristiano e che Paolo non fece che adottarne la concezione giudaica di un messia celeste di cui rese il centro la persona di Gesù. Altri dicono che Paolo e la chiesa cristiana primitiva derivano le loro idee dalle religioni misteriche del mondo greco-romano o da quelle persiane e da altri miti.
1: Consideriamo ora la confutazione della posizione radicale ad opera di Gresham Machen. Non è possibile impegnarsi in un'ampia discussione dei vari strani sviluppi presi dalla critica radicale al Nuovo Testamento. L'intera questione è stata trattata ampiamente dal dottor Machen in uno dei suoi libri e le affermazioni dei critici sono state del tutto confutate. Le obiezioni a queste fantastiche spiegazioni delle origini del cristianesimo sono insormontabili. I radicali possono giungere alle loro conclusioni solo ignorando tutte le prove a sostegno della storicità dei documenti biblici ed eliminando nei confronti della Bibbia tutti i principi riconosciuti della ricerca storica. Tutta la loro tesi poggia sul presupposto naturalistico avanzato da ogni critico radicale e, se si rovescia il naturalismo, crollano con esso le loro posizioni. È soddisfacente notare, tuttavia, che anche se si dovessero ignorare i loro presupposti naturalistici, la loro posizione può essere rovesciata partendo dalle loro stesse premesse.
0: Nel libro sopracitato, il Machen è sceso a incontrarli sul loro stesso terreno, mostrando che se si accettano i presupposti naturalistici, le spiegazioni fornite dai radicali circa le origini del cristianesimo ne costituiscono una spiegazione inadeguata. Le idee che maggiormente distinguono il cristianesimo sono inesistenti nel giudaismo precristiano e nelle religioni dei misteri del tempo del Nuovo Testamento. Le idee supposte simili che i critici vogliono far risaltare nelle religioni pagane risultano, ad un attento esame, prive delle caratteristiche più salienti del cristianesimo. Ad esempio, come mostra il Machen, l'idea di un Dio morto e risorto, che a dire dei critici era diffusa ampiamente ai tempi di Paolo, è in realtà totalmente diversa dalla narrazione che presenta il Nuovo Testamento della morte e della risurrezione di Gesù.
1: L'idea pagana era legata alle cerimonie del culto, in occasione delle quali ogni anno si supponeva che il Dio morisse per poi risuscitare. Nelle religioni pagane dei misteri, il Dio moriva ogni anno con le stagioni, a simbolizzare probabilmente la morte e la risurrezione della vegetazione. Gesù è morto per i suoi una volta per tutte. Inoltre, il Dio delle religioni dei misteri non moriva per o al posto dell'adoratore, come viene invece detto da Paolo a proposito di Gesù. Così, ad un attento esame delle presunte analogie, scompare la somiglianza e diviene più palese la diversità di linguaggio e di realtà. Come poi mostra ancora il Machen, non v'è alcuna prova che al tempo di Paolo le religioni dei misteri avessero la forma che i critici pretendono simile al cristianesimo. Anche se vi fosse analogia fra le due, cosa che non esiste, ciò non proverebbe allora che le idee del cristianesimo siano derivate dalle religioni dei misteri. Queste ultime avrebbero potuto benissimo derivare le loro idee dal cristianesimo, o ciascuno avrebbe potuto sorgere indipendentemente l'una dall'altra. I fatti presentati da Paolo e dagli altri autori del Nuovo Testamento potrebbero essere veri e costituire storia vera, benché somiglianti apparentemente a quelli di altre religioni.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

Mentre mi preparavo a tuffarmi nella baia di Chesapeake, quell'afoso pomeriggio di luglio del 67, non mi passò neppure per la mente che quelle acque nascondessero un fondale basso. Avrei dovuto stare attenta, avrei dovuto controllare la profondità, ma quell'acqua apparentemente innocente mi attirò in una trappola che mi ruppe il collo e mi costò l'uso delle gambe e delle mani per il resto della vita. C'è una trappola dall'aspetto innocente che attende ogni persona che soffre. Non si tratta di uno specchio d'acqua, ma di un atteggiamento, la tentazione di confrontarsi con altri che sembrano avere la vita più facile. Fai qualche tuffo in questo distruttivo schema mentale e finirai per ritrovarti paralizzato dall'autocommiserazione, perseguitato da uno spirito amaro e irrequieto, privato della speranza e della gioia. Non sono sicura di cosa fosse peggio nei miei primi anni su di una sedia a rotelle, se la paralisi del mio corpo o l'effetto paralizzante della mia autocommiserazione. Non potevo nemmeno andare nei negozi, perché tutto ciò che riuscivo a fare era confrontarmi con le ragazze che potevano indossare i vestiti più belli. Persino guardare la mia migliore amica misurarsi un completo che poi avrei indossato io mi faceva infiammare di invidia. Allora non avevo mai considerato l'autocommiserazione come una terribile offesa a Dio, come essa è in realtà. Viste le circostanze, pensavo che Dio avrebbe acconsentito ad un po' di autoindulgenza. Questo atteggiamento cambiò quando mi imbattei nel brano biblico di Giovanni 21. Gesù aveva appena detto a Pietro di aspettarsi il martirio per il futuro. Si trattava di un boccone già abbastanza difficile da ingoiare per l'apostolo, ma ciò che glielo rese ancora più amaro fu il silenzio di Gesù riguardo a Giovanni. Anche se Giovanni era lì ad ascoltare, Gesù non disse una parola sul destino che lo attendeva. Pietro giudicò la cosa e ritenne che Giovanni stesse facendo l'affare migliore. «Aspetta un momento», probabilmente Pietro pensò. «Non era Giovanni quello seduto vicino a Gesù durante l'ultima cena? Non era lui quello più legato al Maestro? E ora Cristo sta per concedergli una vita facile in qualche soleggiata isola del Mediterraneo?» Era troppo, e Pietro non riuscì a tacere. «Che ne sarà di lui?» esplose, indicando Giovanni. La risposta del Signore deve aver scioccato Pietro. Probabilmente si aspettava di essere rassicurato in qualche modo. Qualcosa come «Non preoccuparti, Pietro, sarò sempre con te malgrado tutto, andrà tutto bene». Invece Gesù lo rimproverò severamente. Non gli lasciò spazio per l'autocommiserazione, nessuna concessione, anche temporanea, ad atteggiamenti del tipo «Povero me». «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa?» «Quello che ho in mente per Giovanni non è affar tuo». Parole piuttosto dure per un uomo davanti al martirio, vero? Aveva ragione il Signore ad essere così severo? Non aveva ragione Pietro a chiedere uguali diritti e a dubitare della bontà del piano di Dio? Questo brano mi insegnò una lezione, considerandone le implicazioni. Gesù sarà sempre duro con l'autocommiserazione, perché sa che essa ingrandisce la miseria di una persona. Paragonare la mia situazione con quella di altri, chiedendo uguali diritti, non è diverso dal mettere in dubbio la bontà del piano di Dio per me e la bontà di Dio stesso. Sei paralizzato? Forse non nel corpo ma nell'atteggiamento? Non devi scegliere le acque torbide e pericolose dell'autocommiserazione. Lascia che io metta un cartello che può salvare la tua vita in futuro. Pericolo, non tuffarsi.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi da voi di nuovo con una piccola esperienza successa proprio a me. A casa nostra ai compleanni ci teniamo un bel po'. È una festa personale che ricorda il giorno preciso in cui il Signore ha deciso di farci venire sulla terra e in cui gli altri membri della famiglia hanno la possibilità di dimostrare il loro amore. Alcuni mesi fa, il giorno del mio compleanno, non vi dico la bella cifra dei miei anni, mi sono alzata piena di aspettazione, chissà che cosa succederà oggi. Infatti le telefonate si sono sprecate sia da Roma che da fuori, anche da parte di persone che neppure sapevo fossero a conoscenza del mio giorno importante. Però qualcuno se n'è dimenticato, anche se io avevo preso alcune precauzioni per rinfrescare la memoria. E non si può dire quanto ci sono rimasta male, anzi malissimo. Come si fa a dimenticare il compleanno di una persona così importante nella famiglia? Così ho perso un po' il controllo, sono sbottata e ho rovinato la giornata mia, quella della persona che aveva dimenticato e probabilmente anche quella di altri che hanno visto che sulla mia fronte c'era un temporale in atto. Più tardi me ne sono vergognata e ho chiesto perdono e tutto è tornato come prima. O quasi, perché anche se il Signore si è preso cura di farmi capire quanto ero stata stupida, infantile e immatura, la cosa un pochino mi bruciava. Però il giorno dopo ho letto il passo che avrei dovuto leggere il giorno prima e che avevo trascurato nella mia lettura biblica. E quel passo, purtroppo, l'ho letto quando la frittata ormai l'avevo fatta, avevo perso la pazienza, avevo fatto dispiacere. In ogni modo, il passo era nella lettera di Giacomo, primo capitolo, i versetti 19-20. E dice: sia ogni uomo, e ho paura anche ogni donna, pronto ad ascoltare, tardo nel parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio. Ecco lì. Non dico che se avessi letto questo passo il giorno del mio compleanno mi avrebbe dato una tale carica di santità da non provare nessun dispiacere per la dimenticanza e per non diventare neanche un poco triste, però penso che l'ammonizione della parola di Dio sarebbe stata utile per aiutarmi a ridimensionare le mie emozioni. Che morale posso tirare? Un altro versetto della Bibbia dice: chi crede di stare dritto, cioè che pensa di sapersi comportare con calma, equilibrio, e essere invulnerabile dagli attacchi del male, allora chi crede di star dritto guardi di non cadere, perché una reazione poco savia è molto peggio di una dimenticanza insignificante. Poi ho capito che Dio ha una parola giusta e appropriata per ogni giorno e facciamo bene a ascoltarla ogni giorno. E terzo punto, ogni giorno e non il giorno dopo, quando il male è fatto.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Giosuè 24, versetto 15. Quanto a me e alla casa mia serviremo il Signore. Il titolo del commento di oggi è L'esempio dei padri. Il dottor Black era un medico di successo, stimato dai suoi concittadini, molto amato dalla moglie e dal piccolo Robbie. Era un marito e un padre affettuoso. Lui e suo figlio erano praticamente inseparabili. A volte il bambino accompagnava suo padre persino a fare delle visite. Ma quando ogni domenica la moglie, una cristiana fedele, si recava in un luogo di culto con il figlio, il dottore se ne stava a casa, perché era un incredulo dichiarato. Una domenica mattina una conoscente cristiana chiese al piccolo Robbie se credeva in Gesù e se sarebbe andato in cielo con lui. «No, non andrò in cielo, ci andrà la mamma. Io andrò con papà, vado sempre con lui», rispose Robbie. Questa risposta fu come una pugnalata per l'amica, che alla prima occasione raccontò l'accaduto al dottor Black. Quelle parole lo turbarono molto. Il medico capì la lezione imparata dal figlio e dopo qualche tempo accettò il Signore come suo salvatore. Nel resto della vita egli fu per suo figlio un esempio da seguire. E voi, amici, se vostro figlio o vostra figlia vi seguono, dove andranno? Si dirà di loro, come un tempo fu detto per tanti re di Israele, egli si abbandonò a tutti i peccati che suo padre aveva commessi prima di lui, come troviamo in Prima Re, capitolo 15, versetto 3. O ancora, egli fece ciò che è male agli occhi del Signore e imitò la condotta di suo padre e di sua madre, come troviamo in Prima Re, capitolo 22, versetto 53. Se credete che Gesù è il vostro Salvatore, fate in modo che i vostri bambini vi seguano in quel sentiero di vita. Ma se non è così, sappiate che Dio è preoccupato per voi e per la vostra famiglia e vi invita a decidervi per Lui. Una tale decisione sarà una vittoria e Dio potrà dire di voi, come ha detto per Abramo, «Io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguano la via del Signore», come troviamo in Genesi capitolo 18, versetto 19.

0: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Apocalisse capitolo 10. Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo avvolto in una nuvola. Sopra il suo capo era l'arcobaleno, la sua faccia era come il sole e i suoi piedi come colonne di fuoco, e aveva in mano un libretto aperto, ed egli posò il suo piede destro sul mare e il sinistro sulla terra, e gridò con gran voce nel modo che rugge il leone, e quando ebbe gridato i sette tuoni fecero udire le loro voci, e quando i sette tuoni ebbero fatto udire le loro voci io stavo per scrivere, ma udii una voce dal cielo che mi disse: suggella le cose che i sette tuoni hanno preferite e non le scrivere. E l'angelo che io avevo veduto stare in piedi sul mare e sulla terra levò la man destra dal cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso, e la terra e le cose che sono in essa, e il mare e le cose che sono in esso, che non ci sarebbe più indugio, ma che nei giorni della voce del settimo angelo, quando egli suonerebbe, si compirebbe il mistero di Dio, secondo che egli ha annunziato ai suoi servitori, i profeti. E la voce che io aveva udita dal cielo mi parlò di nuovo e disse: va, prendi il libro che è aperto in mano all'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra. E io andai dall'angelo dicendogli di darmi il libretto, ed egli mi disse: prendilo e divoralo. Esso sarà amaro nelle tue viscere, ma in bocca ti sarà dolce come miele. Presi il libretto di mano all'angelo e lo divorai, e mi fu dolce in bocca come miele. Ma quando l'ebbi divorato, le mie viscere sentirono amarezza. E mi fu detto: bisogna che tu profetizzi di nuovo sopra molti popoli e nazioni e lingue e re.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Eh sì, è arrivato il momento. È arrivato il momento ancora una volta di stare insieme per altri 30 minuti, un'altra mezz'oretta in compagnia della grande famiglia di Hai letto il libro più letto, in compagnia del sottoscritto Maurizio, sempre contento e felice di essere insieme a te. Grazie per averci scelti. È bello avere la tua compagnia, il tuo cortese ascolto. Benvenuto.

Come ricorderai, siamo alle prese con una miniserie all'interno di un'altra serie. Stiamo esaminando infatti il libro dell'Esodo, il libro dell'uscita, l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, un popolo ormai libero. Sono passati più o meno 2 mesi dall'episodio straordinario e miracoloso del passaggio del Mar Rosso. Il popolo di Israele ha già fatto diverse esperienze di vita importanti, fondamentali, delle pietre miliari della propria identità come popolo di Dio, e si trova adesso davanti a delle disposizioni, delle istruzioni, delle regole che Dio dà attraverso

Mosè, per il culto, per tutto quello che è tutto quello che riguarda la cerimonia dell'adorazione, cioè come il popolo da adesso in poi dovrà accostarsi al suo Dio, al Dio unico e vero per eccellenza, Yahweh, l'Io sono, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'Iddio che ha fatto con questo popolo un patto, un'alleanza, un accordo. La miniserie si riferisce a 5 capitoli che troviamo nel libro, quindi dal 25 al 30 capitolo, dal 25 al 30 capitolo. Da una lettura superficiale, come dicevo la volta scorsa, potrebbero sembrare capitoli molto noiosi, tutta una serie di prescrizioni, tutta una serie di regole, misure, eccetera, eccetera, che sembrano avere poco o anzi nessun senso per noi, nessuna importanza. E invece, come stiamo scoprendo, anche se non sono di immediata applicazione per la nostra vita quotidiana, in altre parole, noi non dobbiamo costruirci delle casse di legno di acacia e cospargerle di oro puro da dentro e fuori. Già è difficile trovare legno d'acacia, figuriamoci trovare tanto oro da cospargere questa cassa di legno dentro e fuori. Ma vediamo che in questi elementi, nelle masserizie, nei tendaggi che vedremo oggi, c'è tutto un messaggio nascosto, recondito se vuoi, ma è proprio per questo tanto più prezioso. Richiede tempo, richiede applicazione, richiede impegno da parte nostra di cercare e trovare questi tesori nascosti, ma una volta trovati vediamo che Dio ci sta dicendo qualcosa, ben al di là della cassa di legno, ben al di là del candelabro d'oro. Qualcosa deve essere stato qualcosa di magnifico, un candelabro di 35 kg d'oro a forma di fiori di mandorlo. Pensa che cosa stupenda deve essere stata. Ebbene, non dobbiamo fermarci soltanto all'apparenza. Al di là di 35 kg d'oro, al di là della cassa di legno ricoperta d'oro puro, Dio ci sta dicendo qualcos'altro, qualcosa per noi di ben più fondamentale importanza. Dio ci sta in un certo senso presentando Gesù Cristo. Sì, hai capito bene. A distanza di tanti secoli, prima del suo avvento, Dio sta presentando Cristo al mondo. Abbiamo visto negli incontri precedenti di questa miniserie, siamo andati nei particolari, siamo scesi nei particolari, non vorrei quindi ripetermi per non essere noioso a chi fedelmente mi ascolta. Vorrei quindi procedere. Nel capitolo 26 Dio dà a Mosè disposizioni circa il tabernacolo vero e proprio. In alcune traduzioni viene chiamata l'abitazione. Farai l'abitazione con 10 teli di lino ritorto, intessuto con lana viola, rossa e scarlatta. Li ornerai con figure di cherubini, cioè di angeli. Ogni telo sarà lungo 14 metri, largo 2. 5 teli saranno uniti l'un l'altro, e così pure gli altri 5. Farai cordoni di lana viola sull'orlo del primo telo, ad un'estremità del primo gruppo di teli, e lo stesso sull'orlo dell'ultimo, eccetera, eccetera. Quindi, come vedi, Dio dà disposizioni molto, molto chiare, molto precise, addirittura anche le misure. Mosè non doveva inventarsi nulla, non doveva cambiare nulla. Alla fine del capitolo 25 abbiamo letto: sta bene attento che tutto sia eseguito secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e ancora una volta devo dire grato che tu ci abbia scelto questa emittente, questa frequenza, questo programma, questa grande famiglia, la famiglia di Hai letto il libro più letto?

Non ho ritenuto necessario leggere in ogni particolare il 26° capitolo. È importante però che così percorriamo almeno qualche passettino all'interno di questo capitolo. Perché vedi, ogni copertura, ogni striscia di lino di vario colore, di varia dimensione, ha un significato simbolico. La prima copertura, per esempio, era di lino fino, su cui erano ricamati delle figure di cherubini, cioè di angeli. Questa prima copertura non doveva toccare terra e se ne poteva ammirare la bellezza solo stando dentro al tabernacolo. Come dunque questa copertura non poteva essere vista dal di fuori, così ci fa pensare alla bellezza della persona di Cristo, che non può essere vista dal di fuori, cioè dal mondo. Non possiamo essere presi da tutte le nostre questioni, non possiamo svolgere la nostra vita in un modo egoista, non rivolgere mai un pensiero a Dio se non durante le feste comandate per qualche momento e poi aspettarci di comprendere o di vedere o di capire, aspettarci di ricevere delle risposte da parte di Dio. Per poter ammirare la bellezza di questo lino bisognava entrare nel tabernacolo, per poter ammirare la bellezza di Cristo, per poter entrare in un rapporto personale con Lui, dobbiamo andare alla Sua presenza. C'erano poi altre coperture. Il secondo telo, per esempio, non era di lino, ma era fatto di pelli di capra. E questo secondo telo toccava fino a terra. Questo telo potrebbe essere simbolo della preziosa opera di Cristo, ciò che egli ha fatto, cioè come Salvatore. In particolare può essere simbolo della morte di Cristo. Perché? Beh, per avere delle pelli di un animale, quell'animale deve essere ucciso, deve essere sacrificato. Gesù, l'agnello di Dio, l'agnello per eccellenza, è stato ucciso. Ha sparso il suo sangue. Da questa sua morte, tu ed io possiamo avere la vita. Sembra un controsenso, in effetti lo è. Un paradosso, un'assurdità. Possiamo dire che Gesù è l'unica persona che è nata per morire, ma anche per risorgere. In una lettera che troviamo nella seconda parte della Bibbia, la cosiddetta lettera agli Ebrei, leggiamo questa frase. Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, ma nel cielo stesso, per comparire ora davanti a Dio per noi. E non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che ogni anno entra nel santuario con sangue non suo, perché in questo caso avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Gentile amica e caro amico, se non ricordi nient'altro di questo programma o di tutti gli altri programmi, e se ricordi solo questo fatto, beh, mi ritengo soddisfatto. Questo è il messaggio fondamentale di Hai letto il libro più letto. Gesù, il Figlio di Dio, Dio fatto uomo, Dio che si identifica con la mia condizione umana, viene su questa terra, entra nel tempo e nello spazio, per morire al mio posto. Dopo aver assaporato la solitudine più assoluta, dopo aver assaporato la morte,
dopo 3 giorni di oscurità. Gesù vive. Gesù risorge. Ha compiuto l'opera che si era prefisso. Ha fatto la volontà del Padre. A dire il vero, le parole "è compiuto" Gesù le ha pronunciate sulla croce. Già lì, su quella croce, pochissimi momenti prima di morire, prima di spirare, Gesù ha affermato: "È compiuto, è fatto, è finito". E questo non stava a significare che egli era finito, che non c'era più speranza. Tutt'altro. La volontà del Padre era stata fatta. Adesso ogni essere umano aveva la possibilità di avvicinarsi a Dio. Una strada prima sbarrata. Sbarrata dal peccato, dall'ingiustizia, dalla violenza, dall'egoismo della natura umana. Gesù, attraverso la sua morte, ha aperto una breccia. E nota quello che abbiamo letto qui. Non per offrire se stesso più volte, come fa il sommo sacerdote, che a quel tempo, al tempo di Mosè e in seguito, ogni anno entrava nel tabernacolo. Non c'è bisogno di offrire sacrifici. Non c'è bisogno di farlo ogni giorno. Non c'è nessun bisogno di rinnovare il sacrificio. Quando facciamo una cosa simile stiamo dicendo in pratica che quello che Cristo ha fatto non è stato sufficiente. Non era abbastanza, dobbiamo aggiungere del nostro. Una volta per tutte, una volta sola. Attraverso quest'opera, attraverso questa morte, attraverso la resurrezione, Gesù ha aperto la strada. Ecco, se non ricordi nient'altro di "Hai letto il libro più letto" e ricordi solo questo, mi sta bene. Perché questo in fondo è il messaggio che vogliamo comunicarti, il messaggio che ci sta più a cuore. Un incontro personale fra te e il Figlio di Dio, l'unico mediatore fra te, creatura, e Dio, il tuo creatore.

Continuiamo comunque con la nostra passeggiata attraverso il 26° capitolo del libro dell'Esodo. Chiedo scusa.

C'era poi una terza copertura fatta di pelli di montone, tinte di rosso. Questo telo ci potrebbe far pensare alla potenza di Cristo, alla sua offerta, l'offerta di se stesso sulla croce. Potrebbe indicare l'aspetto esteriore dell'offerta di Cristo in qualità di nostro sostituto. La quarta copertura era fatta di pelli di foca. Evidentemente dopo 40 anni di permanenza nel deserto questo telo si sarà un poco logorato, esposto com'era alle intemperie, ma avrà sempre ben protetto ciò che c'era nel tabernacolo. Una tale copertura ci suggerisce come Gesù sia considerato dal mondo. Come infatti la copertura di lino rimaneva dentro per mostrare la propria bellezza a chi voleva fare ingresso nel tabernacolo, e solo a loro, così la pelle di foca non aveva alcuna bellezza da far vedere all'esterno. E a tale riguardo mi viene in mente quel passo, quel brano nel libro del profeta Isaia, nella prima parte della Bibbia, dove leggiamo: egli è venuto su davanti a lui come un rampollo, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Questo significa che, da un punto di vista umano, probabilmente Gesù non era un bell'uomo, o perlomeno non era questo che attirava la gente a lui. Le persone erano attirate da qualcosa che gli aveva dentro: amore, pazienza, grazia, comprensione. E più ci si avvicina al Cristo, e più si apprezzano queste sue qualità. Non so, forse tu non hai mai sentito parlare di Gesù in questi termini. Forse quanto io sto dicendo non ha molto senso. Hai sempre pensato a Gesù Cristo magari a Natale, quando c'è il bambinello nella culla. Forse hai pensato a lui ancora crocifisso su una croce. Magari ha in casa un crocifisso. Oppure quando va in chiesa, vedi sempre questa statua di un Cristo sofferente ancora appeso alla croce. Bene, mi permetto, con tutto il rispetto, di dire che il Cristo del Vangelo, il Cristo vivente, non ha nulla a che vedere né con il bambinello nella culla, né con la statua ancora appesa alla croce. Certo, sia l'una che l'altra immagine sono immagini potenti. Dio che si fa uomo. Gesù Cristo che prende il mio posto e il tuo posto sulla croce. Ma se ci fermiamo lì, allora rendiamo vana la nascita, la vita, la missione, la morte, la resurrezione di Cristo. Non fermiamoci al bambinello nella mangiatoia. Non fermiamoci al Cristo sofferente e morente sulla croce. Avviciniamoci piuttosto al Signore vivente, colui che è e sempre sarà, colui che ha affermato di essere la via, la verità e la vita. Permettici di aiutarti in questa scoperta, in questo pellegrinaggio. Scrivici.

come vedi anche nel tabernacolo, anche soltanto nelle stoffe, nelle coperture, nei colori, ci sono potenti simboli, potenti messaggi. Ma la cosa importante che tu ricordi è che Gesù, il Cristo, il Signore, il Salvatore, l'Emanuele, Dio con noi, vuole incontrarsi con te. E con questo, per adesso, ti lascio. Un abbraccio forte e, naturalmente, a risentirci al prossimo incontro, prossimo appuntamento. Scrivi, mi raccomando. A presto. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso

Un'ascoltatrice scrive: ascolto il vostro programma più spesso che posso e in verità apprezzo la vostra maniera spicciativa che va dritta al nocciolo della questione. Beh, noi ringraziamo per questi complimenti. Poi continua dicendo: per favore, potreste considerare il problema di saper prendere a cuore un bambino ritardato? Sono certa di non essere l'unica con questo problema e forse voi avete la risposta. Io prego che l'avete e ascolterò attentamente. Bene, prima cosa vogliamo ringraziare per questa incoraggiante lettera e per i complimenti che ci sono stati diretti. Ci sono certi che pensano che i nostri modi spicciativi sono un po' rudi, ma noi siamo del tutto convinti che oggigiorno la gente vuole delle risposte dalla parola di Dio e non qualcuno che vada in giro titubando intorno alla loro questione. La gente oggi vuole una risposta spicciativa, come lei ci ha detto, e a questo scopo sono dedicate queste trasmissioni. E detto questo, andiamo ora a considerare il problema. Siccome i bambini che sono veramente ritardati non hanno le facoltà mentali per prendere pienamente vantaggio delle opportunità della vita, la prima cosa che dovremmo riconoscere è che essi hanno delle limitazioni. E appena si parla di qualcuno che ha delle limitazioni, spesso ci sentiamo male, diveniamo disturbati perché pensiamo ad una persona così come a qualcuno che è incapacitato. Ma qui è dove commettiamo un tragico errore. Ognuno è limitato, ognuno di noi ha delle limitazioni. Chi c'è in giro che non è in qualche modo limitato? Chi può far tutto? Ognuno di voi avete certe capacità e basta. Quanti di voi desiderate entrare in un ring con il campione del pugilato del mondo e provare di fare a cazzotti con lui? Avete delle limitazioni, vedete, e tutti ne abbiamo, nessuno di noi può far tutto. Ora, riconosciamo certo che le limitazioni di questo tipo sono molto naturali e che le limitazioni di un bambino ritardato sono assai più severe di queste, ma dimentichiamoci che gli zoppi, i paraplegetici, gente che ha malattie o infermità, che le confina su sedie a rotelle o a letto, sono pure limitate, anche se la loro mente non lo è. Ognuno è limitato in un modo o nell'altro e persino la persona che ha piene capacità fisiche e mentali lo stesso è limitata. Così ognuno di noi deve venire al punto dove riconosce le proprie limitazioni. Vedete, ciò è quello che l'Apostolo Paolo ci dice nell'Epistola ai Romani, dove nel 12° capitolo al 3° versetto scrive: per la grazia che mi è stata data, io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia di se stesso un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha assegnato a ciascuno. In altre parole, tutti noi abbiamo delle limitazioni. Ci sono differenti doni da Dio, ci sono differenti capacità fra i membri della sua Chiesa, l'occhio non può udire come fa l'orecchio e l'orecchio non può vedere come fa l'occhio. Tutti abbiamo il nostro posto e tutti abbiamo le nostre limitazioni. Così è importante. È assai cruciale che capite che un bambino ritardato, malgrado abbia le sue limitazioni, egli non è differente da tutti gli altri. Le limitazioni differiscono soltanto nel tipo e nella qualità, ma non differiscono affatto dalle altre limitazioni. Così qui si applica l'ultima parte di questo terzo versetto. Questo è il punto cruciale che dovete capire, e cioè che noi non dobbiamo pensare troppo di noi stessi, ma di aver di noi un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ci ha dato. Le scritture dicono che dobbiamo pensare sobriamente e di rendere un buon giudizio su quello che le nostre capacità davvero sono. Dio ne ha date un po' a tutti, così riconoscere le limitazioni è una cosa, ma cessare solo al fatto che un bambino ritardato è limitato è il più grande sbaglio che tanti genitori fanno.
Quello che invece dovrebbe essere fatto è di enfatizzare le capacità che quel bambino ha. E oltrepassando il fatto che certe limitazioni esistono, darsi alla ricerca delle capacità che pure esistono. Ogni bambino, non importa come severamente sia ritardato, ha delle capacità. C'è posto per lui ed è il compito dei genitori, se nei suoi limiti il bambino non può farlo da sé, di valutare sobriamente le sue limitazioni e considerare le difficoltà a cui è sottoposto. Questo è il più difficile dovere che i genitori hanno. Ci sono tante più possibilità che ora potete realizzare. Egli può avere grandi possibilità che voi non potete neppure immaginarvi. Egli può eventualmente trovare felicità e lavoro in una delle meno impegnative occupazioni che forse altre persone che non hanno le sue limitazioni troverebbero troppo monotone. In altre parole, Dio ha fatto l'uomo per il lavoro e non c'è soddisfazione al di fuori del lavoro. Così il vostro compito come genitori è di scoprire la potenzialità di cui il bambino è capace ed incoraggiarlo poi nel lavoro adatto alle sue possibilità. Sarà un lavoro molto limitato, ma deve essere un lavoro sfidante e produttivo che naturalmente si adatti alle possibilità del bambino ritardato, e così al bambino deve essere insegnato a giocare, a lavorare, gli deve essere insegnata la responsabilità. Voi e la Chiesa dovete esigere e ricevere da lui il massimo di cui è capace. In tale maniera e così solamente egli sarà trattato con rispetto. E ancora alcuni commenti. Dove ci sono limitazioni che sono severe, la relazione col bambino deve essere più e non meno intensa, in ordine che si possa trattare il massimo delle sue capacità. A meno che uno può ragionare e più c'è il bisogno di enfatizzare gli sforzi richiesti, anche fisicamente se è necessario. Non dimenticate Helen Keller, che ebbe limitazioni così severe che dove essere fatta avanzare verso un livello di vita nuova, a volte forzandola fisicamente in sottomissione e nella disciplina. E poi, in relazione a voi stessi nei riguardi del bambino, ricordatevi che prendere un bambino a cuore, come la scrittura dice, non consiste in ciò che si prende, di ciò che si riceve dentro il vostro cuore. Amore è dare, prima di tutto è dare, non prendere. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo amò la Chiesa che diede se stesso. E in più investite nel vostro bambino e più ne riceverete. In altre parole, è più benedetto il dare che il ricevere. Le più grandi benedizioni che potete ricavare sono ricavate in quanto voi potete dare di voi stessi a quel bambino. Così ricordate che la cosa più importante che potete fare in parole e in azioni che egli possa capire è di dargli la cosa più importante di tutte, il Vangelo di Gesù Cristo. E poi, assieme a quello, dargli una vita soddisfacente e una sfida di controllarla con le sue capacità e con le sue responsabilità, usandole, non importa come limitate esse siano. Qui il pastore Bacocina che vi ringrazia per il vostro gentile ascolto. Nel frattempo possano le benedizioni di Dio essere su di voi e su tutta la vostra famiglia.

leggiamo gli ultimi versi del libro dell'Ecclesiaste, capitolo 12, dal verso 14. Del resto, figliuol mio, sta in guardia. Si fanno dei libri in numero infinito e molto studiare è una fatica per il corpo. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo, poiché Dio farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene sia male. Ed eccoci giunti veramente alla conclusione del libro, un libro quanto mai interessante che, come abbiamo detto, riflette l'esperienza del predicatore di Salomone e che alla fine arriva a una conclusione quanto mai importante. Egli prima di tutto si rivolge al suo figliuolo, quindi si rivolge a tutti i figliuoli, si rivolge a tutti i giovani, a quanti come lui han creduto di trovare nella vita tutto quello che l'anima loro desiderava e alla fine hanno scoperto vanità delle vanità. Tutto è vanità. Perciò fa attenzione e sta in guardia, perché io con questo libro ho voluto ammonirti. Si fanno dei libri in numero infinito. C'è una grande diffusione dei libri, diceva Salomone al suo tempo. E figuriamoci quello che è oggi la diffusione della letteratura. Ma sono tutte composizioni umane, è letteratura pagana o paganeggiante, che non parla di Dio né avvicina a Dio. C'è un libro ispirato, l'unico che può consigliarci nel bene, e questo è la parola di Dio, libro ispirato dallo Spirito Santo. Tutto il resto è una mescolanza di bene e di male. Facciamo attenzione come credenti ai libri che leggiamo e soprattutto a prestar fede a diversi libri. Non c'è nessun altro libro come la Bibbia. Esistono buoni scrittori e buoni libri, ma nessuno eguaglierà mai la parola di Dio. Qualunque libro, anche il migliore, esprimerà sempre dei concetti personali ed umani, ma attraverso la Bibbia Dio parla direttamente a te ed a me. Se disponiamo i nostri cuori, lo Spirito del Signore potrà illuminare la nostra mente e farci comprendere la volontà di Dio. Molto studiare è una fatica per il corpo. È un testo notissimo a tutti gli studenti evangelici che hanno scoperto in questo motto una scusante talvolta al poco studio. Ma qui si riferisce indubbiamente al molto studio che è solo fatica, lo studio che riguarda libri d'origine umana e che non hanno nessun profitto per lo spirito nostro. L'insegnamento e la scienza sono necessari ed importanti nella vita umana, ma bisogna ricordare che
al di là di quello che possiamo imparare in qualsiasi scuola o da qualsiasi libro, è importante applicarci a studiare la parola di Dio alla scuola dello Spirito Santo. Soltanto quando avremo ponderato, studiato e ci saremo applicati ed avremo scrutato la parola di Dio, scopriremo che quella parola è un diletto ed una gioia per le anime nostre. Ascoltiamo dunque la conclusione del discorso. La conclusione di tutto questo libro è: temi Dio. Questo è l'antidoto a tutte le vanità umane. Temi Dio non vuol dire abbi paura di Lui, ma veneralo e onoralo. Osserva i Suoi comandamenti, segui la Sua parola e il consiglio che Egli ti offre, poiché questo è tutto dell'uomo. Gesù esprimerà questo concetto con le meravigliose parole: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuor tuo, l'anima tua e la forza tua, e il prossimo tuo come te stesso, perché questo è tutta la legge e i profeti. È importante notare che tutto il dovere degli uomini è temere Dio e osservare i Suoi comandamenti. È qui il segreto d'una vita felice. È qui che la vita dell'uomo, invece d'essere soltanto vanità, diventa gioioso servizio in attesa di incontrare faccia a faccia il Creatore e in attesa di godere totalmente la sua comunione. Cristo Gesù il Signore è venuto per far da ponte tra noi e Dio. Non esiste più alcuna separazione. Ora possiamo scoprire in Cristo la vera vita, la vita esuberante che ci viene dalla conoscenza dell'Evangelo e che ci introduce in questa comunione meravigliosa con Dio, che è vera sapienza, perché questo è lo scopo stesso della vita. Il Signore ci benedica.

cari amici, vi ringraziamo che ancora ci onorate con il vostro interesse verso la parola del Signore, che Patrizia ci leggerà dal Vangelo secondo Giovanni, dal capitolo 4, dalla seconda metà del versetto 46 a tutto il versetto 48.

era un ufficiale del re il cui figlio era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse: «Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete».

Il termine greco, che qui viene tradotto con ufficiale, indica un dignitario di corte, un alto funzionario civile o militare che in questo caso era al servizio di Erode Antipa, tetrarca della Galilea sottoposta ai Romani, ma che amava farsi chiamare re. Questo ufficiale, come seppe che Gesù era a Cana, vi si recò da Capernaum, che distava poche ore di cammino, per intercedere a favore del figlio gravemente ammalato. Gesù fece un facile confronto fra i samaritani che aveva visitato pochi giorni prima e i giudei fra i quali si trovava. Non rimproverò certamente quest'uomo che con fiducia si rivolse a lui. Ne comprese invece la fede e l'amore per il figlio, forse unico, che l'aveva costretto a chiedere. Tuttavia, mise in luce che esistono vari tipi di fede. Per esempio, c'è quella che non ha altro supporto oltre la parola di Dio, come quella dei samaritani, e quella che necessita continuamente di segni e miracoli per essere sostenuta. Quell'uomo aveva senza dubbio fiducia in Gesù, pure era condizionato dal suo pensiero, dall'immagine che si era costruita dell'intervento miracoloso del Signore. Non si accontentò di una promessa, ma chiese che Gesù si recasse con lui a Capernaum e guarisse il figlio con la sua presenza. Forse immaginava imponendogli le mani o, chissà, recitando una formula particolare. Così Gesù non fu solo chiamato a compiere un miracolo a vantaggio di quel ragazzo, ma fu anche sollecitato a farlo nel modo concepito o immaginato dal richiedente. Da ciò il velato rimprovero del Signore intorno ai segni e ai miracoli.

quell'uomo tentò il Signore, cercando di fargli fare ciò che lui voleva e nel modo che lui pensava. Non ci sembri strana o inopportuna questa prassi, o il costante bisogno di risposte come le desideriamo e di conferme al nostro pensiero. Quell'ufficiale è in buona compagnia, perché anche noi spesso ci comportiamo come lui. Ci rivolgiamo al Signore con fiducia, certamente. Gli notifichiamo i nostri bisogni. Ci aspettiamo il suo intervento. Ma intanto gli indichiamo come deve agire, come deve intervenire. E questo secondo il nostro pensiero. Siamo più intenti a parlare a Gesù che ad ascoltare la sua voce e a credere alla sua parola. Anche noi in fondo spesso desideriamo segni e miracoli che si compiano come li abbiamo immaginati per sostenere la nostra debole fede e alimentare le nostre povere sicurezze. Affidiamoci a Gesù. Presentiamo il nostro bisogno a Lui e lasciamolo agire come Lui pensa bene, perché i Suoi pensieri hanno di mira solamente il nostro bene.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Amici in ascolto, buona giornata. Questa mattina, prima di dare inizio alla programmazione giornaliera, meditiamo insieme la parola di Dio. Il brano che leggeremo, veramente si tratta di pochi versi, è tratto dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 10, il versetto 11, 12 e 13. Prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 10, dal verso 11. Ora queste cose avvennero loro per servire d'esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò chi si pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Condivideremo qualche semplice riflessione sulla tentazione. Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

verso 13 del capitolo 10 della prima lettera di Paolo ai Corinzi. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Cosa intende la Bibbia per tentazione? Secondo l'insegnamento della Scrittura, la tentazione, pur non essendo di per sé stessa peccato, consiste nell'incitamento a peccare facendo ciò che è male agli occhi di Dio. I fronti dai quali giunge la tentazione sono molteplici. La natura incline al male, presente in ogni essere umano, è fonte di tentazione. La pressione che giunge a noi da una società che purtroppo è lontana da Dio, lontana dal suo volere, costituisce un'altra fonte di tentazione. Il diavolo, il tentatore per eccellenza, è sorgente di tentazione. Persino le prove e lo scoraggiamento talvolta possono tentarci, spingendoci a fare scelte in disaccordo con il volere di Dio. In ogni caso, la tentazione non può essere affrontata con le sole forze umane. È necessario l'aiuto e il sostegno divino. Per essere vittoriosi su di essa occorre quindi prepararsi ad affrontarla prima ancora che giunga. Ma in che modo? Fortificando la propria vita spirituale e vivendo vicino al Signore. Solo in questo modo, quando la tentazione arriverà, non ci coglierà di sorpresa, ma ci troverà pronti per vincerla. Ti stai preoccupando di fortificare la tua vita spirituale? Ti stai preoccupando di raffermare i tuoi passi nella via della grazia di Dio in vista della tentazione? In altre parole, ti stai preoccupando di vivere vicino al Signore? Non si può essere forti nel Signore se quotidianamente non ci si nutre della Sua parola e non si ricerca la Sua presenza mediante la preghiera. Cari amici, preoccupiamoci di fortificare la nostra vita spirituale. Preoccupiamoci di attingere ogni giorno nuove forze in Dio e con il Suo aiuto saremo più che vincitori. La consapevolezza di non avere in se stessi la forza e la capacità di resistere alla tentazione deve portare necessariamente ognuno di noi a cercare l'aiuto e la guida del Signore. Pertanto desideriamo pregare il Signore affinché possa fortificare la nostra vita per impedirci di cadere in tentazione e per darci la vittoria. Preghiamo. Padre Celeste, è nel nome di Gesù che ci presentiamo a te. Ti ringraziamo, Signore, perché tu sei buono verso di noi. Ti chiediamo, Padre Celeste, ogni giorno di fortificarci mediante la tua parola, affinché possiamo essere forti in te. Sappiamo di essere deboli, sappiamo di essere insufficienti, sappiamo di non avere in noi i mezzi necessari per resistere al male che vorrebbe avvolgerci, ma invochiamo il tuo aiuto. Sappiamo che colui che è in noi, cioè lo Spirito tuo, è più forte e più grande di colui che è nel mondo. Signore, fortifica la nostra vita e non possiamo fare a meno di chiederti di compiere la stessa opera in favore di coloro che ci ascoltano. Forse, Signore, loro non ti conoscono ancora come personale salvatore. Ti chiediamo quindi di rivelarti al loro cuore mediante la tua parola e poi di fortificarli affinché possano essere vittoriosi su ogni tentazione. In Cristo Gesù, che è benedetto in eterno.

Grazie per essere stati con noi. Vi chiediamo di rimanere sintonizzati sulla nostra emittente per gli altri programmi di Radio Evangelo. Che il Signore possa benedire la vostra vita.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non

Ed eccoci qui di nuovo con voi, cari amici, e per voi è cosa facile, basta aspettare l'orario adatto, poi aprite la vostra radio e siete sintonizzati con noi. Per me è tutta un'altra cosa, devo pregare per questi messaggi, perché vedete, non è che io li copi da qualche altra parte, essi vengano a me dopo preghiera, meditazione, lettura e studio, e con l'aiuto di Dio e diverse ore di lavoro si incide quanto abbiamo ottenuto, e questo ci vuole un bel po' di tempo, poi si porta tutto alla stazione e la stazione fa il resto. E vi dico questo perché spero che voi vogliate apprezzare questi nostri sforzi e vogliate anche voi fare la vostra parte e parlarne ai vostri amici e farci insomma un po' di propaganda e scriverci una riga di quando in quando per farci capire che sì, c'è qualcuno che ci ascolta. E così detto queste poche cose, vogliamo cominciare subito con un po' di musica. Eccovi uno dei nostri inni.

E parlando della preparazione di questi programmi, questo che vi trasmettiamo è stato messo assieme su in alta montagna, dove spesso ci ritiriamo per sentirci più vicini al Signore e respirare un po' d'aria pura, lontani dalla grande città. Il posto è bello, però fra la vegetazione, pini, querce, manzanite, olmi e tante altre piante, c'è pure una pianta che si chiama quercia velenosa e, se non è tenuta in controllo, cresce precocemente invadendo tutto. Le sue foglie, fiori, rami emettono un olio che, vaporizzato dal sole e portato dal vento ovunque, se tocca la vostra pelle, ecco che subito appaiono certe bolle che bruciano e fanno davvero star male. E così io, ben coperto con stivali e guantoni, mi sono messo un po' a sradicare tutte queste piante per tenerle sotto controllo, dato che il terreno è soffice a questo punto dell'anno. E mia moglie venne a vedermi e mi sentì che dicevo: ma guarda come Dio fa tutto bene, anche quando fa le cose che fanno male. Lei mi guardò stupita e confusa, pensando che avevo perso il senso della ragione, ma io gli spiegai: vedi qui, guarda le radici di queste piante, e sapete, le radici di quelle piante camminano addirittura per centinaia di metri. E noi sappiamo che quando Dio creò il mondo tutto era bello e perfetto, ma poi si peccò e a causa del peccato il Dio maledisse la terra, il terreno, e questo ne è il risultato. E vedete come la maledizione di Dio ha preso effetto così bene? Ora, se il Dio fa così tutto bene quando maledisce, non pensate che fa anche tutto così bene quando benedisce? E se noi dobbiamo perdere così tanto tempo per estirpare e per combattere i risultati della maledizione divina, non pensate che dovremmo perderne altrettanto per godere dei benefici che ci vengono dalle sue benedizioni? E questo è proprio lo scopo di questi programmi, di aiutarvi a considerare le benedizioni che Dio ha per noi, affinché anche voi, cari amici, vogliate cercarlo per ricevere non solo le sue benedizioni, ma le promesse che ci ha fatto, promesse di vita eterna, di pace e di felicità. Questo è lo scopo di questi nostri programmi. E detto questo, passiamo di nuovo a un inno di lode al suo santo nome.

Ed ora per la nostra meditazione apriremo le sacre scritture al libro degli Atti, capitolo 8, e vi leggeremo dal 26esimo al 39esimo versetto. Nel passato abbiamo considerato in questi programmi gente in movimento, gente in cammino sulla via di Gerico, sulla via di Tarsis, e quest'oggi vogliamo esaminare gente sulla via di Gaza. Aprite la vostra Bibbia allora al libro degli Atti, capitolo 8. Cominciamo a leggere al versetto 26. Ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: levati, vattene dalla parte di mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Ella è una via deserta. Ed egli levatosi andò, ed ecco un etiopo, un eunuco, ministro di Candace, regina degli etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare e se ne stava tornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Lo Spirito disse a Filippo: accostati e raggiungi codesto carro. E Filippo accorse, l'udì che leggeva il profeta Isaia e disse: intendi tu le cose che leggi? Ed egli rispose: e come potrei intenderle se alcuno non mi guida? E pregò Filippo che montasse e sedesse con lui. Ora il passo della scrittura che gli leggeva era questo: egli è stato menato all'uccisione come una pecora, come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto bocca. Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? E l'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure d'un altro? E Filippo prese a parlare, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunziò Gesù. E cammin facendo giunsero a una certa acqua, e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore è possibile. E l'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio. E comandò che il carro si fermasse e discesero ambedue nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. E quando furono saliti fuori dell'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide più. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo interessante passaggio della sua santa parola. Il territorio di Gaza consiste di una striscia di terra a sud dello Stato di Israele e a nord dell'Egitto, situata fra il Mediterraneo e il deserto. Ai tempi del Vecchio Testamento era sotto il controllo dei Filistei e di per sé mai riuscì ad ottenere una qualsiasi importanza, perché essa non ha importanza né è di alcun valore politico. Recentemente è menzionata sui giornali perché si vuole trasferire tale territorio al controllo del popolo palestinese. Ai tempi di Gesù è menzionata perché di lì passava la via che da Israele portava in Egitto. Nel passaggio che vi abbiamo letto, noi troviamo che un angelo si presenta in Samaria a Filippo l'evangelista e gli dice: alzati, va verso il sud, sulla via che da Gerusalemme va a Gaza, che è deserta. Ora, se il prospetto di mandare un evangelista a predicare in una grande città come Ninive potrebbe apparire una destinazione appropriata, certo, ad un evangelista zelante come era Filippo, mandarlo a Gaza apparve senz'altro come una scelta sbagliata. E perché? Poteva chiedere lui, perché mandarmi a Gaza a predicare a chi? Alle lucertole?
Ma Filippo, contrario a Giona, non esitò né disse parola, ma partì immediatamente, perché la via di Gaza è la via dell'ubbidienza. La via di Gaza è una via solitaria perché è una via ardua e pochi sono quelli che ci camminano. La via di Gaza è una via solitaria perché è in questa strada che coloro che cercano Dio ci trovano la verità e perché su tale via gli uomini si incontrano con Dio. Oh, dimmi, ascoltatore, dove stai tu camminando? Dove il mondo sta dirigendosi? Dobbiamo domandarci dove la nostra gioventù sta andando, specie quando vediamo le famiglie rotte dal peccato, quando vediamo le chiese vuote, quando vediamo immoralità e violenza e dissenso, quando vediamo giovani che uccidono i genitori, che si suicidano, giovani finiti dai vizi all'alba della loro vita. No, questa non è la via di Gaza, ma è la via grande e spaziosa del mondo che conduce alla rovina, che conduce all'inferno. Alcune settimane fa nella nostra chiesa abbiamo visto un giovane che è stato chiamato sulla via di Gaza, Bob Spagnoletta, che da adolescente ho dovuto andare a trarlo fuori dalla prigione diverse volte, e quante volte con la sua famiglia sono dovuto andarlo a cercare e levarlo dai guai su per le strade e alla scuola finché fu espulso. E poi quanti soldi sciupati in droghe, in automobili, con donne. Ed ecco che d'un tratto Baba ha sentito la chiamata ed è venuto da me e mi ha detto: Eros, le tue preghiere non sono state vane, il Signore mi ha parlato ed ora egli vive in me, io ho cambiato vita e voglio essere battezzato. E davanti ad una sala gremita di gente egli ha testimoniato del suo ravvedimento, della sua nuova vita, e poi, professando fede in Cristo Gesù, è stato calato e immerso nelle acque battesimali mentre i presenti lodavano il Signore e applaudivano. Nell'episodio che abbiamo letto troviamo un etiopo che percorre questa via. È un uomo potente, intelligente, ricco, molto influente e sì, anche religioso. Per anni ha cercato il Dio, il vero Dio, il creatore del cielo e della terra. Lo ha cercato nella sua pazza, nella religione dei suoi avi, ma tutto quello che aveva trovato erano cerimonie, riti, precetti, comandamenti. Ma quell'esperienza personale, reale con Dio, quell'incontro faccia a faccia, lo aveva eluso. Ora, quest'uomo non aveva timore a far ricerche anche nelle altre religioni, non aveva fatto timore ad entrare in qualche altra chiesa, non temeva quello che avrebbero potuto dire i suoi paesani, non temeva le scomuniche che la sua chiesa poteva lanciargli addosso. Era seriamente interessato in Dio, e quando veramente si cerca non si teme cosa alcuna e si va ovunque il suo spirito ci guida. Forse, cari amici, alcuni di voi ora ci state ascoltando per curiosità, altri perché veramente state investigando ogni possibile via per trovarvi davanti al Gesù reale. E se questo è il vostro caso, state con noi perché pure voi potrete trovarvi faccia a faccia col vivo, col reale Salvatore. E così, con tutta la vostra attenzione, seguite con me le azioni di quest'uomo che venne dall'Etiopia a Gerusalemme, viaggiando migliaia di chilometri di strada deserta in cerca dell'Iddio vivente. Si presuppone che arrivò al Tempio e, quando cercò ammissione nei sacri cortili, gli fu detto che, essendo lui un gentile, poteva essere ammesso soltanto nella corte esteriore. L'abitacolo di Dio nel sistema ebraico era nell'Inner Sanctum, nel luogo santissimo. Poi c'era il luogo santo, poi il cortile dei sacerdoti, quello degli uomini, poi quello delle donne, e poi c'era, al di là di tutte quelle barriere, anche un posto per lui. Vedete, cari amici, le religioni degli uomini sono fatte da barriere e separazioni. E se riescono a separare l'uomo da Dio, non riusciranno però mai
a separarlo dalla sua santa parola, dalla Bibbia. Oh, non è che non ci si siano provati. La Bibbia è stata perseguitata, bruciata, incatenati coloro che cercavano di distribuirla. In Italia, in Spagna, grandi persecuzioni furono bandite contro tutti coloro che la vendevano, ne propagavano i principi o che osavano dubitare l'infallibilità di un papa falso e corrotto. Ma Dio proteggeva la sua parola ed essa è ora a portata di tutti in tutte le lingue ed ha raggiunto ogni angolo della terra. E quest'uomo, non avendo potuto trovare Dio, acquistò una copia della sua parola. Era in una lingua straniera, probabilmente in greco o in ebraico. E infatti era anche stata scritta a mano e perciò pure molto costosa. Ma Dio sempre provvede a chi lo cerca con tutto il cuore, e lui aveva i soldi, era ricco, eppure capiva quelle lingue, e così, senza perdere tempo, mentre viaggiava sul carro, si mise a leggerla. Cari amici, chi cerca trova. Se davvero cercate Dio e non lo trovate, procuratevi una copia della sua parola, e se voi non la potete trovare, allora scriveteci che noi ve ne manderemo subito una. No, non ci sono scuse. Procuratevi una copia della parola di Dio e datevi alla sua lettura, e Dio farà il resto. E un'altra cosa, avete sentito mai dire: la Bibbia è difficile, non la si può comprendere, bisogna studiare la teologia, bisogna fare questo e quello? Non è vero nulla. Leggete, e se proprio non capite, Dio provvederà qualcuno che vi aiuti. Infatti questo è quello che successe all'eunuco: leggeva e non capiva bene di chi l'autore parlasse, ed ecco che Dio gli mandò Filippo proprio là dove il ricco eunuco passava. Capisci tu quel che leggi? Domandò Filippo. E come posso io se qualcuno non mi spiega? E Filippo fu invitato a salire sul carro. Ora, cari amici, a questo punto bisogna stare molto attenti, perché nel mondo ci sono certe persone, lupi in veste di agnelli, che vanno di porta a porta professando di essere studenti della parola e testimoni di Dio. Io vi dico che non sono né uno né l'altro. Sono persone che hanno confuso prima se stesse ed ora vanno in giro a confondere gli altri. Sì, è una bella cosa aprire la porta a chi vi può istruire nella parola di Dio, ma siate ben certi che queste persone sono come Filippo, evangeliche. Domandate loro se credono nella deità di Cristo, se credono nella Trinità, perché notate, queste persone vengono a voi e vi leggono un versetto qui, un versetto là, e vi parlano di Geova. Ma cosa predicò Filippo? Abbiamo appena letto che da quel punto egli predicò Cristo. Non predicò Mosè, non predicò la religione degli ebrei, non predicò di Pietro, non predicò di Maria, non predicò di nessun altro, né di nessun'altra cosa, ma predicò di Cristo.

Alleluia! Eh sì, carissime, la gioia del Signore è la nostra forza. E con gioia veramente io sono qui ancora stamattina, un grande privilegio che abbiamo di ritrovarci qui al sabato mattina. Sono Gino, come alcuni di voi ricordano, che ascoltano magari da diverso tempo, e sono felice di essere qui ancora stamattina, grazie a Dio. E stamattina desidero proprio iniziare proprio la diretta parlando della compassione di Gesù che aveva per le folle che lo ascoltavano, per i discepoli che lo seguivano. Gesù, quando insegnava, spesso quando istruiva, usava immagini e somiglianze che facevano parte della cultura del tempo per comunicare loro delle verità importanti. Nel Vangelo di Matteo Gesù paragona l'opera sua che sta svolgendo al lavoro di un contadino nel campo. E Gesù dice che le persone che non conoscono appunto Gesù sono come un campo di grano pronto per il raccolto. E sebbene da questo campo si debba solo raccogliere, non ci sono abbastanza operai che possono svolgere questo lavoro. E Gesù dice dunque di pregare che Dio mandi più operai per mietere il raccolto. Ed è questo passo che si trova nel Vangelo di Matteo, al capitolo 9, che leggiamo così, dal verso 35. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. E vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore.

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Ecco, queste parole qui, appunto, che troviamo nel Vangelo di Matteo, che ci parlano appunto della compassione di Gesù. E noi, come sappiamo, ci sono persone oggi in questo mondo, sia anche allora lo erano, oggi soprattutto ancora di più, perché siamo arrivati più di 8 miliardi nel mondo, e quindi ci sono persone che magari sono pronte, quando noi parliamo, sono disposte ad ascoltare e rispondere al messaggio del Vangelo e la speranza eterna che Gesù porta a ogni persona. Tuttavia, quando Gesù dice che pochi sono gli operai, intende veramente che non ci sono abbastanza persone che condividono la buona novella con gli altri, il messaggio del Vangelo. Quindi noi, come cristiani, abbiamo ricevuto il dono gratuito della vita eterna e abbiamo il compito, il privilegio di condividere questo messaggio, questa buona notizia con gli altri. Purtroppo, molto spesso, alcuni tengono la loro fede per loro stessi, e questo non è una cosa buona, no. Dobbiamo essere decisi nel condividere il messaggio di Gesù, il messaggio della croce e della salvezza eterna con altre persone, affinché anche loro possano sperimentare una vita nuova in Gesù. Ognuno di noi che abbiamo deciso di seguire Gesù, dobbiamo considerare quale piccolo passo possiamo intraprendere veramente per condividere Gesù con altre persone, e preghiamo che Dio ci dia coraggio, che ci dia saggezza, che ci dia veramente quella spinta che ci arriva dallo Spirito Santo per prendere l'iniziativa a testimoniare la nostra fede in Gesù come nostro Signore e Salvatore agli altri. Raccontando, semplicemente raccontando come Gesù ha cambiato il nostro cuore e la nostra vita, e che lo può fare anche per loro, e raccontare come ha dato un senso eterno alla nostra vita. Questa è la buona notizia che veramente dovrebbe essere predicata su tutti i canali, su tutti i social, su tutti i giornali. Perché questa è la notizia eterna, la buona notizia del Vangelo. Bene, io, come sapete, fra poco libero la linea, e così insieme a voi possiamo condividere ancora oggi il messaggio della parola di Dio. Possiamo condividere saluti, perché ci sono anche i canti, non solo i saluti, ci sono i canti, ma certamente è la parola di Dio, il messaggio che va in onda 24 ore al giorno qui su Radio Evangelo Piemonte. Quindi sono felice, iniziamo pure allora con un primo canto, che è appunto dal titolo, parte così: La mia storia. Ecco, la storia, come Gesù ha cambiato il nostro cuore, noi la possiamo e la dobbiamo raccontare agli altri.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci
1: Ciao,
0: qui.
1: Regino.
0: Pace a te, fratello Elpidio, ben trovato.
1: Pace, buongiorno, buon sabato a te e a tutti gli amici in ascolto questo sabato di maggio.
0: Sì.
1: Eccoci qua, ci ritroviamo dopo qualche settimana di assenze per vicissitudini varie, però non ci siamo mai persi di contatto ed è bello poterci risentire e condividere qualche parolina insieme.
0: Siamo felici.
1: Se me lo consentite, questa settimana in chiesa abbiamo riflettuto, stiamo riflettendo da un po' di settimane sull'adorazione, su questo atto di totale arresa a Dio. È uno degli esempi spesso citati del Nuovo Testamento, è quello della donna che entra in casa di Simone e raggiunge Gesù alle spalle, si mette dietro di lui e rompe una bottiglina di nardo schietto, di un profumo preziosissimo. Oggi il suo valore si aggirerebbe su un anno di stipendio, quindi parliamo di una somma intorno ai 15.000 euro, tanto per darci un'idea di quanto prezioso fosse questo profumo. E l'atto di questa donna, lodato e sottolineato dal Signore a Simone, che non lo ha baciato, non gli ha lavato i piedi, non ha fatto nulla per lui, sta ad indicarci ciò che il Signore si attende da noi: non parole, sì, ma atti sinceri e profondi del cuore,
0: sì,
1: come la scelta di questa donna di prendere questo profumo così prezioso che teneva da parte, di versarlo ai piedi del Signore. Non perché il Signore avesse bisogno di quel profumo, ma è l'azione che esprime l'aver compreso il bisogno di Cristo. Adorare, sì, prostrarsi ai piedi del Signore e dirgli: Signore, senza di te non sono nulla. Infatti, dopo quell'azione, ricordiamo tutti che Gesù ebbe a dire alla donna e fece notare a quanti lo osservavano: i tuoi peccati ti sono perdonati. Quindi se qualche amico oggi o stamattina che ci sta ascoltando ha un peso, un fardello sul cuore, vai fiducioso ai piedi del Signore. Non ci devi andare perché sei una persona perfetta, santa e migliore di altri, ma ci vai proprio perché riconosci il bisogno di Lui. Egli gradisce questa nostra attitudine e quando lo facciamo con sincerità, Egli rimuove ogni peso, ogni peccato, sarà perdonato e rimosso.
0: È vero, è così. Davanti a Gesù, presentarci così come siamo.
1: Sì, sì. Colgo l'occasione, essendo sabato, e ricordare che domani, quando andiamo in chiesa, tutte le volte dovremmo andare con questa attitudine, quella di andare ad adorare il Signore, senza guardare e soffermarci a chi suona, chi canta, chi conduce, chi predica. I nostri occhi siano rivolti al Signore.
0: È
1: andiamo in chiesa per adorare Lui.
0: È vero, così dovrebbe essere.
1: Tutto il resto è un complemento.
0: È vero, è vero. Ci distoglie veramente, ci fa perdere di vista Gesù, soprattutto.
1: Sì, se torniamo a casa criticando, giudicando, osservando quello che abbiamo visto, significa che non abbiamo adorato il Signore.
0: È vero, e che non abbiamo compreso veramente cosa vuol dire. È così, caro Elpidio. Grazie, Elpidio.
1: Grazie a te, Gino, sempre per la fraterna accoglienza e per questi momenti che ci legano.
0: E siamo felici anche noi di averti con noi al sabato.
1: È un onore e una gioia.
0: Sì,
1: Dio
0: è un onore e una gioia.
1: Quanti ci stanno ascoltando.
0: Sì. Un abbraccio, Elpidio.
1: Ricambio, a presto, Gino.
0: A presto, pace a te, fratello. E dopo il nostro fratello Elpidio, liberiamo la linea. Quindi chi vuole telefonare lo può fare subito, 011 28 0304. Ti ricordo che insieme abbiamo questo grande privilegio stamattina e quindi io aspetto le vostre telefonate per fare appunto questo grande privilegio che abbiamo. Continuiamo ad ascoltare la mia storia.

0: E gloria a Dio, pronto?
1: Tu pace del Signore a tutti, sono la sorella Enza della Sicilia.
0: Pace a te sorella Enza, ben trovata.
1: Pace a tutti, pace a tutti, con la gloria di Dio, con la gioia nel cuore e di quest'altro giorno di vita che ci ha dato. Per l'aiuto che ci dà il Signore, senza di Lui non possiamo fare nulla. Lui è il nostro amico, il nostro compagno, il nostro aiuto viene dal cielo. Gloria, sì, a Dio.
0: Alleluia.
1: Lo voglio ringraziare come oggi, questo sabato sono assieme a voi.
0: Sì,
1: sabato passato mi avete mancato tanto, però ho pregato il Signore, ho detto questo sabato lascio tutto e perché prima per me viene il Signore. Altre cose, perché sta scritto nella parola di Dio, cercate il regno di Dio e tutte le altre cose verranno sopraggiunte. Gloria a Dio.
0: Alleluia.
1: Voglio ringraziare il Signore con il cantico 296. Posso, fratello Gino?
0: Certo, vai pure, sorella.
1: Allora, ogni giorno lungo il mio cammino, quale gioia sono nella sua mano. Se Gesù è sempre a me vicino, non temo, egli è il mio sovrano. Del futuro non sono ansioso, col suo amore e il mio conforto ignoro. Nelle prove trovo in lui riposo, nelle lotte sono vincitore. È Gesù la guida che conduce, sul sentier che porta verso il bene. Egli è la mia forza e la mia luce, la sua grazia non verrà mai meno. Mi rivede non aver timore, negli affanni io ti sosterrò. Abbi fede nel tuo Redentore, nuova forza e grazia ti darò. Col tuo aiuto vorrei star sicuro, sul suo cuor o divin Gesù, anche se il cammino si fa scuro, bramo sol la pace di lassù. Tutto dalla mano tua paterna, prenderò con gioia, o mio Signor, e lassù nella dimora eterna, d'ogni affanno salvo sarò io. Veramente questo cantico mi tocca il cuore, perché se noi facciamo la volontà di Dio,
0: sì,
1: non abbiamo più affanni, non abbiamo lassù, non abbiamo più niente. Il dolore ce l'abbiamo qua, ma ce ne dobbiamo avere, se no non siamo chiamati figlioli di Dio. Dobbiamo qualunque prova ci manda, per quello che ci ha mandato a Giobbe, noi non abbiamo niente. Gloria a Dio, abbiamo che Lui ogni giorno è sempre accanto a noi.
0: Sì.
1: È il nostro aiuto, ci dà forza e ci dà vigore giorno dopo giorno. Nessuna donna, nessun uomo di questo mondo ci può dare l'aiuto e ci può dare la vita eterna, solo,
0: alleluia,
1: Gesù. Gloria a Dio. E questa vita eterna la dobbiamo, a portare agli altri, perché alle persone che non conoscono l'Evangelo, noi fratelli e sorelle che conoscono, a quelli, ai carcerati, ai bisognosi, dobbiamo pregare per queste persone che non conoscono la vera pace che viene dal Signore, la vera gioia la porta il Signore. Non c'è nessun uomo di questo mondo che ci può dare gioia, anzi ci dà vituperio, ci dà tante cose, ma la vera gioia noi l'abbiamo trovata in Cristo Gesù.
0: Alleluia.
1: Amici in ascolto, conoscenti, alleluia, parenti, tutti quanti, aggrappate a quella croce, che Gesù è morto anche per voi. Solo questo vi dico, la forza che dà il Signore non la può dare nessun dottore, nessun professore, solo il Signore.
0: Solo Gesù.
1: Pace a
0: grazie,
1: tutti.
0: Grazie sorella Enza.
1: Pace a tutta la comunità di tutto il mondo intero, e pace a tutti gli ammalati che soffrono in silenzio, e gli ammalati, come si dice, quelli che conosciamo il Signore e quelli che non conoscono il Signore. Aggrappate a quella croce porta guarigione. A Dio sia la lode e la gloria in Gesù, benedetto in eterno. Pace del Signore, fratello Gino.
0: Pace, sorella.
1: A tutti quelli che mi conoscono nella radio e quelli che non mi conoscono e quelli che non mi salutano, altrettante. Pace del Signore.
0: Pace, sorella, pace a te.
1: Pace.
0: E dopo la sorella Enza, da Messina, prima dalla Campania e il Pidio, liberiamo la linea, se vuoi anche per te, ovunque tu ti trovi in questo momento. 011 28 0304, questo è il numero di telefono della nostra radio. Lungo il mio cammino è proprio il canto che ha letto la nostra sorella Enza.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino.
0: Pace a te, fratello Silvano, e ben trovato anche a te.
1: Aspetta che ho tolto. Mi devo sovrintendere il...
0: Ti sei appartato, dove? Silvano si è appartato un po', che è ancora che nel montaggio della tenda.
1: Gino, sì.
0: Sì, sì, ci siamo, Silvano.
1: No, è soltanto che ho perso, ecco qua.
0: Hai perso contatto. Io ho detto che ti trovi appunto lì ad aiutare.
1: Bene, sono pronto, Gino. Ho trovato la parte con cui poter condividere.
0: Va bene.
1: La parola.
0: Leggi pure.
1: Sì, leggo pure. Bene. Oggi io condivido nel Vangelo secondo Matteo. Capitolo 5, versetti sono 39 e 40. Che Dio se l'ho dato, eh?
0: Amen.
1: Gesù non dice, non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuole litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Eh sì, quanto male c'è nel mondo.
0: Tanto.
1: Dio ha voluto creare l'uomo senza difetti, simile a lui. Purtroppo questo creato così bello è stato guastato dall'ingresso del peccato nel mondo.
0: Sì.
1: È stato l'uomo con la sua disubbidienza a portare il peccato nel mondo e tutte le conseguenze del caso. Il cuore dell'uomo è inesorabilmente maligno. A volte la voglia di vendicarsi per un torto ricevuto diventa l'unico scopo della vita, ma la vendetta non spetta a noi, ma al Signore. Il credente poi non deve cercare la vendetta di nessuno, ma deve saper perdonare. Gesù ci ha insegnato di ricambiare il male con il bene. Il suo sacrificio sulla croce è l'esempio vivente del suo amore per noi. Cristo morì per i nostri peccati. È questo che bisogna credere, nel suo sacrificio.
0: Amen.
1: Amen.
0: È proprio così, caro Silvano. Nel suo sacrificio, nel sacrificio di Gesù, che ha fatto per tutta l'umanità e per tutti.
1: Ci ha salvati da una morte eterna.
0: Da una morte eterna, e grazie a
1: Bene,
0: Dio.
1: Bene, Gino, io saluto tutti gli ascoltatori, saluto a te anche.
0: Sì.
1: E niente.
0: Un abbraccio, prossima, Silvano.
1: Sì. Pace a tutti.
0: Pace a te, Silvano, pace. Sì, Silvano si trova in questo momento, quindi si è preso qualche minuto, vedete, lo ha fatto, grazie a Dio per Silvano. E lui si trova appunto che stanno finendo di montare la tenda per stasera, che inizia appunto l'evangelizzazione in Piazza d'Armi, come avete sentito sulla nostra radio, che ci sono appunto questi messaggi che vanno in onda, che ci dicono le serate, quindi da stasera fino a domenica 17. Alle ore 20, invece la domenica è alle 17:30, e lui si trova ancora lì già subito da stamattina presto. Silvano era già prontissimo. Eh sì, perché devono finire gli ultimi preparativi, ecco, prima di iniziare appunto poi alle ore 20. Quindi grazie a Dio anche per il fratello Silvano. Bene, la linea in questo momento è libera, se vuoi, anche per te. Continuiamo ad ascoltare intanto il canto Lungo il mio cammino.

0: Pronto?
1: Oh, ciao Gino. Allora, io volevo...
0: Abbiamo al telefono Mari, diciamo anche chi c'è al telefono.
1: Giusto, sono Mari da Cuneo.
0: Da Cuneo, ben trovata anche a te Mari.
1: Grazie, grazie. E siccome appunto parlavi della, di una testimonianza, volevo raccontarvi quello che è successo qualche tempo fa. Io ero già cristiana, però c'è stato un momento che mi stavo un po' perdendo, dicevo ma forse questa fede mia non è proprio così forte, forse mi aggrappo alla fede per la vita che sto conducendo, e mi succede un fatto strano che io non sto a raccontarvi alla lunga.
0: Sì.
1: Comunque ho avuto problemi agli occhi, ho dovuto andare a farmi visitare e credevo di perdere la vista. Qua, mentre ero lì che stavo facendo la visita, mi è venuto in mente un versetto che poi andrò a leggere, che praticamente dice: meglio per te perdere un occhio, entrare nel regno dei cieli, piuttosto che non entrarci. Io adesso lo dico breve e poi lo leggo bene.
0: Sì, sono parole di Gesù che dice nel Vangelo. Sì, sì.
1: Ecco, come mi è venuta in mente questa cosa, io ho detto sì, io preferisco avere fede, entrare cieca, ma entrare nel regno di Dio, e io credo in Gesù, e da lì basta, la mia fede si è, come dire, si è rinvigorita. E adesso appunto volevo leggere il versetto.
0: Sì, leggi pure Mare.
1: Quello che mi ha ispirato, che è Marco, il Vangelo di Marco, il capitolo 9, il versetto il 47.
0: Marco 9, 47, sì.
1: Lode a Dio.
0: Alleluia.
1: E dice: e se l'occhio tuo ti induce a peccare, cavalo, meglio per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che avere due occhi e essere gettato nella genna. E questo è quello che volevo condividere con tutti voi. E poi
0: sì,
1: c'è una canzone che mi ispira, però non te l'ho detto prima, quindi non so se ce l'hai.
0: Io la preparo, tu dimmi il titolo, poi quando la trovo la mandiamo in onda, magari fra qualche più tardi.
1: Sì. Il titolo è Mi nascondo in te. E l'hanno cantata, io l'ho sentita cantare dalla Calvary Sardegna, però.
0: Ah, ho capito. Il titolo è Mi nascondo in te.
1: Sì.
0: Mi nascondo in te.
1: E poi niente, volevo salutare tutti.
0: Sì.
1: E un caro saluto, un grande abbraccio a tutta la radio, alla radio Piemonte, a tutti i fratelli e le sorelle, e un grande abbraccio e saluto a tutta la Chiesa Calvary Torino, che è stata la mia prima grandissima chiesa.
0: Che il Signore ti benedica tanto, cara Mari, insieme a Luca, tuo marito e a tutti i tuoi contatti che hai lì dove vivi, a Cuneo.
1: Grazie, grazie.
0: Un abbraccio, Mari.
1: Grazie, ciao Gino. Grazie.
0: Ciao, ciao Mari, pace a te. E dopo Mari da Cuneo, Mi nascondo in te, ha chiesto questo canto e io poi vado a prepararlo. Intanto c'è pronto un altro canto che ha chiesto la sorella Lina Colotti: Davanti a te, Gesù. Prima il fratello Elpidio ha parlato ai piedi di Gesù, certamente, ai piedi di Gesù, quando siamo davanti a Gesù succedono cose divine, se lo facciamo con un cuore sincero, veramente, davanti a te Gesù, questa bella preghiera, ascoltiamo.
2: Forse hai cercato di essere forte per tutto questo tempo, portando pesi che non avresti mai dovuto portare da sola. Ma arriva un momento in cui capisci che non devi più lottare con le tue forze. Oggi è il giorno di arrenderti.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui, abbiamo al telefono
1: Valentino, e chiamo dal sud della Germania.
0: Ben trovato, carissimo Valentino, siamo felici anche tu, da qualche settimana che non ci sentivamo.
1: Sì, è vero.
0: Così anche il Pidio da qualche settimana, e oggi, alleluia, grazie a Dio, per voi.
1: Pace di nuovo a te e a tutti coloro che sono in ascolto, e un abbraccio nell'amore del Signore Gesù.
0: Alleluia.
1: Quello che voglio condividere con te, con coloro che sono in ascolto, è il Vangelo di Luca, in capitolo 18, primo versetto.
0: Sì.
1: E propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevano pregare sempre e non stancarsi. Spesso ho letto tutta la parabola e i miei occhi si sono quasi tutte le volte fermate sull'ultimo versetto della parabola, dove il Signore dice: io vi dico che renderà giustizia con prontezza, ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? E qualche settimana fa, tornando a leggere, come già detto, mi sono fermato al primo versetto, perché sempre succede qualcosa che ci impedisce di andare in preghiera personale, praticamente, davanti al Signore. Gesù sempre andava in luoghi solitari ad avere un comunione con il Padre. Poi tornava dai suoi discepoli. Dite anche. Chiedo scusa perché è venuta la mia moglie e mi ha interrotto.
0: Stavi parlando in tedesco con tua moglie?
1: Sì, ho detto qualche parola.
0: Stai tranquillo, chiedo, non scusa. Ti preoccupare.
1: Aveva comunione con il Padre. La stessa cosa anche noi dobbiamo avere ogni giorno, comunione con il Signore. Però succedono delle cose che, almeno per me, non sempre mi trovo nella situazione, oppure sono stanco dal lavoro, oppure faccio qualcos'altro e non mi trovo nella situazione di andare praticamente a avere quel tempo dove sono io e il Signore insieme. E mi ha colpito molto. Poi sono andato in inglese a leggere. Per parola stancarsi ci sono una marea di traduzioni che tutte sono belle, e mi è piaciuta molto una che me l'ho scritta, che più o meno dice così: bisogna avere di costanza nella preghiera e rimanere fermi nella preghiera fino che la risposta arriva. Questo sarebbe per pregare sempre e di non stancarsi.
0: È vero, è vero.
1: Io
0: è vero,
1: spero
0: caro Valentino, non stancarsi.
1: Fatto
0: molto spesso
1: capire.
0: Uno ci si stanca, affretta e così si prega. Invece, come faceva Gesù, lui stava lì a pregare.
1: Sì, andava sempre a avere quel tempo di comunione con il Padre.
0: Certo.
1: E poi tornava dai suoi discepoli.
0: Sì.
1: E la stessa cosa la penso che dobbiamo fare anche noi, trovare il tempo di avere comunione con il Signore.
0: È vero.
1: E poi tornare alle cose giornaliere che abbiamo da fare.
0: È proprio così, caro Valentino. È vero.
1: Ok. E
0: grazie Valentino.
1: Pace di nuovo. E un caro saluto, un abbraccio nell'amore del Signore Gesù a tutti.
0: Un abbraccio anche a te insieme a tua moglie.
1: Grazie.
0: Il Signore vi benedica grandemente.
1: Grazie.
0: Pace a voi Valentino, pace.
1: Pace.
0: Pace. Abbiamo sentito Valentino scambiare qualche parola in tedesco con la moglie. Bene, grazie a Dio anche per il fratello Valentino, che è ritornato qui con noi a sabato mattina. Alleluia. Continuiamo ad ascoltare il canto Davanti a te, Gesù.

0: Alleluia, alleluia. Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui, abbiamo al telefono.
1: Sono la sorella Grazia da Grugliasco.
0: Ben trovata, sorella Grazia.
1: Ascoltatore.
0: Ben trovata, ben trovata.
1: Un abbraccio a tutti quanti, che Dio ci benedica insieme.
0: Ci benedica insieme, amen, sì.
1: Amen. Volevo condividere con voi questa mattina un passo che mi tocca sempre.
0: Sì.
1: Che si trova in la lettera agli Ebrei, capitolo 1, che dice: a Dio sia la lode.
0: Amen.
1: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte, in molte maniere, ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli è splendore, egli che è splendore della sua gloria e impronte della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza.
0: Alleluia.
1: Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduta alla destra del Padre, alla destra della maestà dei suoi dei luoghi altissimi. E poi dice ancora 2-3 versetti: così è diventato di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente di loro. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto: tu sei mio figlio, ecco ti ho generato, e anche io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio? Di nuovo, quando introduce il primogenito del mondo, dice: tutti gli angeli di Dio lo adorino. E mentre gli angeli, dice, dei suoi angeli egli fa vivente, dei suoi ministri fiamme di fuoco. Parlando del Figlio dice: il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo, e lo spettro del suo regno è lo scettro di giustizia. Amen.
0: Amen. E questo,
1: e allora, come
0: sta parlando di Gesù, bello.
1: Amen, amen.
0: Sì, sì.
1: E che veramente il Signore ha messo davanti a noi il suo Figlio per poterlo adorare, per poterlo seguire, per poterlo amare. Quello che lui ha fatto per noi è un qualcosa di che nessuno al mondo avrebbe mai fatto. E noi ne siamo orgogliosi di quello che ha fatto Gesù.
0: Sì.
1: E che veramente possiamo seguirlo non solo con le parole, ma anche con i fatti.
0: Certo.
1: Perché seguire Gesù è la più grande ricchezza che può esistere in questo mondo.
0: È vero, è vero.
1: Non ci sono ricchezze al mondo che può eguagliare come l'amore di Gesù.
0: Amen.
1: Che ha avuto per noi.
0: È verissimo. Amen. È proprio così, sorella. Veramente.
1: E che Dio ci benedica insieme, che possa mettere in ognuno di noi quell'amore, quella grandezza che lui ha dato a noi.
0: È vero.
1: E
0: è
1: che
0: vero.
1: Possiamo distribuirla a chi incontriamo.
0: Certo.
1: Ed essere dei canali di benedizione a chi incontriamo.
0: Sì.
1: Sì. Amen. No, ti ringrazio dello spazio che mi hai dato.
0: Grazie anche a te.
1: Dio ci benedica insieme. Ti do un grande abbraccio a te. Volevo salutare Lina Colotti con Romeo, so che ci stanno ascoltando, Alessandro, poi c'è Lina Fusillo, Samuele, Yolanta, Beppe, Antonella, il piccolo Samuele con i genitori che sentiremo, a Massimo Loi, a Riccardo, Enzo da Messina, Aurora, Silvano che abbiamo sentito, Concetta da Fiano, spero che oggi possa prendere la linea. E alla sorella Ethel un abbraccio grande, e che Dio ci benedica insieme.
0: Che Dio ci benedica insieme. Un abbraccio, sorella.
1: Amen.
0: Pace a te, sorella.
1: Pace, pace.
0: E dopo la sorella Grazia, liberiamo la linea, se vuoi, anche per te. Eccolo qui. Risponda a questa telefonata.

0: davanti a te. Mi arrendo.
1: Pronto?
2: Pronto, Gino?
1: Eccoci qui, abbiamo al telefono
2: Concetta, pace a tutte.
1: Proprio Grazia qualche minuto fa ha detto speriamo che prenda la linea la sorella Concetta. E grazie a Dio,
2: e io la saluto,
1: hai
2: fatto saluto
1: il numero.
2: A tutte. Che Dio ci benedica tutti assieme.
1: Ci benedica insieme il Signore, amen. Grazie carissima Concetta che siamo insieme stamattina, hai preso la linea.
2: Cosa adesso voglio leggere stamattina? Il Salmo 121.
1: Tu allora hai pronto il Salmo 121. Benissimo, leggi pure allora.
2: Io alzo gli occhi ai monti, donde mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco colui che protegge Israele. Non sonnecchierà, non dormirà. L'Eterno è colui che ti protegge. L'Eterno è la tua ombra. Egli sta alla tua destra e di giorno il sole non ti colpirà. Nella luna di notte l'Eterno ti proteggerà da ogni male. Egli proteggerà l'anima tua. L'Eterno proteggerà il tuo uscire, il tuo entrare, da ora in eterno. Amen.
1: Alleluia,
2: amen,
1: alleluia.
2: Amen. Gloria a Dio, il Signore si libera da ogni cosa. Io voglio salutare a tutti, ti do i saluti da Vincenza, sono qui che mi sta aiutando. Mi ascolti?
1: Sì, certo che ascoltiamo. Saluta anche tu, ricambia salute a Vincenza.
2: Ricambio. Pregate per me perché io prego anche per voi, per tutti.
1: Preghiamo gli uni
2: che
1: per
2: Dio
1: gli altri.
2: Benedica,
1: sì, Concetta.
2: Tutti. Saluto dal primo all'ultimo, dalla Sicilia al nord, all'est dell'Africa, da tutte le parti del mondo. Tutti quelli che sono figli di Dio e quelli che non sono figli di Dio che si prendono il cuore in mano e pregano Dio che siamo alla fine del mondo. Se lo vogliono capire, il diavolo sta lavorando troppo. E noi vogliamo toglierlo dai piedi, schiacciarci la testa come un serpente. Che Dio ci benedica tanto tanto a tutti, a tutti, a tutti. In particolare quelli che lavorano alla radio, alla televisione, tutti i carcerati, gli orfani, le vedove, i bambini, tutti gli ammalati, le persone sole. Quanti bisogni ci sono sta nel mondo, il Signore dall'alto vede tutto, Signore. E noi lo ringraziamo per tutte le cose. A Dio sia la lode e la gloria da ora in eterno.
1: Alleluia, amen. Alleluia. Grazie Concetta, un abbraccio.
2: Anche a te e a tutti i fratelli e sorelle.
1: Grazie Concetta, grazie. Pace a voi, ciao, pace. Ciao. E dopo la sorella Concetta da Fiano, che ecco, l'ha chiamata la nostra sorella Grazia, ha detto speriamo che prenda la linea, anzi più che diciamo lei ha pregato, questa è una preghiera, speriamo che prenda la linea, il Signore ce l'ha portata qui stamattina, la sorella Concetta, grazie a Dio. E grazie anche alla sorella Marli, cara Mari, Mari e Marli, c'è una L di differenza, quindi Marli, che è stata attenta a quello che hai detto tu Mari, ha ascoltato, ha trovato quel canto e me lo ha mandato, che adesso ti faccio ascoltare sorella, che ascoltiamo tutti questo canto, forse è la prima volta che lo mandiamo in onda, Mi nascondo in te, questo che, appunto, che fa riferimento al Salmo 91. Ascoltiamolo quindi insieme, Mi nascondo in te. Poi con un messaggino mi dirà la sorella Mari da Cuneo se è questo il canto che lei aveva chiesto, ma ringraziamo anche la sorella Marli che prontamente lo fa sempre, veramente è un aiuto che ci dà la nostra sorella Marli. Bene, Mi nascondo in te, ascoltiamolo. Intanto la linea in questo momento è libera, 011 28 03 04. Chi vuole telefonare è il benvenuto e noi siamo veramente felici di ricevere le vostre telefonate.

0: Alleluia. Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui.
1: Anche a te, fratello, sono Lina Colotti.
0: Ben trovata, sorella Lina, anche a te. Ben trovata.
1: Pace a te, fratello.
0: Pace a voi tutti in casa, Romeo.
1: Romeo qui presente, c'è anche Alessandra.
0: Alessandra, che Dio vi benedica grandemente, veramente. Siamo felici che ci ritroviamo ancora stamattina, sorella.
1: Tutti sabati, veramente bellissimo, sì, incontrarci. Va bene, voglio, sì, leggere il... Dunque. Romani 13 dal verso 8.
0: Romani 13, 8. Sì.
1: Verso 8.
0: Sì.
1: Il Signore sia lodato.
0: Alleluia.
1: Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni e gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire, e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge. Il Signore sia lodato.
0: Amen.
1: E questo è il mio grande desiderio,
0: l'amore,
1: veramente,
0: l'amore,
1: che ci amiamo gli uni e gli altri,
0: così,
1: come ci ha amato Gesù. Gesù ci ha amato a noi, ci è venuto a prendere
0: fino alla
1: con
0: fine,
1: grande
0: fino
1: amore,
0: alla
1: veramente. E questo è anche il nostro desiderio, di amarci gli uni con gli altri. E io lo ringrazio con tutto il cuore, mio Gesù, per il bene che ha fatto nella mia vita. E grazie, grazie. Allora, volevo fare i miei saluti,
0: sì,
1: alla sorella Concetta, che ha appena telefonato, vero? Mi ha fatto piacere
0: Concetta,
1: sentirla.
0: Sì, grazie a Dio.

0: Sta bene, Lina Miceli? Sì,
1: sì, prima le ho scritto, ci siamo sentite, dice va sempre meglio, grazie a Dio.
0: Grazie a Dio, veramente, sì, grazie. Sì. Poi la sorella Blanca, la sorella Ethel, Michele, Rosanna e il piccolo Samuele con sua mamma e suo papà. Sì. E a te un grande abbraccio, fratello, e a presto.
1: Un abbraccio anche a voi tutti in famiglia. Pace, grazie, sorella, grazie. Pace a voi, pace Lina, pace. E dopo la nostra sorella Lina Colotti, anche lei da Grugliasco, liberiamo la linea. Continuiamo ad ascoltarlo, siamo quasi ancora circa un minuto, finisce il canto, però mi nascondo in te, al rifugio delle sue ali, noi troviamo veramente pace, pace, riposo, riposo assoluto, ai piedi di Gesù, davanti a Gesù noi troviamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno, pace, gioia, amore, troviamo veramente la sua divina e meravigliosa presenza. Ascoltiamo il canto Mi nascondo in te, possiamo aggiungere noi Gesù a questo, il titolo è Mi nascondo in te e noi aggiungiamo Mi nascondo in te, Gesù.

Alleluia, alleluia, bellissimo anche questo canto. Siamo sempre al sicuro con Gesù. Di notte, di giorno, qualsiasi momento, siamo al sicuro. Bene, dopo questo canto, appunto, adesso ascoltiamo un altro canto che invece ha chiesto la sorella Lina Fusillo. Saluti alla sorella, che saluta tutti gli ascoltatori. Quindi, la tua bontà. 10:33, in questo momento la linea è libera. Vi porto anche i saluti dalla sorella Rosanna. Non può essere con noi oggi, però ha detto un abbraccio a tutti gli ascoltatori e che il Signore ci benedica insieme. E benedica anche te, sorella, insieme a tuo marito, alla tua famiglia. La tua bontà.

Eccomi qui, sì, Dio è buono e noi lo cantiamo anche, non solo lo proclamiamo quando preghiamo, quando ci incontriamo con altre persone, con i fratelli, sorelle. Dio è buono, Dio è buono, Dio è fedele. Dio è Dio, è il titolo del prossimo canto che ascoltiamo. Dio è Dio, anche quando non comprendiamo, anche quando le cose non vanno bene, Dio è sempre Dio. E se ci sono lacrime, Lui rimane sempre il mio Dio, il tuo Dio. Ascoltiamo questo canto. Ma porto i saluti che stanno ascoltando, come diceva la sorella Lina Colotti, ha salutato Giulia, la moglie di Arturo, come ormai alcuni di voi sapete, e la piccola Chloe, che salutano, hanno sentito i saluti della sorella Lina, che la salutano anche loro. Hanno chiesto un canto, che è quel canto che piace tanto a Chloe. E dopo di questo manderemo in onda quel canto, quindi ti salutiamo anche noi, Giulia e Chloe. Il Signore vi benedicono grandemente. Dio è Dio, anche quando noi non comprendiamo le cose, Lui rimane Dio.

Eh sì, lui è sempre il nostro Dio. Anche quando le cose non vanno bene, lui rimane il nostro Dio. Così scrive Donata: Dio è Dio. Questo canto, dice, è una preghiera che mi viene dal cuore, da un cuore quando soprattutto è innamorato di Gesù. E quindi Dio è Dio, accetta la sua volontà, qualsiasi cosa viene la dobbiamo accettare, perché lui è sempre Dio, anche se noi non comprendiamo, anche se quelle cose, per quanto possono essere difficili, brutte, dolorose, eh sì, dolorose, e come appunto la perdita del marito, una vedova che rimane sola con una bambina, ecco, ricordiamo sempre nelle nostre preghiere appunto Giulia con Chloe, che è rimasta vedova. Giulia, lei è la bambina, 9 anni, addirittura orfana a 9 anni, quindi preghiamo per questa mamma e per questa bambina. Il canto che ha chiesto la nostra piccola Chloe: oh mio cuore, calmo stai e sereno e sicuro in Gesù. Il titolo è Se pace qual fiume può dare. La pace di Gesù. Chi vuole quindi in questo momento la linea è libera, 011 28 03 04. Ma vi porto anche i saluti di Luca e Anna. Luca e Anna che salutano tutti gli ascoltatori della radio, un grande abbraccio a me, ma anche a voi. Quindi ci abbracciamo tutti insieme. Alleluia.

0: Eh sì, questo canto è molto bello, sì. Ci parla appunto in Gesù noi troviamo pace. E questa pace di Gesù che ci offre ancora oggi a tutti quelli che ci affidiamo a Lui, Lui continua a offrirci questa stessa pace. Tutti noi dobbiamo affrontare, affronteremo chi l'affronterà, chi li ha attraversate, che li sta attraversando, sofferenze, difficoltà, perderemo magari, come succede spesso anche, si perde il marito, si perde la moglie, ci sono relazioni in difficoltà, crisi economiche, crisi di salute, ma la pace di Dio non si basa su questi sentimenti o su queste circostanze. Qualcosa che noi possiamo sperimentare sempre, anche in queste sofferenze, anche in queste circostanze. Quindi la pace di Dio a volte sembra essere la calma nel mezzo di una situazione di ansia o speranza, nonostante appunto tutte queste cose brutte che succedono. Magari qualcuno riceve anche una diagnosi terribile, ecco, però la pace di Gesù non ti fa perdere quella speranza eterna. Potrebbe a volte apparire pure come una gioia, spesso è successo anche questo, che fratelli, sorelle, dopo una terribile notizia, magari sentono quella gioia serena di Gesù nel cuore, che è una cosa inspiegabile, una sensazione veramente che viene perché Dio ha il controllo assoluto su di noi. Quando noi glielo permettiamo, e quindi quando il mondo intorno a noi si accanisce contro magari qualcuno, contro un medico, perché abbiamo sentito tante notizie ai telegiornali, ci dicono magari notizie allarmanti o si scagliano contro altre persone della stessa famiglia, cioè succedono cose terribili, ma queste pressioni esterne non hanno il potere di toglierci la pace perfetta di Dio che ci ha dato attraverso Gesù, il nostro Salvatore. E quindi noi abbiamo la sua gioia, la sua forza per ringraziarlo in ogni situazione che noi dobbiamo affrontare. Abbiamo la pace che supera ogni intelligenza, ogni preoccupazione e ogni problema che si presenta. Quindi Gesù si è presentato ai suoi, appunto, con queste parole: la pace sia con te. E sì, immaginiamo quando Gesù viene da noi e ci dice: la pace sia con voi, la pace sia con te. Personalmente anche lui lo dice. Sì, lui lo dice personalmente perché lui ci conosce per nome, ci chiama per nome, è scritto nei Vangeli, lui conosce il suo gregge, le sue pecore e le chiama per nome e i suoi conoscono la sua voce, ascoltano la sua voce. Magari altri non riescono ad ascoltarla perché ancora non sono sintonizzati sulla stessa frequenza, diciamo qui alla radio, sulla stessa onda, non sono connesse a Gesù. Questa è la pace di Dio che supera ogni intelligenza. Bene, siamo arrivati alle ore 10:52. Questo momento il telefono, la linea è libera e chi vuole telefonare lo può fare. Ed eccola qui, arriva una telefonata. Eccolo qui, il prossimo canto.
1: Ho davvero notato un cambiamento positivo.
0: Scusate un attimino, rispondo fra un attimo.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco qui, abbiamo al telefono la sorella Marli.
1: Pace a tutti.
0: Pace a te, sorella Marli, sei stata prontissima e grazie che hai mandato quel canto.
1: Amen. Speriamo che sia quelli, che anche quello è bellissimo, molto bello.
0: E se chissà se è quello, ancora non ha risposto, Mari, magari sta ascoltando, non ha...
1: Ok, speriamo. Va bene, saluto a tutti, chi già mi ha salutato, e ringrazio a Dio per mais una settimana che abbiamo con noi Gino, che conduce a questa bella diretta. Continuiamo a pregare un per l'altro.
0: Sì, preghiamo gli uni per gli altri.
1: Anche per il fratello Giuseppe, non so come stai.
0: Giuseppe che a proposito do qualche notizia di Giuseppe, che si trova ancora appunto in questo ospedale, che è lì proprio per decenze, devono fare delle cure e dovrebbe uscire, mi diceva, fino al giorno 13. L'ultima volta che ci siamo sentiti ha detto così. Giorno 13. Preghiamo per lui, certo.
1: Preghiamo. Vorrei condividere con voi Salmi 144. Così.
0: Sì.
1: Si dice: preghiera per la liberazione del popolo. Benedito sia il Signore, la mia rocca, che addentra le mie mani al combattimento e le mie dita alla battaglia. Egli è il mio benefattore e la mia fortaleza, o meu alto ripário e o meu liberatore, o meu escudo, colui nel quale mi refugio, que me rende soggetto o meu popolo. Signore, que coisa é l'uomo perché te ne prenda cura? O filho do homem perché tu não tenha conto? O homem é simile a um sócio, e soggiorni sono come l'ombra che passa. Signore, abbassa il tuo cielo e scendi, tocchi i monti e fa che fiumino. Fa giustiare il lampo e disperdi i miei nemici. Lampi le tue frecce e mettili in fuga. Tendi le tua mano dell'alto, salvami e liberami dalla grande acqua, dalla mano degli stranieri, la cui bocca dice menzogna e la cui destra giura il falso. O Dio ti canterò un nuovo cântico, sussalterò a dieci corde e famigerò a te. Che dai la vittoria ai re, che libera il tuo servo, Davide dalla spada micidiale. Salva-me e libera-me dalla mano degli stranieri, la cui bocca dice menzogna e la cui destra giura o falso. E nostro figlio nella loro gioventù, siamo come piante novella che crescono, e le nostre foglie come colonne scolpite per adornare un palazzo. Nostri granai siano pieni e forniscono ogni specie di bene. Le nostre gregge moltiplicano e migliaia e decine di migliaia nelle nostre campagne. Le nostre gioventi siano fecunde e non vi sia breccia, né fuga, né grido nella nostra piazza. Beato il popolo che in tale stato, beato il popolo in cui Dio è il Signore. Gloria a Dio. Alleluia.
0: Alleluia.
1: Beato.
0: Grazie, Marli.
1: Beato, né, Gino, somos noi. E sappiamo che Dio è nostro Signore, che tutto qua passerà. Tutto. Cosa bella e brutta. Però teniamo firme mano a mano con Gesù, che è solo Lui che può fare veramente a pace, né? Perché Lui è a pace. È solo Lui che può darci questa pace.
0: Sì, solo
1: ringrazio,
0: Gesù.
1: Gino.
0: Grazie a te, Marley.
1: E Dio saluta, che Dio benefici a tutti.
0: Un abbraccio insieme a Luca.
1: Grazie.
0: Pace a voi, pace.
1: Va bene, pace, salute.
0: E dopo la sorella Marley da Strambino liberiamo la linea, se vuoi, anche per te. 011-28-03-04 è il numero di telefono della nostra radio. Il prossimo canto arriva prontissimo, eccolo qui. Nel nome di Gesù, lo abbiamo ascoltato qualche volta qui sulla radio, questo canto che ci parla di Gesù, che veramente si possa, questa è la nostra preghiera, si possa piegare ogni cuore a Gesù, ogni ginocchio a Gesù. Nel nome di Gesù si piega ogni cuore, questo è il titolo, ascoltiamolo. La linea, se vuoi, è libera anche per te.

Alleluia, alleluia, grazie a Dio che ci ha dato Gesù, e grazie a Gesù noi abbiamo toccato il cuore di Dio, sì, quando noi abbiamo accettato questo dono che viene da Dio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù, tocchiamo veramente il cuore di Dio e la nostra vita cambia. Ecco che allora i nostri occhi si aprono e succedono cose grandi per noi. Sì, Dio ha fatto cose grandi per noi e noi lo vogliamo ringraziare, lo facciamo sempre, ognuno di noi, ogni giorno, ha tanti motivi per ringraziare Dio. Certamente dovremmo soprattutto imparare a ringraziare Dio per quello che abbiamo, piuttosto che spesso magari lamentarci per qualcosa che non abbiamo. Invece abbiamo tanti motivi per ringraziare Dio. Ogni mattina già solo aprire gli occhi veramente è già un motivo per dire grazie a Dio ancora oggi per questo giorno che ci hai dato da vivere. Sì, Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo veramente nella gioia. Ascoltiamo questo canto che invece ci parla. Eccolo qui, Dio, grande Dio, questo è il nostro Dio, è grande. Questo canto che chiede la nostra Blanca, Dio, grande Dio, che mi ha chiesto la sorella Blanca, che è la sorella anche di sangue di Consuelo. Dio, grande Dio, ascoltiamo e salutiamo quindi Blanca. Arriva, eh?

Il nostro Dio è grande, alleluia. E a volte succede, sicuramente anche voi, alcuni di voi siete d'accordo, che molto spesso, no, un modo semplice per condividere la nostra fede magari è quello di diffondere gioia, allegrezza, così, serenità. E quindi alcuni di noi, quando sono gentili, amichevoli, anche amichevoli per natura, è una cosa buona, veramente, è una cosa buona, è un buon inizio. Ecco, risponda a questa telefonata, ascoltiamo il prossimo canto.

0: Pronto?
1: Pronto Gino, grazie, ringrazio il Signore per questa trasmissione che tu con la tua generosità di cuore e amore per Gesù conduci e ci dai e ci danno le persone che telefonano.
0: Sì, tanto, grazie a tutti
1: tanto
0: voi.
1: Tanto insegnamento e tanta testimonianza.
0: Anche per la tua.
1: Grazie, saluto e ringrazio la sorella Lida Colotti che ci saluta e le mie due sorelle, Consuelo a Caracas e Maria Teresa a San Juan de Puerto Rico. Dunque Gino, sì. Tu sei stato proprio un nostro pubblico,
0: sì.
1: Di Pinocchio, storia di un burattino. Che
0: sono stato felicissimo
1: oggi.
0: Felicissimo di essere stato domenica scorsa a questo appunto teatro, grazie a Dio anche per questo, perché è molto bello, ecco. Io difficilmente vado ai teatri, però sono stato felice quel giorno.
1: Bene, sono il Signore ci dà gioia perché
0: sì.
1: Lui è la gioia e ci dà forza. Allora, noi saremo questa sera alle ore 21. Saremo al Teatro Cardinal Massaia, via Sospello 32/C. E poi domani saremo proprio allo stesso teatro, via Sospello 32/C, con lo spettacolo che è bello per Piccinea perché è una storia di redenzione, è il messaggio evangelico che,
0: sì.
1: Che sostiene questa radio. Quindi domenica è alle ore 17, al sabato è alle ore 21,
0: sì.
1: E la domenica è alle ore 17. Sono le ultime due repliche.
0: Sì.
1: Abbiamo avuto molti nonni con i piccoli.
0: È vero, è vero. Bello, veramente. Poi c'era anche questo fratellino, perché questo fratellino che appunto ha fatto Pinocchio è un fratello della Chiesa Evangelica, mi sembra, di Beinasco, vero?
1: Della Chiesa, della Adi di Beinasco.
0: Di Beinasco.
1: E quindi è importantissimo sostenerlo.
0: Sì, assolutamente. Mi ha fatto piacere perché ha fatto la parte benissimo. Cioè, da un ragazzino ribelle, poi appunto ha avuto la redenzione e è diventato bravo, ecco. E quindi
1: è perché lui, essendo un fratello in Cristo, capisce la profondità di questo insegnamento.
0: Vero,
1: che
0: vero, vero, Blanca, hai detto bene.
1: Ha voluto fare per i giovani. Oggi affrontano tante bruttezze, però nella bellezza c'è il Signore, è il nostro spettacolo. Grazie a lui, perché è di lui. Tutto il teatro Reginald Aui è del Signore.
0: Certo, perché che poi chi recita sono persone come noi, a volte anche con dei problemi, è giusto Blanca?
1: Giustissimo, giustissimo.
0: Sono come noi, semplici.
1: È
0: non
1: lui
0: sono
1: che ci porta le persone.
0: Esatto, sono proprio persone come noi.
1: Sì, perché noi preghiamo perché lui porti le persone che lui sa che hanno bisogno di ciò che lui
0: sì.
1: Dà attraverso la nostra scuola di
0: sì,
1: teatro.
0: Sì, sì. E grazie a Dio anche per questo. Blanca, un abbraccio insieme a Maria Grazia.
1: Ti ringrazio, ti stiamo ascoltando sin dall'inizio che apri con quella la bontà del Signore infinita. Grazie, grazie. Gino, oggi vedremo anche miracoli che poi testimonieremo la prossima settimana.
0: E noi siamo felici di sentire anche il vostro intervento appunto sabato prossimo.
1: Grazie.
0: Un
1: grazie,
0: abbraccio
1: Dio
0: Blanca.
1: Dio benedica tutti gli ascoltatori.
0: Ci benedica insieme.
1: Muove i cuori di quelli che sono vicino a noi e che hanno bisogno di lui.
0: Amen, amen. Pace a voi Blanca, pace.
1: Pace, shalom, lo shalom di Gesù.
0: Shalom,
1: tutti
0: shalom.
1: Noi sulla radio, amen.
0: Amen. E dopo Blanca, appunto, che insieme a Maria Grazia, ecco, fanno questa scuola appunto per le persone come noi che non hanno mai recitato, queste persone anche con dei problemi, perché c'era qualcuno che ha dei problemi molto seri, però grazie a Dio loro, ecco, questo teatro, la scuola dura praticamente, inizia poi a ottobre e lo spettacolo poi si fa primavera-estate, così il periodo è questo alla fine, quindi pensate, tutto l'anno loro vanno a fare questo, a preparare questo commedia, questo teatro. Rispondiamo a questa telefonata intanto.

0: Pronto?
1: Oh, buongiorno cari sorelle, cari fratelli, sono Luca di Cuneo.
0: Ben trovato Luca, fratello Luca, ben trovato.
1: Ben trovati, ci tenevo che anch'io dall'inizio che sto ascoltando il programma, però purtroppo l'ultima oretta l'ho perso perché ho dovuto un po' lavorare, diciamo, quindi... Però ho ascoltato il fratello Elpidio, la sorella Enza e tanti tanti incoraggiamenti, proprio che lo Spirito Santo ci connette, noi siamo le radiofrequenze, come anche quella di internet, della radio, per rimanere in contatto, quella del telefono, ma lo Spirito Santo proprio ci connette, senza che noi diciamo una parola, i nostri fratelli e le nostre sorelle attraverso il Signore parlano ai nostri cuori, ed è bellissimo, quindi ci tenevo tanto tanto a ringraziarvi. E ci tenevo con voi anche condividere un bellissimo versetto che viene dal Salmo 23, forse anche un po' il mio preferito, se vogliamo. Quindi Salmo 23, versetto 4, che dice: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Alleluia. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. La valle della morte può essere interpretata in tanti modi, non solo quello fisico, ma anche quando il peccato bussa alla porta, anche quando la sofferenza, la tentazione, esistono tanti tipi di valli di morte, secondo me, e la cosa bella è che Gesù è sempre lì con noi, non ci molla, è proprio il bastone che ci aiuta a risollevarci, a mantenerci in piedi, e invece la verga è quella botterella che ci serve, perché anche quello serve, quindi mi danno sicurezza, e ci tenevo proprio a dire questo. Io ci tengo tantissimo a ringraziarvi anche proprio come incoraggiamenti, sostegno, e è una settimana, una settimana un po' particolare, ma il Signore è buono, provvede, mi insegna, mi conduce proprio sui suoi sentieri e mantiene fede a quella promessa che mi ha fatto diversi anni fa, che io ho detto: o mi mostri davvero tu chi sei o io me ne vado da te. E da quando da quando ho fatto questa richiesta, lui sta mantenendo parola, ed è bellissimo. Alleluia. E lo fa attraverso proprio fratelli, sorelle, versetti, canti, tutto, lui usa tutto. Noi gli diamo il nostro cuore, ci tenevo in conclusione anche a dire che io, come tu sai fratello Gino, tengo questo video diario dove dico un po' quello che ho nel cuore, la mia giornata, voglio portare il verbo, voglio essere usato da Dio, e però tendenzialmente vogliamo mostrare la nostra parte migliore. Carnalmente parlando è più facile quello, e poi ci sono anche delle giornate no, che personalmente vorrei anche tenerle un po' più intime, un po' più nascoste, ma ieri il Signore mi ha proprio invitato a dire no, di dimostrare anche il tuo lato debole, non va bene che fai vedere solo quanto
0: e tu l'hai fatto Luca, lo stai facendo.
1: E tu caro fratello, stamattina sei arrivato con un bellissimo messaggio che mi hai mandato, e ci tenevo a ringraziarti in diretta, ma così come tutti i fratelli e le sorelle che si mettono a disposizione del Signore, chi tanto, chi poco, non c'è, ma ci mettiamo a disposizione, come tu oggi hai portato il messaggio, è proprio quello, dobbiamo avere il desiderio che il Signore ci usi, e senza mettere limiti, poi sarà Lui a indicarci come. Ci tengo ancora tantissimo a ringraziarvi, e come ha fatto la mia mamma Mari, ci tengo a ringraziare la Chiesa Calvary di Torino, che quando ancora io non conoscevo niente del Signore, ancora avevo appena comprato la mia prima Bibbia, quindi stavo alla Genesi, Pastore David ha aperto le porte della Chiesa e mi fa: vieni, non ti preoccupare, seguici online, e il Signore farà, ed è stato così, ed è così. E quindi nulla, vi auguro un buon sabato, tante care benedizioni, e Dio piacendo ci troviamo sabato prossimo.
0: Sì, e noi siamo felici di avervi con noi, a voi, da Cuneo, che telefonate. Grazie a Dio, siamo onorati anche della vostra presenza, come tutti noi. Noi ci onoriamo, caro Luca, gli uni e gli altri, perché abbiamo un privilegio di incontrarci qui alla radio sabato mattina.
1: Siamo un unico corpo.
0: Un unico corpo. Gesù è il nostro Signore e Salvatore. Grazie Luca, un abbraccio.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Pace a voi, pace.
1: Pace, pace.
0: E dopo il nostro Luca da Cuneo, liberiamo la linea. Però volevo portare prima un attimino... La lascio un po' chiusa perché porto il messaggio di Consuelo, che dice così. Consuelo: buongiorno, mi sento felice di ascoltare mia sorella Blanca da Torino, che saluto. Sento la pace del Signore nella mia vita dopo un anno dalla di partita di mia mamma e a un mese di quella del marito. Praticamente Consuelo un anno fa è andata col Signore sua mamma e adesso anche il marito. E poi continua ancora Consuelo, come dice scritto in Gioele: di che il debole son forte. E così è come sento trascorrere della mia vita, che lei è debole però sente la forza di Gesù. Infatti solo Gesù può fare quello che sentiamo, la sua pace nella nostra vita. Cari saluti alla fratellanza e agli ascoltatori. Dio ci benedica insieme. Grazie caro Gino, e grazie anche a te cara Consuelo. Sì, il Signore ci benedica insieme. Bene, liberiamo quindi la linea nuovamente alle ore 11:25. Chi vuole telefonare in questo momento lo può fare. E noi continuiamo ad ascoltare quel canto che ci parla. Che ci parla questo canto, che se Gesù ci sostiene con la sua mano, noi siamo, come dire, anche se siamo deboli, come diceva Consuelo, ma noi con Lui siamo forti. Se stiamo con Lui siamo forti, ma senza di Lui sempre deboli resteremo. Sì, se la tua mano Gesù mi sostiene, veramente possiamo andare avanti noi e affrontare tutto quello che è la vita, e tutte le sue cose belle o brutte che siano, affrontare ogni cosa passo dopo passo ogni giorno.

0: Pronto?
1: Shalom fratello Gino.
0: Shalom sorella Ethel, ben trovata anche a te.
1: Grazie, grazie.
0: E sono contento che mi dicevi appunto che porti saluti da Samuele, Yolanda, Beppe e Antonella, vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Che loro ormai da un po' di tempo non ci sono più al sabato, qualche volta ci sono stati perché vanno appunto qui nelle carceri delle Vallette di Torino a portare il messaggio del Vangelo a chi veramente si trova lì a scontare delle pene, purtroppo per dei crimini che hanno commesso, però arriva questa buona notizia anche a loro.
1: Certo.
0: E preghiamo che possano veramente essere toccati tanti cuori attraverso appunto il messaggio del Vangelo che portano questi nostri fratelli e sorelle. Ci sono anche delle sorelle, tante.
1: Certo, sì, sì.
0: È vero? E quindi tu li hai sentiti stamattina che salutano noi?
1: Ieri ci siamo sentiti.
0: E noi ricambiamo i saluti volentieri, sì, con tutto.
1: Grazie.
0: Il cuore, un abbraccio. E tu cosa vuoi dirci, Ethel, oltre ai saluti?
1: Volevo condividere Primi Corinzi 9, versetto 24 fino a 27.
0: Sì.
1: Allora, posso?
0: Sì, leggi pure.
1: Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da reputarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile.
0: Alleluia.
1: Io quindi corro così, non in modo incerto.

0: perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato.
1: Amen.
0: Questo
1: guai, questo guai essere squalificati.
0: Sì.
1: È vero, Etel, noi sappiamo che la nostra corsa, sappiamo la meta che dobbiamo andare, che dobbiamo arrivare, e quindi questa corona incorruttibile,
0: sì,
1: la vogliamo ricevere da Gesù.
0: La vogliamo ricevere, dobbiamo resistere fino alla fine.
1: Fino alla fine, resistere, sì, esatto, resistere, hai detto
0: sì.
1: Bene.
0: Sì.
1: E noi, con l'aiuto dello Spirito Santo, cara Etel, se noi veramente ci adoperiamo, ci facciamo guidare dallo Spirito Santo, noi arriveremo a quella meta meravigliosa.
0: Amen.
1: A ricevere quella corona incorruttibile.
0: Amen.
1: La corona della vita. Alleluia.
0: Amen. Volevo fare un saluto.
1: Sì.
0: Saluto Lina Colotti con Romeo e Lina Fusilo, Grazia, Samuele Yolanda, Beppe Antonella, fratello Giuseppe Babussi,
1: sì.
0: Avete sentito di lui ancora?
1: Sì, ancora in ospedale, sì.
0: Continuiamo a pregare.
1: Continuiamo a pregare per lui, sì.
0: Sì, sì. E saluto tutti quelli che sono in ascolto, che il Signore tocca ogni cuore.
1: Amen.
0: E ti saluto anche a te, Gino. Dio ti benedica.
1: Dio benedica anche te, la tua famiglia, Etel. Un abbraccio.
0: Amen.
1: Pace,
0: shalom.
1: Pace a voi.
0: Shalom.
1: Pace, sorella, pace.
0: Pace.
1: E dopo la sorella Etel, siamo arrivati alle 11:33. Ancora lasciamo la linea aperta e ancora un canto che ti invitano. Ti invitano ad aprire il cuore a Gesù. Infatti il titolo è Vieni a Gesù. 011 28 03 04 è il numero di telefono della nostra radio. Chi vuole telefonare lo può fare subito.

Oggi, se ascolti la mia voce, dice proprio Gesù, non indurire il tuo cuore, ma lascia veramente che Gesù possa entrare in ogni cuore. Ecco, questo continua a fare Radio Evangelo Piemonte 24 ore al giorno, e le nostre preghiere sono queste, che ogni cuore veramente possa ricevere Gesù.

0: E se vieni a Gesù, dice questo canto, e cioè Gesù vuole che ognuno di noi lo possiamo custodire nel nostro cuore, Lui, che possa regnare nel nostro cuore, nella nostra vita. E questo canto che adesso condividiamo adesso, grazie alla sorella Eliana, è lei che mi ha che ha condiviso con me questo canto, che possiamo condividere noi stamattina. Vogliamo condividere appunto questo canto, Custodiscimi nel tuo cuore, questo bellissimo canto. Bene, intanto la linea quindi è ancora libera, ma abbiamo modo di ascoltare questo canto. Custodiscimi nel tuo cuore, questo vuole fare Gesù anche per te.
1: Signore Gesù, posso solo guardarti e lasciare che tu mi guardi. Non servono parole, non servono spiegazioni. Il tuo sguardo mi conosce. Il tuo sguardo mi guarisce.

sei il vasaio. Io sono argilla nelle tue mani. Plasmami con pazienza, anche dove resisto, anche dove mi spezzo. E nel segreto mi dici, non temere. Io ti ho chiamato per nome.

chiami tu, mio Signore, mio Dio. Io ti adoro, non per ciò che mi dai, ma per ciò che sei. Tu sei il vasaio, tu sei il pastore, tu sei l'alfa e l'omega, tu sei colui che custodisce.

0: Gesù, custodiscimi per sempre. Amen.
1: Amen, amen. Sì, Gesù, lui ha promesso di essere con noi e quindi di custodirci, di prendersi cura come il pastore che ha cura del suo gregge. E grazie alla sorella per questo canto, sì, bellissimo canto che abbiamo ascoltato. Ancora un canto, poi manderemo in onda la sigla. Eccolo qui che arriva il prossimo canto. Che il tuo regno cresca. Questa è la nostra preghiera e la nostra vita qui sulla terra.

0: Pronto?
1: Con Yolanda.
0: Ecco.
1: Siamo appena usciti in questo momento dal carcere delle Vallette, quindi ringraziamo anche il Signore che possiamo fare questo intervento.
0: Grazie a Dio.
1: Amen, gloria al Signore.
0: Già allora, la sorella Ethel ha portato i vostri saluti, la sorella Ethel.
1: E noi li confermiamo.
2: Sì, noi le avevamo chiesto proprio di mandare i saluti da parte nostra, perché ormai non riusciamo a chiamare quasi mai.
0: Certo.
2: Però visto che abbiamo finito un po' prima, abbiamo approfittato a chiamare e farli di persona i nostri saluti.
0: E grazie a Dio per questo, sì.
2: Io da accanto mio saluto tutti i fratelli, tutti quelli che ci conoscono, tutti quelli che non ci conoscono, quelli che ci salutano. Io benedico e saluto tutta la fratellanza.
0: Alleluia.
2: E l'opera di Dio nei suoi figli.
0: Amen.
1: Allora, guarda, vorrei leggere dalla seconda lettera di Pietro.
0: Sì, sì.
1: Dal versetto 5 in avanti, mi fermerò un po' prima perché lo sto prendendo così velocemente, visto che siamo sul finale, quindi dal versetto 5.
0: Sì.
1: E voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza e alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella
0: Amen.
1: Conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo.
0: Amen.
1: Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegniamoci sempre di più a rendere sicura la nostra vocazione ed elezione, perché Amen. Così facendo non inciamperemo mai. In questo modo, infatti, ci sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Sono bellissime Amen. Queste parole. Stiamo
0: sperimentando
1: proprio questo tipo di amore, a non essere pigri,
0: sì.
1: a lavorare per il Signore. E una frase che questa mattina più volte mi è passato, dice: beato quell'operaio che quando tornerà il suo Signore lo troverà affaccendato, che lavorerà per il suo Signore. Facciamo sì che nessuno di noi sia pigro o miope,
0: ecco.
1: ma che tutti quanti possiamo essere affaccendati per
0: è proprio così
1: sue.
0: Guarda, io, Samuele, ho aperto la diretta con queste parole di Gesù: la messa
2: Gloria.
0: È grande e gli operai sono pochi, preghiate, dice Gesù. E tu alla fine hai parlato ancora appunto di adoperarci come operai che lavorano per Gesù.
1: Amen. Guarda, possiamo lo Spirito Santo
0: lavora
1: nello stesso modo.
2: Gloria.
1: Questi
0: sì.
1: versetti stamattina più di una volta mi sono, durante il culto che abbiamo fatto nel carcere, sono venuti alla mia mente più volte, e ricorrente ancora poi nell'uscita, e ancora ricorrente ancora adesso. E tu hai dato anche conferma, quindi
0: sì, proprio lavorare, impegniamoci a lavorare per il Signore. Amen.
1: Amen.
2: Onoriamo il nostro Re, perché Lui
0: Alleluia.
2: È degno di essere servito.
0: Alleluia.
2: E gli daremo veramente quella gloria e quell'onore che gli spettano.
0: Amen.
2: Gloria al nostro Signore.
1: Comunque, fratello, visto che siamo già in chiusura,
0: sì.
1: voglio, facciamo un saluto generale.
0: Sì.
1: Ricordiamoci sempre di pregare per Israele, per
0: certo.
1: gli ammalati, per gli
2: carcerati.
1: Carcerati, per la Chiesa sì. perseguitata, per quanti si sono raffreddati, sono tiepidi, affinché ci sia un risveglio, perché il Signore sta
0: sì.
1: per rapire la sua sposa.
2: E Amen. Per la nostra santificazione.
1: Anche per la
0: Amen.
1: Nostra santificazione. Il Signore
0: Amen.
1: Benedica ancora a te e la tua famiglia.
2: Sì,
1: conduca sì. e conduca ogni suo figlio, e facciamo anche un saluto ai radioascoltatori, per coloro che sono sintonizzati anche per la prima volta su questo canale radio, ricordando che il Signore è morto anche per loro.
0: Amen.
1: E vuole che tutti gli uomini giungano alla salvezza,
0: ecco,
1: alla
0: sì.
1: gloria di Dio Padre.
0: Alleluia.
1: Fratello, ti salutiamo e
0: un abbraccio anche a voi.
2: Pace, cari.
0: Pace a voi, pace, un abbraccio
1: a tutti voi. Shalom,
0: shalom, shalom, fratello e sorella, shalom.
1: Amen.
0: Alleluia, grazie a Dio per il fratello Samuele con Yolanda. Proprio l'ultimo istante sono arrivate, perché era già partita la sigla. Però siamo contenti perché loro hanno a cuore di andare appunto nel carcere, grazie a Dio per questo, ma hanno sempre avuto a cuore la radio. Samuele e Yolanda hanno sempre avuto a cuore la radio, non vedevano l'ora di uscire per stare con noi. Gloria a Dio anche per questo. Preghiamo, preghiamo anche per loro, carissimi. Gino vi saluta a tutti, un grande abbraccio, e Dio volendo saremo insieme ancora qui sabato prossimo. Un abbraccio, shalom fratelli e sorelle, alleluia.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Tu credi una cosa o ne fai un'altra perché te l'ha detto papà. Bastarono queste parole a far vacillare la fede di Isabel Kuhn, che, lasciati da parte gli insegnamenti ricevuti dai genitori, si dichiarò agnostica e cominciò a dedicarsi ai divertimenti. Tutto parve andar bene fino al momento in cui non si trovò nella prova. E quando questa giunse, le venne a mancare ogni sostegno e le parve che il suicidio fosse l'unica soluzione che le rimanesse. Ma Dio, che promette di rivelarsi a coloro che lo cercano, viene in suo soccorso e Isabel a poco impara ad amarlo e a confidare in lui. Nel suo libro, La ragazza che viveva cercando Dio, Isabel, che è stata per 20 anni missionaria in Cina con il marito, descrive il suo lento e talvolta faticoso cammino verso Dio.
2: La signora Whipple, una mia cara amica, mi aveva invitata a partecipare alla conferenza missionaria di Fierce. Io avevo declinato l'invito, ma ella, sapendo quanto mi sarebbe stato utile parteciparvi, mi scrisse nuovamente e, essendo al corrente della mia difficoltà finanziaria, mi inviò la cifra necessaria per coprire le spese del battello. Quando ricevetti la lettera, non le detti eccessiva importanza, né provai uno speciale desiderio di andare alla conferenza, che per di più doveva aver luogo proprio a metà del corso estivo al quale mi ero iscritta e che frequentavo usufruendo di un esonero delle tasse. Ma avrei certamente perso il diritto all'esonero se a metà di un corso di 6 settimane mi fossi eclissata per 10 o 11 giorni. Mi venne in mente che quel fatto potesse essere utilizzato per una prova e pregai: «Signore, se è la tua volontà che io vada, induci le autorità a concedermi il permesso senza privarmi dell'esonero, e da ciò saprò che tu vuoi che ci vada». Il giorno dopo mi recai dal segretario del corso e gli esposi il mio problema. Il segretario mi chiese come mi chiamavo, sfogliò un registro avanti e indietro, sporse le labbra un po' perplesso e poi disse: «Signorina, è possibile. Ci faccia solo sapere quando partirà e quando tornerà». Uscii dall'ufficio camminando come in un sogno. Mi informai dell'orario del battello e scrissi alla signora Whipple che sarei andata a First. Ero sempre timida e riservata con gli estranei, ma a First mi sentii subito a mio agio ed invasa da una gioia straordinaria. L'atmosfera era compenetrata dalla presenza di colui che stavo imparando a conoscere e ad onorare, ed egli era al centro dell'attenzione di ognuno in quella stanza. Appena ero arrivata, la signora Whipple mi aveva presentato sua cognata Edna, che avrebbe diviso la camera con me. Dopo il culto, Edna mi guidò per un piccolo sentiero in mezzo al bosco fino alla camera, che era come una grande cabina in mezzo agli alberi. Prima di andare a letto, ella trasse da sotto il cuscino una Bibbia piccola e logora, che era stata di suo marito, e ne lesse un capitolo con me, poi pregò. Ripensai a quello che mi aveva detto di lei la signora Whipple. Edna ed il marito Ellis erano missionari in Cina, nella città di Nanchino, da 1 anno. Quando trascorsero un periodo di vacanza a Kuling, dove vi è anche un bel laghetto, erano entrambi esperti nuotatori e una mattina decisero di fare una bella nuotata. Ad un tratto udirono un grido. Un altro missionario, in vacanza come loro, stava per annegare. Ellis accorse in suo aiuto e riuscì a salvargli la vita, ma quanto a lui sparì sott'acqua. Edna si tuffò a sua volta per cercare Ellis. Si possono immaginare il suo terrore e la sua angoscia mentre il tempo passava ed essa non riusciva a trovarlo. Mentre continuava a tuffarsi a cercare, Edna non si accorse che il suo corpo sbatteva sulle rocce e si stava coprendo di contusioni. Il suo solo pensiero era Ellis. Alla fine lo scorse, l'acqua lo aveva spinto dietro una piccola cascata, si tuffò di nuovo, lo raggiunse e lo afferrò e a nuoto lo trascinò fino alla riva, ma ormai non era che un corpo senza vita. Sfinita si lasciò cadere su un tronco e si coprì il volto con le mani. Alcuni minuti dopo, alzando la testa, vide alcuni cinesi inorriditi, fermi accanto al corpo dell'uomo morto. Si avvicinò loro e spiegò che il corpo che giaceva a terra non era il suo Ellis e che il suo Ellis era al sicuro con Dio. E così predicò loro di Cristo. Il corpo di Edna aveva subito una tal quantità di gravi contusioni che essa dovette essere ricoverata in un ospedale ed in seguito le fu consigliato di prendersi un congedo. Il denaro dell'assicurazione di Ellis era sufficiente per permetterle di arrivare a First prima dell'estate. E così le fu affidato l'incarico di presiedere le riunioni dei giovani. Nessuno di noi seppe mai quanto le costasse mettere da parte la sua angoscia giorno dopo giorno e insegnarci la Bibbia con un volto sereno e raggiante. Seppi più tardi che durante la conferenza Edna era andata spesso dai membri del comitato dichiarando che non si sentiva più la forza di continuare, ma ogni volta essi le promettevano di pregare per lei ed Edna ritornava da noi. Fu lei a presentarci l'appello dell'Evangelo ad una vita consacrata al servizio missionario. Prima di allora non avevo mai pensato alle missioni. Di natura ero molto casalinga e veramente schiava del benessere. Viaggiare non mi attirava perché significava incontrare volti sconosciuti, abitudini diverse e, in una parola, le scomodità. Edna fu la prima a farmi notare che dovevo essere pronta a rinunciare al benessere se Dio me lo avesse domandato. Quando chiese chi si sarebbe consacrato al servizio missionario, se Dio glielo avesse chiesto, io alzai la mano. La sua gioia mi sorprese perché per me era stata cosa affatto naturale. Quella famosa notte avevo stretto un patto con Dio, consacrandogli la mia vita. Se egli l'avesse voluta per le missioni, sì, sarei partita per le missioni. Non si trattava di sapere se volevo andarci, ormai non sentivo più di appartenermi. Quando alzai la mano non ero affatto sicura che Dio volesse da me una vita nelle missioni, sapevo solo che, se egli avesse voluto così, ero pronta. Senza volerlo, Edna mi aveva portato una benedizione ancora più profonda. La mia vita nella stessa camera con lei fu il mio primo incontro con un'esistenza ripiena dello spirito, nell'adempimento della routine giornaliera. Fu l'Edna comune che fece effetto su di me, non l'Edna che ci insegnava la Bibbia. All'inizio di ogni giorno essa cercava il volto di Dio prima che quello di ogni altra persona. Quel cuore profondamente ferito si volgeva bramoso ed anelante verso Dio, e il primo pensiero del risveglio era il desiderio della sua presenza e della sua comunione. Essa fece nascere in me lo stesso desiderio. Sebbene ricordate, anche il mio cuore era ferito. Leggemmo insieme la lettera di San Paolo ai Filippesi e le note marginali di Ellis. Il passo «Una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno innanzi, proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù». Mi colpì profondamente perché lo vedevo messo in pratica e vissuto sotto i miei occhi. Lo segnai anche nella mia Bibbia. Rallegratevi del continuo. Era un altro passo che Edna era riuscita a raggiungere ed a vivere. Ci sarei mai riuscita io? Avevo sì iniziato la ricerca di Dio, ma ne sapevo poco, tranne che i miei passi stavano ora percorrendo la via alta. Ero ancora alla sua ricerca.

0: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie nell'Evangelo secondo Giovanni. Il Vangelo di Giovanni è l'ultimo dei Vangeli ad essere stato scritto, ed è stato scritto alla fine del primo secolo, da Giovanni appunto, con lo scopo di convincere le persone che Gesù è il Cristo, affinché credendo in Lui potessero avere vita nel suo nome. Giovanni dichiara il suo scopo nello scrivere questo libro. Dice: Gesù fece ancora molti altri segni che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi Giovanni ha uno scopo ben specifico nella sua mente, nello scrivere questo libro. E perché questa è la ragione di questo libro, è il libro migliore da suggerire al non credente. Perché Giovanni l'ha scritto proprio per questo scopo, affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. È per questo che l'ha scritto. E Giovanni è molto chiaro nel dirci perché l'ha scritto. Ed è stato scritto per contrastare alcuni falsi concetti intorno a Gesù Cristo, alcune eresie che si erano sviluppate già nel primo secolo. Ora l'Apostolo Paolo, rivolgendosi agli anziani della Chiesa di Efeso, dice: «Infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli». E dopo poco tempo dalla partenza di Paolo da Efeso, queste cose già iniziavano ad accadere. Falsi insegnanti si stavano insinuando, pervertendo la verità dell'Evangelo di Gesù Cristo. Un sistema di pensiero denominato gnosticismo è stato uno dei primi ad insinuarsi nella Chiesa e ha iniziato a far sviare molti credenti, portandoli a credere falsi concetti intorno a Gesù Cristo. Non è passato molto tempo dalla nascita della Chiesa che già l'eresia ariana circolava tra i credenti, eresia che negava la deità di Gesù Cristo e lo metteva allo stesso livello dell'uomo, concetti di Gesù davvero molto confusi, in parte divino, in parte umano, una sorta di spirito, di fantasma. Addirittura giravano delle storie intorno a Gesù, secondo cui quando lui camminava sulla spiaggia non lasciava le impronte sulla sabbia, perché non era reale, era uno spirito. La loro idea era che tutto ciò che è reale è male. Il mondo stesso è così malvagio che non può essere stato Dio a crearlo. Così in origine, secondo loro, c'era un Dio puro e santo, e delle emanazioni uscivano da questo Dio puro e santo. E alla fine una di queste emanazioni si allontanò così tanto da Dio da non conoscerlo più. E fu proprio da questa emanazione, fu proprio questa emanazione che creò il mondo. E così il mondo è stato creato da una forza malvagia, e tutto ciò che è materiale è male. Quindi Gesù non poteva avere un corpo materiale, non poteva essere un vero uomo. Altrimenti anche lui sarebbe stato malvagio. Così era una sorta di fantasma che faceva cose strane. Dunque Giovanni scrive questa epistola, o meglio questo Vangelo, con lo scopo di correggere alcuni di questi falsi insegnamenti che stavano iniziando a permeare la Chiesa. Ora è interessante notare come ciascuno dei quattro Vangeli inizi da un punto diverso. Il Vangelo di Matteo inizia con la genealogia di Gesù, risalendo indietro fino ad Abramo. E quando Marco inizia il suo Vangelo, inizia con il battesimo di Gesù. Quando Luca inizia il suo Vangelo, inizia con l'annuncio fatto a Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, il precursore di Gesù. Ma quando Giovanni inizia il suo Vangelo, lui va direttamente indietro al principio del tempo, che non ha principio. Va indietro persino a prima della Genesi. Il libro della Genesi è il libro della creazione. Nel principio Dio creò, ma Dio esisteva prima di aver creato. E così, in Genesi tu vai indietro all'inizio della creazione, ma prima di allora Dio già esisteva. Quindi Giovanni va indietro fino all'infinito eterno passato e dichiara: nel principio era la parola. Ora i greci parlavano molto del Logos, e secondo la filosofia greca ogni cosa preesisteva in un pensiero. Ogni cosa che noi vediamo preesisteva in un pensiero, prima di prendere forma. In altre parole, questo pulpito qui ha avuto inizio come un pensiero. Qualche artigiano lo aveva nella sua mente, aveva un disegno nella sua mente, un'idea di pulpito. Poi l'ha disegnato su un pezzo di carta, mera espressione del suo pensiero. E quindi ogni cosa, prima di esistere, preesiste in un pensiero. Così per il filosofo greco il pensiero era all'origine di ogni cosa. Bene, la Bibbia ci porta ad un passo ancora più indietro e ci dice che se c'era un pensiero, ci doveva essere un pensatore, perché non puoi avere un pensiero senza un pensatore. Allora nel principio Dio, nel principio era la parola. Quindi in realtà va ancora più indietro, a prima del pensiero. Prima di tutto ciò c'è l'esistenza di uno che ha pensato, l'esistenza di Dio. Così nel principio Dio, secondo la Genesi, e qui in Giovanni nel principio era la parola, era già esistente allora. E la parola era con Dio, e la parola era Dio. Che potente dichiarazione della Deità di Gesù Cristo, così chiara, così diretta, così esplicita, che anche un piccolo bambino leggendo non può rimanere confuso. Solo un testimone di Geova può confondere questo passo della scrittura. E l'hanno fatto, inserendo un articolo, un, e la parola era un Dio. Ma hanno dovuto creare qualcosa che non esiste nel testo originale, per poter torcere il tutto. Ma Giovanni inizia con una chiara dichiarazione che Gesù, la parola, è Dio, così diretta, così esplicita, come più non si può. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Così arriva alla creazione. Come vedete, Giovanni prima va indietro, a prima della creazione, nel principio, prima che esistesse qualsiasi cosa, c'era la parola. Egli era con Dio, egli era Dio, egli era nel principio con Dio. E poi dopo questo la creazione. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. In Genesi leggiamo: nel principio Dio creò i cieli e la terra. La parola Dio in ebraico qui è Elohim, ed è in forma plurale. Ora ci sono alcuni che dicono: beh, la forma plurale viene usata come enfasi, per dare importanza. Ma questa sembra essere piuttosto un'invenzione, perché la parola Dio è usata anche al singolare, El, E se è usata solo per enfasi, allora farebbe confusione riferirsi a Dio usando lo stesso termine per Dio al singolare, El. Credo invece, e questa è una mia opinione, che quando la parola Dio, in ebraico El, è al singolare, ciò è usato per riferirsi a Dio Padre. E quando si parla di Elohim, ci si riferisce alla Trinità, un Dio in tre persone. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Con chi stava parlando? Nel divino consiglio riguardo all'uomo, alla creazione dell'uomo, c'erano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, riuniti insieme in questo divino consiglio. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Qui in Giovanni, nel primo capitolo, a Gesù è attribuita la creazione di tutte le cose. Egli è il creatore di tutte le cose. Paolo, scrivendo ai Colossesi, riguardo al primato di Gesù, dichiara che Gesù non è soltanto il creatore, ma che tutte le cose sono state create in vista di Lui, per Lui. Quindi Gesù è anche l'obiettivo della creazione, lo scopo della creazione. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, l'universo intorno a noi e tutte le forme di vita. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa, o non l'hanno ricevuta, non l'hanno afferrata. Gesù disse: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Ora, qui è dichiarato che la luce risplende nelle tenebre. Questo è un riferimento alla venuta di Gesù Cristo sulla terra. Eccolo, la luce del mondo che risplende nelle tenebre. Ma le tenebre non l'hanno ricevuta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone. Due volte leggeremo della testimonianza di Giovanni. Qui nel capitolo 1, al versetto 15, Giovanni testimoniò di lui e gridò dicendo: questo è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. E poi ha testimoniato di lui anche nel verso 34. E io ho visto e ho attestato che questo è il Figlio di Dio. Questa è la testimonianza di Giovanni Battista riguardo a Gesù Cristo. Quindi vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli, Giovanni, non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza alla luce. Egli, la parola, era la vera luce, che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli, la parola, era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Riuscite a capire? Gesù, la luce. Lui è venuto per risplendere nelle tenebre, la vera luce. Egli era nel mondo. Abbiamo già visto che tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, e senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Egli era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, e però il mondo non l'ha conosciuto. O meglio, il mondo degli uomini. Sembrerebbe che ci fossero aspetti della natura e del mondo che lo conoscevano realmente. È interessante che quelli che erano posseduti da spiriti maligni spesso gridavano: noi sappiamo chi sei. È evidente che i venti e le onde sapevano chi fosse, perché quando si mise in piedi in quella piccola barca che stava per affondare e quando parlò al vento e alle onde e disse: taci, calmati, essi obbedirono alla sua voce. Loro sapevano chi era. Anche le pietre sapevano chi era, perché quando i farisei lo incoraggiarono a sgridare i suoi discepoli il giorno della sua entrata trionfale a Gerusalemme, Lui disse: io vi dico che se costoro tacessero, le pietre griderebbero. Le pietre sapevano chi era. Solo la mente ottenebrata dell'uomo venne meno nel riconoscerlo. Egli era nel mondo. Il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Anche quel puledro d'asino sapeva chi era Gesù. Nessun uomo l'aveva mai cavalcato. Eppure sono sicuro che quando Gesù è salito sopra, quell'asino è stato molto, molto docile. Sapeva chi era. Qualcuno ha anche messo delle parole nella bocca di quell'asino. Credo che fosse Chatterton. Non so se riesco a richiamarle. Vediamo. Ecco che arrivano. I fluidi stanno scorrendo e i circuiti stanno funzionando. Quando i pesci volavano e le foreste camminavano e i fichi crescevano sulle spine, quando la luna era sangue, allora sono nato, con questa faccia orribile e queste orecchie grandi come ali, uno scherzo del diavolo tra tutte le creature a quattro zampe, segnato sulla terra come testardo e cencioso. Prendetemi in giro, frustatemi, sono ottuso, ma conservo un segreto, o folli. Anch'io ho avuto il mio giorno, un grande giorno. C'erano grida intorno alle mie orecchie e ramoscelli d'ulivo ai miei piedi. La storia di un asinello faceva più o meno così. Credo di aver saltato qualche riga. Mi tornerà in mente uno di questi giorni. Egli era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui e il mondo non l'ha conosciuto. Un passo oltre. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Disse: sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele. In casa sua, i suoi. Lui era il Messia promesso. Egli venne in casa sua, ma i suoi dissero: noi non abbiamo altro re che Cesare. Essi dissero: quest'uomo non regnerà su di noi. E i suoi non l'hanno ricevuto. E si è adempiuta la profezia di Isaia, disprezzato e rigettato dagli uomini. Ma ecco la buona notizia. Ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Così eccolo. Nel principio con Dio, il creatore di tutte le cose, che viene alla sua creatura e non viene riconosciuto, non viene compreso, che viene ai suoi ma non viene ricevuto, eppure a tutti quelli che lo ricevono, questo è l'Evangelo della grazia, a tutti quelli che lo ricevono, egli dà l'autorità di diventare figli di Dio, il figlio di Dio che diventa uomo, affinché noi uomini potessimo diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue. Non puoi diventare un figlio di Dio attraverso la genealogia fisica. Non sono un figlio di Dio perché i miei genitori erano cristiani, e i miei figli non sono cristiani perché io sono cristiano. Non è per il sangue, per via del sangue. Non è qualcosa che puoi ereditare dai tuoi genitori o trasmettere ai tuoi figli. Questa vita, come figlio di Dio, non viene neanche da volontà di carne. Non è qualcosa che poi, non so, ti ci impegni, ti ci applichi e ci diventi. Cioè non puoi dire: ora vivrò questa nuova vita, ora non camminerò più nelle tenebre, ora vivrò una vita generosa, di sacrificio, la vita ideale che Dio ha stabilito per l'uomo. Non puoi fare questo con la tua volontà, né da volontà di uomo. Non è per la forza o la coercizione di altre persone o per l'incoraggiamento di altre persone. Non puoi realizzare questa nuova vita perché qualcuno ti spinge, perché qualcuno ti obbliga a farlo. Questa nuova nascita può solo venire da Dio, nati da Dio, come figli di Dio. Così io sono nato una prima volta per mezzo del sangue, per volontà di carne e per volontà di uomo. Eccomi qui. Questa è la mia nascita fisica. Ma la mia nascita spirituale non può aver luogo nello stesso modo. La nascita spirituale può solo venire da Dio. E così sono nato di nuovo per lo Spirito di Dio, la nuova nascita. E la parola si è fatta carne ed ha abitato, letteralmente ha tabernacolato, fra noi. Questa naturalmente è l'oscillazione del pendolo. Seguitemi. Nel principio era la parola. Egli era con Dio. Egli era Dio. Egli era nel principio con Dio e tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, il divino eterno creatore. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra noi. Questa incredibile oscillazione dall'area dell'infinito nel regno del finito, dall'eterno alla dimensione del tempo. Di certo la nostra mente non riesce ad afferrare la vastità di tutto ciò. I discepoli, mentre passavano gli anni, hanno avuto la possibilità di riflettere realmente su Gesù e su chi era veramente e sul loro rapporto con Lui. Sono certo che loro erano sempre più stupefatti e meravigliati di fronte a quello che traspariva da Gesù. Quando Giovanni inizia la sua prima epistola, inizia più o meno nella stessa maniera e dichiara quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. E la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che è stata manifestata a noi. Giovanni sta appunto riflettendo su questa relazione con Gesù, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, e improvvisamente si rende conto che quando lo ascoltavamo parlare, stavamo ascoltando la voce di Dio. Quando lo guardavamo, stavamo guardando Dio. Quando lo toccavamo, stavamo toccando Dio, quella vita eterna. L'abbiamo visto, l'abbiamo contemplato. L'abbiamo toccato. Oh, che meraviglia! E Giovanni è lì che riflette su quella grandiosa esperienza che ha avuto. Gesù disse, io e il Padre siamo uno. E quando Filippo disse, Signore, mostraci il Padre e ci basta, Gesù rispose, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credete a motivo delle opere stesse. In altre parole, sto facendo l'opera di Dio, vi sto mostrando il Padre. Lo vedremo tra un momento, nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è colui che l'ha fatto conoscere. Chi ha visto me ha visto il Padre. E così volete sapere com'è Dio? Volete sapere la verità intorno a Dio? Allora dovete guardare attentamente Gesù Cristo, studiare Gesù Cristo, perché Egli era Dio manifestato in carne. La parola si è fatta carne e ha abitato fra noi, in modo da rivelare il Padre all'uomo. Perché l'uomo ha sviluppato concetti assolutamente sbagliati intorno a Dio. L'immagine di Dio è stata completamente distorta da Satana. E anche oggi Satana continua la sua opera, in modo che la gente abbia ogni tipo di strano e grottesco falso concetto riguardo a Dio. Una delle frasi più comuni nella profanità è che Dio amerebbe condannare determinate cose o determinate persone, e sentiamo così spesso questi discorsi, come se Dio prendesse piacere nel maledire tutto e tutti. Non c'è niente di più lontano dalla verità. La Bibbia dichiara riguardo a Dio che Egli è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. E Dio ha gridato ad Israele dicendo: convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, dice il Signore. Io non mi compiaccio nella morte dell'empio, convertitevi. La gente continua a vedere Dio come furia ed ira, e giudizio e fuoco e tuoni, quando in realtà il suo cuore desidera ardentemente il tuo amore e avere comunione con te, come viene fraintesa la Bibbia. Nel libro della Genesi, quando l'uomo ha peccato e Dio è venuto nel giardino per avere comunione con l'uomo, e Adamo invece si è nascosto perché si era accorto di essere nudo, e Dio ha detto: Adamo, dove sei? Noi abbiamo le parole ma non abbiamo il tono della voce. E molto spesso le persone, leggendo questo, immaginano la voce come quella di un poliziotto che arresta un criminale che sta rapinando una banca. Mani in alto o ti faccio un buco in testa. Adamo, dove sei? Ma leggendo tutta la scrittura e comprendendo il cuore di Dio attraverso l'intera sua rivelazione di se stesso, sono convinto che anziché sentire l'urlo minaccioso di un poliziotto, se avessimo sentito la voce, avremmo sentito il pianto di un cuore spezzato, il cuore di un padre. Adamo, che cosa hai fatto? Dove sei? Un cuore spezzato per il fallimento dell'uomo. E questo è quello che mostra Gesù quando piange su Gerusalemme. Oh Gerusalemme, se tu, proprio tu, avessi conosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace, ma esse sono nascoste agli occhi tuoi. E come risultato di questa tua ignoranza, devastazione verrà su di te, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. E qui vediamo il suo cuore come appesantito, e sentiamo le sue parole come se stesse singhiozzando, e piange su Gerusalemme per il terrore che verrà a causa della loro cecità, a causa della loro ignoranza. Oh, se solo sapessi, se solo sapessi. E piange mentre guarda la città, perché sa della distruzione imminente che sta per venire a causa del sentiero che loro stessi hanno scelto. E in Genesi vediamo il cuore rotto del Padre Celeste che piange per l'uomo perduto. Gesù è venuto per rivelare Dio. La parola si è fatta carne e ha abitato fra di noi, in modo che noi potessimo conoscere la verità intorno a Dio. C'era un uomo, editore di un quotidiano, e quest'uomo si dichiarava apertamente agnostico. Comunque ogni anno con sua moglie, che era una credente, e i suoi figli, andava in chiesa la notte della vigilia di Natale. E perché era la vigilia ed era una festa di famiglia, andava tutti gli anni con loro, perché i bambini facevano la recita e il programma e cantavano i cori di Natale. Quest'anno però decise che non sarebbe andato al suo annuale pellegrinaggio in chiesa, perché lo vedeva come un atto di ipocrisia, e disse: non credo nell'incarnazione, non credo che Gesù era Dio in carne, perché non vedo alcun motivo per cui Dio dovrebbe venire in carne, e quindi non sarò più un ipocrita, non verrò in chiesa con la famiglia a Natale. E nonostante i tentativi della moglie, non cambiò posizione. E così quella sera vide la famiglia uscire per andare in chiesa la vigilia di Natale, mentre fuori c'era una tormenta di neve. Poi si sedette davanti al fuoco e iniziò a leggere un libro. Dopo un po' si accorse che c'era un piccolo uccellino che stava provando a volare attraverso la finestra, attratto dalla luce del fuoco all'interno. Dato che fuori c'era questa tormenta, questo uccellino iniziò a volare contro la finestra, sbattendo contro il vetro per cercare di entrare. Tutto questo lo distrasse dalla sua lettura e pensava: beh, uccellino, va via. Ma quello continuava, cercando di volare dentro. E così alla fine decise: beh, immagino di dover fare qualcosa. Così si alzò, scese nel granaio e aprì la porta e accese la luce pensando che l'uccellino sarebbe stato attratto dalla luce del granaio e sarebbe volato dentro e avrebbe trovato riparo dalla tormenta lì nel granaio. Ma uscito

modo di ripararsi dalla tormenta. E iniziò a muoversi e ad agitarsi. «Sciò, sciò, vai là!» E si muoveva tutto. Ma più faceva così, più l'uccellino si spaventava e sbatteva più forte contro il vetro. E si faceva ancora più male. Ad un certo punto iniziò a dire «Forza, uccellino, non voglio farti del male. Sto solo cercando di aiutarti. Perché non capisci, uccellino? Sono tuo amico. Non voglio farti del male. Voglio aiutarti. Oh, piccolo stupido uccellino, perché non capisci?» Poi pensò, se solo potessi diventare un uccello per un momento, per comunicare con questa povera creatura, e dirle che non la odio, che sto solo cercando di aiutarla. E improvvisamente un lampo nella sua mente. Dio si è fatto uomo, perché l'uomo ha così frainteso Dio. Dio non odiava l'uomo, non voleva fargli del male, voleva aiutare l'uomo. Così entrò in casa, si mise il cappotto e raggiunse la sua famiglia in chiesa. Aveva capito la ragione dell'incarnazione, che Dio voleva comunicare con noi, voleva dirci la verità intorno a se stesso, quella verità che l'uomo aveva perso nei falsi e complicati concetti che l'uomo si è creato intorno a Dio. Così la parola si è fatta carne e ha abitato fra noi. E noi, dice Giovanni, abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito proceduto dal Padre. Ora noi siamo figli di Dio, mediante la fede, ma siamo stati rigenerati mediante la fede, siamo nati di nuovo. Ma c'è un solo figlio generato, nel senso che Gesù è l'unigenito proceduto dal Padre. E noi l'abbiamo contemplato come l'unigenito proceduto dal Padre, pieno di grazia e di verità. Ora, Giovanni. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. Giovanni testimoniò di lui e gridò dicendo, «Questo è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me, mi ha preceduto, perché era prima di me». Ora Giovanni era di nascita fisica, era cugino di Gesù. E Giovanni era nato prima di Gesù. Maria probabilmente era al sesto mese di gravidanza, quando è nato Giovanni. Eppure Giovanni dice di lui, «Lui mi ha preceduto, perché era prima di me». Quindi sta parlando della preesistenza di Gesù, precedente alla sua incarnazione. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Ora, quando Dio ha fatto l'uomo, Dio ha fatto l'uomo per avere comunione con Lui. Questo era lo scopo di Dio nel crearti, affinché lui potesse ricevere onore, gloria e tutto il resto dalla tua comunione con lui, affinché potesse godere e avere quella gioia e quella benedizione dell'avere comunione con te. Tu dici, beh, questo mi sembra un po' da egoista. Beh, forse lo è, ma non ci posso fare niente. È per questo che Dio mi ha creato. Questa è l'unica ragione per cui Dio mi ha creato, perché io potesse avere comunione con lui. Questo è lo scopo primario, che noi potessimo avere comunione con Lui. Ora, se tu non stai adempiendo questo scopo primario nella tua vita, allora la tua vita è destinata ad essere vuota, incompleta, e quindi anche frustrante, perché non stai adempiendo lo scopo principale per cui Dio ti ha creato. Non stai rispondendo a quel bisogno primario e fondamentale, a quella necessità dell'uomo di adorare Dio, di avere comunione con Lui. Ma non è passato molto tempo che l'uomo ha spezzato quella comunione con Dio con la sua disubbidienza, peccando contro Dio, disubbidendo al comandamento di Dio. E il risultato del peccato è sempre quello di impedire la comunione con Dio. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Ma le vostre iniquità

0: hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. Il peccato ha sempre quell'effetto di separare l'uomo da Dio. Dio disse ad Adamo: nel giorno che ne mangerai per certo morrai, cioè la morte della coscienza di Dio nel cuore dell'uomo, la morte della vita di Dio, dello spirito di Dio e di quella vita di Dio nell'uomo. Ed è successo. Adamo ha mangiato e allora ha avuto luogo la morte spirituale. Ora, Dio desiderava ancora avere comunione con l'uomo. Ma quella comunione era impedita dall'uomo a causa del peccato dell'uomo. Ora, per poter avere di nuovo comunione con Dio, prima doveva essere fatto qualcosa circa il peccato dell'uomo. E così Dio ha mandato Mosè, e Dio ha dato a Mosè la legge dei sacrifici, la copertura dei peccati, che ha reso possibile il recupero della comunione con Dio. E parte di questi sacrifici consisteva nei sacrifici di comunione, le offerte di comunione, le offerte di cibo, in cui io mi sedevo e mangiavo con Dio e avevo comunione con Dio. Ma prima c'era il sacrificio per il peccato, poi l'offerta di consacrazione, l'olocausto, poi l'offerta della pace, l'offerta della comunione, in cui io mi sedevo e mangiavo con Dio e avevo comunione con Lui. Ma questo non poteva essere fatto se prima di tutto non era stata fatta l'offerta per il peccato. Bisognava occuparsi prima di tutto del peccato. E così, sotto la legge di Mosè, il patto di Dio per mezzo di Mosè, c'era questa soluzione per la copertura del peccato, in modo che l'uomo peccatore potesse tornare ad avere comunione con Dio e potesse sedere e avere comunione e mangiare con Dio. Ma queste offerte di tori e di capri non potevano togliere il peccato. Tutto quello che potevano fare era coprire il peccato, e potevano prefigurare un'offerta che Dio stesso avrebbe fatto in futuro, attraverso la quale il peccato dell'uomo avrebbe veramente potuto essere tolto, cancellato, in modo che la comunione tra l'uomo e Dio potesse essere di nuovo totalmente e completamente recuperata, ristabilita. E così la legge è stata data per mezzo di Mosè. Questo non è guardare alla legge in senso dispregiativo. Questo è guardare alla legge come Dio aveva inteso che fosse, uno strumento tramite il quale l'uomo poteva entrare in comunione con Dio, ma uno strumento imperfetto a causa del fallimento dell'uomo, della sua incapacità di adempiere la volontà di Dio. Non c'è niente di sbagliato nella legge. La legge era buona, la legge era santa, ma l'uomo era ancora peccatore. E quindi c'era bisogno che anno dopo anno ci fossero questi sacrifici per il peccato. Così Dio ha stabilito ora, per mezzo di Gesù Cristo, un nuovo patto, di grazia e di verità. Per mezzo della legge, il patto di Mosè con Dio, prima, ma adesso per mezzo di Gesù Cristo, un nuovo patto. Un nuovo patto che è stabilito e basato sulla grazia di Dio e sulla verità di Gesù Cristo. Quindi la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. Naturalmente qualcuno potrebbe dire: e allora Mosè? Quando Dio disse a Mosè: cosa desideri? Lui disse: Signore, vorrei semplicemente vederti. E Dio disse: non puoi vedermi e vivere. Ma Dio disse: ecco cosa faremo. Tu entra lì nelle rocce e io passerò e tu mi potrai vedere di spalle. Potrai vedere la scia del mio bagliore. Dice di spalle, ma in realtà è la scia del bagliore di Dio che è appena passato. E quindi Mosè è irradiato dalla scia del bagliore di Dio ed è irradiato da questo. La sua faccia inizia a risplendere, tanto che quando torna dai figli di Israele, essi non potevano guardare la sua faccia. Ma nessuno ha mai visto Dio. Il nostro corpo fisico non riuscirebbe a sopportarlo. Sarebbe come provare a stare sul sole. Saresti consumato. Ora Dio ha promesso che i puri di cuore lo vedranno, ma non in questo corpo. Ci sarà un cambiamento di corpo. Paolo dice poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e che questo mortale rivesta l'immortalità. Un giorno mi aspetto di vedere Dio, ma non in questo corpo, nel mio corpo. Questo corpo è disegnato per la terra, è disegnato per le condizioni ambientali della terra. Il mio nuovo corpo, invece, di molto superiore, è disegnato per l'ambiente celeste. E con quel nuovo corpo sicuramente potrò contemplare la faccia del Signore e potrò sedermi e adorare ai Suoi piedi. Che giorno meraviglioso sarà quello! Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è colui che l'ha fatto conoscere, che l'ha dichiarato, che l'ha dimostrato, l'ha manifestato con una piena rivelazione. Ce l'ha rivelato. E questa è la testimonianza di Giovanni Battista, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme dei sacerdoti per domandargli «Tu chi sei?». Giovanni, leggiamo, era lì che battezzava nel deserto, e moltitudini di persone uscivano per andare da lui, essendo attratte da quest'uomo. E così a Gerusalemme i capi religiosi iniziarono ad arrabbiarsi. Quest'uomo è lì fuori che battezza, ma non l'abbiamo mandato noi, e non ha neanche la nostra autorizzazione, non riconosce la nostra autorità. Così gli hanno mandato dei sacerdoti e dei leviti per domandargli, allora tu chi sei? E questa è la testimonianza di Giovanni. Egli lo dichiarò e non lo negò, e dichiarò, io non sono il Cristo, io non sono il Messia. Perché il senso di quella domanda era, chi sei? Stai forse dicendo di essere il Messia? O stai fingendo? E lui rispose, io non sono il Messia. Perché non dimentichiamo che la parola Cristo è Messia. Io non sono il Messia. Allora essi gli domandarono, chi sei dunque? Sei tu Elia? Ora, la profezia diceva che prima sarebbe dovuto venire Elia per ricondurre il cuore dei figli verso i padri prima della venuta del gran giorno del Signore. E così sei tu Elia? Anche oggi, quando gli ebrei celebrano la Pasqua, hanno la porta della loro casa aperta e hanno una sedia vuota in attesa di Elia. Sei tu Elia? Sei tu il precursore del Messia? Egli disse, non lo sono. Ora, questa risposta mette in difficoltà molte persone. Perché nel Vangelo di Matteo, intorno al 17° capitolo, Gesù parla di Giovanni e dice «Egli è l'Elia che doveva venire, se lo volete accettare». Ma Giovanni dice «Io non lo sono». Cioè, egli non è il pieno e completo adempimento della profezia intorno ad Elia, ma egli venne nello spirito e nella potenza di Elia. Se torniamo indietro al Vangelo di Luca, al capitolo 1, quando l'angelo Gabriele appare a Zaccaria, padre di Giovanni Battista. Zaccaria era all'epoca incaricato dell'ufficio sacerdotale nel Tempio. E quando Zaccaria vede l'angelo lì, alla destra dell'altare dell'incenso, si spaventa. Ma l'angelo dice a Zaccaria, non temere, io sono Gabriele. Io sto alla presenza di Dio e sono stato mandato per farti sapere che tua moglie Elisabetta, nella sua avanzata età, sta per concepire e partorire un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni, e lui convertirà molti dei figli di Israele al Signore, e andrà davanti a lui nello spirito e nella potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli. E continua annunciandogli il ministero di suo figlio, Giovanni Battista. Egli andrà davanti a lui nello spirito e nella potenza di Elia. Ma quando gli chiedono chiaramente sei tu Elia, lui dice no. Allora gli chiesero sei tu il profeta. Ora Mosè aveva promesso l'Eterno il tuo Dio susciterà per te un profeta come me, a lui darete ascolto. Sei tu quel profeta di cui parla Mosè? Ed egli rispose no. Quante domande. Essi allora gli dissero, chi sei tu? Affinché diamo una risposta a coloro che ci hanno mandato. che dici di te stesso? Ed egli rispose, io sono la voce di uno che grida nel deserto, raddrizzate la via del Signore, come disse il profeta Esaia. Or coloro che erano stati mandati venivano dai farisei, ed essi gli domandarono e gli dissero, perché dunque battezzi, se tu non sei il Messia, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro dicendo, io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che non conoscete. Egli è colui che viene dopo di me e che mi ha preceduto, a cui io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Queste cose avvennero in Betabara, al di là del Giordano, dove Giovanni battezzava. Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Oh, che potente dichiarazione riguardo a Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E come l'agnello di Dio ha tolto il peccato del mondo? L'ha fatto attraverso un sacrificio sostitutivo. Questo era qualcosa che era impresso profondamente nella loro mente, come risultato della loro cultura e del loro culto e della loro religione. Come ha tolto Gesù il peccato del mondo? Attraverso la sua morte sostitutiva. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è colui del quale dissi, dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma per questo sono venuto a battezzare con acqua, affinché egli fosse manifestato in Israele. Ora, io non lo conoscevo, e subito dopo, ma per questo sono venuto a battezzare con acqua, affinché egli fosse manifestato in Israele. È per questo che sono qui, affinché quest'uomo potesse essere manifestato in Israele. Lui è mio cugino, ma io non avevo capito chi fosse veramente. Lo conoscevo, ma non sapevo chi fosse veramente. Non sapevo che fosse lui. Sapevo che Dio mi ha mandato per preparare la via davanti al Signore, a raddrizzare le vie, ma non sapevo chi fosse. Ma lo scopo per cui sono qui è che egli fosse manifestato in Israele. E io non lo conoscevo, ma per questo sono venuto a battezzare con acqua, affinché egli fosse manifestato in Israele. E Giovanni testimoniò dicendo, io ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse, colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo. Così Giovanni dice, io non lo conoscevo finché non ho visto lo Spirito scendere come una colomba e posarsi su di lui. E so che colui che mi ha detto di andare e battezzare, mi ha detto anche che colui sul quale avrei visto scendere lo Spirito e fermarsi su di lui, è quello che battezza con lo Spirito Santo. E Giovanni dice, ed io ho visto, ed ho attestato, che questi è il Figlio di Dio. Giovanni è stato mandato come testimone per rendere testimonianza alla luce. E qual è la testimonianza di Giovanni riguardo a Gesù Cristo? Egli è il Figlio di Dio. Il giorno seguente, Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli, e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse, ecco l'agnello di Dio. Prima aveva detto, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ora dice semplicemente, ecco l'agnello di Dio. Quando Giovanni scrive il libro dell'Apocalisse, il libro dell'Apocalisse è incentrato sull'agnello di Dio. Per comprendere il libro dell'Apocalisse, devi vedere l'agnello. E la prima volta che vediamo l'agnello, naturalmente, è nel primo capitolo dell'Apocalisse, quando descrive Cristo nella sua gloria. Ma poi quando arriva alla scena celeste, al capitolo 5, quando Giovanni piange forte perché non è stato trovato nessuno degno di prendere il libro e di scioglierne i sigilli. E uno degli anziani gli dice, Giovanni, non piangere, Ecco il leone della tribù di Giuda ha vinto per aprire il libro e scioglierne i sigilli. E io mi girai e vidi un agnello che pareva essere stato immolato. Egli venne e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. E quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. E cantavano un nuovo cantico, dicendo: «Tu sei degno di prendere il libro e di scioglierne i sigilli, perché tu sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprato a Dio». Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Un giorno, per la grazia di Dio, ci troveremo proprio lì, nella scena celeste, e vedremo l'agnello venire e prendere il libro, e lì sentiremo queste parole: «Ecco l'agnello di Dio che ha tolto i nostri peccati, il peccato del mondo». Così ora Giovanni è con due dei suoi discepoli, e Giovanni dice ai suoi discepoli, loro sono lì che parlano, e lui dice: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi discepoli, avendolo sentito parlare, avendo sentito parlare Giovanni, seguirono Gesù. Ora, la testimonianza di Giovanni riguardo a Gesù è: «Ehi, io sono solo un servo dello sposo, e sono onorato quando lo sposo è onorato. E lui deve crescere, io devo diminuire». Quindi Giovanni ora sta indirizzando i suoi discepoli verso Gesù, e uno di questi discepoli è proprio Andrea, fratello di Pietro. Così i due discepoli iniziano a seguire Gesù. Ma Gesù, voltatosi e vedendo che lo seguivano, disse loro: «Che cercate?». Essi gli dissero: «Rabbi», che tradotto vuol dire maestro, «dove abiti?». Egli disse loro: «Venite e vedete». Essi dunque andarono e videro dove egli abitava, e stettero con lui quel giorno. Era circa l'ora decima, iniziava a farsi tardi, erano circa le 4 del pomeriggio. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito questo da Giovanni e avevano seguito Gesù. Ora Andrea, non ci viene detto molto di lui, sappiamo che è fratello di Simon Pietro. Ma è interessante che nel Nuovo Testamento troviamo sempre Andrea che porta delle persone a Gesù. Questo sembra essere il suo ministero, semplicemente portare persone a Gesù. Ma che meraviglioso ministero è questo! È Andrea che porta quel ragazzo a Gesù con i 5 pani e i 2 pesci. Lo trovi sempre che porta persone a Gesù. Quindi Andrea, costui trovò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che tradotto vuol dire il Cristo. Qui vedete che il Cristo è il Messia. E lo condusse da Gesù. Gesù allora, fissandolo, disse: «Tu sei Simone, figlio di Giona. Tu sarai chiamato Cefa, che vuol dire sasso. Tu sei Simone, figlio di Giona, ma tu sarai chiamato Cefa, sasso». Il giorno seguente Gesù desiderava partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: «Seguimi». Or Filippo era di Betsaida, la stessa città di Andrea e di Pietro. In realtà è evidente che Andrea e Pietro erano di Betsaida, ma si erano trasferiti a Capernaum, perché Pietro aveva una casa a Capernaum, dove Gesù è stato ospite. Ma Betsaida era probabilmente la loro città natale, su a circa 8 chilometri da Capernaum, intorno al mare di Galilea, e su vicino a dove il Giordano sfocia nel mare di Galilea. Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù di Nazaret, il figlio di Giuseppe. L'abbiamo trovato, colui del quale ha scritto Mosè, colui del quale hanno scritto i profeti, Gesù di Nazaret». E Natanaele gli disse: «Può venire qualcosa di buono da Nazaret?». Filippo gli disse: «Vieni e vedi». Evidentemente Nazaret non aveva una buona reputazione, così quella di Filippo è una buona risposta. «Vieni e vedi». Gesù vide venirgli incontro Natanaele e disse di lui: ecco un vero israelita in cui non c'è inganno. Un tipo preciso. Natanaele gli disse: da che mi conosci? Gesù gli rispose dicendo: ti ho visto quando eri sotto il fico, prima che Filippo ti chiamasse. Natanaele rispondendo gli disse: maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose e gli disse: poiché ho detto di averti visto sotto il fico, tu credi? Rimani qui intorno, vedrai opere maggiori di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico che da ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Dove troviamo questo nella scrittura? Il cielo aperto e gli angeli che salgono e scendono. Vi ricordate quando Giacobbe fugge da suo fratello Esaù e arriva a Betel ed è stanco e impaurito e prende una pietra come cuscino e si addormenta e fa un sogno? Nel suo sogno lui vede il Signore del cielo in piedi in cima ad una scala e gli angeli di Dio che salgono e scendono. E Dio gli parla e dice: io sono l'Eterno, il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. E la mattina seguente, quando Giacobbe si alza, dice: certamente l'Eterno è in questo luogo e io non lo sapevo. Ora Gesù in sostanza sta dicendo: io sono la scala, io sono l'accesso attraverso cui l'uomo può venire a Dio, io sono colui che unisce il cielo alla terra. Voi vedrete il cielo aperto, voi vedrete gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Così il figlio dell'uomo è la scala che collega il cielo alla terra. Quando uno degli amici di Giobbe è lì che lo consiglia: ehi amico, mettiti a posto con Dio e i tuoi problemi finiranno, Giobbe dice: grazie tante amico. Quando dici mettiti a posto con Dio, pensi di aiutarmi così? Chi sono io per poter presentare la mia causa davanti a Dio? Dio è così grande, lo cerco ma non lo trovo, lo cerco alla mia destra, alla mia sinistra, dietro di me, ma non riesco a vederlo. Dice: non c'è nessun arbitro tra di noi che ponga la mano su tutti e due. Dio è così vasto, riempie l'universo. Io non riesco a vederlo. Come posso presentare la mia causa davanti a Lui quando io sono così insignificante e Dio è così grande? Non c'è nessuno tra di noi che ponga la mano su tutti e due. Il cielo è così alto, come posso salire? Come posso difendere la mia causa davanti a Dio? Ma Gesù è la risposta a questo grido di Giobbe, l'arbitro che sta in piedi tra Dio e l'uomo, che tocca a Dio e tocca a me, l'arbitro tra di noi. Egli è la scala che collega l'infinito al finito, l'eternità e la dimensione del tempo. 3 giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea, e la madre di Gesù si trovava là. Ora Cana di Galilea è a circa 7 o 8 chilometri da Nazaret. Se parti da Nazaret e sali sulla cima della collina da Nazaret e poi scendi giù lungo questa valle che porta fino al mare di Galilea, è il sentiero o la strada che portava da Nazaret al mare di Galilea. E Cana è un piccolo paese che si trova proprio lì. Si fecero delle nozze in Cana di Galilea e la madre di Gesù si trovava là. Ora anche Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. Ed essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. Gesù le disse: che cosa c'è tra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Donna, cosa stai cercando di farmi? La mia ora non è ancora venuta. Ora Maria sapeva più di quello che diceva. Per anni aveva conservato tutto nel suo cuore e ora iniziava ad accorgersi della portata reale di quello che stava accadendo con questo figlio che era nato per virtù dello Spirito Santo. Sua madre disse ai servi, ora interessante, Gesù in un certo senso la ignora: donna, cosa c'è tra te e me? La mia ora non è ancora venuta. Ma Maria dice ai servi: fate tutto quello che egli vi dirà. Or c'erano là 6 recipienti di pietra, usati per la purificazione dei giudei, che contenevano 2 o 3 misure ciascuno. e ogni misura è circa 35 litri, quindi un centinaio di litri ciascuna, dei bei contenitori d'acqua, usati per le cerimonie di purificazione. Gesù disse loro: riempite d'acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: ora attingete e portatene al maestro della festa, ed essi gliene portarono. E come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutata in vino, ora egli non sapeva da dove venisse quel vino, ma ben lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua. Il maestro della festa chiamò lo sposo e gli disse: ogni uomo presenta all'inizio il vino migliore, e dopo che gli invitati hanno copiosamente bevuto, il meno buono. Tu invece hai conservato il buon vino fino ad ora. Gesù fece questo inizio di segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo, egli discese a Capernaum con sua madre, i suoi fratelli e i suoi discepoli, ed essi rimasero lì pochi giorni. Così l'acqua mutata in vino, l'inizio dei miracoli di Gesù. Ed è interessante per me che tutto ciò è accaduto in un'occasione festiva, una festa di matrimonio, e il primo miracolo di Cristo naturalmente è molto interessante e forse grandemente significativo per molti. Or la Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel Tempio venditori di buoi, di pecore, di colombi e cambiamonete seduti. Fatta quindi una frusta di cordicelle, li scacciò tutti fuori del Tempio insieme con le pecore e i buoi e sparpagliò il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò le tavole. Oh, quanto amo Gesù! Ci sono alcuni che cercano di dipingere Gesù come un personaggio poco virile, il tipo che non schiaccia una mosca, un deboluccio. Oh, ma era un vero uomo. Lui entra e quando vede quello che sta succedendo nella casa di suo padre, diventa furioso. Prende e si fa questa frusta e inizia a purificare il tempio, sollevando e rovesciando le tavole. Ed è interessante che un solo uomo sia riuscito a fare tutto questo da solo e nessuno sia riuscito a fermarlo. Intendo dire, hanno dovuto lasciarlo fare. Perché? Perché era un vero uomo e nessuno aveva il coraggio di sfidarlo. E ai venditori di colombi disse: portate via da qui queste cose, non fate della casa del padre mio una casa di mercato. Così i suoi discepoli si ricordarono che stava scritto: lo zelo della tua casa mi ha divorato. Allora i giudei risposero e dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Gesù rispose e disse loro: distruggete questo tempio e in tre giorni io lo ricostruirò. Ora, questa è un'accusa che sarà fatta contro Gesù durante il suo processo. Egli dice che se noi distruggiamo questo tempio, lui lo ricostruirebbe in tre giorni. Ora, non avevano capito di cosa stesse parlando. Stava parlando del suo corpo. Ma loro avevano capito che stesse parlando di questo enorme edificio che Erode aveva costruito per loro. O meglio, aveva iniziato a costruire per loro. Erode morì prima che il tempio fosse completato. Ma era lui che aveva approvato il disegno e aveva iniziato la costruzione di questo immenso edificio, con pietre enormi. E a questo punto, quando Gesù ha circa 30 anni, loro stavano lavorando nella costruzione del Tempio già da 46 anni, e ce ne vorranno ancora 19 per completarlo. E c'erano queste enormi pietre. Secondo Giuseppe Flavio, alcune di queste pietre pesavano addirittura circa 140 tonnellate. E così Gesù dice: distruggete questo tempio e in tre giorni io lo ricostruirò. Allora i giudei dissero: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu lo ricostruiresti in tre giorni? Ma egli, ci dice Giovanni, parlava del tempio del suo corpo. Quando poi egli fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva loro detto questo e credettero alla scrittura e alle parole che Gesù aveva detto. Ora, mentre egli si trovava in Gerusalemme alla festa della Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni che faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti, e perché non aveva bisogno che alcuno gli testimoniasse dell'uomo, perché egli conosceva ciò che vi era nell'uomo. Molti credono in lui, ma Gesù non si fida di loro. Lui conosceva ogni uomo, lui sapeva quello che c'era nell'uomo, conosceva l'incostanza, la volubilità degli uomini. Non dovevi dire a Gesù quello che pensava la gente, lui lo sapeva già. Quante volte raccontiamo tutto a Gesù di noi stessi, ma lui già lo sa. Non ha bisogno che nessuno gli testimoni dell'uomo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Vorrei proporvi ancora oggi un paio di incontri che Gesù fece con delle persone che troviamo nell'Evangelo. Benché 2000 anni infatti siano passati, gli uomini e i loro problemi sono quelli di sempre. Si piange, si ride, si truffa, si vivacchia, ci si ama, ci si odia, ci si uccide, ci si secca della vita. Ma tutti trovarono e trovano il punto di incontro in Gesù, sempre pronto a ricevere chi si accosta a Lui con sincerità. Non importa il problema, non importa il peccato, e non importa lo stato sociale o la sua posizione o la religione, eccetera. Oggi, per cominciare, vorrei parlarvi di un incontro un po' diverso dal solito, se ci avete seguito regolarmente in questi programmi. Diverso in quanto i protagonisti non hanno problemi su cui chiedere aiuto, né provano una particolare gioia nell'incontrare il Signore. E forse molti di loro non capiscono neanche perché tanto chiasso e affollamento. Mi riferisco ai bambini. Chissà se fra gli ascoltatori vi siano anche dei bambini. Spesso vediamo uomini famosi, presidenti o regine, toccare e abbracciare dei bambini durante le sfilate. Sapete bene come i bambini possono essere una vera gioia o una grande scocciatura. Leggiamo che i genitori portavano a Gesù i loro bambini perché li toccasse. Immaginate un po', Gesù che insegna, sta a predicare, e i bambini di ogni età che vanno, vengono, i nasi colanti e puzzolenti, strilli, urla, più che sufficiente per far perdere la pazienza a Pietro e agli altri discepoli. E senza pensarci due volte, ecco che cominciano questi discepoli a cacciare via le piccole pesti e i loro genitori. Ma Gesù non è affatto contento. Questo è uno dei pochi casi in cui c'è detto che Gesù si indignò, cioè si arrabbiò. Una lezione dura per i discepoli, a cui Gesù disse: «Lasciate che i fanciulli vengano a me e non lo vietate loro, perché a loro appartiene il mio regno. Anzi, se voi volete appartenervi, dovete diventare come loro». Gesù chiama i bambini e questi corrono a lui. Al contrario di quanti forse credono, Gesù deve essere stato una persona vivace e piacevole da incontrare. Certo, i bambini di solito non corrono volentieri verso qualcuno con una faccia triste o da musone. Ebbene, ancora oggi Gesù chiama con amore a sé tutti i bambini. Ci è detto di non vietare loro di andare a lui. Genitori in ascolto, pensate voi a portare i vostri figli a Gesù, a insegnarli di lui? Il loro migliore amico e la loro sicura guida quando voi fra qualche anno non sarete più la principale attenzione della loro vita. Ascoltate ancora le parole di Gesù. Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non cambiate e non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo, è lui il maggiore nel regno dei cieli. E chiunque riceve un tale fanciullo in nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio sarebbe per lui che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel profondo del mare». Parole solenni a cui prestare attenzione e in cui vediamo l'invito di Gesù. Non andare a lui con la tua intelligenza, la tua ricchezza, la tua sicurezza. Vai invece come un bambino, con niente in mano, ma pronto a ricevere tutto con semplice fiducia in lui. Forse con le tue monellerie e il viso rosso di vergogna. Egli ti prenderà in braccio, ti toccherà con la sua potente mano e ti benedirà. Ebbene, adesso vorrei farvi ascoltare un canto che dice giorno dopo giorno. Ed è un canto particolare perché proprio i cantanti, se vogliamo chiamarli così, sono proprio dei bambini ai quali dedico questa canzone, a tutti i bambini che sono in ascolto. E dopo, alla fine, faremo un'altra breve riflessione di un altro incontro con Gesù, e se ci sono dei bambini in ascolto vorremmo sentire da loro in modo particolare, così dite alla mamma di scriverci e vi manderemo qualche libretto anche per voi. A risentirci un po' più tardi allora.

Bene, grazie ai bambini per questa bella canzone che ci hanno proposto giorno dopo giorno e prova dopo prova Gesù ci aiuta nel cammino. Ebbene, vorrei parlare adesso di un'altra persona che troviamo nell'Evangelo. E se voi l'aveste incontrato, non avreste notato nulla di strano a prima vista. Però allungando la mano per salutarlo, avreste notato che egli vi avrebbe dato la sinistra invece che la destra. Questa infatti era secca, deformata, insomma non funzionava come avrebbe dovuto. La vergogna lo costringeva a starsene zitto zitto in periferia di una folla, ascoltando con invidia chi aveva la fortuna di avere entrambi le mani buone. Fu appunto in un dibattito pubblico che quest'uomo fu chiamato ad essere al centro dell'attenzione. Circondato da dozzine di occhi spalancati e curiosi, Gesù, che lo aveva chiamato, gli ordina di stendere la mano davanti a tutti. No, non la sinistra, bensì la destra, sì, proprio quella che egli era solito tenere nascosta sotto il suo mantello. E con grande stupore e meraviglia dei presenti, ecco che quella pelle rattrappita e secca rinvigorirsi, riempirsi di muscoli, aprirsi e chiudersi con emozione e salutare tutti quanti con una calorosa stretta di mano destra. Vedete amici, per Gesù quest'uomo era importante, anche se agli occhi degli altri poteva sembrare inutile. C'è tanta gente oggi che il mondo considera inutile, emarginati, poveri, drogati, anziani, handicappati, senza riflettere che molti di costoro erano un giorno forti come gli altri, o che da un giorno all'altro ognuno di noi può diventare in tale stato sofferente o menomato. Ebbene, penso che oggi possiamo imparare che Gesù vuole una vita piena per tutti noi, qualunque sia il nostro stato fisico. E soltanto quando siamo riconciliati con Dio, egli può usare ogni nostro sforzo e ogni nostro avere per scopi utili. E non pensate che questo valga soltanto per le persone cosiddette anormali, da chi si ritiene a posto fisicamente. Ciò che per quest'uomo era la mano, cioè secca, arida, inutile, motivo di vergogna, per tanti è la vita. Ce l'hanno sì, ma sono sempre insoddisfatti, sempre seccati. Cosa fare? Perché vivere? Strano, di solito si sente dire che la gente non ha mai tempo per pensare a Dio. Eppure, ultimamente parlavo con una donna tipica di tante altre. Il marito a lavorare, la figlia ormai grande, lei ancora giovane, forte, piena di vita. Vita, ho detto? Dovrei piuttosto dire noia, inutilità, disperazione. Un giovane finanziere, lontano dalla sua casa, finisce le sue 6 ore di servizio. Cosa fare? Andate a lungomare o in piazza e vedrete gente passeggiare su e giù come tante pecore smarrite. Per altri ancora, i soldi o le loro possessioni rappresentano quella mano arida e inutile. Vite sprecate. E la tua vita, amico che mi stai ascoltando, come usi tu i tuoi mezzi, il tuo tempo, i tuoi affetti, i tuoi soldi? Non conosco gioia più grande di quella di presentare l'amore di Dio ad un'altra persona. Dio è impegnato in un programma mondiale per espandere le buone notizie dell'Evangelo che Cristo è morto e risorto per i peccatori. Stendi la tua mano, la tua vita, il tuo tutto, perché siano resi utili quando la vita di Gesù li riempie come i muscoli in quella mano secca. Vorrei incoraggiarvi ancora a stendere la mano, anche per scriverci una lettera di incoraggiamento per noi o chiedere anche aiuto. E come al solito ci farà piacere aiutarvi con qualche lettera personale o letteratura gratuita affinché possiate conoscere quella vita abbondante che il Signore vuole immettere nelle nostre misere viti. Allora ci sentiamo amici alla prossima trasmissione. Ancora grazie per l'ascolto e prendete nota dell'indirizzo che segue fra poco.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non

Radio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

E siamo di nuovo insieme per la trasmissione Punto Radio che tocca oggi quota 44, cioè 44. Non che abbiamo fatto un 48, il 48 lo faremo fra 4 puntate esatte. Abbiamo fatto un 44, ossia un 44, il numero, ripeto, di questa trasmissione. Trasmissione che, come già le due precedenti, cioè la numero 43 e la numero 42, si occuperà del fenomeno del rock, di analizzare questo fenomeno alla luce, diciamo così, del cristianesimo, in un'ottica cristiana. Nelle precedenti puntate ci siamo occupati della storia del rock and roll, della sua influenza soprattutto sui giovani, poi nella scorsa puntata abbiamo parlato dei messaggi subliminali. Oggi parleremo delle influenze occulte nel rock.

Dopo la prima ondata di messaggi subliminali, gli autori del rock cominciarono ad esprimere apertamente le loro ispirazioni sataniche. Decine di prove stabiliscono chiaramente che le grandi stelle del rock and roll si sono liberamente e volontariamente consacrate a Satana. Noi ci limiteremo a, diciamo così, proferire su 4 casi irrefutabili. Alice Cooper, ecco la testimonianza esplicita di Alice Cooper, il cui vero nome è Vincent Fournier. Alcuni anni fa andai ad una seduta spiritica dove Norman Buckley supplicava lo spirito di farsi sentire. Finalmente lo spirito si manifestò e mi parlò. Promise a me e al mio gruppo musicale la gloria, il dominio nel mondo per mezzo della musica rock e ricchezza in abbondanza. La sola cosa che mi chiese in cambio fu quella di consegnargli il mio corpo affinché questo spirito potesse prendere possesso di me. In cambio del possesso del mio corpo, io sono diventato celebre nel mondo intero. Per fare questo, io ho preso il nome con il quale egli si era identificato durante la seduta. Sono dunque conosciuto mondialmente con il nome di Alice Cooper. Ozzy Osbourne del gruppo dei Black Sabbath, questo è il secondo esempio che ti voglio fare di musica rock dove, e di musicista rock dove l'influenza satanica è molto evidente. Questa ex stella della canzone del gruppo Black Sabbath confessa candidamente di non avere mai composto musica senza essere in stato di rapimento medianico. Mi sembra di essere un medium sotto l'influenza di una potenza esterna a me. Spero che non sia la potenza di colui che io temo, cioè Satana. C'è una potenza soprannaturale che mi utilizza per scrivere il rock and roll. Spero che non sia quella del diavolo, Satana, ma... Per concludere ricordiamo il caso molto conosciuto di Gary Numan del gruppo degli Stranglers, che non compone né canta in pubblico senza piazzarsi sotto la sua famosa piramide.

Ho detto che avremmo analizzato 4 casi, il primo è quello di Alice Cooper, il secondo di Ozzy Osbourne, abbiamo appena accennato a Gary Numan, anche se non ho compreso lui e forse perché meno famoso in questi 4 casi limite, il terzo dei quali è quello costituito dal fenomeno degli Who, nato in Inghilterra nel 1965, il gruppo degli Who non avrebbe probabilmente conosciuto la celebrità senza lo scatenamento profondo di Peter Townshend e di Keith Moon. Passando dall'eccentricità all'anarchia, il gruppo ha puntato sulle risorse della demolizione gratuita. Fu così che in pieno concerto si distruggevano gli strumenti e le attrezzature sceniche e si incitava l'uditorio ad esprimere la sua rabbia, il suo vandalismo, il suo odio vendicativo. Fra le sue produzioni più caratteristiche vi sono 2 opere rock: Tommy, una metafora blasfema contro Cristo e una esaltazione all'incesto, e Quadrofenia, che vuole essere una rappresentazione di una duplice schizofrenia. Questo gruppo mira alla glorificazione del male per mezzo del male, alla violenza puramente gratuita e all'anarchia totale in ogni campo della vita personale e della vita collettiva. In una parola, è la rivoluzione senza frontiere e la contestazione totale spinta all'eccesso. L'ultimo caso sul quale ci soffermiamo insieme è anche il più clamoroso, è quello di Mick Jagger e i Rolling Stone. A sua volta, Mick Jagger si è consacrato a Satana sotto l'influenza di Marian Faithfull e di Anita Pallenberg. Queste 2 fattucchiere invitarono Kenneth Anger, lui stesso seguace di Aleister Crowley, ad iniziare Keith Richard e Mike Redger a tutti i riti della magia nera. Quest'ultimo fu consacrato a Satana nella setta massonica The Order of the Golden Dawn, l'ordine dell'alba dorata, una affiliazione

Estes, la seconda, e Invocation of My Demon Brother, la terza, che è una chiara invocazione ad un demonio che lui ritiene fratello. E allora riascoltiamo per alcuni secondi la voce di Mick Jagger e la musica dei Rolling Stones in uno dei loro motivi più conosciuti, Satisfaction.

Quattro nomi ritornano spesso nella letteratura e nella musica rock e si riallacciano ad una certa corrente di esoterismo e di occultismo insieme. Il primo è quello di Edward Alexander Crowley, il secondo è quello di Kenneth Anger, il terzo è Anton LaVey e il quarto è Carlos Castaneda. Edward Alexander Crowley è vissuto tra il 1875 e il 1947. È un maestro dell'occultismo ed un praticante della magia nera. I suoi insegnamenti sono pubblicati nel suo libro Magic, che tratta della scrittura, del linguaggio e della musica alla rovescia. La pratica del Black World Masking Process può essere fatta risalire fino a lui. La copertina dell'album dei Beatles, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, rappresenta il volto di Alexander Crowley tra quello di altre celebrità. Ringo Starr diceva: «Abbiamo pensato di raggruppare i volti delle persone che amiamo ed ammiriamo. Il primo disco conosciuto per aver utilizzato il processo dei messaggi a rovescio è quello dei Beatles, White Album, di cui abbiamo già parlato nella scorsa puntata, che contiene per l'appunto la canzone Revolution Number 9 che nel numero scorso ti ho proposto. Jimmy Page del gruppo dei Led Zeppelin non solo è un ammiratore e un discepolo di Crowley, ma ne ha perfino acquistato la proprietà e trasformato il castello del maestro in un santuario dell'occultismo. Egli possiede inoltre una delle più importanti librerie occulte d'Inghilterra, l'Equinox. Non fa quindi meraviglia ritrovare nelle canzoni dei Led Zeppelin messaggi subliminali. E veniamo al secondo di questi occultisti che avrebbero ispirato i messaggi alla rovescia nelle canzoni. Kenneth Anger, un discepolo di Alexander Crowley, che è stato l'iniziatore di Kate o Keith Richard, che non è da confondersi con Cliff Richard, che invece è un cantante cristiano, e di Mick Jagger, alle scienze occulte, alla consacrazione di questi due musicisti a Satana. È forse quindi strano che parecchie canzoni dei Rolling Stone trattino di temi satanici e che Mick Jagger inviti i suoi uditori a danzare con il signor D, cioè con il diavolo? Lo stesso Kenneth Anger fu direttore di scena del film Lucifer Rising e affidò la trama musicale a Jimmy Page dei Led Zeppelin. Anton Zandor LaVey è il fondatore della prima chiesa consacrata a Satana nel 1969 a San Francisco in California. Inoltre, egli è l'autore della Bibbia satanica che regola la religione e la pratica del culto di Satana. Il gruppo degli Eagles, in uno dei suoi motivi più conosciuti, Hotel California, canta per ricordare la data e il luogo di questa fondazione consacrata a Satana, ed il disco contiene un lungo messaggio alla rovescia che descrive certi riti di consacrazione. Lo stesso gruppo interpreta Witchy Woman, Journey of the Sorcerer, Good Day in Hell e One of These Nights, che cantano le glorie di Lucifero e del suo luogo prediletto, l'inferno. Su richiesta di Anton LaVey,

Mick Jagger ha creato The Day's Satanic Majesties ed è sempre Anton LaVey che ha assistito Roman Polanski nel suo celebre film Rosemary Baby. Carlos Castaneda invece è un altro maestro delle scienze occulte il cui insegnamento ha influenzato la formazione e la creazione artistica del gruppo degli Eagles. Larry Salter, l'amministratore, confessa assai palesemente che alcuni membri del gruppo frequentano i discepoli della Chiesa di Satana e ammette: il gruppo porta il nome di Eagle, cioè aquila, dallo spirito invocato presso gli indiani Cosbos. Molte loro canzoni sono scritte sotto l'influenza della mescalina e fondate sugli insegnamenti di Carlos Castaneda, sotto la cui direzione il gruppo è stato formato. Alla luce di queste informazioni non c'è da stupirsi se ancora molti gruppi rock sviluppino il tema del satanismo e della magia nei loro repertori. Ne ricordiamo alcuni? I Santana e Pink Floyd, Black Oak Arkansas, i Fleetwood Mac, Ozzy Osbourne, Electric Light Orchestra, Dr. John, Meat Loaf, Black Sabbath, i Kiss, gli AC/DC. A forza di ascoltare questo genere di musica e di essere esposti a questa influenza malefica, c'è il grande rischio di subirne le conseguenze: irritabilità, spirito di rivolta, linguaggio osceno, bestemmie, tendenze alla violenza, all'omicidio, al suicidio. E adesso facciamo una brevissima pausa musicale riascoltando un frammento di uno dei motivi che rese celebri quelli dell'Electric Light Orchestra. Il brano è proprio una chiara presa in giro per tutti coloro che cercano i messaggi nascosti nei dischi. Il pezzo si intitola proprio Secret Messages.

Dal 1970 le copertine dei dischi diventano sempre più esplicite nell'utilizzare riferimenti e simboli esoterici, erotici e satanici. Appariranno così i triangoli rovesciati, le piramidi, i pentagrammi, gli esagrammi, i cerchi magici e tutta la sovrabbondanza dei simboli della magia. Inoltre, non si esita a mettere in evidenza nudità, simboli fallici e vaginali e ogni sorta di simboli nettamente satanici, come la cifra 666 ed il suo rovescio, 999, come pure scene di sacrifici umani, messe nere, rappresentazioni infernali. In effetti non sorprende neppure che meno i teologi e i predicatori parlano di Satana e dell'inferno, più Lucifero ha libero corso per farsi pubblicità, grazie alle pubblicazioni di copertine, di films, di spettacoli rock. Ne ricordiamo due che valgono per tutti, Air e Tommy, ed entrambi sono stati due grossi successi internazionali all'inizio degli anni 70.

E prima di passare ad alcuni consigli pratici su come affrontare questo argomento nella vita di tutti i giorni, perché in fondo tutti quanti siamo, diciamo così, acquirenti di musica oppure comunque esperti o curatori o appassionati di questo genere e della musica in linea di massima. Quindi tra poco vi darò alcuni consigli al riguardo, non prima però di aver fatto una doverosa pausa, questa volta con un brano certo rock, ma di rock gospel, cioè di rock a sfondo cristiano. A cantare abbiamo chiamato uno dei gruppi più conosciuti, se non addirittura il più conosciuto in questo settore nel mondo, con I Love the Lord, ossia Io amo il Signore. Ascoltiamo adesso i Petra.

Prima di ascoltare i Petra, un buon esempio di rock gospel, ti avevo detto che avremmo insieme analizzato alcuni di quelli che possono essere i consigli più spicci e più pratici se sei uno stimatore della buona musica, anche del buon rock, e non vuoi sbagliare nell'acquisto che farai. È ovvio, non tutti conosciamo tutta la musica rock, tutto il panorama internazionale, e quindi per fare una buona scelta ci sono alcuni consigli che adesso vorrei suggerirti. Innanzitutto esamina con cura la copertina dell'album, del disco. Che cosa rappresenta? Che significa? Vi sono delle immagini o dei simboli, delle foto, delle parole che urtano il tuo senso cristiano? Violenza, nudità, simboli occulti, presentazione del cantante o del gruppo, il tipo di immagine progettata dai promotori? Ecco, questo potrebbe essere il primissimo segnale d'allarme. Il secondo consiglio pratico: leggi e ascolta le parole del disco. Che cosa dicono? Quali sono i valori che esprimono? Che cosa significa il messaggio che trasmettono? I comportamenti che propongono o approvano. Molto spesso le parole sono stampate sul retro o sulla facciata interna della custodia del disco, e leggendole sei già in grado di valutare il contenuto del disco stesso. Il contenuto, dunque, a questo punto è conforme o no alla tua fede cristiana? Il terzo consiglio: cosa sai tu dell'artista o del gruppo musicale? Chi sono questi musicisti? Qual è il loro stile di vita? Quali sono i loro temi preferiti? Che cosa hai letto al loro riguardo? Cosa dicono gli articoli e le riviste specializzate in questa materia? Che cosa ne sanno i tuoi amici, i tuoi genitori forse, i tuoi educatori, le persone di tua fiducia, insomma? Questi artisti sono associati a gruppi o a movimenti conosciuti per le loro prodezze, happenings, o per i loro concerti? La loro maniera di vivere, di cantare, di comunicare il loro messaggio è in contraddizione o in accordo con ciò che tu credi, vivi, pensi? E per ultimo, fai attenzione a scegliere i programmi alla radio e alla televisione? Fai delle scelte coscienti sul genere di musica o di programma che ascolti? Ascolti passivamente tutto ciò che è trasmesso oppure eserciti il tuo discernimento quando ascolti questa o quella trasmissione? Fai una scelta fra i programmi più famosi e di moda? E allora questi quattro consigli potrebbero riassumersi in un quinto che non ti do io, ma che ti dà Dio stesso attraverso la Bibbia, dove nella prima lettera che Paolo scrisse ai Tessalonicesi leggiamo: esaminate tutto, ritenete il bene, astenetevi da ogni specie di male. La nostra analisi del fenomeno rock continua nella prossima puntata.

questo punto non mi restano che i saluti. I saluti cordiali, come sempre, che ti danno la risentirci, l'arrivederci, l'appuntamento al prossimo numero qui su questa stessa stazione, mezz'ora prima, quando comincia il programma, quando inizia Punto Radio. Al microfono troverai di nuovo, e come sempre, Mauro. Nel frattempo ti aspetto qui, ti invio un calorosissimo abbraccio e un grande, fortissimo saluto. A presto, ciao.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Amici carissimi, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. Alla fine del nostro ultimo studio biblico abbiamo fatto alcune considerazioni bibliche sul come fare dei doni, come fare delle offerte. Ora vorrei ricollegarmi a quello che dicevo l'altra volta e lo faccio con una considerazione, se voi ovviamente me lo consentite, ma sono certo che me lo permettete. Al giorno d'oggi ci sono numerosi cosiddetti cristiani che fanno offerte, ma in realtà non danno nulla. Per esempio, dico questo proprio per chiamarmi in un certo senso in causa, l'istituto in cui mi diplomai tanti anni fa faceva leva proprio su questa debolezza della natura umana per ottenere delle donazioni. E io vi dico subito che non condivido questo modo di fare. Però è successo questo tanti anni fa. Mentre mi trovavo in quell'istituto, furono approntati dei magnifici progetti architettonici per erigere una torre nella parte più antica dell'edificio. A un certo punto fu annunciato che la torre avrebbe portato il nome di chi avesse donato il denaro necessario per costruirla. Ebbene amici, forse non ci crederete, ma almeno una mezza dozzina di persone volevano che la torre fosse chiamata con il proprio nome. E oggi, quell'edificio, quella torre, è chiamata Torre Tal di Tali. Non dico il nome perché non sarebbe giusto verso quella persona, ma è chiamata così in onore di una certa persona. Il suo nome quindi è scolpito nella pietra. Ciò significa che la sua tromba, in un certo modo, continua a suonare all'infinito. Sapete, ci sono numerose persone che offrono dei soldi, del denaro, ma a condizione che la loro generosità sia di dominio pubblico. Questo modo di fare delle offerte, però non vale nulla agli occhi di Dio. Infatti nell'Evangelo di Matteo al capitolo 6, versetti 3 e 4, leggiamo queste parole di Gesù: «Ma quando tu fai elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa». Amici, non frugate in una tasca con una mano per poi rivelare con l'altra quanto state per donare. Il Signore dice chiaramente che quando infiliamo la mano in tasca per prendere dei soldi, dobbiamo farlo segretamente, così in segreto che neanche l'altra mano deve sapere la somma che prendiamo. Dopo queste lezioni di Gesù sul dare, ecco che Gesù tocca un argomento caro a tutti i religiosi, siano essi di oggi, di domani o di ieri. Infatti Gesù disse: «Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano fare lunghe preghiere stando in piedi nelle sinagoghe, nelle chiese, agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità, disse Gesù, che questo è il premio che ne hanno». Amici, non siate come gli ipocriti. Mi pare che il Signore stia usando un linguaggio davvero forte a questo punto. Questa, infatti, dice Gesù, è la ricompensa degli ipocriti, perché essi pregano solo per essere visti dagli uomini, per essere uditi dagli uomini. Ebbene, Gesù dice che quando un uomo prega così, ha già la sua ricompensa. Egli ottiene ciò che vuole, e cioè essere visto, essere sentito dagli altri e quindi essere stimato per una persona molto religiosa, per una persona pia. Ma la sua preghiera, credetemi, non va oltre il soffitto della stanza o della chiesa in cui si trova. Gesù poi continua dicendo nel suo meraviglioso discorso, il Sermone sul Monte, Gesù dice: «Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiudi l'uscio e prega al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa». Queste parole di Gesù le riporta l'Evangelista Matteo al capitolo 6, versetto 6. Il concetto che abbiamo a questo punto da parte di Gesù è assolutamente rivoluzionario. Avete notato che il Signore usa il termine Padre, almeno spero che l'abbiate notato. E se Lui è il Padre, come si fa a diventare un figlio di Dio, oggi, ma anche ieri? L'Evangelista Giovanni, al capitolo 1, versetto 12, ci dà la risposta, dicendo: «Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, cioè Cristo Gesù, egli, Cristo Gesù, ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, nel nome di Cristo». Vedete, amici, nell'Antico Testamento non si trova mai la parola Padre usata nella relazione fra l'uomo e Dio. La nazione di Israele, nella sua totalità, fu chiamata da Dio
Israele, figlio mio. Ma mai fu chiamato in questo modo un individuo, cioè figlio mio. Ma ecco che ora il Signore Gesù ci parla di un nuovo tipo di relazione con Dio. Per quanto riguarda il soggetto della preghiera, ci viene detto che deve essere segreta, sincera. Io sono convinto che molti credenti saranno rivelati un giorno come persone di preghiera. E nel pregare, disse Gesù, non usate molte parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole. Alcuni giorni fa ascoltavo una persona che pregava e ripeté questa persona la sua richiesta almeno una dozzina di volte. Eppure il Signore Gesù dice che se chiediamo al Padre una volta sola è sufficiente, perché Lui ci ascolta, mica è sordo. Ed ecco cosa ci consiglia Gesù nel versetto 8 sempre del Vangelo di Matteo, capitolo 6. Gesù disse: non li rassomigliate dunque questi pagani che ripetono le parole meccanicamente, poiché, disse Gesù, il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, lo sa prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così. La preghiera dunque, Gesù dice, deve essere caratterizzata dalla semplicità, dalla sincerità, dalla brevità. In primo luogo Gesù dice la riservatezza e la sincerità. Nel versetto 6 del capitolo 6 di Matteo viene suggerito di entrare nella propria camera, chiudere la porta, perché la preghiera deve essere un fatto privato, un affare privato fra te e Dio. In secondo luogo, Gesù mette in risalto la semplicità. Nel versetto 7 del capitolo 6 di Matteo, Gesù ci invita a non usare inutili ripetizioni. Meglio andare al sodo e dire al Signore ciò che abbiamo effettivamente a cuore. Gesù disse: il vostro Padre sa le cose di cui avete bisogno, lo sa prima che gliele chiediate. E anche se sa ciò di cui abbiamo bisogno, però, questo è interessante, Dio desidera che noi ci presentiamo a Lui per chiedergliele. E ora Gesù ci dà un esempio di preghiera, dicendo: voi dunque pregate così, cioè pregate in questa maniera. Ma prima che ci addentriamo in questa preghiera che Gesù ha dato, la cosiddetta preghiera del Signore, che noi chiamiamo il Padre nostro, permettetemi di dire che io non l'ho mai recitata in pubblico, questa preghiera. Penso che alla domenica mattina sarebbe ridicolo pregare, per esempio, così: dacci oggi il nostro pane quotidiano, quando magari ho a casa un arrosto nel forno che mi aspetta. Il Padre nostro, amici, è una preghiera molto, ma molto importante, piena di significato per quelli che si trovano in quel bisogno. Ma per delle persone ben nutrite, già la domenica mattina, mi sembra che questa non sia altro che una inutile ripetizione, cioè la richiesta di qualcosa che già abbiamo e abbiamo in abbondanza. Ma leggiamo attentamente le parole di Gesù. Gesù disse: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Evangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 9. Notiamo che questa non può essere la richiesta del Signore Gesù, in quanto che Egli, Cristo Gesù, non poteva pregare in questa maniera e neanche unirsi a noi dicendo Padre nostro. Perché? Perché la relazione fra il Padre e il Figlio è una relazione nella divinità, ovviamente stiamo parlando di Cristo Gesù. È una posizione, non un posto conquistato. Io, tu, invece, e dico io per quanto mi riguarda, divenni figlio di Dio attraverso la fede in Cristo. Perciò Cristo non può pregare insieme a me dicendo Padre nostro, in quanto che la sua posizione è totalmente diversa dalla mia. Ma proseguiamo in questa preghiera che il Signore Gesù, diciamo, ci ha insegnato, ci ha trasmesso come modello. Più avanti il versetto dice che sei nei cieli. Ma notate che Dio non è prigioniero in questo universo. Lui è al di là di questo universo, è al di sopra di tutto. Dio è in uno spazio fuori dalla nostra portata. Egli è colui che siede sul trono dell'universo e ha tutto sotto il suo controllo. L'espressione che Gesù ha usato, sia santificato il tuo nome, tradotto più correntemente, si dovrebbe leggere che il tuo nome sia reso santo. Ma in che modo possiamo tu ed io rendere santo il nome di Dio? È mia convinzione che questo possa verificarsi con la nostra stessa vita.
il nostro stesso comportamento, il nostro modo di fare. Quando Abramo si recò a Canaan, un cananeo che passava di lì si accorse di avere un nuovo vicino, un vicino completamente diverso da quelli che conosceva, notando l'altare che Abramo aveva innalzato. E sto dicendo questo ovviamente come esempio. Infatti ovunque Abramo andasse, innalzava un altare in onore di Dio. Abramo santificava il nome di Dio onorandolo con tutta la sua vita, con tutto quello che faceva, anche se ebbe le sue cadute. Forse ora ti chiederai, e io come posso santificare il nome di Dio? Prima di tutto, divenendo un cristiano. Se già lo sei, invece, santificherai il nome di Dio con una condotta degna di un figlio di Dio. E qui, amici, vi saluto e vi do l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Giosuè 24, versetto 15. Quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore. Il titolo del commento di oggi è L'esempio dei padri. Il dottor Black era un medico di successo, stimato dai suoi concittadini, molto amato dalla moglie e dal piccolo Robbie. Era un marito e un padre affettuoso. Lui e suo figlio erano praticamente inseparabili. A volte il bambino accompagnava suo padre persino a fare delle visite. Ma quando ogni domenica la moglie, una cristiana fedele, si recava in un luogo di culto con il figlio, il dottore se ne stava a casa, perché era un incredulo dichiarato. Una domenica mattina una conoscente cristiana chiese al piccolo Robbie se credeva in Gesù e se sarebbe andato in cielo con lui. «No, non andrò in cielo, ci andrà la mamma. Io andrò con papà, vado sempre con lui», rispose Robbie. Questa risposta fu come una pugnalata per l'amica, che alla prima occasione raccontò l'accaduto al dottor Black. Quelle parole lo turbarono molto. Il medico capì la lezione imparata dal figlio e dopo qualche tempo accettò il Signore come suo salvatore. Nel resto della vita egli fu per suo figlio un esempio da seguire. E voi, amici, se vostro figlio o vostra figlia vi seguono, dove andranno? Si dirà di loro, come un tempo fu detto per tanti re di Israele, egli si abbandonò a tutti i peccati che suo padre aveva commessi prima di lui, come troviamo in Prima Re, capitolo 15, versetto 3. O ancora, egli fece ciò che è male agli occhi del Signore e imitò la condotta di suo padre e di sua madre, come troviamo in Prima Re, capitolo 22, versetto 53. Se credete che Gesù è il vostro Salvatore, fate in modo che i vostri bambini vi seguano in quel sentiero di vita. Ma se non è così, sappiate che Dio è preoccupato per voi e per la vostra famiglia e vi invita a decidervi per Lui. Una tale decisione sarà una vittoria e Dio potrà dire di voi, come ha detto per Abramo, «Io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguano la via del Signore», come troviamo in Genesi, capitolo 18, versetto 19.

Un'ascoltatrice scrive: ascolto il vostro programma più spesso che posso e in verità apprezzo la vostra maniera spicciativa che va dritta al nocciolo della questione. E beh, noi ringraziamo per questi complimenti. Poi continua dicendo: per favore, potreste considerare il problema di saper prendere a cuore un bambino ritardato? Sono certa di non essere l'unica con questo problema e forse voi avete la risposta. Io prego che l'avete e ascolterò attentamente. Bene, prima cosa vogliamo ringraziare per questa incoraggiante lettera e per i complimenti che ci sono stati diretti. Ci sono certi che pensano che i nostri modi spicciativi sono un po' rudi, ma noi siamo del tutto convinti che oggigiorno la gente vuole delle risposte dalla parola di Dio e non qualcuno che va in giro titubando intorno alla loro questione. La gente oggi vuole una risposta spicciativa, come lei ci ha detto, e a questo scopo sono dedicate queste trasmissioni. E detto questo, andiamo ora a considerare il problema. Siccome i bambini che sono veramente ritardati non hanno le facoltà mentali per prendere pienamente vantaggio delle opportunità della vita, la prima cosa che dovremmo riconoscere è che essi hanno delle limitazioni. E appena si parla di qualcuno che ha delle limitazioni, spesso ci sentiamo male, diveniamo disturbati perché pensiamo ad una persona così come a qualcuno che è incapacitato. Ma qui è dove commettiamo un tragico errore. Ognuno è limitato, ognuno di noi ha delle limitazioni. Chi c'è in giro che non è in qualche modo limitato? Chi può far tutto? Ognuno di voi avete certe capacità e basta. Quanti di voi desiderate entrare in un ring con il campione del pugilato del mondo e provare di fare a cazzotti con lui? Avete delle limitazioni, vedete, e tutti ne abbiamo, nessuno di noi può far tutto. Ora, riconosciamo certo che le limitazioni di questo tipo sono molto naturali e che le limitazioni di un bambino ritardato sono assai più severe di queste, ma dimentichiamoci che gli zoppi, i paraplegetici, gente che ha malattie o infermità, che le confina su sedie a rotelle o a letto, sono pure limitate, anche se la loro mente non lo è. Ognuno è limitato in un modo o nell'altro, e persino la persona che ha piene capacità fisiche e mentali lo stesso è limitata. Così ognuno di noi deve venire al punto dove riconosce le proprie limitazioni. Vedete, ciò è quello che l'Apostolo Paolo ci dice nell'Epistola ai Romani, dove nel 12° capitolo, al 3° versetto, scrive: per la grazia che mi è stata data, io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia di se stesso un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno. In altre parole, tutti noi abbiamo delle limitazioni. Ci sono differenti doni da Dio, ci sono differenti capacità fra i membri della sua Chiesa, l'occhio non può udire come fa l'orecchio e l'orecchio non può vedere come fa l'occhio. Tutti abbiamo il nostro posto e tutti abbiamo le nostre limitazioni. Così è importante. È assai cruciale che capite che un bambino ritardato, malgrado abbia le sue limitazioni, egli non è differente da tutti gli altri. Le limitazioni differiscono soltanto nel tipo e nella qualità, ma non differiscono affatto dalle altre limitazioni. Così qui si applica l'ultima parte di questo terzo versetto. Questo è il punto cruciale che dovete capire, e cioè che noi non dobbiamo pensare troppo di noi stessi, ma di aver di noi un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ci ha dato. Le scritture dicono che dobbiamo pensare sobriamente e di rendere un buon giudizio su quello che le nostre capacità davvero sono. Dio ne ha date un po' a tutti, così riconoscere le limitazioni è una cosa, ma cessare solo al fatto che un bambino ritardato è limitato è il più grande sbaglio che tanti genitori fanno.
Quello che invece dovrebbe essere fatto è di enfatizzare le capacità che quel bambino ha. E oltrepassando il fatto che certe limitazioni esistono, darsi alla ricerca delle capacità che pure esistono. Ogni bambino, non importa come severamente sia ritardato, ha delle capacità. C'è posto per lui ed è il compito dei genitori, se nei suoi limiti il bambino non può farlo da sé, di valutare sobriamente le sue limitazioni e considerare le difficoltà a cui è sottoposto. Questo è il più difficile dovere che i genitori hanno. Ci sono tante più possibilità che ora potete realizzare. Egli può avere grandi possibilità che voi non potete neppure immaginarvi. Egli può eventualmente trovare felicità e lavoro in una delle meno impegnative occupazioni che forse altre persone che non hanno le sue limitazioni troverebbero troppo monotone. In altre parole, Dio ha fatto l'uomo per il lavoro e non c'è soddisfazione al di fuori del lavoro. Così il vostro compito come genitori è di scoprire la potenzialità di cui il bambino è capace ed incoraggiarlo poi nel lavoro adatto alle sue possibilità. Sarà un lavoro molto limitato, ma deve essere un lavoro sfidante e produttivo che naturalmente si adatti alle possibilità del bambino ritardato, e così al bambino deve essere insegnato a giocare, a lavorare, gli deve essere insegnata la responsabilità. Voi e la Chiesa dovete esigere e ricevere da lui il massimo di cui è capace. In tale maniera e così solamente egli sarà trattato con rispetto. E ancora alcuni commenti. Dove ci sono limitazioni che sono severe, la relazione col bambino deve essere più e non meno intensa, in ordine che si possa trattare il massimo delle sue capacità. A meno che uno può ragionare e più c'è il bisogno di enfatizzare gli sforzi richiesti, anche fisicamente se è necessario. Non dimenticate Helen Keller, che ebbe limitazioni così severe che doveva essere fatta avanzare verso un livello di vita nuova, a volte forzandola fisicamente in sottomissione e nella disciplina. E poi, in relazione a voi stessi nei riguardi del bambino, ricordatevi che prendere un bambino a cuore, come la scrittura dice, non consiste in ciò che si prende, di ciò che si riceve dentro il vostro cuore. Amore è dare, prima di tutto è dare, non prendere. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo amò la Chiesa che diede se stesso. E in più investite nel vostro bambino e più ne riceverete. In altre parole, è più benedetto il dare che il ricevere. Le più grandi benedizioni che potete ricavare sono ricavate in quanto voi potete dare di voi stessi a quel bambino. Così ricordate che la cosa più importante che potete fare in parole e in azioni che egli possa capire è di dargli la cosa più importante di tutte, il Vangelo di Gesù Cristo, e poi, assieme a quello, dargli una vita soddisfacente e una sfida di controllarla con le sue capacità e con le sue responsabilità, usandole, non importa come limitate esse siano. Qui il pastore Baccocina che vi ringrazia per il vostro gentile ascolto. Nel frattempo possano le benedizioni di Dio essere su di voi e su tutta la vostra famiglia.

Questa è la Galilea, verdeggiante regione del nord di Israele, tuttora ricca e feconda, esattamente come lo era 2000 anni fa, ai tempi in cui Gesù visse e impartì i suoi insegnamenti. La vita di Gesù è stata breve, ha superato di poco i 30 anni, ma è stata così ricca di significato da costituire tuttora il punto di riferimento con cui misuriamo il tempo. Tutto ciò che sappiamo della vita di Gesù lo abbiamo appreso dagli scritti ispirati di quattro uomini: Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Tutti scrissero molti anni dopo la sua morte. Le uniche immagini che abbiamo di Gesù sono opera di artisti vissuti molto dopo di lui. Nessuno di loro sapeva che aspetto avesse. Nessuno dei suoi contemporanei disegnò un suo ritratto o ne fece una descrizione. Così abbiamo la testa piena di immagini che ci informano più sulla vita e sull'epoca dei pittori, degli scultori e dei registi che le hanno create che non su Gesù stesso. Ma in questa terra possiamo ancora sentire la sua presenza, avvertire gli echi del mondo che egli stesso ha conosciuto. Alcuni risuonano nella vita quotidiana della gente che abita questi luoghi e che vive oggi come vivevano i contemporanei di Gesù.

Elementi in più ci provengono dal lavoro degli archeologi e degli studiosi moderni, che setacciano i reperti del passato e assemblano pezzi e frammenti in una sorta di mosaico di quel tempo lontano. Tutto ci aiuta a tornare indietro, nel mondo in cui ha vissuto Gesù, a Betlemme, il villaggio in cui è nato durante il regno di Erode il Grande, re dei Giudei, sottoposto all'autorità dell'imperatore romano. Villaggio che Gesù lasciò con i suoi genitori quando fuggirono in Egitto per sottrarsi al massacro degli innocenti ordinato da Erode. Dopo la morte di quel re tiranno, la famiglia ritornò alla terra natia, alle verdi colline della Galilea. Gesù rimase fino all'età adulta nel villaggio di Nazareth, dove crebbe e venne educato. A quell'epoca un profondo abisso culturale divideva gli ebrei dai loro dominatori romani. Re Erode si identificava maggiormente con la cultura ellenistica dell'impero romano. I suoi programmi edilizi, ispirati all'architettura greca e romana, avevano trasformato le città. Queste idee, appartenenti a culture diverse, offendevano il popolo ebreo. Il rancore esplose dopo la morte di Erode, quando Roma divise la terra promessa in tre parti governate dai figli di Erode, non come re, ma come tetrarchi o governatori locali. Al terzo figlio Archelao erano state assegnate Samaria e Giudea, ma all'epoca in cui Gesù raggiunse la maturità erano governate direttamente da Roma. Così il Tempio di Gerusalemme, il cuore stesso della coscienza religiosa ebraica, era sottoposto alla dominazione romana. In tutto l'impero, Roma permetteva ai popoli assoggettati di adorare le divinità che preferivano, nella misura in cui le loro religioni non contrastavano con la legge civile di Roma. In ogni paese che i romani occupavano, venivano costruiti templi ed erette statue in onore delle divinità romane. Nella maggior parte dei paesi questo non creava problemi, perché molti adoravano più di un dio e quindi tolleravano quelli degli altri. Ma il primo comandamento dell'unico dio del popolo ebreo era: non avrai altro dio fuori di me. Per molti ebrei questo significava che il dominio romano era intollerabile. Sacche di ribellione, infatti, si riscontravano di frequente e ovunque. Le repressioni romane erano feroci e sanguinose. Negli anni in cui Gesù passava dall'infanzia alla maturità, vennero crocifissi migliaia di ebrei e altre migliaia ne presero il posto, pronti a morire piuttosto che rinnegare il Dio dei loro padri. Da questi violenti tumulti sarebbero emersi capi appassionati che avrebbero offerto una nuova speranza al popolo ebreo.

Nell'anno 15 dell'impero di Tiberio Cesare, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Cosa significava per la folla che si accalcava per sentir predicare Giovanni? Il bagno rituale, una parte essenziale della vita religiosa ebraica, era diverso dall'immersione che praticava Giovanni. In tutto il paese c'erano bagni rituali, o mikveh, come venivano chiamati, privati e pubblici. Circa 70 si trovavano all'ingresso del Tempio di Gerusalemme. I devoti si bagnavano nell'acqua piovana o sorgiva prima di calcare il suolo sacro. Scopo dell'immersione era quello di purificare lo spirito, oltre che il corpo, prima di prendere parte al rito. Ma non aveva niente a che vedere con il perdono dei peccati, che richiedeva un atto di espiazione, spesso sotto forma di un sacrificio nel tempio. Qui a Massada, tra le rovine di questa formidabile fortezza posta sulla cima di una collina, vediamo un mikveh, edificato secondo i più severi dettami rituali. L'acqua fresca scorre e riempie le vasche. Nella vasca meno profonda i devoti sciacquavano le mani e i piedi prima di immergersi in quella più profonda.

0: sta alla radice degli alberi. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nei granai. Ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile.
1: Le parole di Giovanni suonavano come la descrizione di un Messia. E mai come in questo momento c'era bisogno del Messia tanto atteso. La terra promessa era sotto la dominazione romana da quasi un secolo. I soldati stranieri pattugliavano il paese. Una fortezza militare, l'Antonia, dominava Gerusalemme. Ponzio Pilato, il governatore romano di Giudea e Samaria, disprezzava i sudditi ebrei ed era ancora più brutale dei suoi predecessori. Gli ebrei che si opponevano al pugno di ferro di Roma venivano crocefissi. Nessun potere umano sembrava capace di restituire il paese al suo popolo. Molti ebrei continuavano a sperare nel Messia, colui che Dio avrebbe mandato per liberare il popolo ebraico. Ma chi o che cosa sarebbe stato questo Messia? Chiunque sperasse o credesse in lui ne aveva una visione personale, sia che la serbasse in silenzio nel suo cuore, sia che la proclamasse a voce alta. Alcuni pensavano che lo stesso Giovanni potesse essere il Messia. Alcuni sognavano un re guerriero, un nuovo re David che avrebbe scacciato l'odiato oppressore una volta per tutte. Altri vagheggiavano un sant'uomo di culto che avrebbe ripristinato la fede di Mosè in tutta la sua purezza. E alcuni si aspettavano che Dio stesso spazzasse via semplicemente il mondo com'era e ne creasse uno nuovo. Un mondo di pace e di giustizia universali. A quell'epoca il giudaismo era diviso in varie fazioni. Molti restavano fedeli alle loro ferventi aspettative di un Messia. Appartenessero essi a bande di combattenti per la libertà o a intere comunità che si ritiravano dal mondo per pregare in solitudine. Può darsi che lo stesso Giovanni provenisse da una di queste sette isolate, gli Esseni. Gli studiosi sanno molto di questo gruppo, perché nel 1947 un pastore arabo si imbatté per caso in una caverna che dava sul Mar Morto. In essa trovò molti vasi di terracotta in cui erano sigillati i resti di rotoli conservati per quasi 2000 anni grazie al clima asciutto. Da allora, nelle caverne circostanti, ne sono stati trovati oltre 700. Sono noti come i rotoli del Mar Morto. Molti sono conservati nel Tempio del Libro del Museo di Israele, a Gerusalemme. Abbiamo così appreso che il libro di Isaia, come lo conosceva Gesù, è molto simile al libro che leggiamo oggi. Ci sono voluti decenni per la ricostruzione di questi documenti. Essi ci offrono affascinanti informazioni sulle credenze degli Esseni che li scrissero. I loro capi erano ministri del culto, i quali avvertivano che i riti sacrificali non erano più puri come Mosè aveva ordinato. Nei rotoli si sostiene che l'esercizio del culto era corrotto, soprattutto la carica dell'alto sacerdote, che non veniva più trasmessa di padre in figlio, ma era assegnata dai romani. Gli Esseni scrivevano che il popolo era smarrito, fuorviato, condannato per aver accettato la corruzione. La fine del mondo era vicina. In questo rotolo scrissero l'agghiacciante profezia di una grande battaglia apocalittica che sarebbe stata combattuta nei cieli e sulla terra. Si sarebbero scontrati i due grandi poteri, i figli della luce e i figli delle tenebre. E alla fine della battaglia, dopo la distruzione dei figli delle tenebre, come doveva essere, finalmente sarebbe stato fondato il regno di Dio su tutta la terra. Qui, in un luogo deserto chiamato Qumran, vicino al Mar Morto, un'isolata comunità di Esseni conduceva una vita di devota purezza. Erano pochi eletti che attendevano la violenta purificazione del mondo. Essi progettavano

0: Pensavano di diventare soldati dell'esercito dei figli della luce e quindi si tempravano nel corpo e nello spirito. I nuovi membri si sottoponevano a 2 anni di prove e di addestramento. L'iniziazione era un battesimo che richiedeva un sincero pentimento, un lavaggio radicale che spazzava via il passato. Dato il rispetto che avevano gli esseni per l'assoluta purezza rituale, si immergevano ogni giorno in un mikveh. Coltivavano essi stessi i cibi di cui poi si nutrivano e facevano giuramento di non mangiare nulla che fosse stato prodotto da estranei. Prendevano in silenzio i pasti comuni. Adoravano Dio e pregavano incessantemente. Può darsi che Giovanni Battista, ministro del culto per nascita, abbia lasciato proprio questa comunità per assolvere la sua missione lungo il Giordano. Ma queste sono naturalmente solo supposizioni.
1: E le folle lo interrogavano. Che cosa dobbiamo fare? Rispondeva Giovanni. Chi ha 2 tuniche, ne dia una a chi non ne ha. E chi ha da mangiare, faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: Maestro, che dobbiamo fare? Ed egli disse loro: Non esigete nulla più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: E noi, che dobbiamo fare? E lui rispose: Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Contentatevi delle vostre paghe.
0: Nulla di ciò che sappiamo delle pratiche degli esseni, però, si può paragonare al modo in cui Giovanni avvicinava la gente e battezzava chiunque andasse da lui. E certamente nulla si può paragonare al preannuncio da parte di Giovanni di colui che sarebbe venuto dopo.

0: Ed ecco si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito Santo scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questo è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Questo è il deserto della Giudea in cui Gesù trascorse 40 giorni e 40 notti in digiuno e preghiera dopo il suo battesimo. È una terra arida e desolata che divenne nota con il nome di vivaio di anime. Infatti Gesù non fu il primo a mettere alla prova il suo spirito in una terra così inospitale. Lo avevano fatto Giovanni e gli antichi profeti. Quale posto migliore per liberarsi dalle preoccupazioni terrene, per confrontarsi col male e per superare le tentazioni di Satana? E Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Gesù cominciò a predicare, non come Giovanni, non come una voce che grida nel deserto il giusto castigo futuro. Nelle sinagoghe Gesù leggeva passi delle scritture, la legge di Mosè e il libro dei profeti. Poi, secondo una tradizione consolidata nel tempo, Gesù commentava i passi che aveva letto, interpretandoli come facevano gli scribi e i farisei. I farisei erano una sorta di confraternita di uomini pii e devoti ed erano il gruppo religioso più popolare e influente del tempo. Avevano conquistato il loro ruolo guida tramite la devozione a Dio e alla sua legge e per il fatto che operavano tra la gente dimostrando che la legge di Dio apparteneva a loro quanto ai sacerdoti del tempio. Chiunque, di alta o bassa estrazione, poteva diventare un fariseo. Dipendeva unicamente dalla sua sapienza e dalla sua saggezza. I farisei vedevano Israele come una nazione sacra e cercavano di vivere con la stessa devozione e purezza che la legge richiedeva ai sacerdoti del Tempio. Questo presupponeva una nuova e più profonda comprensione della Torah, il primo dei cinque libri del Vecchio Testamento, come questi studiosi moderni studiavano la legge e discutevano dei suoi significati. Ma questi uomini studiano anche libri che erano stati scritti molto prima dell'epoca in cui i farisei impartivano il loro insegnamento. I farisei avevano a che fare con un complesso codice non scritto noto come legge orale. I libri che questi uomini studiano oggi, la Mishnah e il Talmud, sono profondamente radicati nelle battaglie condotte dai farisei per applicare le antiche leggi della Torah alla mutevole realtà della vita quotidiana. Era passato più di un millennio da quando Mosè aveva dato le tavole della legge agli antichi israeliti erranti nel deserto. Dopo di allora si erano stabiliti nella terra promessa e avevano fondato un regno. Erano sorti villaggi, erano state costruite città, era fiorito il commercio. Le leggi dovevano essere continuamente reinterpretate man mano che i nuovi stili di vita le mettevano alla prova. Queste interpretazioni divennero la base della legge orale. La legge orale traeva la sua vitale importanza da una catastrofe. Sei secoli prima, i babilonesi, durante il dominio di re Nabucodonosor, avevano conquistato Gerusalemme e distrutto il Tempio. Fu l'inizio della dispersione degli ebrei, nota come diaspora. Furono deportati a migliaia. Altri fuggirono dal loro paese per fondare insediamenti in tutto il mondo conosciuto. Continuò così per secoli. Arrivarono nuovi conquistatori e nuove generazioni di ebrei furono costrette all'esilio. Crearono comunità in Egitto, in Grecia, nella penisola italica, nell'Asia Minore e anche più lontano. All'epoca di Gesù, gli ebrei che vivevano fuori della Palestina erano molto numerosi. Avevano cominciato una nuova vita in terre straniere, dove si veneravano divinità pagane con nomi stranieri. Ma gli ebrei rimasero fedeli all'unico Dio, costruirono luoghi d'incontro, le sinagoghe, ed elessero capi, di solito scribi, che sapessero commentare le scritture. Anche in Palestina vennero erette sinagoghe. Ne esistevano già centinaia all'epoca di Gesù, anche se nessuna è stata conservata. La sinagoga era il cuore della vita ebraica, casa di preghiera, luogo di studio della Torah e scuola in cui i bambini imparavano a memoria brani delle scritture. Il venerdì sera al tramonto, quando iniziava lo Shabbat, e il sabato fino al calar del sole, la comunità si raccoglieva per ascoltare la lettura della Torah, dei profeti e dei salmi. Così veniva mantenuto vivo il ricordo della loro storia e della legge in cui era radicata. E la gente ascoltava gli scribi che interpretavano il significato della legge e spiegavano come applicarla nella vita quotidiana. Tra di loro gli scribi discutevano sulle interpretazioni e dai loro dibattiti la legge orale si sviluppò. In funzione di questa legge orale, solidamente radicata nella Torah, i farisei mantenevano la loro confraternita, basata su pasti condivisi e su accesi dibattiti. Messe per iscritto molto dopo l'epoca di Gesù, esse costituiscono la base della Mishnah e del Talmud odierni, componenti essenziali dell'ebraismo moderno. Di tanto in tanto emergeva un grande maestro, un fariseo, che portava nuove intuizioni nelle questioni a lungo dibattute. Intorno a questi uomini si sviluppavano scuole di pensiero. Uno di questi, di nome Hillel, visse quando Gesù era nell'età della crescita. Hillel era un uomo buono e paziente. Un pagano una volta chiese ad Hillel di spiegare la Torah nel breve lasso di tempo in cui riusciva a mantenersi in equilibrio su un piede solo. «Ciò che ti è odioso, gli disse Hillel, non farlo al tuo prossimo. Questa è l'essenza della Torah. Il resto non è che commento. Ora va e impara». Gesù appose il suo marchio particolare su quello stesso pensiero: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Era un insegnamento diffuso a quel tempo. Allora Gesù era destinato a diventare un altro grande maestro fariseo? Forse molti lo videro in questo ruolo. Luca ci dice che del suo insegnamento tutti facevano grandi lodi, ma Gesù scelse un'altra strada. Gesù fu un ebreo osservante per tutta la vita. Durante la preghiera avrà indossato due scatolette chiamate tefillin o filatteri, una sulla fronte vicino alla fonte dei pensieri e una sul braccio sinistro vicino al cuore, come ordinato da Mosè. Ciascuna di esse conteneva le parole più sacre dell'ebraismo: ascolta, o Israele, il Dio nostro Signore è uno. Ma Gesù non rimase a insegnare nelle sinagoghe. Esercitò il suo ministero spostandosi, diversamente da chiunque altro suo contemporaneo.
1: E passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti i pescatori. E Gesù disse loro: seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini.
0: Ancora oggi i pescatori gettano le reti nel mar di Galilea come facevano Andrea e Simone 2000 anni fa. Poco è cambiato. Le loro barche oggi sono a motore, ma nella forma bassa e larga sono quasi identiche a quelle usate al tempo di Gesù. Sono chiamate barche di Galilea. I pescatori preparano le reti a riva, vanno in mare e le gettano a mano nell'acqua. Prima di poter tornare finalmente a riva con la preda, lavorano a lungo e con fatica. Il pesce più abbondante in questo mare d'acqua dolce è chiamato pesce San Pietro. I pescatori, la cui vita era dedita a questo lavoro che spezzava la schiena, non erano il tipo di uomini che molti maestri avrebbero scelto come discepoli.
1: tirate le barche a riva, lasciarono tutto e lo seguirono.
0: Quali altri maestri andarono a scegliere i loro discepoli tra la gente semplice che lavorava? Non i farisei. Erano infatti i discepoli a cercarli. Discepoli che studiavano diligentemente per diventare maestri essi stessi. Tra gli altri, Gesù scelse un pubblicano o esattore, una figura che suscitava odio. Chi faceva l'esattore per Roma aveva assegnata una quota fissa. Ognuno doveva raccogliere un certo importo nel suo distretto. Qualsiasi somma avesse raccolto in più, questa sarebbe stata la sua ricompensa per il lavoro svolto. Le tasse, oppressive e gravose, servivano a mantenere le truppe di occupazione, a erigere palazzi e fortezze, a costruire strade e acquedotti, anfiteatri e arene per i giochi e i combattimenti dei gladiatori. In altri termini, finanziavano nuove città dove i pii ebrei erano fuori posto, oppure finivano direttamente nelle casse del tesoro imperiale a Roma. E i pubblicani non erano nemmeno romani, ma ebrei. Può sorprendere allora che in seguito Gesù venisse insultato perché si accompagnava ai pubblicani? I 12 uomini che Gesù raccolse intorno a sé erano un gruppo bizzarro e male assortito. Ce n'era persino uno, di nome Simone, che veniva chiamato lo Zelota. L'appellativo Zelota veniva dato spesso agli adepti di molte piccole bande di guerriglieri, fanaticamente religiosi, che contrastavano l'occupazione romana. Erano pronti a combattere, a morire se necessario, in nome della purezza religiosa. Dal punto di vista dei romani, erano banditi e assassini, degni solo della crocifissione. Qualsiasi fosse il loro passato, tutti i 12 prescelti da Gesù lasciarono ogni cosa per seguirlo. Anche Giuda, quel Giuda che poi lo avrebbe tradito. Gesù si spostava continuamente, impartendo il suo insegnamento al maggior numero possibile di persone. Partendo da Cafarnao, viaggiò di villaggio in villaggio in Galilea, impartendo insegnamenti che erano diretti, semplici e pieni di speranza. A tappe si spostò verso sud attraverso la Samaria, diretto a Gerusalemme, in Giudea. I suoi insegnamenti erano spesso sotto forma di parabole, come la storia del buon samaritano. È una storia nota, detta e ridetta, il cui insegnamento è ben chiaro. Ma oggi pochi capiscono il pieno significato che aveva per la gente del suo tempo. Un uomo era stato derubato, picchiato a morte e abbandonato. Passarono di lì un sacerdote e un levita, un servitore del tempio. Quelli che ascoltavano Gesù sapevano, senza che venisse spiegato loro, che se l'uomo fosse già deceduto e il sacerdote o il levita lo avessero toccato, avrebbero dovuto purificarsi per una settimana prima di poter tornare ai loro compiti. Un samaritano, libero da queste costrizioni, aiutò l'uomo e si prese cura di lui. Il punto che Gesù voleva sottolineare era chiaro. Applicare la legge alla lettera piuttosto che nello spirito poteva inibire semplici atti di carità e di umanità. C'era anche un'altra sfumatura. L'idea del buon samaritano sarebbe stata difficile da accettare. Sebbene giudei e samaritani fossero confinanti, erano nemici di lunga data, in profondo disaccordo su come si dovesse ubbidire alla legge di Mosè. Oggi l'alto sacerdote dei samaritani è a capo di uno sparuto gruppetto di 600 anime, tante ne restano, di un popolo una volta fiorente. Praticano la religione come i samaritani al tempo di Gesù, adorano l'unico Dio e rispettano la legge di Mosè. Questa Torah, scritta in ebraico antico, ha quasi 1300 anni. Ma i samaritani non hanno mai accettato né le parole dei profeti né alcuno degli insegnamenti della legge orale. Disprezzavano il fortissimo movimento intellettuale e spirituale che diede forma all'ebraismo prima e durante l'epoca di Gesù. L'alto sacerdote dei Samaritani è l'ultimo di una linea ininterrotta che ebbe inizio 2500 anni fa. Come il popolo ebraico, i Samaritani leggono la Torah ogni sabato. Hanno in comune con gli ebrei anche molte festività, compresa la festa di Pasqua. I loro figli imparano le storie di Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè e preghiere sorprendentemente simili a quelle dell'ebraismo. Ma i Samaritani disprezzavano anche la venerazione degli ebrei per il Tempio di Gerusalemme. Il loro luogo sacro è il Monte Garizim, nei pressi del quale la comunità vive ancora oggi. Questo è il luogo in cui essi credono Mosè ricevette le tavole della legge e in cui Abramo si preparò a sacrificare il figlio Isacco. Erigervi un tempio fu considerato un vero abominio. Compiono tuttora sacrifici all'aperto. All'epoca di Gesù, un giudeo in Samaria rischiava di essere aggredito e lo stesso rischio correva un samaritano in Giudea. Tuttavia Gesù viaggiò e predicò in entrambi i luoghi. Nei 3 anni della sua vita pubblica, Gesù non aveva un lavoro, assolveva solo la sua missione. Anche questo lo differenziava dai maestri farisei, la maggior parte dei quali, per mantenere la famiglia, praticava il commercio. I farisei disapprovavano Gesù e i suoi discepoli che raccoglievano il grano durante lo Shabbat, un atto considerato un lavoro e quindi proibito. Gesù controbatteva come avrebbe fatto un fariseo, citando capitoli e versetti.
2: Non avete letto quello che fece Davide quando ebbe fame insieme ai suoi compagni? Come entrò nella casa di Dio e mangiò con loro i pani dell'offerta, e solo ai sacerdoti era permesso mangiare. Se aveste compreso che cosa significa misericordia io voglio e non sacrificio, non avreste condannato individui senza colpa.
0: Gesù parlava ai poveri, agli umili, agli artigiani, ai braccianti, rivolgendosi loro come a persone che conosceva da quando era bambino e usando parole che erano loro familiari.
2: Un seminatore uscì a seminare la sua semente. Mentre seminava, parte cadde lungo la strada e fu calpestata. E vennero gli uccelli del cielo e la divorarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e appena germogliata inaridì per mancanza di umidità. Un'altra cadde in mezzo alle spine e le spine cresciute con essa la soffocarono. Un'altra cadde sulla terra buona e germogliò e fruttò 100 volte tanto.
0: Oggi, sulle colline della Terra Santa, come ai tempi di Gesù, la gente lavora sodo per rendere produttivi i campi e gli orti a terrazze. Questi contadini vivono e lavorano nel mondo di oggi, ma come la gente che ascoltò la parola di Gesù, usano ancora l'aratro trainato da una coppia di animali, un aratro simile a quello di 2000 anni fa. Quando Gesù spiegava la sua parabola a persone come queste, che coltivavano grano e orzo per nutrirsi e lino per vestirsi, esse la comprendevano perché parlava della fatica della loro vita quotidiana.
2: Il significato della parabola è questo. Il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dai loro cuori, perché non credano e così siano salvati. Quelli caduti sulla pietra sono coloro che quando ascoltano accolgono con gioia la parola, ma non hanno radice. Credono per un certo tempo, ma all'ora della tentazione vengono meno. Il seme caduto in mezzo alle spine sono coloro che dopo aver ascoltato strada facendo si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, dalla ricchezza e dai piaceri della vita e non giungono a maturazione. Il seme caduto sulla terra buona sono coloro che dopo aver ascoltato la parola con cuore buono la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza.
0: Ogni insegnamento era espresso in termini molto semplici, perché Gesù offriva nuove speranze ai poveri e agli oppressi.
2: Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta l'ora della mietitura. Io vi dico, alzate gli occhi e guardate come i campi sono già bianchi del raccolto. Colui che miete riceve la ricompensa e raccoglie frutti per la vita eterna. Così quel seminatore e quel mietitore possono rallegrarsi insieme. Lasciate che i fanciulli vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio.
3: Queste parole e queste immagini semplici erano destinate a restare nella mente degli ascoltatori mentre riprendevano il duro lavoro di trebbiare e vagliare il grano, di condurre un animale che tirava un traino per trebbiare sullo spiazzo di terra battuta. Sul traino sedeva di solito un bambino per appesantirlo e renderlo più efficace. La gente ascoltava questi insegnamenti, insegnamenti che rispecchiavano la fatica quotidiana, e ascoltava anche quando le parole di Gesù si rivolgevano alle loro pene più profonde, alle paure, alle speranze e ai sogni.
2: Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
3: Gesù attingeva alla ricca semplicità della natura per dimostrare l'amore di Dio verso tutti.
2: Osservate come crescono i gigli dei campi. Non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neppure Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, perché possiate essere i figli del vostro Padre che sta nei cieli. Perché egli fa sorgere il sole sul bene e sul male, e manda la pioggia sul giusto e sull'ingiusto. Chiunque beva dell'acqua che io gli darò non avrà mai sete. L'acqua che io gli darò diverrà in lui una fonte d'acqua che sgorgerà per la vita eterna. A che cosa è simile il regno di Dio? È simile a un granello di senapa che un uomo ha preso e buttato nel suo orto. Poi è cresciuto e è diventato un arbusto, e gli uccelli del cielo si sono posati tra i suoi rami. In verità vi dico, se avete fede quanto un grano di senapa, potrete dire a questa montagna spostati, ed essa si sposterà, e niente vi sarà impossibile. Chi di voi, se ha 100 pecore, si accorge di averne persa una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta. E continua a cercarla finché non la trova. E ritrovatela, se la mette in spalla tutto contento. Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Come il Padre conosce me e io conosco il Padre. E offro la vita per le pecore.
3: Sia che Gesù parlasse di pecore o di viti, le sue parole predicavano tutte lo stesso insegnamento, l'amore.
2: Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi, se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci.
3: Molti di coloro che ascoltavano Gesù coltivavano viti negli orti, che si estendevano su terreni pietrosi, dove non sarebbero cresciuti altri raccolti. Molti altri faticavano nei vigneti di ricchi proprietari terrieri. Avrebbero raccolto i sugosi frutti maturi nel cuore dell'estate. Alcuni li avrebbero immersi nell'acqua calda, con l'aggiunta di una manciata di cenere di legno. Poi avrebbero esposto i frutti al sole caldo per farli essiccare e ottenere uva passa. Ma la maggior parte del raccolto sarebbe stato trasformato in vino. Questa cavità naturale nella roccia è stata usata per la pigiatura sin dai tempi di Gesù. Ancora oggi si schiacciano i grappoli sotto i piedi come si faceva allora. Il succo scorre lungo questa fessura e arriva in una cavità poco profonda. Il residuo viene filtrato attraverso una pezzuola prima che il succo cominci a fermentare. La chiusura non deve essere ermetica, cosicché i gas emessi durante la fermentazione possano fuoriuscire.
2: Nessuno mette il vino nuovo in otri vecchi. Altrimenti il vino nuovo spacca gli otri, si versa fuori e gli otri vanno perduti.
3: Il vino era una parte integrante nella vita di tutti. Mescolato all'acqua, era la bevanda abituale ad ogni pasto, sia per gli adulti sia per i bambini. Ed era essenziale in ogni festeggiamento, soprattutto nei matrimoni. Oggi questi ebrei yemeniti che vivono in Israele uniscono in matrimonio due persone secondo l'antico rito, con cerimonie e festeggiamenti che possono durare un'intera settimana. All'inizio della settimana le donne della famiglia abbigliano la sposa con gli abiti e i gioielli tradizionali, oggetti tramandati di generazione in generazione. Poi, da parte delle due famiglie, la coppia riceve formalmente gli auguri di buona fortuna. In processione a lume di candela, le donne accompagnano la sposa dal suo promesso sposo. La coppia guida la danza, cui si uniscono le famiglie e i vicini. Secondo un'antica usanza, la nonna della sposa impasta delle foglie di ennè finemente triturate come augurio di buona fortuna e salute. Uno dopo l'altro, chi vuol bene agli sposi, immerge le dita nella miscela e macchia le palme delle mani della coppia. Il matrimonio in sé era una cerimonia semplice. La sposa velata veniva portata dalle parenti allo sposo. Raggiunto quest'ultimo sotto il tradizionale baldacchino, girava intorno a lui 7 volte e la cerimonia del matrimonio era conclusa. Non c'era scambio di voti o di anelli. Poi avevano inizio i festeggiamenti. Potevano durare tutta la notte. Il cibo era abbondante e il vino copioso. Era una festa nuziale di questo tipo, quella che si stava svolgendo nel villaggio di Cana, dove Gesù operò il suo primo miracolo. Quando il vino finì, Gesù fece riempire alcune brocche di acqua. Poi la trasformò miracolosamente in una nuova scorta di vino. Gesù operò un altro miracolo quando insieme con i suoi discepoli stava attraversando il mare di Galilea. Egli stava dormendo quando si scatenò una tempesta. Svegliato dai suoi discepoli, Gesù disse al mare: «Pace, calmati».

0: Chi era quest'uomo? Ovunque Gesù insegnasse, attirava moltitudini, 4 o 5.000 persone per volta. Uomini e donne, in numero sempre crescente, lasciavano i loro averi per seguirlo. La sua capacità di guarire gli infermi, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, contribuiva ad aumentare la sua popolarità. I farisei protestavano quando Gesù prodigava le sue cure di sabato. Egli allora chiedeva se fosse più lecito far del bene di sabato o arrecare del male non facendo niente. Alcuni guarivano semplicemente per il suo tocco.
1: Isha, ichalzi micholiech.
0: I lebbrosi andavano da lui per farsi risanare. A quei tempi per lebbra si intendeva qualsiasi grave malattia della pelle. Anche in questo caso Gesù mostrava rispetto per l'antica legge, come prescritto nel Levitico.
2: Va dal sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè, e ciò serva come testimonianza per loro.
0: Col tocco della mano e con la benedizione, Gesù ridava la vista ai ciechi. Prodigava le sue cure anche allontanando i demoni o gli spiriti malvagi, che si credeva fossero la causa di molte malattie fisiche e mentali. A volte Gesù si scontrava con i farisei, come successe quando guarì un paralitico che era stato calato dal tetto di una sinagoga affollata. Gesù lo guarì dicendogli che i suoi peccati erano perdonati, e i farisei si scandalizzarono. Solo Dio poteva perdonare i peccati dopo un pentimento esplicito e l'offerta di un sacrificio nel tempio.
2: Cosa è più facile? Dire ti siano rimessi i tuoi peccati o dire alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, io ti dico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa.
0: Di tutti i miracoli compiuti da Gesù, i più sorprendenti furono gli ultimi. Riportò in vita il figlio di una vedova del villaggio di Nain.

Risuscitò la figlia del capo di una sinagoga.

0: E a Betania risuscitò Lazzaro, un amico morto ormai da 4 giorni. Un giorno, mentre Gesù viaggiava e impartiva i suoi insegnamenti, guidando il suo grande seguito verso il destino che lo aspettava a Gerusalemme, uno dei suoi discepoli gli chiese: «Come dobbiamo pregare?» Era una domanda legittima. Molti maestri componevano preghiere e le insegnavano ai loro seguaci. La preghiera che Gesù insegnò permane ancora oggi e ha ispirato i popoli attraverso i secoli, in tutti i paesi e in tutte le lingue della terra.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Benché Samuele si fosse affannato a spiegare che il fatto di avere un re avrebbe presentato molti lati negativi, gli israeliti insistettero nella loro richiesta. Volevano ad ogni costo un re come le nazioni circostanti, ed il Signore dichiarò che glielo avrebbe concesso. Viveva in quei tempi un beniaminita forte e valoroso di nome Chis. Questi aveva un figlio, Saul, un giovane molto bello che superava in statura tutti i figlioli di Israele. Un giorno Chis si avvide che dal bestiame di sua proprietà risultavano mancanti delle asine e decise di mandare suo figlio Saul a cercarle, facendolo accompagnare da un servitore. Cercarono per ogni dove, percorsero in lungo e in largo le terre di Beniamino senza trovarne traccia. Finalmente Saul disse al suo servitore: «Sarà meglio che torniamo a casa, altrimenti mio padre comincerà a preoccuparsi per noi, molto più che per le asine». Ma il servo gli rispose: «Siamo vicini ad una città in cui c'è un uomo di Dio grandemente stimato. Tutto quello che dice avviene sicuramente. Andiamo da lui, forse saprà darci delle indicazioni». Saul non voleva perché non aveva con sé alcun dono da portare al profeta, ma il servitore gli disse: «Io ho un po' di argento che potremo dare all'uomo di Dio». In quell'epoca un uomo di Dio che conosceva la volontà del Signore veniva chiamato veggente. In seguito la Bibbia chiamò questi uomini profeti. Saul e il servitore si incamminarono verso la città ed incontrarono delle ragazze cui chiesero informazioni sull'uomo di Dio. Queste risposero che stava per andare a compiere un sacrificio, ma che se si fossero affrettati avrebbero potuto incontrarlo. Appena entrati nella città, videro Samuele venir verso di loro. Il giorno prima il Signore aveva detto a Samuele: «Domani a quest'ora ti manderò un uomo del paese di Beniamino e tu lo consacrerai capo del mio popolo». E non appena Samuele vide Saul, il Dio gli disse: «Ecco l'uomo di cui ti ho parlato». Saul non sapeva che l'uomo anziano che avanzava verso di lui fosse il profeta Samuele, perciò gli chiese: «Sai dirmi dove si trova la casa del veggente?» «Sono io il veggente», disse Samuele, e propose a Saul di accompagnarlo al luogo in cui doveva compiere il sacrificio. Gli disse anche di non preoccuparsi delle asine di suo padre, perché erano già state ritrovate. Cammin facendo gli accennò che tutto Israele aspettava di offrirgli ciò che vi è di più desiderabile per fargli capire che sarebbe diventato re. Saul non comprese e disse: «Perché mi parli così? Io sono un beniaminita e la mia tribù è una delle più piccole di Israele. Oltre questo, la mia famiglia è una delle meno potenti di Beniamino». Samuele condusse Saul e il suo servo al sacrificio. Durante il banchetto li fece sedere al posto d'onore e ordinò che si porgesse a Saul la carne migliore che in precedenza aveva fatto mettere da parte per lui. Dopo il sacrificio e il banchetto, andarono alla casa di Samuele, dove Saul e il profeta si intrattennero a lungo sul terrazzo. Il mattino seguente Samuele svegliò di buon'ora Saul e il suo servo perché potessero tornare alle loro case. Samuele li accompagnò fino alla periferia della città e prima di separarsi da loro chiese a Saul di mandare avanti il servitore, perché voleva rivelargli da solo a solo la volontà di Dio. Quando Saul ebbe chiamato il servo, Samuele trasse dalla veste un vasetto d'olio e lo versò sul capo del giovane. Poi lo baciò dicendo: «L'Eterno ti ha consacrato perché tu sia il capo del suo popolo». Per convincere Saul che Dio lo aveva scelto come re di Israele, Samuele gli predisse tre cose che sarebbero avvenute in quel giorno. Lungo la via, nei pressi del sepolcro di Rachele, avrebbe trovato due uomini che gli avrebbero riferito che le asine erano state ritrovate e che suo padre era in pensiero per lui. Più avanti, sotto una quercia, avrebbe incontrato tre uomini diretti a Betel per adorare Dio, dei quali uno avrebbe recato tre capretti, uno tre pani e il terzo un otre di vino, ed essi gli avrebbero offerto due pani. Nei pressi di un'altra città si sarebbe imbattuto in un gruppo di profeti. Lo spirito del Signore sarebbe sceso su di lui, avrebbe profetizzato con loro e si sarebbe sentito un altro uomo. In tal modo Saul avrebbe avuto la dimostrazione che Dio era con lui. Tutto avvenne secondo le parole di Samuele. Una volta a casa Saul raccontò quello che gli era successo, ma non parlò del fatto che l'uomo di Dio l'aveva unto d'olio, designandolo re di Israele.

Un giorno Samuele radunò il popolo a Mizpa davanti all'Eterno e ricordò il bene che il Signore aveva fatto ai figlioli di Israele, soffermandosi particolarmente sulla liberazione dalla schiavitù d'Egitto e dalle altre nazioni che li avevano oppressi. «Eppure», continuò, «avete rigettato il Signore e avete preteso un re che regnasse su di voi». Fece poi accostare le tribù ad una e la sorte designò quella di Beniamino. Sfilarono le famiglie di Beniamino e la scelta cadde su quella di Chis e più precisamente su suo figlio Saul, il quale però non fu trovato subito perché si era nascosto tra i bagagli e le provviste degli israeliti. Quando finalmente dovette alzarsi in piedi e presentarsi al popolo, si vide che la sua statura imponente sopravanzava quella di tutti i presenti. «Ecco colui che l'Eterno si è scelto», disse Samuele. «Non c'è nessuno che possa stargli alla pari». Allora tutto il popolo gridò a una voce: «Viva il re!» Samuele illustrò ai presenti le leggi del regno, che fece poi trascrivere e conservare. Infine rimandò gli israeliti alle loro case, compreso Saul, al seguito del quale si avviarono degli uomini valorosi cui Dio aveva ispirato di farlo. Vi furono anche degli uomini di poco conto che guardarono Saul con diffidenza, dicendo: «Cosa potrà fare costui per noi?» Saul li aveva notati, ma finse saggiamente di non aver udito nulla. Benché Saul fosse diventato re di Israele, non si stabilì subito una reggia ed una corte, al contrario, continuò a vivere nella sua casa, lavorando la terra come aveva sempre fatto. Un giorno, mentre era fuori nei campi, arrivò a casa sua un messaggero con delle notizie che gettarono tutti nell'afflizione. Tornato a casa, Saul volle sapere perché mai tutti piangessero, e gli fu spiegato che gli Ammoniti, gente potente e guerriera che abitava nel deserto ad est del Giordano, avevano assalito Iabes di Galaad. Impauriti, gli abitanti di Iabes avevano detto ai nemici che si sarebbero volentieri sottomessi loro, ma gli Ammoniti avevano dato una risposta molto crudele: «No, tra 7 giorni verremo noi a prendervi e caveremo l'occhio destro a ciascuno di voi». A tali parole lo spirito del Signore discese su Saul, il quale fu preso da uno sdegno terribile e si mise subito all'opera. Tagliò a pezzi un paio dei suoi buoi e ne inviò un pezzo ad ogni tribù con questo messaggio: «Questa sarà la sorte dei buoi di chi non seguirà Saul e Samuele». Intimoriti da questa minaccia, gli israeliti si affrettarono a radunarsi presso Saul, il quale mandò a dire agli abitanti di Iabes che il giorno dopo, al momento in cui il sole si sarebbe fatto più cocente, sarebbero stati liberati dagli assalitori. L'indomani, l'esercito di Saul, forte di 300.000 uomini, marciò diviso in 3 schiere contro il campo nemico e prima di mezzogiorno aveva già sbaragliato completamente gli Ammoniti. Vedendo come Saul aveva saputo condurli in battaglia, gli israeliti si ricordarono che vi erano stati alcuni uomini che avevano disapprovato che Saul diventasse re. Perciò dissero a Samuele: «Dove sono quegli uomini che non volevano Saul come re? Dacceli, perché vogliamo metterli a morte». Ma Saul intervenne e, dando un'altra prova di saggezza, disse: «Nessuno sarà messo a morte oggi, perché il Signore ha operato una grande liberazione in Israele». Samuele invitò poi Saul ed il popolo a radunarsi a Gilgal per offrire dei sacrifici al Signore. Il popolo festeggiò grandemente anche Saul e così il suo regno si stabilì con maggiore autorità in Israele. Samuele volle parlare al popolo e il suo fu una specie di messaggio di addio. «Ho agito secondo i vostri desideri, vi ho dato il re che avete chiesto. Ora mi trovo con voi alla presenza dell'Eterno per chiedervi se ho agito disonestamente e se ho fatto dei torti a qualcuno di voi. In tal caso sono pronto a riparare». Ma il popolo rispose ad una voce che Samuele non aveva fatto niente di tutto ciò. Allora Samuele proseguì: «L'Eterno mi è testimone, e anche il suo unto, che le mie mani non hanno commesso alcun atto disonesto». E il popolo fece eco alle sue parole gridando: «L'Eterno è testimone». Samuele ricordò ancora ciò che Dio aveva fatto per Israele all'uscita dall'Egitto al tempo dei giudici e concluse dicendo: «Ora avete un re. Se avete timore dell'Eterno e lo servirete, allora tutto andrà bene. Ma se non gli ubbidirete, vi punirà come ha punito i vostri padri». Poi soggiunse: «Ora, affinché comprendiate il male che avete fatto nel pretendere un re, invocherò un segno dall'Eterno». E subito il cielo si fece buio, vi furono lampade.

però come ognuno di noi, che Dio non dimentica nessuno e gli tiene nella sua mano l'anima di ogni essere umano. Il re Davide poteva dire: «Tu conosci da lontano il mio pensiero, tu mi scruti quando cammino e quando mi siedo e conosci a fondo tutte le mie vie». Verrà il momento in cui ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio per tutto quello che avrà fatto, sia in bene sia in male. La domanda che ognuno deve porsi ad ogni età è di sapere se personalmente non abbia dimenticato Dio. Per l'agnostico, il non credente, dimenticare la sua esistenza, i suoi diritti e le sue esigenze significa esporsi, per la propria eterna disgrazia, ad incontrarlo senza essere preparati. Questo vuol dire essere giudicati e condannati. Ma anche per il credente dimenticarsi di Dio è dimostrare la più profonda ingratitudine verso colui a cui deve la vita e che nel suo amore ha dato suo figlio Gesù Cristo per la salvezza della sua anima. Ti ricordi di Dio oppure ti sei dimenticato di Lui? Infatti, stando alla parola del Signore, coloro che sono stati salvati e redenti tramite il prezioso sangue di Gesù Cristo sono stati chiamati a proclamare l'Evangelo. Il Figlio di Dio, prima di ascendere al cielo, ha detto ai Suoi discepoli e a tutti noi: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente». E se diciamo discepoli del Signore, dobbiamo caratterizzarci con l'ubbidienza, soprattutto perché stiamo vivendo in un tempo particolarmente favorevole alla diffusione della parola di Dio. Non ci sono stati in passato le grandi possibilità che abbiamo oggi per la divulgazione del Vangelo. Mai in passato c'erano stati tanti individui capaci di leggere e scrivere come al giorno d'oggi. E la richiesta di letteratura cristiana aumenta continuamente. Oggi più che mai ci sono persone che ricevono in mano la Bibbia. Prima, anche solo qualche decennio fa, non si poteva raggiungere tante regioni nel mondo in maniera così veloce e confortevole come oggi. Pensiamo a mezzi come la televisione, la radio, ad internet. Per mezzo di essi abbiamo la possibilità di comunicare in tutto il mondo. Possiamo ancora aggiungere i film, le diapositive, i video ed altro. Ma per ubbidire al comando di Dio bisogna che vi sia in noi uno zelo rinnovato per le cose del Signore. Da dove deve cominciare allora il risveglio? Il risveglio viene soltanto da Dio e deve cominciare nella sua Chiesa. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Possiamo dire che la comunità alla quale apparteniamo stia sperimentando il risveglio? La nostra comunità potrà essere soltanto fervente per Dio se lo siamo noi personalmente. Essa avrà la misura di forza che ho io e che hai tu, né più né meno. Lo Spirito Santo opererà solo nella misura in cui gli permettiamo di operare in noi. Chi non conosce ciò che accade nel libro degli Atti degli Apostoli? Dio non è cambiato. Noi oggi abbiamo più esempi di interventi divini che incoraggiano la fede che non le prime comunità cristiane. La Chiesa di Gesù ha percorso 2000 anni di storia. Ai nostri tempi abbiamo un numero ben più grande di intercessori nei confronti delle prime comunità. Ci adoperiamo noi in questo senso? Mentre cerchiamo di rispondere a questa domanda, fermiamoci per la nostra pausa musicale.

0: anche se oggi ci sono più persone che nel passato che confessano di essere cristiani, anche se la nostra conoscenza della teologia è più ampia di quella della Chiesa primitiva, anche se ci sono molti più esempi di uomini e donne che Dio ha potuto usare in modo particolare, non sperimentiamo nella stessa misura la presenza e la forza dello Spirito Santo. Perciò è necessario che preghiamo: Signore, opera nella mia vita eliminando tutto ciò che è di ostacolo. Mandaci il risveglio e comincia da me. Riempi la tua Chiesa nuovamente con la tua potenza, eliminando il peccato e il compromesso. Aiutaci, Signore, a ricercare la tua gloria e ad essere ricolmi di Spirito Santo. Leggiamo nella parola del Signore: perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori della porta della città. Cristo, il Figlio di Dio, morì sul Golgota affinché noi diventassimo santi. Egli vuole donarci perdono, purificarci per mezzo del suo sangue da ogni peccato e sostenerci nel non voler più peccare e nel cercare di fare la sua volontà. In questo modo possiamo confidare in Lui, sapendo che, liberati dalla mano dei nostri nemici, lo serviamo senza paure, in santità e giustizia, alla sua presenza tutti i giorni della nostra vita. Dobbiamo poter pregare dicendo al Signore Gesù Cristo: conta su di me come membro della tua sposa. Aiutami ad essere adorno e splendente della tua gloria per vivere in maniera irreprensibile. Se vogliamo essere utili per il Signore, dobbiamo lasciare da parte tutto quello che è dei nostri interessi carnali, terreni, per nutrirci esclusivamente delle intenzioni e dei progetti del nostro Dio e Padre. Questo è importante, perché altrimenti sprecheremo il nostro tempo in cose inutili o superflue. Lasciamo che lo Spirito Santo apra i nostri occhi per vedere le necessità morali e spirituali che ci sono intorno a noi. Quante persone vanno incontro alla perdizione eterna perché non conoscono Gesù Cristo? Se l'amore del Signore sarà su di noi, non ci sarà più spazio per l'ozio. Adesso leggiamo nella seconda lettera di Pietro: ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Non è possibile leggere queste parole dell'Apostolo Pietro senza renderci conto del fatto che egli sta facendo un confronto con quello che è il cammino incerto ed insicuro degli uomini di questo mondo. Non dobbiamo illuderci. Viviamo in un mondo che, avendo respinto il Signore e il rinnovamento che gli dona a tutti quelli che credono, va inesorabilmente verso il giudizio. Noi facciamo delle grandi cose, costruiamo cattedrali nel deserto, innalziamo monumenti che glorificano l'uomo, ma tutto questo è destinato a passare per sempre. In un certo senso la parola di Dio ci invita a lavorare al dissolvimento di queste cose che non dureranno attraverso l'impegno di una condotta santa e di una vita che abbia come solo obiettivo quello di approfondire la comunione e il rapporto con il Signore. Infatti Pietro, prima di scrivere le parole che abbiamo ascoltato, dice: poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotte e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Noi non siamo in grado di dire quando tutto questo avrà luogo, ma se il Signore lo ha detto, ci sarà un momento in cui tutto ciò accadrà. E dopo tutto dobbiamo riconoscere che i nostri simili, con il nostro comportamento, vedranno quello che stiamo facendo, riconosceranno che le loro ingiustizie in realtà non fanno altro che preparare questi momenti. Sono prospettive da incubo, ma la parola di Dio è là per ricordarci che per i figli di Dio vi è qualcosa di diverso. Ma prima di tutto bisogna diventare figli di Dio. E come scrive l'Evangelista Giovanni, a tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Infatti, nel momento in cui si crede, tutto cambia per la persona. I credenti hanno la possibilità di fare un'esperienza bellissima. Sta scritto: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Ed allora, nel momento in cui si entra in questa realtà, siamo illuminati da una speranza viva, quella descritta dalle parole che abbiamo ascoltato all'inizio. Ciò che noi aspettiamo non è qualcosa di utopico, ma ci fondiamo sulla promessa di Dio, cioè qualcosa che è legato all'essenza della sua persona. Che il Signore ci aiuti a fondare la nostra vita sulle sue promesse. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo perché a delle povere creature disperse e schiave del peccato come noi eravamo, tu hai dato la possibilità di diventare tuoi figli, di entrare nella tua famiglia credendo nel Signore Gesù Cristo. E adesso, Signore, che ti apparteniamo, sappiamo di avere una speranza certa che illumina il nostro cammino ed il nostro futuro. Per questo ti preghiamo per tutti i nostri ascoltatori e chiediamo perché anche loro sappiano aprire l'amore, il loro cuore all'amore della verità per essere salvati e quindi avere la certezza che tu soltanto sai donare. Ti domandiamo queste cose, ti ringraziamo nel nome glorioso di Gesù Cristo, benedetto con te in eterno. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse capitolo decimo. Poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo avvolto in una nuvola. Sopra il suo capo era l'arcobaleno, la sua faccia era come il sole e i suoi piedi come colonne di fuoco, e aveva in mano un libretto aperto, ed egli posò il suo piede destro sul mare e il sinistro sulla terra, e gridò con gran voce nel modo che rugge il leone, e quando ebbe gridato i sette tuoni fecero udire le loro voci, e quando i sette tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo per scrivere, ma udii una voce dal cielo che mi disse: suggella le cose che i sette tuoni hanno preferite e non le scrivere. E l'angelo che io aveva veduto stare in piedi sul mare e sulla terra levò la man destra dal cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso, e la terra e le cose che sono in essa, e il mare e le cose che sono in esso, che non ci sarebbe più indugio, ma che nei giorni della voce del settimo angelo, quando egli suonerebbe, si compirebbe il mistero di Dio, secondo che egli ha annunziato ai suoi servitori, i profeti. E la voce che io aveva udita dal cielo mi parlò di nuovo e disse: va, prendi il libro che è aperto in mano all'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra. E io andai dall'angelo dicendogli di darmi il libretto, ed egli mi disse: prendilo e divoralo. Esso sarà amaro nelle tue viscere, ma in bocca ti sarà dolce come miele. Presi il libretto di mano all'angelo e lo divorai, e mi fu dolce in bocca come miele. Ma quando l'ebbi divorato, le mie viscere sentirono amarezza. E mi fu detto: bisogna che tu profetizzi di nuovo sopra molti popoli e nazioni e lingue e re.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non manca

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Benvenuti. Mario Pieri al microfono adesso a tenervi compagnia per la prossima mezz'oretta con il nostro consueto programma Contrappunti. Che cosa vi offre questo programma oggi? Parleremo di una lotta senza fine che si tiene nel deserto e poi ancora di egoismo, di disimpegno, di superficialità. E poi, tempo permettendo, anche di altro. Ma come sempre noi cominciamo con la musica. Ecco, ogni tanto vado a ripescare qualcosa di vecchio dal nostro archivio. Oggi ho ripescato questo album di Dario Costa dal titolo Mirra. E da questo album vi propongo Povero. Amici, restate con me, mi raccomando.

Abbiamo cominciato con l'ecologia, il programma di oggi, con questo brano di Dario Costa. E adesso allora proseguiamo, restiamo però nel mondo della natura, del creato, parlando di due particolari animali. E la storia è sicuramente nota nei cartoni: lo sfortunato coyote cerca inutilmente di catturare l'uccello corridore, bip bip, e puntualmente fallisce. Quello che è poco noto invece è che i due protagonisti di questi cartoni esistono davvero e gli inseguimenti, ecco, sono all'ordine del giorno in certe aree desertiche. L'uccello corridore però non è uno struzzo, ma un cuculo terrestre grande come una gallina, che si è adattato a vivere al suolo. Però ecco, è vero che raggiunge velocità sbalorditive, anche 34 km orari. Le corse gli servono ovviamente per sfuggire ai predatori e anche per cacciare. È un carnivoro che si ciba di lucertole, topolini e anche serpenti e sonagli. Li trafigge, ecco, con un colpo preciso del suo affilato becco. Su di un fatto, comunque, i cartoni animati non sono fedeli alla realtà. Quando un coyote insegue un cuculo terrestre, spesso invece, ecco, lo cattura, contrariamente a quanto ci fanno vedere i cartoni. La sua astuzia consiste nell'avvicinarsi silenziosamente per poi fare un ultimo balzo e appunto prenderlo. E se non è preciso, il cuculo terrestre ovviamente vola via, ma per poco, perché è capace solo di voli brevi. Il coyote allora ne approfitta, tornando all'attacco, fino poi a sfinire la preda. Coyote e cuculo terrestre, ecco, esistono da anni e anni, ma questi due protagonisti dei deserti americani starebbero scomparendo in molte aree. L'allarme è apparso qualche tempo fa su una autorevole rivista francese che cita il risultato di uno studio condotto presso laboratori dell'Università della California a Los Angeles. La scomparsa del coyote avrebbe provocato anche quella delle sue prede, un meccanismo anomalo perché siamo abituati al contrario. Ecco, l'estinzione di un carnivoro a causa della scomparsa delle prede. Anche in questo caso c'è una spiegazione. Il coyote, come tutti i predatori, ha bisogno di un'ampia area per vivere e per cacciare. Se il territorio viene ridotto e occupato da strade, da insediamenti urbani, ecco, il predatore deve traslocare in cerca di nuove aree. È ciò che starebbe accadendo appunto in California. La scomparsa del coyote avrebbe rotto una serie di equilibri naturali. Il posto di questo super predatore infatti sarebbe stato preso da carnivori minori come gatti, volpi, procioni, cani randagi e così via. E l'azione di questi carnivori avrebbe decimato le prede. In un certo senso è un po' come se, restando ancora in tema di cartoni, è come se Gatto Silvestro e Pluto, e che ne so, anche il cast casomai della Carica del 101, fossero apparsi nei finti deserti dei cartoni per dare la caccia a Bip Bip.

0: Soldiers of the Soul da Gary Chapman, soldati dell'anima. Le parole della canzone dicevano: dalla croce proviene una luce, una linea pura e ininterrotta che arriva fino al mio cuore e dal mio cuore ai cuori che tocco. C'è la possibilità di pregare e di vincere molto. Siamo soldati dell'anima, fratelli nella guerra, che stanno uniti nella lotta. Siamo fermi per difendere le cose per cui vale la pena di lottare. Non si tratta né di soldi, né di terre, né di forza. Non è né per il potere né per il controllo. Nella mia mente la battaglia infuria. Sarò ingannato oppure irromperò come l'aurora. A questa terra che è tutta una domanda. È arrivato l'uomo delle risposte e noi dobbiamo continuare ciò che egli ha fatto.
1: Contrappunti.
0: È risaputo che l'arrivo dell'estate e delle ferie tanto agognate significa per numerosi animali, cosiddetti beniamini domestici, l'abbandono. Un viaggio in macchina, in aperta campagna, lontani da occhi indiscreti, una portiera che si apre, un invito più o meno gentile ad uscire, poi la portiera si richiude, la macchina se ne va, lasciando il cane o il gatto da soli ad affrontare il loro destino, che nella maggior parte dei casi significa poi morte sicura. Il beniamino di casa era tanto carino, faceva divertire i figli, ma purtroppo, ecco, al momento dell'acquisto non si era preso in considerazione il fatto che portarsi poi un animale in vacanza diventa piuttosto complicato. E allora, ecco, non volendo rinunciare ai propri progetti, si decide di lasciare l'animale al proprio destino. Ecco, non vi racconto niente di nuovo, è successo davvero. Aveva comprato un cucciolo di pastore tedesco per l'unico figlio perché gli facesse compagnia, ma dopo 6-7 mesi si è accorto che il pastore tedesco non rimaneva sempre cucciolo, ovviamente, ma era diventato un animale di discrete dimensioni. Aveva bisogno quindi del suo spazio, di movimento, di tempo anche. E qui, insomma, alla fine anche qui il beniamino di casa è stato portato al canile e al suo posto è stato preso invece un simpatico gattino. Ma dopo 3 giorni il gattino è stato dato in regalo ad amici perché giocava sempre, correva in giro, si arrampicava sul nuovo divano del soggiorno e con le unghie ovviamente rovinava anche i tappeti. Ecco un esempio un po' particolare forse, ma che secondo me, ecco, rispecchia molto bene quella che è la nostra società, una società caratterizzata dalla mentalità dell'usa e getta, sempre più incapace di riconoscere certi valori. E il fenomeno è grave quando un atteggiamento simile riguarda animali, ma diventa tragico addirittura quando si agisce così con le persone. Si sta insieme con un ragazzo oppure con una ragazza per stare bene, senza però volersi impegnare troppo, per non rinunciare alla propria libertà, allo studio oppure alla carriera. Annualmente vengono eseguiti a livello mondiale circa 50 milioni di aborti. Le motivazioni sono per la maggior parte di natura egoistica: poco spazio, poco tempo, la carriera, bambini malati che provocherebbero grossi problemi e difficoltà ai genitori e così via. In Olanda, poi, parlando di eutanasia, è stata riportata qualche tempo fa questa notizia, il caso della figlia di una donna morente che ha chiesto al medico di accelerare il momento del decesso. Il motivo? Ecco, questa figlia aveva prenotato un viaggio senza possibilità di recesso e voleva che i funerali avessero luogo prima della sua partenza. Ecco, non c'è dubbio, le nostre vite, le nostre scelte sono spesso caratterizzate dall'egoismo. Se la nostra vita non è radicata su valori etici e chiari e concreti, ecco, saremmo disposti a eliminare qualsiasi ostacolo in maniera più o meno educata, pur però di poter arrivare a soddisfare quelli che sono i nostri desideri personali. Ciò che pensiamo, ecco, ci permetterà di autorealizzarci. E non c'è da stupirsi poi se i nostri rapporti interpersonali siano superficiali, artificiali, insoddisfacenti. Se oggigiorno parole come sacrificio oppure gratitudine oppure rispetto, ecco, siano parole fuori moda. Gesù Cristo ha promesso una nuova vita a coloro che avrebbero creduto in Lui. Attraverso la fede, il credente ha nuove motivazioni, nuove mete per cui lottare, nuovi atteggiamenti. Se dunque uno è in Cristo, ci ricorda la Scrittura, egli è diventato una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove.

Un'altra pausa musicale adesso con un gruppo, un genere che piace molto anche a me per la verità, è quel gruppo a cappella. Questa canzone che voglio presentarvi oggi si intitola Act of God, cioè Atto di Dio. Le parole, le vediamo adesso insieme, dicono: questo mondo non è stato causato da un incidente, ha avuto inizio per mezzo di un tocco della sua mano. Nel suo amore egli ha formato il creato, poi ha steso la mano e ha soffiato la vita nell'uomo. Egli ci sta chiamando tutti perché vuole mostrarci le sue benedizioni. La cosa più bella di tutto questo è il cuore del messaggio, la buona notizia che noi conosciamo. Ogni volta che il sole manifesta il suo volto, ogni volta che ho avuto bisogno della sua grazia, mi ricordo che neanche l'uccellino più piccolo in volo potrà mai sfuggire alla sua cura. Egli risorse e vinse il peccato, versò il suo sangue per me. Fu questo un fatto di Dio. Ora sentiamo strane filosofie da coloro che insegnano. Ci aspettiamo che loro sappiano, ma spingono Dio fuori dal quadro, quando la sua presenza invece è tanto ovvia. Ecco, soltanto gli stolti negano la sua esistenza. In ognuno di noi c'è il desiderio che la verità sia manifestata. Il cuore del messaggio e in ogni parte di esso vengono dal trono più eccelso di Dio. È stato un atto di Dio che ti ha portato a respingerlo? È un atto di Dio che ti rifiuti di pregare? È stato piuttosto un atto di Dio che ti ha aperto gli occhi, che ha aperto gli occhi ai ciechi? È un atto di Dio quello che egli sta facendo per te e per me, ed egli tornerà. Anche questo è un atto di Dio. Ecco, queste le parole di Act of God del gruppo A Cappella. Ascoltiamo adesso insieme.

per finire il programma di oggi, una parabola apocrifa di un uomo tutto sommato poco geniale. Il regno dei cieli è simile a un uomo che scoprì d'avere pochi geni, ma non s'avvilì per così poco, sebbene ciò glielo desse non poco. Pensò al corredo genetico spirituale dell'uomo di Nazareth e così pregò: Padre di tutti i geni, la stella della tua grazia mi faccia crescere all'umana statura del Signore e Messia. E così crebbe. E i soli della grazia, che non conoscono entropia, brillavano nelle galassie. Immarcescibili rose profumavano silenti nel cosmo. Ecco, la mappatura del genoma umano ci ha riservato una sorpresa sconcertante. Si pensava che il genoma umano contenesse 80-100.000 geni, ora invece sappiamo che siamo formati soltanto da 30.000 geni. La biogenetica, poi, con le sue infinite applicazioni, la biofarmaceutica, ecco, ci fanno entrare in una nuova era. Nulla sarà più come prima, né la diagnostica né le terapie, e neanche la questione dei trapianti. Altra cosa poi è sapere chi avrà beneficio da queste mirabolanti scoperte. Ecco, speriamo che il solco fra il primo, secondo e terzo mondo non si approfondisca ancora di più. Speriamo che non nasca una discriminazione più radicale. Speriamo che non venga il giorno in cui un datore di lavoro dica al questuante un posto: mi dispiace, ma il suo gene, che ne so, il gene 47, è un gene anomalo. Con tutta la polvere che abbiamo qui in fabbrica, lei s'ammalerebbe troppo presto. Ecco, però siamo lieti che il gene FOXL2 della sua signora ci garantisce invece la sua infertilità. Ecco, la cosa potrebbe essere interessante allora per assumere appunto sua moglie. Prima ancora della conta dei geni, sapevamo di essere poco geniali, visto che abbiamo disprezzato i colori dell'umanità, visto che abbiamo costretto i bovini a diventare carnivori, gli uccelli a nidificare nel catrame, gli umani a respirare idrocarburi, i panda a riprodursi in cattività, i bambini ad aspirare colla per vincere i morsi della fame, caricando sulle loro fragili spalle i mitra delle guerre dei grandi, e così via via impazzendo.

0: Ecco, una puntata, come dicevo, tutto sommato dedicata all'ecologia, al nostro mondo. Amici, grazie per avermi fatto compagnia. Appuntamento al prossimo numero.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

cari amici, vi ringraziamo che ancora ci onorate con il vostro interesse verso la parola del Signore, che Patrizia ci leggerà dal Vangelo secondo Giovanni, dal capitolo 4, dalla seconda metà del versetto 46 a tutto il versetto 48.

ufficiale del re il cui figlio era infermo a Capernaum. Come egli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse: «Se non vedete segni e miracoli, voi non crederete».

Il termine greco, che qui viene tradotto con ufficiale, indica un dignitario di corte, un alto funzionario civile o militare che in questo caso era al servizio di Erode Antipa, tetrarca della Galilea sottoposta ai Romani, ma che amava farsi chiamare re. Questo ufficiale, come seppe che Gesù era a Cana, vi si recò da Capernaum, che distava poche ore di cammino, per intercedere a favore del figlio gravemente ammalato. Gesù fece un facile confronto fra i samaritani che aveva visitato pochi giorni prima e i giudei fra i quali si trovava. Non rimproverò certamente quest'uomo che con fiducia si rivolse a lui. Ne comprese invece la fede e l'amore per il figlio, forse unico, che l'aveva costretto a chiedere. Tuttavia, mise in luce che esistono vari tipi di fede. Per esempio, c'è quella che non ha altro supporto oltre la parola di Dio, come quella dei samaritani, e quella che necessita continuamente di segni e miracoli per essere sostenuta. Quell'uomo aveva senza dubbio fiducia in Gesù, pure era condizionato dal suo pensiero, dall'immagine che si era costruita dell'intervento miracoloso del Signore. Non si accontentò di una promessa, ma chiese che Gesù si recasse con lui a Capernaum e guarisse il figlio con la sua presenza. Forse immaginava imponendogli le mani o, chissà, recitando una formula particolare. Così Gesù non fu solo chiamato a compiere un miracolo a vantaggio di quel ragazzo, ma fu anche sollecitato a farlo nel modo concepito o immaginato dal richiedente. Da ciò il velato rimprovero del Signore intorno ai segni e ai miracoli. Quell'uomo tentò il Signore, cercando di fargli fare ciò che lui voleva e nel modo che lui pensava. Non ci sembri strana o inopportuna questa prassi, o il costante bisogno di risposte come le desideriamo e di conferme al nostro pensiero. Quell'ufficiale è in buona compagnia, perché anche noi spesso ci comportiamo come lui. Ci rivolgiamo al Signore con fiducia, certamente. Gli notifichiamo i nostri bisogni. Ci aspettiamo il suo intervento. Ma intanto gli indichiamo come deve agire, come deve intervenire. E questo secondo il nostro pensiero. Siamo più intenti a parlare a Gesù che ad ascoltare la sua voce e a credere alla sua parola. Anche noi

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
2: Nulla resiste così a lungo come ciò che è provvisorio. André Maurice, romanziere, saggista, biografo francese. Forse è per la precarietà della nostra vita che tutto quello che è provvisorio ci piace tanto. Forse è proprio perché inconsciamente ci rendiamo conto che la nostra vita è così precaria, così instabile. Tutto quello che noi viviamo vorremmo fosse eterno, ma in realtà è provvisorio. È così che tante volte le cose che noi diciamo provvisorie durano un sacco di tempo. E quindi tante volte è proprio vero che nulla è più solido di ciò che è precario e provvisorio. Ma anche la nostra vita è precaria e provvisoria. Noi siamo qui per un tempo e il nostro passaggio, anche se di tanti anni, è sempre breve. E ci accorgiamo, voltandoci indietro, che la nostra vita è passata in un attimo. 50 anni sono volati in un attimo e ci ricordiamo bambini, ci ricordiamo quando facevamo le cose da bambini, poi da ragazzi, poi da adulti. E il tempo è volato in un attimo. E la nostra vita in un momento è arrivata alla fine. Anche la nostra vita è così precaria. Eppure Gesù ci dà la vita, ma anche la vita eterna. Insieme alla fede in Lui, il Signore non ci promette solo una vita su questa terra, una vita dove effettivamente possiamo essere felici, perché anche questo fa parte della grazia di Dio, il poter vivere felici in questo tempo attraverso le tante difficoltà che possiamo affrontare. La nostra vita ha un senso, anche perché va verso l'eternità. E su questa terra tutto quello che noi viviamo è comunque precario ed è comunque tutto per un tempo. Anche se avessimo 100 anni di vita, eppure anche questi volano in fretta. Quando parliamo con le persone anziane ci accorgiamo che ci parlano di quando erano giovani, di quando erano bambine, con una nostalgia come se fosse successo ieri. Effettivamente, più andiamo avanti con gli anni, più ci accorgiamo che è volato in un attimo, che è passato in un attimo. E allora, che dire? Perché non vivere nel modo migliore questo tempo? Visto che questo tempo lo viviamo in funzione di un'eternità che ci è davanti, un'eternità che potremo vivere con Dio o senza Dio, un'eternità che potremo vivere con i nostri fratelli o senza di loro. E allora invochiamo il Signore, chiamiamo il Signore perché possa essere Maestro e Signore nella nostra vita, affinché questo tempo sia reso stabile dall'eternità, dal senso dell'eternità che Dio ha messo dentro ognuno di noi. Questo che è più che un pensiero, perché il sentimento dell'eternità è nel cuore dell'uomo e ognuno di noi ragiona e pensa come se non dovesse mai morire. In realtà c'è una verità. È vero, il nostro corpo muore, ma la nostra anima è eterna. Ed è importante che la nostra eternità sia insieme al Signore. E questo è possibile, chiamando Gesù nella nostra vita, affidandoci alla sua grazia e alla sua misericordia. C'è una promessa di vita e di vita eterna. Un abbraccio da Giacomo.
1: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non manca.

Ed eccoci qui di nuovo con voi, cari amici, e per voi è cosa facile, basta aspettare l'orario adatto, poi aprite la vostra radio e siete sintonizzati con noi. Per me è tutta un'altra cosa, devo pregare per questi messaggi, perché vedete, non è che io li copi da qualche altra parte, essi vengano a me dopo preghiera, meditazione, lettura e studio, e con l'aiuto di Dio e diverse ore di lavoro si incide quanto abbiamo ottenuto, e questo ci vuole un bel po' di tempo, poi si porta tutto alla stazione e la stazione fa il resto. E vi dico questo perché spero che voi vogliate apprezzare questi nostri sforzi e vogliate anche voi fare la vostra parte e parlarne ai vostri amici, e farci insomma un po' di propaganda e scriverci una riga di quando in quando per farci capire che sì, c'è qualcuno che ci ascolta. E così detto queste poche cose, vogliamo cominciare subito con un po' di musica. Eccovi uno dei nostri inni.

E parlando della preparazione di questi programmi, questo che vi trasmettiamo è stato messo assieme su in alta montagna, dove spesso ci ritiriamo per sentirci più vicini al Signore e respirare un po' d'aria pura, lontani dalla grande città. Il posto è bello, però fra la vegetazione, pini, querce, manzanite, olmi e tante altre piante, c'è pure una pianta che si chiama quercia velenosa e, se non è tenuta in controllo, cresce precocemente invadendo tutto. Le sue foglie, fiori, rami emettono un olio che, vaporizzato dal sole e portato dal vento ovunque, se tocca la vostra pelle, ecco che subito appaiono certe bolle che bruciano e fanno davvero star male. E così io, ben coperto con stivali e guantoni, mi sono messo un po' a sradicare tutte queste piante per tenerle sotto controllo, dato che il terreno è soffice a questo punto dell'anno. E mia moglie venne a vedermi e mi sentì che dicevo: ma guarda come Dio fa tutto bene, anche quando fa le cose che fanno male. Lei mi guardò stupita e confusa, pensando che avevo perso il senso della ragione, ma io gli spiegai: vedi qui, guarda le radici di queste piante, e sapete, le radici di quelle piante camminano addirittura per centinaia di metri. E noi sappiamo che quando Dio creò il mondo tutto era bello e perfetto, ma poi si peccò e, a causa del peccato, Dio maledisse la terra, il terreno, e questo ne è il risultato. E vedete come la maledizione di Dio ha preso effetto così bene? Ora, se Dio fa così tutto bene quando maledisce, non pensate che fa anche tutto così bene quando benedisce? E se noi dobbiamo perdere così tanto tempo per estirpare e per combattere i risultati della maledizione divina, non pensate che dovremmo perderne altrettanto per godere dei benefici che ci vengono dalle sue benedizioni? E questo è proprio lo scopo di questi programmi, di aiutarvi a considerare le benedizioni che Dio ha per noi, affinché anche voi, cari amici, vogliate cercarlo per ricevere non solo le sue benedizioni, ma le promesse che ci ha fatto, promesse di vita eterna, di pace e di felicità. Questo è lo scopo di questi nostri programmi. E detto questo, passiamo di nuovo a un inno di lode al suo santo nome.

Ed ora per la nostra meditazione apriremo le sacre scritture al libro degli Atti, capitolo 8, e vi leggeremo dal 26esimo al 39esimo versetto. Nel passato abbiamo considerato in questi programmi gente in movimento, gente in cammino sulla via di Gerico, sulla via di Tarsis, e quest'oggi vogliamo esaminare gente sulla via di Gaza. Aprite la vostra Bibbia allora al libro degli Atti, capitolo 8. Cominciamo a leggere al versetto 26. Ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: levati, vattene dalla parte di mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Ella è una via deserta. Ed egli levatosi andò, ed ecco un etiopo, un eunuco, ministro di Candace, regina degli etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare e se ne stava tornando, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta Isaia. Lo Spirito disse a Filippo: accostati e raggiungi codesto carro. E Filippo accorse, l'udì che leggeva il profeta Isaia e disse: intendi tu le cose che leggi? Ed egli rispose: e come potrei intenderle se alcuno non mi guida? E pregò Filippo che montasse e sedesse con lui. Ora il passo della scrittura che gli leggeva era questo: egli è stato menato all'uccisione come una pecora, come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tosa, così egli non ha aperto bocca. Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? E l'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure d'un altro? E Filippo prese a parlare, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunziò Gesù. E cammin facendo giunsero a una certa acqua, e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore è possibile. E l'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figliuolo di Dio. E comandò che il carro si fermasse, e discesero ambedue nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. E quando furono saliti fuori dell'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide più. Possa lo Spirito Santo aiutarci a meditare su questo interessante passaggio della sua santa parola. Il territorio di Gaza consiste di una striscia di terra a sud dello Stato di Israele e a nord dell'Egitto, situata fra il Mediterraneo e il deserto. Ai tempi del Vecchio Testamento era sotto il controllo dei Filistei e di per sé mai riuscì ad ottenere una qualsiasi importanza, perché essa non ha importanza né è di alcun valore politico. Recentemente è menzionata sui giornali perché si vuole trasferire tale territorio al controllo del popolo palestinese. Ai tempi di Gesù è menzionata perché di lì passava la via che da Israele portava in Egitto. Nel passaggio che vi abbiamo letto, noi troviamo che un angelo si presenta in Samaria a Filippo l'Evangelista e gli dice: alzati, va verso il sud, sulla via che da Gerusalemme va a Gaza, che è deserta. Ora, se il prospetto di mandare un evangelista a predicare in una grande città come Ninive potrebbe apparire una destinazione appropriata, certo, ad un evangelista zelante come era Filippo, mandarlo a Gaza apparve senz'altro come una scelta sbagliata. E perché? Poteva chiedere lui. Perché mandarmi a Gaza a predicare a chi? Alle lucertole?
Ma Filippo, contrario a Giona, non esitò né disse parola, ma partì immediatamente, perché la via di Gaza è la via dell'ubbidienza. La via di Gaza è una via solitaria perché è una via ardua e pochi sono quelli che ci camminano. La via di Gaza è una via solitaria perché è in questa strada che coloro che cercano Dio ci trovano la verità e perché su tale via gli uomini si incontrano con Dio. Oh, dimmi ascoltatore, dove stai tu camminando? Dove il mondo sta dirigendosi? Dobbiamo domandarci dove la nostra gioventù sta andando, specie quando vediamo le famiglie rotte dal peccato, quando vediamo le chiese vuote, quando vediamo immoralità e violenza e dissenso, quando vediamo giovani che uccidono i genitori, che si suicidano, giovani finiti dai vizi all'alba della loro vita. No, questa non è la via di Gaza, ma è la via grande e spaziosa del mondo che conduce alla rovina, che conduce all'inferno. Alcune settimane fa nella nostra chiesa abbiamo visto un giovane che è stato chiamato sulla via di Gaza, Bob Spagnoletta, che da adolescente ho dovuto andare a trarlo fuori dalla prigione diverse volte e quante volte con la sua famiglia sono dovuto andarlo a cercare e levarlo dai guai su per le strade e alla scuola finché fu espulso. E poi quanti soldi sciupati in droghe, in automobili, con donne. Ed ecco che d'un tratto Bob ha sentito la chiamata ed è venuto da me e mi ha detto: Eros, le tue preghiere non sono state vane, il Signore mi ha parlato ed ora egli vive in me. Io ho cambiato vita e voglio essere battezzato. E davanti ad una sala gremita di gente egli ha testimoniato del suo ravvedimento, della sua nuova vita, e poi, professando fede in Cristo Gesù, è stato calato e immerso nelle acque battesimali mentre i presenti lodavano il Signore e applaudivano. Nell'episodio che abbiamo letto troviamo un etiopo che percorre questa via. È un uomo potente, intelligente, ricco, molto influente e sì, anche religioso. Per anni ha cercato il Dio, il vero Dio, il creatore del cielo e della terra. Lo ha cercato nella sua pazza, nella religione dei suoi avi, ma tutto quello che aveva trovato erano cerimonie, riti, precetti, comandamenti. Ma quell'esperienza personale, reale con Dio, quell'incontro faccia a faccia, lo aveva eluso. Ora, quest'uomo non aveva timore a far ricerche anche nelle altre religioni, non aveva fatto timore ad entrare in qualche altra chiesa, non temeva quello che avrebbero potuto dire i suoi paesani, non temeva le scomuniche che la sua chiesa poteva lanciargli addosso. Era seriamente interessato in Dio e quando veramente si cerca non si teme cosa alcuna e si va ovunque il suo spirito ci guida. Forse, cari amici, alcuni di voi ora ci state ascoltando per curiosità, altri perché veramente state investigando ogni possibile via per trovarvi davanti al Gesù reale. E se questo è il vostro caso, state con noi perché pure voi potrete trovarvi faccia a faccia col vivo, col reale Salvatore. E così, con tutta la vostra attenzione, seguite con me le azioni di quest'uomo che venne dall'Etiopia a Gerusalemme viaggiando migliaia di chilometri di strada deserta in cerca dell'Iddio vivente. Si presuppone che arrivò al Tempio e quando cercò ammissione nei sacri cortili gli fu detto che, essendo lui un gentile, poteva essere ammesso soltanto nella corte esteriore. L'abitacolo di Dio nel sistema ebraico era nell'Inner Sanctum, nel luogo santissimo. Poi c'era il luogo santo, poi il cortile dei sacerdoti, quello degli uomini, poi quello delle donne e poi c'era, al di là di tutte quelle barriere, anche un posto per lui. Vedete, cari amici, le religioni degli uomini sono fatte da barriere e separazioni. E se riescono a separare l'uomo da Dio, non riusciranno però mai
a separarlo dalla sua santa parola, dalla Bibbia. Oh, non è che non ci si siano provati. La Bibbia è stata perseguitata, bruciata, incatenati coloro che cercavano di distribuirla. In Italia e in Spagna grandi persecuzioni furono bandite contro tutti coloro che la vendevano, ne propagavano i principi o che osavano dubitare l'infallibilità di un papa falso e corrotto. Ma Dio proteggeva la sua parola ed essa è ora a portata di tutti in tutte le lingue ed ha raggiunto ogni angolo della terra. E quest'uomo, non avendo potuto trovare il Dio, acquistò una copia della sua parola. Era in una lingua straniera, probabilmente in greco o in ebraico. E infatti era anche stata scritta a mano e perciò pure molto costosa. Ma Dio sempre provvede a chi lo cerca con tutto il cuore, e lui aveva i soldi, era ricco, eppure capiva quelle lingue, e così, senza perdere tempo, mentre viaggiava sul carro, si mise a leggerla. Cari amici, chi cerca trova. Se davvero cercate Dio e non lo trovate, procuratevi una copia della sua parola, e se voi non la potete trovare, allora scriveteci che noi ve ne manderemo subito una. No, non ci sono scuse. Procuratevi una copia della parola di Dio e datevi alla sua lettura, e Dio farà il resto. E un'altra cosa, avete sentito mai dire: la Bibbia è difficile, non la si può comprendere, bisogna studiare la teologia, bisogna fare questo e quello? Non è vero nulla. Leggete, e se proprio non capite, Dio provvederà qualcuno che vi aiuti. Infatti questo è quello che successe all'eunuco: leggeva e non capiva bene di chi l'autore parlasse, ed ecco che Dio gli mandò Filippo proprio là dove il ricco eunuco passava. Capisci tu quel che leggi? Domandò Filippo. E come posso io se qualcuno non mi spiega? E Filippo fu invitato a salire sul carro. Ora, cari amici, a questo punto bisogna stare molto attenti, perché nel mondo ci sono certe persone, lupi in veste di agnelli, che vanno di porta a porta professando di essere studenti della parola e testimoni di Dio. Io vi dico che non sono né uno né l'altro. Sono persone che hanno confuso prima se stesse ed ora vanno in giro a confondere gli altri. Sì, è una bella cosa aprire la porta a chi vi può istruire nella parola di Dio, ma siate ben certi che queste persone sono come Filippo, evangeliche. Domandate loro se credono nella deità di Cristo, se credono nella Trinità, perché notate, queste persone vengono a voi e vi leggono un versetto qui, un versetto là, e vi parlano di Geova. Ma cosa predicò Filippo? Abbiamo appena letto che da quel punto egli predicò Cristo. Non predicò Mosè, non predicò la religione degli ebrei, non predicò di Pietro, non predicò di Maria, non predicò di nessun altro, né di nessun'altra cosa, ma predicò di Cristo.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Sì, è arrivato il momento. È arrivato il momento ancora una volta di stare insieme per altri 30 minuti, un'altra mezz'oretta in compagnia della grande famiglia di Hai Letto il Libro Più Letto, in compagnia del sottoscritto Maurizio, sempre contento e felice di essere insieme a te. Grazie per averci scelti. È bello avere la tua compagnia e il tuo cortese ascolto. Benvenuto.

Come ricorderai, siamo alle prese con una miniserie all'interno di un'altra serie. Stiamo esaminando infatti il libro dell'Esodo, il libro dell'uscita, l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto, un popolo ormai libero. Sono passati più o meno 2 mesi dall'episodio straordinario e miracoloso del passaggio del Mar Rosso. Il popolo di Israele ha già fatto diverse esperienze di vita importanti, fondamentali, delle pietre miliari della propria identità come popolo di Dio, e si trova adesso davanti a delle disposizioni, delle istruzioni, delle regole che Dio dà attraverso Mosè per il culto, per tutto quello che è tutto quello che riguarda la cerimonia dell'adorazione, cioè come il popolo da adesso in poi dovrà accostarsi al suo Dio, al Dio unico e vero per eccellenza, Yahweh, l'Io Sono, l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'Iddio che ha fatto con questo popolo un patto, un'alleanza, un accordo. La miniserie si riferisce a 5 capitoli che troviamo nel libro, quindi dal 25 al 30 capitolo. Da una lettura superficiale, come dicevo,

nessuna importanza. E invece, come stiamo scoprendo, anche se non sono di immediata applicazione per la nostra vita quotidiana, in altre parole, noi non dobbiamo costruirci delle casse di legno di acacia e cospargerle di oro puro da dentro e fuori. Già è difficile trovare legno d'acacia, figuriamoci trovare tanto oro da cospargere questa cassa di legno dentro e fuori. Ma vediamo che in questi elementi, nelle masserizie, nei tendaggi che vedremo oggi, c'è tutto un messaggio nascosto, recondito se vuoi, ma è proprio per questo tanto più prezioso. Richiede tempo, richiede applicazione, richiede impegno da parte nostra di cercare e trovare questi tesori nascosti, ma una volta trovati vediamo che Dio ci sta dicendo qualcosa. Ben al di là della cassa di legno, ben al di là del candelabro d'oro, qualcosa deve essere stato qualcosa di magnifico, un candelabro di 35 kg d'oro, a forma di fiori di mandorlo. Pensa che cosa stupenda deve essere stata. Ebbene, non dobbiamo fermarci soltanto all'apparenza. Al di là di 35 kg d'oro, al di là della cassa di legno ricoperta d'oro puro, Dio ci sta dicendo qualcos'altro. Qualcosa per noi di ben più fondamentale importanza. Dio ci sta in un certo senso presentando Gesù Cristo. Sì, hai capito bene. A distanza di tanti secoli, prima del suo avvento, Dio sta presentando Cristo al mondo. Abbiamo visto negli incontri precedenti di questa miniserie, siamo andati nei particolari, siamo scesi nei particolari, non vorrei quindi ripetermi per non essere noioso a chi fedelmente mi ascolta. Vorrei quindi procedere. Nel capitolo 26 Dio dà a Mosè disposizioni circa il tabernacolo vero e proprio. In alcune traduzioni viene chiamata l'abitazione. Farai l'abitazione con 10 teli di lino ritorto, intessuto con lana viola, rossa e scarlatta. Li ornerai con figure di cherubini, cioè di angeli. Ogni telo sarà lungo 14 metri, largo 2. 5 teli saranno uniti l'un l'altro, e così pure gli altri 5. Farai cordoni di lana viola sull'orlo del primo telo, ad un'estremità del primo gruppo di teli, e lo stesso sull'orlo dell'ultimo, eccetera, eccetera. Quindi, come vedi, Dio dà disposizioni molto, molto chiare, molto precise, addirittura anche le misure. Mosè non doveva inventarsi nulla, non doveva cambiare nulla. Alla fine del capitolo 25 abbiamo letto: sta bene attento che tutto sia eseguito secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e ancora una volta devo dire grato che tu ci abbia scelto questa emittente, questa frequenza, questo programma, questa grande famiglia, la famiglia di Hai letto il libro più letto?

Non ho ritenuto necessario leggere in ogni particolare il 26° capitolo. È importante però che così percorriamo almeno qualche passettino all'interno di questo capitolo. Perché vedi, ogni copertura, ogni striscia di lino di vario colore, di varia dimensione, ha un significato simbolico. La prima copertura, per esempio, era di lino fino, su cui erano ricamati delle figure di cherubini, cioè di angeli. Questa prima copertura non doveva toccare terra e se ne poteva ammirare la bellezza solo stando dentro al tabernacolo. Come dunque questa copertura non poteva essere vista dal di fuori, così ci fa pensare alla bellezza della persona di Cristo, che non può essere vista dal di fuori, cioè dal mondo. Non possiamo essere presi da tutte le nostre questioni, non possiamo svolgere la nostra vita in un modo egoista, non rivolgere mai un pensiero a Dio se non durante le feste comandate per qualche momento e poi aspettarci di comprendere o di vedere o di capire, aspettarci di ricevere delle risposte da parte di Dio. Per poter ammirare la bellezza di questo lino bisognava entrare nel tabernacolo, per poter ammirare la bellezza di Cristo, per poter entrare in un rapporto personale con Lui, dobbiamo andare alla sua presenza. C'erano poi altre coperture. Il secondo telo, per esempio, non era di lino, ma era fatto di pelli di capra. E questo secondo telo toccava fino a terra. Questo telo potrebbe essere simbolo della preziosa opera di Cristo, ciò che egli ha fatto, cioè come Salvatore. In particolare può essere simbolo della morte di Cristo. Perché? Beh, per avere delle pelli di un animale, quell'animale deve essere ucciso, deve essere sacrificato. Gesù, l'agnello di Dio, l'agnello per eccellenza, è stato ucciso. Ha sparso il suo sangue. Da questa sua morte, tu ed io possiamo avere la vita. Sembra un controsenso, in effetti lo è. Un paradosso, un'assurdità. Possiamo dire che Gesù è l'unica persona che è nata per morire, ma anche per risorgere. In una lettera che troviamo nella seconda parte della Bibbia, la cosiddetta lettera agli Ebrei, leggiamo questa frase: Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, ma nel cielo stesso, per comparire ora davanti a Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che ogni anno entra nel santuario con sangue non suo, perché in questo caso avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Gentile amica e caro amico, se non ricordi nient'altro di questo programma o di tutti gli altri programmi, e se ricordi solo questo fatto, beh, mi ritengo soddisfatto. Questo è il messaggio fondamentale di Hai letto il libro più letto. Gesù, il figlio di Dio, Dio fatto uomo, Dio che si identifica con la mia condizione umana, viene su questa terra, entra nel tempo e nello spazio, per morire al mio posto. Dopo aver assaporato la solitudine più assoluta, dopo aver assaporato la morte,
Dopo 3 giorni di oscurità. Gesù vive. Gesù risorge. Ha compiuto l'opera che si era prefisso. Ha fatto la volontà del Padre. A dire il vero, le parole "è compiuto" Gesù le ha pronunciate sulla croce. Già lì, su quella croce, pochissimi momenti prima di morire, prima di spirare, Gesù ha affermato: "È compiuto, è fatto, è finito". E questo non stava a significare che egli era finito, che non c'era più speranza. Tutt'altro. La volontà del Padre era stata fatta. Adesso ogni essere umano aveva la possibilità di avvicinarsi a Dio. Una strada prima sbarrata. Sbarrata dal peccato, dall'ingiustizia, dalla violenza, dall'egoismo della natura umana. Gesù, attraverso la sua morte, ha aperto una breccia. E nota quello che abbiamo letto qui. Non per offrire se stesso più volte, come fa il sommo sacerdote, che a quel tempo, al tempo di Mosè e in seguito, ogni anno entrava nel tabernacolo. Non c'è bisogno di offrire sacrifici. Non c'è bisogno di farlo ogni giorno. Non c'è nessun bisogno di rinnovare il sacrificio. Quando facciamo una cosa simile, stiamo dicendo in pratica che quello che Cristo ha fatto non è stato sufficiente. Non era abbastanza. Dobbiamo aggiungere del nostro. Una volta per tutte. Una volta sola. Attraverso quest'opera, attraverso questa morte, attraverso la resurrezione, Gesù ha aperto la strada. Ecco, se non ricordi nient'altro di "Hai letto il libro più letto" e ricordi solo questo, mi sta bene. Perché questo in fondo è il messaggio che vogliamo comunicarti, il messaggio che ci sta più a cuore. Un incontro personale fra te è il Figlio di Dio, l'unico mediatore fra te, creatura, e Dio, il tuo creatore.

Continuiamo comunque con la nostra passeggiata attraverso il 26° capitolo del libro dell'Esodo. Chiedo scusa.

C'era poi una terza copertura, fatta di pelli di montone, tinte di rosso. Questo telo ci potrebbe far pensare alla potenza di Cristo, alla sua offerta, l'offerta di se stesso sulla croce. Potrebbe indicare l'aspetto esteriore dell'offerta di Cristo in qualità di nostro sostituto. La quarta copertura era fatta di pelli di foca. Evidentemente dopo 40 anni di permanenza nel deserto questo telo si sarà un poco logorato, esposto com'era alle intemperie, ma avrà sempre ben protetto ciò che c'era nel tabernacolo. Una tale copertura ci suggerisce come Gesù sia considerato dal mondo. Come infatti la copertura di lino rimaneva dentro per mostrare la propria bellezza a chi voleva fare ingresso nel tabernacolo, e solo a loro, così la pelle di foca non aveva alcuna bellezza da far vedere all'esterno. E a tale riguardo mi viene in mente quel brano nel libro del profeta Isaia, nella prima parte della Bibbia, dove leggiamo: egli è venuto su davanti a lui come un rampollo, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Questo significa che, da un punto di vista umano, probabilmente Gesù non era un bell'uomo, o perlomeno non era questo che attirava la gente a lui. Le persone erano attirate da qualcosa che gli aveva dentro: amore, pazienza, grazia, comprensione. E più ci si avvicina al Cristo, e più si apprezzano queste sue qualità. Non so, forse tu non hai mai sentito parlare di Gesù in questi termini. Forse quanto io sto dicendo non ha molto senso. Hai sempre pensato a Gesù Cristo magari a Natale, quando c'è il bambinello nella culla. Forse hai pensato a lui ancora crocifisso su una croce. Magari ha in casa un crocifisso. Oppure quando vai in chiesa, vedi sempre questa statua di un Cristo sofferente, ancora appeso alla croce. Bene, mi permetto, con tutto il rispetto, di dire che il Cristo del Vangelo, il Cristo vivente, non ha nulla a che vedere né con il bambinello nella culla, né con la statua ancora appesa alla croce. Certo, sia l'una che l'altra immagine sono immagini potenti. Dio che si fa uomo. Gesù Cristo che prende il mio posto e il tuo posto sulla croce. Ma se ci fermiamo lì, allora rendiamo vana la nascita, la vita, la missione, la morte, la resurrezione di Cristo. Non fermiamoci al bambinello nella mangiatoia. Non fermiamoci al Cristo sofferente e morente sulla croce. Avviciniamoci piuttosto al Signore vivente, colui che è e sempre sarà, colui che ha affermato di essere la via, la verità e la vita. Permettici di aiutarti in questa scoperta, in questo pellegrinaggio. Scrivici.

come vedi anche nel tabernacolo, anche soltanto nelle stoffe, nelle coperture, nei colori, ci sono potenti simboli, potenti messaggi. Ma la cosa importante che tu ricordi è che Gesù, il Cristo, il Signore, il Salvatore, l'Emanuele, Dio con noi, vuole incontrarsi con te. E con questo per adesso ti lascio. Un abbraccio forte e naturalmente a risentirci al prossimo incontro, prossimo appuntamento. Scrivi, mi raccomando. A presto. Ciao.

Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.

0: Non può essere il vero cristianesimo senza vitale vivere cristiano, ma un vivere cristiano vitale è possibile perché il cristianesimo è vero. È naturalmente concepibile che possiamo essere in errore credendo nella veridicità del cristianesimo e che la mia esperienza cristiana è senza fondamento nel fatto storico, ma presentatemi una volta l'idea che quei fatti storici che costituiscono il fulcro della religione cristiana sono falsi e quel genere di esperienza cristiana svanirà. Se il mio cristianesimo si riduce alla fede nelle cose che posso riprodurre attualmente nella mia propria esperienza, allora quella è un genere di religione naturalmente, ma non è la religione cristiana nel senso storico. Togliete la credenza nelle basi storiche del cristianesimo ed è grandemente dubbio che la forma attenuata di religione che ne resta continuerà a lungo ad essere un fattore vitale nella mia vita.
1: La religione cristiana come tale si fonda sulla verità o falsità dei fatti neotestamentari, particolarmente su quelli che si accentrano intorno alla morte e alla risurrezione di Gesù Cristo, il divino figliolo di Dio, il quale è morto per salvarmi dalla punizione, dalla potenza e dalla presenza del peccato. Se il mondo dovesse convincersi un giorno delle falsità di questi fatti, allora il cristianesimo in quanto tale scomparirebbe ben presto dalla faccia della terra. Una cosa ha valore per noi nella proporzione nella quale la riteniamo vera, ma quando scompare la fede nella sua veracità, scompare con essa il valore di quella fede. Le collane di perle d'imitazione rassomigliano a volte in tale maniera alle perle genuine che solo un esperto può vederne la differenza. Una donna potrebbe essere felice credendo che la sua collana di perle d'imitazione sia genuina, ma convincetela che si tratta di un'imitazione ed ella la considererà come semplice vetro. Una persona potrebbe convincersi della verità del cristianesimo e divenire un buon cristiano, ma se la si convince della falsità del cristianesimo, la sua reazione potrebbe essere tanto violenta da abbandonare ogni freno.
0: Mentre la tarda tendenza dei teologi liberali fu quella di separare la fede nella realtà del cristianesimo dalla fede nei fatti sui quali fonda la religione cristiana, specialmente i vecchi liberali tentarono non di meno di aggrapparsi a tutto quanto loro riusciva delle narrazioni del Nuovo Testamento, dopo che la critica storica e letteraria aveva tentato di eliminare il soprannaturale. Essi condannavano Paolo come qualcuno che teologava intorno alla sua esperienza cristiana, facendone una norma per ogni altra esperienza religiosa. Essi dicevano che l'idea paolina di redenzione non aveva mai fatto parte degli insegnamenti del Cristo. Cercavano di distinguere fra la religione di Paolo e la sua teologia. E al grido di «Torniamo al Cristo», cercarono di pervenire al Cristo reale che fu il primo cristiano nel suo atteggiamento amorevole e riverente verso Dio e che sentiva che tutti gli uomini sono fratelli. Essi sostenevano che Cristo era stato tanto oscurato dal manto di divinità dal quale gli evangelisti in ammirazione lo avevano ricoperto nei resoconti evangelici che è ora difficilissimo ritornare al Cristo reale.

0: Il Vangelo di Giovanni venne respinto dai critici liberali e considerato opera del secondo secolo, scritto dopo che l'idea della divinità di Cristo aveva conquistata l'intera Chiesa. La loro attenzione si accentrò sui Vangeli sinottici e, dopo uno studio minuzioso delle loro interrelazioni e interdipendenze, essi diedero vita all'idea che per primo fosse stato scritto Marco e che gli altri due si servissero di Marco come loro fonte principale, insieme a un'altra fonte altrimenti sconosciuta che si chiamarono Q. Questa era composta in gran parte dei detti di Gesù. In aggiunta a queste due fonti principali, Matteo e Luca, o chiunque fosse l'autore dei due libri a loro nome, si servirono di altre fonti per il materiale particolare di ciascuno, come la visita dei magi e la visita dei pastori. Questa teoria presenta dei punti deboli congeniti, come fu posto in risalto dal Butler in The Originality of St. Matthew. Da un punto di vista cristiano, la principale obiezione è che si nega così tacitamente la paternità apostolica dei libri. Perché l'apostolo Matteo doveva dipendere da un altro, da Marco, per la narrazione delle opere di Gesù, di cui egli stesso era stato testimone? Perché Luca dovrebbe dipendere da Marco per fatti di cui egli stesso era venuto a conoscenza in Palestina, narratigli da testimoni oculari delle attività di Gesù? Inoltre, se Marco non faceva che porre per iscritto il Vangelo predicato da Pietro, come potevano Matteo e Luca sentirsi liberi di cambiare la storia evangelica inserendovi detti provenienti da Q?
1: Una spiegazione veramente cristiana del problema dei sinottici è stata data dallo Hills. Pur non essendo la spiegazione della tradizione orale opera originale dello Hills, essa è da lui espressa in modo convincente. Egli scrive: agli inizi, allorquando vivevano ancora insieme a Gerusalemme, gli apostoli ispirati proclamarono agli ebrei la loro testimonianza riguardante la vita e l'insegnamento del loro Signore. Questa testimonianza era l'Evangelo, e nella proclamazione da loro fattane, gli apostoli concordavano tutti, non a seguito di uno sforzo artificiale o voluto a quel fine, ma per ispirazione dello Spirito Santo. In tal modo, sotto la guida dello Spirito Santo, venne predicato un Evangelo orale uniforme in tutte le chiese di Cristo nel mondo. La seconda fase fu la registrazione di quella storia per la salvezza di generazioni future attraverso i suoi scrivani, gli evangelisti ispirati. Ciascun evangelista scrisse il suo Vangelo per proprio conto, senza alcuna dipendenza di altri. L'accordo reciproco di questi tre Vangeli va spiegato col fatto che ciascun evangelista era mosso dallo Spirito Santo a narrare una parte di quell'Evangelo uniforme orale che era già divenuto noto alla Chiesa primitiva d'ogni dove attraverso la predicazione di uomini ispirati. Sotto l'ispirazione dello Spirito, l'apostolo Giovanni ricordò e scrisse certi discorsi del Signore adatti all'inclusione nell'Evangelo orale e che non era perciò stati predicati dagli apostoli al tempo del loro soggiorno ordinario a Gerusalemme.
0: Nella stesura di questi Vangeli a ciascun autore venivano fatti ricordare certi fatti che gli erano familiari, ma che gli altri non inclusero nei loro Vangeli. Anche dopo aver spinto il Vangelo di Giovanni, il Gesù dei sinottici continua ad essere il divino Gesù, cosicché devono essere eliminati tutti i richiami alla sua divinità e ai suoi miracoli, in quanto tarde interpolazioni. I racconti dei miracoli ne venivano eliminati per nessun'altra ragione che quella che erano incredibili. Si tentò di giungere a un Gesù che era puramente e semplicemente un uomo.
1: Parliamo del radicalismo. Dopo che i critici liberali avevano fatto del loro peggio, due fatti curiosi vennero alla luce ed una nuova scuola di critici detti radicali se ne impadronì con grande imbarazzo per i liberali. Il primo fatto era che anche dopo che i critici letterari avevano reciso tutti i passi possibili nei quali si insegnava il soprannaturale, non si erano liberati dal detestabile soprannaturale stesso. Anche un brano come il Sermone sulla Montagna aveva il soprannaturale come parte del suo ordito e della sua trama. Ed esso sarebbe stato inintelligibile se non lo si faceva pronunziare dal Figlio di Dio, il quale sentiva di possedere l'autorità di legiferare per la nuova dispensazione e che insegnava come qualcuno avente autorità e non come gli scribi. Il soprannaturale è presupposto e sottinteso implicito e fa da sottofondo a tutti i Vangeli sinottici, alla stessa maniera nella quale è evidente alla superficie del Vangelo di Giovanni. Malgrado tutto quel che potessero fare, i liberali non si liberavano del Gesù divino e i radicali, resisi conto di ciò, cominciarono ad asserire l'inattendibilità dell'intera narrazione evangelica, che doveva perciò essere respinta nella sua totalità.

0: I critici liberali giunsero a negare l'attendibilità di tutto il racconto evangelico. Ma il secondo fatto colto dai radicali era che anche se i liberali fossero riusciti a eliminare dai Vangeli il Gesù divino, un Gesù puramente umano non sarebbe bastato a spiegare la fondazione del cristianesimo. Un Gesù puramente umano non avrebbe mai potuto, malgrado qualsiasi sforzo immaginativo, divenire il fondatore della Chiesa cristiana. La Chiesa cristiana aveva sempre creduto in un Gesù divino, e se non avesse potuto ricevere la sua fede da un Gesù che era veramente divino, doveva allora giungere a una tale fede attraverso un'altra fonte, e non v'era più nessuna necessità di aggrapparsi ai Vangeli come documenti storici.
1: Anzi, il critico radicale Arthur Drews giunse nel suo The Christ Myth a negare l'esistenza di una persona chiamata Cristo. Per quanto sconcertante ad una prima enunciazione, la sua posizione mostrava una logica rigorosa. I radicali hanno perfettamente ragione nell'affermare che un Cristo semplicemente umano non avrebbe potuto essere il fondatore della Chiesa cristiana, poiché l'essenza stessa del cristianesimo nella Chiesa primitiva, almeno, era la fede nel Gesù divino. E se quel Gesù non era mai esistito, allora la fede nel Gesù divino doveva necessariamente provenire da un'altra fonte. In quel caso, perché andare ancora alla ricerca del Gesù umano? La critica letteraria si rendeva conto che non v'era metodo proprio ad essa con il quale si potesse eliminare il Gesù divino dei Vangeli. E poiché le premesse naturalistiche impedivano la fede in un Gesù divino, la sola alternativa possibile era quella di rigettare completamente la narrazione evangelica.
0: I liberali si trovarono certamente in una posizione difficile, per sfuggire alla quale non v'erano che tre possibilità logiche di scampo. A. Abbandonare la loro fede in un Gesù semplicemente umano per ritornare alla fede in un Gesù divino. Oppure B. Prendere la strada seguita dai radicali e respingere l'intera narrazione apostolica. O C. Continuare a tentare l'impossibile cercando di scindere l'esperienza cristiana dai fatti storici sui quali è fondata. La maggior parte dei liberali scelse l'ultima via e predicò la dottrina secondo cui l'esperienza cristiana non si fonda su quel che può essere avvenuto o no 19 secoli or sono, ma sull'esperienza vitale che può essere propria di ogni cristiano di essere in armonia e in diretta comunione con il Dio infinito. E questo, ritengo, spiega la prontezza con la quale la maggioranza dei liberali hanno abbracciato la neo-ortodossia.
1: Per quanto possa sembrare ad alcuni una linea di condotta ragionevole, non si può negare che non si tratta di cristianesimo storico, perché non conosce Redentore e sostituisce all'oro puro della verità rivelata l'orpello del razionalismo. Essa lascia l'uomo senza un salvatore dal peccato, senza cielo, senza intercessore al trono della grazia, e lo riveste degli stracci logori del suo senso di giustizia. Lo manda attraverso le porte della morte, senza il conforto che si trova nella conoscenza di un amorevole salvatore che attende con le braccia protese per riceverlo, e gli lascia, allorquando i propri cari discendono nella valle dell'ombra, la misera consolazione di una pia speranza di immortalità. Questa è la posizione dei liberali moderni che hanno rotto con la storia e si fondano sulla sabbia instabile del senso di una giustizia propria e della propria coscienza, base della loro cosiddetta esperienza cristiana.
0: I critici radicali, tuttavia, meno sentimentali dei liberali per quel che riguarda l'attenersi all'etichetta del cristianesimo dopo che ne è venuto meno il senso tradizionale, seguirono coraggiosamente la logica della posizione liberale fino alla sua conclusione estrema e respinsero come non storica l'intera narrazione evangelica. Poiché è impossibile, mediante i metodi letterari, separare il vero dal falso nei documenti del Nuovo Testamento, dicono i radicali, e poiché anche se i liberali riuscissero a pervenire a un Gesù semplicemente umano che si cela dietro al Gesù divino del Nuovo Testamento, quel Gesù non avrebbe mai potuto essere il fondatore della Chiesa primitiva cristiana, si deve abbandonare il tentativo di trovare nel Cristo del Nuovo Testamento la fonte del cristianesimo apostolico, e se ne devono cercare le origini altrove.
1: Alcuni critici spiegano i documenti dell'Evangelo dicendo che si tratta di creazioni letterarie degli autori originali, cioè che Gesù non era affatto un personaggio storico, ma l'eroe immaginario di un racconto fittizio. Altri dicono che Gesù non era un personaggio storico, ma che fu creato da qualche autore per sostenere la propria posizione teologica. Altri, non altrettanto radicali, tentano di conservare una parte delle narrazioni neotestamentari della vita di Gesù, ma respingono la sua convinzione messianica, ossia che fosse sano di mente. Altri ancora fanno della sua convinzione messianica la spiegazione di tutta la sua vita, dicendo che Gesù era talmente sotto l'influsso delle idee escatologiche ed apocalittiche da aspettare la venuta del regno di Dio mentre era ancora in vita, che fu amaramente deluso quando fu costretto ad abbandonare quell'idea e che perciò, per celare la sua delusione, diede vita all'idea del suo futuro ritorno sulle nuvole del cielo.

0: parlare della critica radicale ricordiamo ancora che alcuni dicono che il cristianesimo derivò dal giudaismo precristiano e che Paolo non fece che adottarne la concezione giudaica di un messia celeste di cui rese il centro la persona di Gesù. Altri dicono che Paolo e la chiesa cristiana primitiva derivano le loro idee dalle religioni misteriche del mondo greco-romano o da quelle persiane e da altri miti.
1: Consideriamo ora la confutazione della posizione radicale ad opera di Gresham Machen. Non è possibile impegnarsi in un'ampia discussione dei vari strani sviluppi presi dalla critica radicale al Nuovo Testamento. L'intera questione è stata trattata ampiamente dal dottor Machen in uno dei suoi libri e le affermazioni dei critici sono state del tutto confutate. Le obiezioni a queste fantastiche spiegazioni delle origini del cristianesimo sono insormontabili. I radicali possono giungere alle loro conclusioni solo ignorando tutte le prove a sostegno della storicità dei documenti biblici ed eliminando nei confronti della Bibbia tutti i principi riconosciuti della ricerca storica. Tutta la loro tesi poggia sul presupposto naturalistico avanzato da ogni critico radicale e, se si rovescia il naturalismo, crollano con esso le loro posizioni. È soddisfacente notare, tuttavia, che anche se si dovessero ignorare i loro presupposti naturalistici, la loro posizione può essere rovesciata partendo dalle loro stesse premesse.
0: Nel libro sopracitato, il Machen è sceso a incontrarli sul loro stesso terreno, mostrando che se si accettano i presupposti naturalistici, le spiegazioni fornite dai radicali circa le origini del cristianesimo ne costituiscono una spiegazione inadeguata. Le idee che maggiormente distinguono il cristianesimo sono inesistenti nel giudaismo precristiano e nelle religioni dei misteri del tempo del Nuovo Testamento. Le idee supposte simili che i critici vogliono far risaltare nelle religioni pagane risultano, ad un attento esame, prive delle caratteristiche più salienti del cristianesimo. Ad esempio, come mostra il Machen, l'idea di un Dio morto e risorto, che a dire dei critici era diffusa ampiamente ai tempi di Paolo, è in realtà totalmente diversa dalla narrazione che presenta il Nuovo Testamento della morte e della risurrezione di Gesù.
1: L'idea pagana era legata alle cerimonie del culto, in occasione delle quali ogni anno si supponeva che il Dio morisse per poi risuscitare. Nelle religioni pagane dei misteri il Dio moriva ogni anno con le stagioni, a simbolizzare probabilmente la morte e la risurrezione della vegetazione. Gesù è morto per i suoi una volta per tutte. Inoltre il Dio delle religioni dei misteri non moriva per o al posto dell'adoratore, come viene invece detto da Paolo a proposito di Gesù. Così, ad un attento esame delle presunte analogie, scompare la somiglianza e diviene più palese la diversità di linguaggio e di realtà. Come poi mostra ancora il Machen, non v'è alcuna prova che al tempo di Paolo le religioni dei misteri avessero la forma che i critici pretendono simile al cristianesimo. Anche se vi fosse analogia fra le due, cosa che non esiste, ciò non proverebbe allora che le idee del cristianesimo siano derivate dalle religioni dei misteri. Queste ultime avrebbero potuto benissimo derivare le loro idee dal cristianesimo, o ciascuno avrebbe potuto sorgere indipendentemente l'una dall'altra. I fatti presentati da Paolo e dagli altri autori del Nuovo Testamento potrebbero essere veri e costituire storia vera, benché somiglianti apparentemente a quelli di altre religioni.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi di nuovo con una piccola esperienza successa proprio a me. A casa nostra ai compleanni ci teniamo un bel po'. È una festa personale che ricorda il giorno preciso in cui il Signore ha deciso di farci venire sulla terra e in cui gli altri membri della famiglia hanno la possibilità di dimostrare il loro amore. Alcuni mesi fa, il giorno del mio compleanno, non vi dico la bella cifra dei miei anni, mi sono alzata piena di aspettazione, chissà che cosa succederà oggi. Infatti le telefonate si sono sprecate sia da Roma che da fuori, anche da parte di persone che neppure sapevo fossero a conoscenza del mio giorno importante. Però qualcuno se n'è dimenticato, anche se io avevo preso alcune precauzioni per rinfrescare la memoria. E non si può dire quanto ci sono rimasta male, anzi malissimo. Come si fa a dimenticare il compleanno di una persona così importante nella famiglia? Così ho perso un po' il controllo, sono sbottata e ho rovinato la giornata mia, quella della persona che aveva dimenticato e probabilmente anche quella di altri che hanno visto che sulla mia fronte c'era un temporale in atto. Più tardi me ne sono vergognata e ho chiesto perdono e tutto è tornato come prima. O quasi, perché anche se il Signore si è preso cura di farmi capire quanto ero stata stupida, infantile e immatura, la cosa un pochino mi bruciava. Però il giorno dopo ho letto il passo che avrei dovuto leggere il giorno prima e che avevo trascurato nella mia lettura biblica, e quel passo purtroppo l'ho letto quando la frittata ormai l'avevo fatta, avevo perso la pazienza, avevo fatto dispiacere. In ogni modo, il passo era nella lettera di Giacomo, primo capitolo e versetti 19-20, e dice: sia ogni uomo, e ho paura anche ogni donna, pronto ad ascoltare, tardo nel parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio. Ecco lì. Non dico che se avessi letto questo passo il giorno del mio compleanno mi avrebbe dato una tale carica di santità da non provare nessun dispiacere per la dimenticanza e per non diventare neanche un poco triste, però penso che l'ammonizione della parola di Dio sarebbe stata utile per aiutarmi a ridimensionare le mie emozioni. Che morale posso tirare? Un altro versetto della Bibbia dice: chi crede di stare dritto, cioè che pensa di sapersi comportare con calma, equilibrio,

insignificante. Poi ho capito che Dio ha una parola giusta e appropriata per ogni giorno e facciamo bene a ascoltarla ogni giorno. E terzo punto, ogni giorno e non il giorno dopo, quando il male è fatto.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

con i capelli bianchi e le rughe sulla pelle, mi resta solamente di guardare un po' le stelle. Non servo più a nessuno e la gente corre via, ma c'è chi mi ama ancora e vuol darmi l'eutanasia. Ma fossi nato in Africa,

Giosuè 24, versetto 15. Quanto a me e alla casa mia serviremo il Signore. Il titolo del commento di oggi è L'esempio dei padri. Il dottor Black era un medico di successo, stimato dai suoi concittadini, molto amato dalla moglie e dal piccolo Robby. Era un marito e un padre affettuoso. Lui e suo figlio erano praticamente inseparabili. A volte il bambino accompagnava suo padre persino a fare delle visite. Ma quando ogni domenica la moglie, una cristiana fedele, si recava in un luogo di culto con il figlio, il dottore se ne stava a casa, perché era un incredulo dichiarato. Una domenica mattina una conoscente cristiana chiese al piccolo Robby se credeva in Gesù e se sarebbe andato in cielo con lui. «No, non andrò in cielo, ci andrà la mamma. Io andrò con papà, vado sempre con lui», rispose Robby. Questa risposta fu come una pugnalata per l'amica, che alla prima occasione raccontò l'accaduto al dottor Black. Quelle parole lo turbarono molto. Il medico capì la lezione imparata dal figlio e dopo qualche tempo accettò il Signore come suo salvatore. Nel resto della vita egli fu per suo figlio un esempio da seguire. E voi, amici, se vostro figlio o vostra figlia vi seguono, dove andranno? Si dirà di loro, come un tempo fu detto per tanti re di Israele: egli si abbandonò a tutti i peccati che suo padre aveva commessi prima di lui, come troviamo in Prima Re, capitolo 15, versetto 3. O ancora: egli fece ciò che è male agli occhi del Signore e imitò la condotta di suo padre e di sua madre, come troviamo in Prima Re, capitolo 22, versetto 53. Se credete che Gesù è il vostro Salvatore, fate in modo che i vostri bambini vi seguano in quel sentiero di vita. Ma se non è così, sappiate che Dio è preoccupato per voi e per la vostra famiglia e vi invita a decidervi per Lui. Una tale decisione sarà una vittoria e Dio potrà dire di voi, come ha detto per Abramo: «Io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguano la via del Signore», come troviamo in Genesi capitolo 18 versetto 19.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nell'Evangelo secondo Giovanni. Il Vangelo di Giovanni è l'ultimo dei Vangeli ad essere stato scritto, ed è stato scritto alla fine del primo secolo, da Giovanni appunto, con lo scopo di convincere le persone che Gesù è il Cristo, affinché credendo in Lui potessero avere vita nel suo nome. Giovanni dichiara il suo scopo nello scrivere questo libro. Dice: Gesù fece ancora molti altri segni che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi Giovanni ha uno scopo ben specifico nella sua mente, nello scrivere questo libro. E perché questa è la ragione di questo libro, è il libro migliore da suggerire al non credente. Perché Giovanni l'ha scritto proprio per questo scopo, affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. È per questo che l'ha scritto. E Giovanni è molto chiaro nel dirci perché l'ha scritto. Ed è stato scritto per contrastare alcuni falsi concetti intorno a Gesù Cristo, alcune eresie che si erano sviluppate già nel primo secolo. Ora l'Apostolo Paolo, rivolgendosi agli anziani della chiesa di Efeso, dice: «Infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli». E dopo poco tempo dalla partenza di Paolo da Efeso, queste cose già iniziavano ad accadere. Falsi insegnanti si stavano insinuando, pervertendo la verità dell'Evangelo di Gesù Cristo. Un sistema di pensiero denominato gnosticismo è stato uno dei primi ad insinuarsi nella Chiesa e ha iniziato a far sviare molti credenti, portandoli a credere falsi concetti intorno a Gesù Cristo. Non è passato molto tempo dalla nascita della Chiesa che già l'eresia ariana circolava tra i credenti, eresia che negava la deità di Gesù Cristo e lo metteva allo stesso livello dell'uomo, concetti di Gesù davvero molto confusi, in parte divino, in parte umano, una sorta di spirito, di fantasma. Addirittura giravano delle storie intorno a Gesù, secondo cui quando lui camminava sulla spiaggia non lasciava le impronte sulla sabbia, perché non era reale, era uno spirito. La loro idea era che tutto ciò che è reale è male. Il mondo stesso è così malvagio che non può essere stato Dio a crearlo. Così in origine, secondo loro, c'era un Dio puro e santo, e delle emanazioni uscivano da questo Dio puro e santo. E alla fine una di queste emanazioni si allontanò così tanto da Dio da non conoscerlo più. E fu proprio da questa emanazione, fu proprio questa emanazione che creò il mondo. E così il mondo è stato creato da una forza malvagia, e tutto ciò che è materiale è male. Quindi Gesù non poteva avere un corpo materiale, non poteva essere un vero uomo. Altrimenti anche lui sarebbe stato malvagio. Così era una sorta di fantasma che faceva cose strane. Dunque Giovanni scrive questa epistola, o meglio questo Vangelo, con lo scopo di correggere alcuni di questi falsi insegnamenti che stavano iniziando a permeare la Chiesa. Ora è interessante notare come ciascuno dei quattro Vangeli inizi da un punto diverso. Il Vangelo di Matteo inizia con la genealogia di Gesù, risalendo indietro fino ad Abramo. E quando Marco inizia il suo Vangelo, inizia con il battesimo di Gesù. Quando Luca inizia il suo Vangelo, inizia con l'annuncio fatto a Zaccaria, il padre di Giovanni Battista. il precursore di Gesù. Ma quando Giovanni inizia il suo Vangelo, lui va direttamente indietro al principio del tempo, che non ha principio. Va indietro persino a prima della Genesi. Il libro della Genesi è il libro della creazione. Nel principio Dio creò, ma Dio esisteva prima di aver creato. E così, in Genesi tu vai indietro all'inizio della creazione, ma prima di allora Dio già esisteva. Quindi Giovanni va indietro fino all'infinito eterno passato e dichiara: nel principio era la parola. Ora i greci parlavano molto del Logos e secondo la filosofia greca ogni cosa preesisteva in un pensiero. Ogni cosa che noi vediamo preesisteva in un pensiero prima di prendere forma. In altre parole, questo pulpito qui ha avuto inizio come un pensiero. Qualche artigiano lo aveva nella sua mente, aveva un disegno nella sua mente, un'idea di pulpito. Poi l'ha disegnato su un pezzo di carta, mera espressione del suo pensiero. E quindi ogni cosa, prima di esistere, preesiste in un pensiero. Così per il filosofo greco il pensiero era all'origine di ogni cosa. Bene, la Bibbia ci porta ad un passo ancora più indietro e ci dice che se c'era un pensiero ci doveva essere un pensatore, perché non puoi avere un pensiero senza un pensatore. Allora nel principio Dio, nel principio era la parola. Quindi in realtà va ancora più indietro, a prima del pensiero. Prima di tutto ciò c'è l'esistenza di uno che ha pensato, l'esistenza di Dio. Così nel principio Dio, secondo la Genesi, e qui in Giovanni nel principio era la parola, era già esistente allora. E la parola era con Dio, e la parola era Dio. Che potente dichiarazione della Deità di Gesù Cristo, così chiara, così diretta, così esplicita, che anche un piccolo bambino leggendo non può rimanere confuso. Solo un testimone di Geova può confondere questo passo della scrittura. E l'hanno fatto, inserendo un articolo, un, e la parola era un Dio. Ma hanno dovuto creare qualcosa che non esiste nel testo originale, per poter torcere il tutto. Ma Giovanni inizia con una chiara dichiarazione che Gesù, la parola, è Dio, così diretta, così esplicita, come più non si può. Egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Così arriva alla creazione. Come vedete, Giovanni prima va indietro, a prima della creazione, nel principio, prima che esistesse qualsiasi cosa, c'era la parola. Egli era con Dio, egli era Dio, egli era nel principio con Dio. E poi dopo questo la creazione. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. In Genesi leggiamo: nel principio Dio creò i cieli e la terra. La parola Dio in ebraico qui è Elohim ed è in forma plurale. Ora ci sono alcuni che dicono: beh, la forma plurale viene usata come enfasi, per dare importanza. Ma questa sembra essere piuttosto un'invenzione, perché la parola Dio è usata anche al singolare, El. E se è usata solo per enfasi, allora farebbe confusione riferirsi a Dio usando lo stesso termine per Dio al singolare, El. Credo invece, e questa è una mia opinione, che quando la parola Dio, in ebraico El, è al singolare, ciò è usato per riferirsi a Dio Padre. E quando si parla di Elohim, ci si riferisce alla Trinità, un Dio in tre persone. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Con chi stava parlando? Nel divino consiglio riguardo all'uomo, alla creazione dell'uomo, c'erano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, riuniti insieme in questo divino consiglio. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Qui in Giovanni, nel primo capitolo, a Gesù è attribuita la creazione di tutte le cose. Egli è il creatore di tutte le cose. Paolo, scrivendo ai Colossesi, riguardo al primato di Gesù, dichiara che Gesù non è soltanto il creatore, ma che tutte le cose sono state create in vista di Lui, per Lui. Quindi Gesù è anche l'obiettivo della creazione, lo scopo della creazione. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, l'universo intorno a noi e tutte le forme di vita. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa, o non l'hanno ricevuta, non l'hanno afferrata. Gesù disse: «Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Ora, qui è dichiarato che la luce risplende nelle tenebre. Questo è un riferimento alla venuta di Gesù Cristo sulla terra. Eccolo, la luce del mondo che risplende nelle tenebre. Ma le tenebre non l'hanno ricevuta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone. Due volte leggeremo della testimonianza di Giovanni. Qui nel capitolo 1, al versetto 15, Giovanni testimoniò di lui e gridò dicendo: «Questi è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me». E poi ha testimoniato di lui anche nel verso 34: «E io ho visto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio». Questa è la testimonianza di Giovanni Battista riguardo a Gesù Cristo. Quindi vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli, Giovanni, non era la luce, ma fu mandato per rendere testimonianza alla luce. Egli, la parola, era la vera luce, che illumina ogni uomo che viene nel mondo. Egli, la parola, era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Riuscite a capire? Gesù, la luce. Lui è venuto per risplendere nelle tenebre, la vera luce. Egli era nel mondo. Abbiamo già visto che tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, e senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Egli era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, e però il mondo non l'ha conosciuto. O meglio, il mondo degli uomini. Sembrerebbe che ci fossero aspetti della natura e del mondo che lo conoscevano realmente. È interessante che quelli che erano posseduti da spiriti maligni spesso gridavano: «Noi sappiamo chi sei». È evidente che i venti e le onde sapevano chi fosse, perché quando si mise in piedi in quella piccola barca che stava per affondare, e quando parlò al vento e alle onde e disse: «Taci, calmati», essi obbedirono alla sua voce. Loro sapevano chi era. Anche le pietre sapevano chi era, perché quando i farisei lo incoraggiarono a sgridare i suoi discepoli il giorno della sua entrata trionfale a Gerusalemme, lui disse: «Io vi dico che se costoro tacessero, le pietre griderebbero». Le pietre sapevano chi era. Solo la mente ottenebrata dell'uomo venne meno nel riconoscerlo. Egli era nel mondo. Il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Anche quel puledro d'asino sapeva chi era Gesù. Nessun uomo l'aveva mai cavalcato. Eppure sono sicuro che quando Gesù è salito sopra, quell'asino è stato molto, molto docile. Sapeva chi era. Qualcuno ha anche messo delle parole nella bocca di quell'asino, credo che fosse Chatterton. Non so se riesco a richiamarle. Vediamo. Ecco che arrivano. I fluidi stanno scorrendo e i circuiti stanno funzionando. Quando i pesci volavano e le foreste camminavano e i fichi crescevano sulle spine, quando la luna era sangue, allora sono nato. Con questa faccia orribile e queste orecchie grandi come ali, uno scherzo del diavolo tra tutte le creature a quattro zampe, segnato sulla terra come testardo e cencioso. Prendetemi in giro, frustatemi, sono ottuso, ma conservo un segreto, o folli. Anch'io ho avuto il mio giorno, un grande giorno. C'erano grida intorno alle mie orecchie e ramoscelli d'ulivo ai miei piedi. La storia di un asinello. Faceva più o meno così. Credo di aver saltato qualche riga. Mi tornerà in mente uno di questi giorni. Egli era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui e il mondo non l'ha conosciuto. Un passo oltre. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Disse: sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele. In casa sua, i suoi. Lui era il Messia promesso. Egli venne in casa sua, ma i suoi dissero: noi non abbiamo altro re che Cesare. Essi dissero: quest'uomo non regnerà su di noi. E i suoi non l'hanno ricevuto. E si è adempiuta la profezia di Isaia, disprezzato e rigettato dagli uomini. Ma ecco la buona notizia. Ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Così eccolo. Nel principio con Dio, il creatore di tutte le cose, che viene alla sua creatura e non viene riconosciuto, non viene compreso, che viene ai suoi ma non viene ricevuto, eppure a tutti quelli che lo ricevono. Questo è l'Evangelo della grazia. A tutti quelli che lo ricevono, egli dà l'autorità di diventare figli di Dio. Il figlio di Dio che diventa uomo, affinché noi uomini potessimo diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue. Non puoi diventare un figlio di Dio attraverso la genealogia fisica. Non sono un figlio di Dio perché i miei genitori erano cristiani, e i miei figli non sono cristiani perché io sono cristiano. Non è per il sangue, per via del sangue. Non è qualcosa che puoi ereditare dai tuoi genitori o trasmettere ai tuoi figli. Questa vita, come figlio di Dio, non viene neanche da volontà di carne. Non è qualcosa che poi, non so, ti ci impegni, ti ci applichi e ci diventi. Cioè non puoi dire: ora vivrò questa nuova vita, ora non camminerò più nelle tenebre, ora vivrò una vita generosa, di sacrificio, la vita ideale che Dio ha stabilito per l'uomo. Non puoi fare questo con la tua volontà, né da volontà di uomo. Non è per la forza o la coercizione di altre persone, o per l'incoraggiamento di altre persone. Non puoi realizzare questa nuova vita perché qualcuno ti spinge, perché qualcuno ti obbliga a farlo. Questa nuova nascita può solo venire da Dio, nati da Dio, come figli di Dio. Così io sono nato una prima volta per mezzo del sangue, per volontà di carne e per volontà di uomo. Eccomi qui. Questa è la mia nascita fisica, ma la mia nascita spirituale non può aver luogo nello stesso modo. La nascita spirituale può solo venire da Dio, e così sono nato di nuovo per lo Spirito di Dio, la nuova nascita. E la parola si è fatta carne ed ha abitato, letteralmente ha tabernacolato, fra noi. Questa naturalmente è l'oscillazione del pendolo. Seguitemi. Nel principio era la parola. Egli era con Dio. Egli era Dio. Egli era nel principio con Dio, e tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, il divino eterno creatore. E la parola si è fatta carne ed ha abitato fra noi. Questa incredibile oscillazione dall'area dell'infinito nel regno del finito, dall'eterno alla dimensione del tempo. Di certo la nostra mente non riesce ad afferrare la vastità di tutto ciò. I discepoli, mentre passavano gli anni, hanno avuto la possibilità di riflettere realmente su Gesù e su chi era veramente e sul loro rapporto con Lui. Sono certo che loro erano sempre più stupefatti e meravigliati di fronte a quello che traspariva da Gesù. Quando Giovanni inizia la sua prima epistola, inizia più o meno nella stessa maniera e dichiara quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. E la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che è stata manifestata a noi. Giovanni sta appunto riflettendo su questa relazione con Gesù, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, e improvvisamente si rende conto che quando lo ascoltavamo parlare, stavamo ascoltando la voce di Dio. Quando lo guardavamo, stavamo guardando Dio. Quando lo toccavamo, stavamo toccando Dio, quella vita eterna. L'abbiamo visto, l'abbiamo contemplato, l'abbiamo toccato. Oh, che meraviglia! E Giovanni è lì che riflette su quella grandiosa esperienza che ha avuto. Gesù disse: io e il Padre siamo uno. E quando Filippo disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta, Gesù rispose: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credete a motivo delle opere stesse. In altre parole, sto facendo l'opera di Dio, vi sto mostrando il Padre. Lo vedremo tra un momento, nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Figlio che è nel seno del Padre è colui che l'ha fatto conoscere. Chi ha visto me ha visto il Padre. E così volete sapere com'è Dio? Volete sapere la verità intorno a Dio? Allora dovete guardare attentamente Gesù Cristo, studiare Gesù Cristo, perché Egli era Dio manifestato in carne. La parola si è fatta carne e ha abitato fra noi, in modo da rivelare il Padre all'uomo, perché l'uomo ha sviluppato concetti assolutamente sbagliati intorno a Dio. L'immagine di Dio è stata completamente distorta da Satana, e anche oggi Satana continua la sua opera, in modo che la gente abbia ogni tipo di strano e grottesco falso concetto riguardo a Dio. Una delle frasi più comuni nella profanità è che Dio amerebbe condannare determinate cose o determinate persone, e sentiamo così spesso questi discorsi. Come se Dio prendesse piacere nel maledire tutto e tutti. Non c'è niente di più lontano dalla verità. La Bibbia dichiara riguardo a Dio che Egli è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. E Dio ha gridato ad Israele dicendo: convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, dice il Signore. Io non mi compiaccio nella morte dell'empio, convertitevi. La gente continua a vedere Dio come furia ed ira e giudizio e fuoco e tuoni, quando in realtà il suo cuore desidera ardentemente il tuo amore e avere comunione con te, come viene fraintesa la Bibbia. Nel libro della Genesi, quando l'uomo ha peccato, e Dio è venuto nel giardino per avere comunione con l'uomo, E Adamo invece si è nascosto, perché si era accorto di essere nudo. E Dio ha detto: Adamo, dove sei? Noi abbiamo le parole, ma non abbiamo il tono della voce. E molto spesso le persone, leggendo questo, immaginano la voce come quella di un poliziotto che arresta un criminale che sta rapinando una banca. Mani in alto, o ti faccio un buco in testa. Adamo, dove sei? Ma leggendo tutta la scrittura e comprendendo il cuore di Dio attraverso l'intera sua rivelazione di se stesso, sono convinto che anziché sentire l'urlo minaccioso di un poliziotto, se avessimo sentito la voce, avremmo sentito il pianto di un cuore spezzato, il cuore di un padre. Adamo, che cosa hai fatto? Dove sei? Un cuore spezzato per il fallimento dell'uomo. E questo è quello che mostra Gesù quando piange su Gerusalemme. Oh Gerusalemme, se tu, proprio tu, avessi conosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace, ma esse sono nascoste agli occhi tuoi, e come risultato di questa tua ignoranza, devastazione verrà su di te, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. E qui vediamo il suo cuore come appesantito, e sentiamo le sue parole come se stesse singhiozzando, e piange su Gerusalemme per il terrore che verrà a causa della loro cecità, a causa della loro ignoranza. Oh, se solo sapessi, se solo sapessi. E piange mentre guarda la città, perché sa della distruzione imminente che sta per venire a causa del sentiero che loro stessi hanno scelto. E in Genesi vediamo il cuore rotto del Padre Celeste che piange per l'uomo perduto. Gesù è venuto per rivelare Dio. La parola si è fatta carne e ha abitato fra di noi, in modo che noi potessimo conoscere la verità intorno a Dio. C'era un uomo, editore di un quotidiano, e quest'uomo si dichiarava apertamente agnostico. Comunque ogni anno con sua moglie, che era una credente, e i suoi figli, andava in chiesa la notte della vigilia di Natale. E perché era la vigilia ed era una festa di famiglia, andava tutti gli anni con loro, perché i bambini facevano la recita e il programma e cantavano i cori di Natale. Quest'anno però decise che non sarebbe andato al suo annuale pellegrinaggio in chiesa, perché lo vedeva come un atto di ipocrisia, e disse: non credo nell'incarnazione, non credo che Gesù era Dio in carne, perché non vedo alcun motivo per cui Dio dovrebbe venire in carne, e quindi non sarò più un ipocrita, non verrò in chiesa con la famiglia a Natale. E nonostante i tentativi della moglie, non cambiò posizione. E così quella sera vide la famiglia uscire per andare in chiesa la vigilia di Natale, mentre fuori c'era una tormenta di neve. Poi si sedette davanti al fuoco e iniziò a leggere un libro. Dopo un po' si accorse che c'era un piccolo uccellino che stava provando a volare attraverso la finestra, attratto dalla luce del fuoco all'interno. Dato che fuori c'era questa tormenta, questo uccellino iniziò a volare contro la finestra, sbattendo contro il vetro per cercare di entrare. Tutto questo lo distrasse dalla sua lettura e pensava: beh, uccellino, va via. Ma quello continuava, cercando di volare dentro. E così alla fine decise: beh, immagino di dover fare qualcosa. Così si alzò, scese nel granaio e aprì la porta e accese la luce, pensando che l'uccellino sarebbe stato attratto dalla luce del granaio e sarebbe volato dentro e avrebbe trovato riparo dalla tormenta lì nel granaio. Ma uscito dal granaio, mentre rientrava in casa, si accorse che l'uccellino era ancora lì fuori a provare ad entrare da quella finestra, ma ora iniziava anche a sanguinare, sbattendo continuamente contro il vetro. Così iniziò a cercare di mostrare all'uccellino che c'era la luce accesa nel granaio e c'era un posto dove poteva andare a stare al caldo e ripararsi dalla tormenta. E iniziò a muoversi e ad agitarsi. «Sciò, sciò, vai là!» E si muoveva tutto, ma più faceva così, più l'uccellino si spaventava e sbatteva più forte contro il vetro, e si faceva ancora più male. Ad un certo punto iniziò a dire: «Forza, uccellino, non voglio farti del male, sto solo cercando di aiutarti. Perché non capisci, uccellino? Sono tuo amico, non voglio farti del male, voglio aiutarti. Oh, piccolo stupido uccellino, perché non capisci?» Poi pensò: «Se solo potessi diventare un uccello per un momento, per comunicare con questa povera creatura e dirle che non la odio, che sto solo cercando di aiutarla». E improvvisamente un lampo nella sua mente: «Dio si è fatto uomo perché l'uomo ha così frainteso Dio. Dio non odiava l'uomo, non voleva fargli del male, voleva aiutare l'uomo». Così entrò in casa, si mise il cappotto e raggiunse la sua famiglia in chiesa. Aveva capito la ragione dell'incarnazione, che Dio voleva comunicare con noi, voleva dirci la verità intorno a se stesso, quella verità che l'uomo aveva perso nei falsi e complicati concetti che l'uomo si è creato intorno a Dio. Così la parola si è fatta carne e ha abitato fra noi, e noi, dice Giovanni, abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito proceduto dal Padre. Ora noi siamo figli di Dio mediante la fede, ma siamo stati rigenerati mediante la fede, siamo nati di nuovo. Ma c'è un solo figlio generato, nel senso che Gesù è l'unigenito proceduto dal Padre, e noi l'abbiamo contemplato come l'unigenito proceduto dal Padre, pieno di grazia e di verità. Ora, Giovanni: «Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. Giovanni testimoniò di lui e gridò dicendo: "Questo è colui del quale dicevo: colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me". Ora Giovanni era di nascita fisica, era cugino di Gesù. E Giovanni era nato prima di Gesù. Maria probabilmente era al sesto mese di gravidanza quando è nato Giovanni. Eppure Giovanni dice di lui: "Lui mi ha preceduto perché era prima di me". Quindi sta parlando della preesistenza di Gesù, precedente alla sua incarnazione. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Ora, quando Dio ha fatto l'uomo, Dio ha fatto l'uomo per avere comunione con Lui. Questo era lo scopo di Dio nel crearti, affinché Lui potesse ricevere onore, gloria e tutto il resto dalla tua comunione con Lui, affinché potesse godere e avere quella gioia e quella benedizione dell'avere comunione con te. Tu dici: "Beh, questo mi sembra un po' da egoista". Beh, forse lo è, ma non ci posso fare niente. È per questo che Dio mi ha creato. Questa è l'unica ragione per cui Dio mi ha creato, perché io potesse avere comunione con Lui. Questo è lo scopo primario, che noi potessimo avere comunione con Lui. Ora, se tu non stai adempiendo questo scopo primario nella tua vita, allora la tua vita è destinata ad essere vuota, incompleta e quindi anche frustrante, perché non stai adempiendo lo scopo principale per cui Dio ti ha creato. Non stai rispondendo a quel bisogno primario e fondamentale, a quella necessità dell'uomo di adorare Dio, di avere comunione con Lui. Ma non è passato molto tempo che l'uomo ha spezzato quella comunione con Dio con la sua disubbidienza, peccando contro Dio, disubbidendo al comandamento di Dio. E il risultato del peccato è sempre quello di impedire la comunione con Dio. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, nel suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. Il peccato ha sempre quell'effetto di separare l'uomo da Dio, Dio disse ad Adamo: nel giorno che ne mangerai per certo morrai, cioè la morte della coscienza di Dio nel cuore dell'uomo, la morte della vita di Dio, dello spirito.

è impedita dall'uomo a causa del peccato dell'uomo. Ora, per poter avere di nuovo comunione con Dio, prima doveva essere fatto qualcosa circa il peccato dell'uomo. E così Dio ha mandato Mosè, e Dio ha dato a Mosè la legge dei sacrifici, la copertura dei peccati, che ha reso possibile il recupero della comunione con Dio. E parte di questi sacrifici consisteva nei sacrifici di comunione, le offerte di comunione, le offerte di cibo, in cui io mi sedevo e mangiavo con Dio e avevo comunione con Dio. Ma prima c'era il sacrificio per il peccato, poi l'offerta di consacrazione, l'olocausto, poi l'offerta della pace, l'offerta della comunione, in cui io mi sedevo e mangiavo con Dio e avevo comunione con Lui. Ma questo non poteva essere fatto se prima di tutto non era stata fatta l'offerta per il peccato. Bisognava occuparsi prima di tutto del peccato. E così, sotto la legge di Mosè, il patto di Dio per mezzo di Mosè, c'era questa soluzione per la copertura del peccato, in modo che l'uomo peccatore potesse tornare ad avere comunione con Dio e potesse sedere e avere comunione e mangiare con Dio. Ma queste offerte di tori e di capri non potevano togliere il peccato. Tutto quello che potevano fare era coprire il peccato, e potevano prefigurare un'offerta che Dio stesso avrebbe fatto in futuro, attraverso la quale il peccato dell'uomo avrebbe veramente potuto essere tolto, cancellato, in modo che la comunione tra l'uomo e Dio potesse essere di nuovo totalmente e completamente recuperata, ristabilita. E così la legge è stata data per mezzo di Mosè. Questo non è guardare alla legge in senso dispregiativo. Questo è guardare alla legge come Dio aveva inteso che fosse, uno strumento tramite il quale l'uomo poteva entrare in comunione con Dio, ma uno strumento imperfetto a causa del fallimento dell'uomo, della sua incapacità di adempiere la volontà di Dio. Non c'è niente di sbagliato nella legge. La legge era buona, la legge era santa, ma l'uomo era ancora peccatore. E quindi c'era bisogno che anno dopo anno ci fossero questi sacrifici per il peccato. Così Dio ha stabilito ora, per mezzo di Gesù Cristo, un nuovo patto di grazia e di verità. Per mezzo della legge, il patto di Mosè con Dio prima, ma adesso per mezzo di Gesù Cristo, un nuovo patto. Un nuovo patto che è stabilito e basato sulla grazia di Dio e sulla verità di Gesù Cristo. Quindi la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. Naturalmente qualcuno potrebbe dire: e allora Mosè? Quando Dio disse a Mosè cosa desideri, lui disse: Signore, vorrei semplicemente vederti. E Dio disse: non puoi vedermi e vivere. Ma Dio disse: ecco cosa faremo. Tu entra lì nelle rocce e io passerò e tu mi potrai vedere di spalle. Potrai vedere la scia del mio bagliore. Dice di spalle, ma in realtà è la scia del bagliore di Dio che è appena passato. E quindi Mosè è irradiato dalla scia del bagliore di Dio, ed è irradiato da questo. La sua faccia inizia a risplendere, tanto che quando torna dai figli di Israele, essi non potevano guardare la sua faccia. Ma nessuno ha mai visto Dio. Il nostro corpo fisico non riuscirebbe a sopportarlo. Sarebbe come provare a stare sul sole. Saresti consumato. Ora Dio ha promesso che i puri di cuore lo vedranno, ma non in questo corpo. Ci sarà un cambiamento di corpo. Paolo dice: poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e che questo mortale rivesta l'immortalità, un giorno mi aspetto di vedere Dio, ma non in questo corpo, nel mio corpo. Questo corpo è disegnato per la terra, è disegnato per le condizioni ambientali della terra. Il mio nuovo corpo, invece, di molto superiore, è disegnato per l'ambiente celeste. E con quel nuovo corpo
Sicuramente potrò

0: contemplare la faccia del Signore e potrò sedermi e adorare ai suoi piedi. Che giorno meraviglioso sarà quello! Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è colui che l'ha fatto conoscere, che l'ha dichiarato, che l'ha dimostrato, l'ha manifestato con una piena rivelazione, ce l'ha rivelato. E questa è la testimonianza di Giovanni Battista, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme dei sacerdoti per domandargli: «Tu chi sei?». Giovanni, leggiamo, era lì che battezzava nel deserto, e moltitudini di persone uscivano per andare da lui, essendo attratte da quest'uomo. E così a Gerusalemme i capi religiosi iniziarono ad arrabbiarsi. «Quest'uomo è lì fuori che battezza, ma non l'abbiamo mandato noi, e non ha neanche la nostra autorizzazione, non riconosce la nostra autorità». Così gli hanno mandato dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: «Allora tu chi sei?». E questa è la testimonianza di Giovanni. Egli lo dichiarò e non lo negò, e dichiarò: «Io non sono il Cristo, io non sono il Messia». Perché il senso di quella domanda era: «Chi sei? Stai forse dicendo di essere il Messia? O stai fingendo?». E lui rispose: «Io non sono il Messia». Perché non dimentichiamo che la parola Cristo è Messia. «Io non sono il Messia». Allora essi gli domandarono: «Chi sei dunque? Sei tu Elia?». Ora, la profezia diceva che prima sarebbe dovuto venire Elia per ricondurre il cuore dei figli verso i padri prima della venuta del gran giorno del Signore. E così: «Sei tu Elia?». Anche oggi, quando gli ebrei celebrano la Pasqua, hanno la porta della loro casa aperta e hanno una sedia vuota in attesa di Elia. «Sei tu Elia? Sei tu il precursore del Messia?». Egli disse: «Non lo sono». Ora, questa risposta mette in difficoltà molte persone, perché nel Vangelo di Matteo, intorno al 17° capitolo, Gesù parla di Giovanni e dice: «Egli è l'Elia che doveva venire, se lo volete accettare». Ma Giovanni dice: «Io non lo sono». Cioè, egli non è il pieno e completo adempimento della profezia intorno ad Elia, ma egli venne nello spirito e nella potenza di Elia. Se torniamo indietro al Vangelo di Luca, al capitolo 1, quando l'angelo Gabriele appare a Zaccaria, padre di Giovanni Battista. Zaccaria era all'epoca incaricato dell'ufficio sacerdotale nel Tempio. E quando Zaccaria vede l'angelo lì, alla destra dell'altare dell'incenso, si spaventa. Ma l'angelo dice a Zaccaria: «Non temere, io sono Gabriele. Io sto alla presenza di Dio e sono stato mandato per farti sapere che tua moglie Elisabetta, nella sua avanzata età, sta per concepire e partorire un figlio. E tu lo chiamerai Giovanni, e lui convertirà molti dei figli di Israele al Signore, e andrà davanti a lui nello spirito e nella potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli». E continua annunciandogli il ministero di suo figlio, Giovanni Battista. «Egli andrà davanti a lui nello spirito e nella potenza di Elia». Ma quando gli chiedono chiaramente: «Sei tu Elia?», lui dice no. Allora gli chiesero: «Sei tu il profeta?». Ora Mosè aveva promesso: «L'Eterno, il tuo Dio, susciterà per te un profeta come me, a lui darete ascolto». «Sei tu quel profeta di cui parla Mosè?». Ed egli rispose no. Quante domande. Essi allora gli dissero: «Chi sei tu, affinché diamo una risposta a coloro che ci hanno mandato? Che dici di te stesso?». Ed egli rispose: «Io sono la voce di uno che grida nel deserto: raddrizzate la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Or coloro che erano stati mandati venivano dai farisei, ed essi gli domandarono e gli dissero: «Perché dunque battezzi, se tu non sei il Messia, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro dicendo: «Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che non conoscete. Egli è colui che viene dopo di me e che mi ha preceduto, a cui io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali». Queste cose avvennero in Betabara, al di là del Giordano, dove Giovanni battezzava. Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Oh, che potente dichiarazione riguardo a Gesù! L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E come l'agnello di Dio ha tolto il peccato del mondo? L'ha fatto attraverso un sacrificio sostitutivo. Questo era qualcosa che era impresso profondamente nella loro mente, come risultato della loro cultura e del loro culto e della loro religione. Come ha tolto Gesù il peccato del mondo? Attraverso la sua morte sostitutiva. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è colui del quale dissi: «Dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma per questo sono venuto a battezzare con acqua, affinché egli fosse manifestato in Israele». Ora, io non lo conoscevo, e subito dopo: «Ma per questo sono venuto a battezzare con acqua, affinché egli fosse manifestato in Israele. È per questo che sono qui, affinché quest'uomo potesse essere manifestato in Israele. Lui è mio cugino, ma io non avevo capito chi fosse veramente. Lo conoscevo, ma non sapevo chi fosse veramente. Non sapevo che fosse lui. Sapevo che Dio mi ha mandato per preparare la via davanti al Signore, a raddrizzare le vie, ma non sapevo chi fosse. Ma lo scopo per cui sono qui è che egli fosse manifestato in Israele. E io non lo conoscevo, ma per questo sono venuto a battezzare con acqua, affinché egli fosse manifestato in Israele». E Giovanni testimoniò dicendo: «Io ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse: colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo». Così Giovanni dice: «Io non lo conoscevo finché non ho visto lo Spirito scendere come una colomba e posarsi su di lui. E so che colui che mi ha detto di andare e battezzare mi ha detto anche che colui sul quale avrei visto scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo». E Giovanni dice: «Ed io ho visto ed ho attestato che questi è il Figlio di Dio». Giovanni è stato mandato come testimone per rendere testimonianza alla luce. E qual è la testimonianza di Giovanni riguardo a Gesù Cristo? Egli è il Figlio di Dio. Il giorno seguente, Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli, e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». Prima aveva detto: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Ora dice semplicemente: «Ecco l'agnello di Dio». Quando Giovanni scrive il libro dell'Apocalisse, il libro dell'Apocalisse è incentrato sull'agnello di Dio. Per comprendere il libro dell'Apocalisse, devi vedere l'agnello. E la prima volta che vediamo l'agnello, naturalmente, è nel primo capitolo dell'Apocalisse, quando descrive Cristo nella sua gloria. Ma poi quando arriva alla scena celeste, al capitolo 5, quando Giovanni piange forte perché non è stato trovato nessuno degno di prendere il libro e di scioglierne i sigilli. E uno degli anziani gli dice: «Giovanni, non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda ha vinto per aprire il libro e scioglierne i sigilli». E io mi girai e vidi un agnello che pareva essere stato immolato. Egli venne e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. E quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. E cantavano un nuovo cantico, dicendo: «Tu sei degno di prendere il libro e di scioglierne i sigilli, perché tu sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comprato a Dio. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Un giorno, per la grazia di Dio, ci troveremo proprio lì, nella scena celeste, e vedremo l'agnello venire e prendere il libro, e lì sentiremo queste parole: ecco l'agnello di Dio che ha tolto i nostri peccati, il peccato del mondo. Così ora Giovanni è con due dei suoi discepoli, e Giovanni dice ai suoi discepoli, loro sono lì che parlano, e lui dice: ecco l'agnello di Dio. E i suoi discepoli, avendolo sentito parlare, avendo sentito parlare Giovanni, seguirono Gesù. Ora, la testimonianza di Giovanni riguardo a Gesù è: ehi, io sono solo un servo dello sposo, e sono onorato quando lo sposo è onorato, e lui deve crescere, io devo diminuire. Quindi Giovanni ora sta indirizzando i suoi discepoli verso Gesù, e uno di questi discepoli è proprio Andrea, fratello di Pietro. Così i due discepoli iniziano a seguire Gesù. Ma Gesù, voltatosi e vedendo che lo seguivano, disse loro: che cercate? Essi gli dissero: Rabbi, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli disse loro: venite e vedete. Essi dunque andarono e videro dove egli abitava, e stettero con lui quel giorno. Era circa l'ora decima. Iniziava a farsi tardi. Erano circa le 4 del pomeriggio. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito questo da Giovanni e avevano seguito Gesù. Ora Andrea, non ci viene detto molto di lui. Sappiamo che è fratello di Simon Pietro, ma è interessante che nel Nuovo Testamento troviamo sempre Andrea che porta delle persone a Gesù. Questo sembra essere il suo ministero, semplicemente portare persone a Gesù. Ma che meraviglioso ministero è questo! È Andrea che porta quel ragazzo a Gesù con i 5 pani e i 2 pesci. Lo trovi sempre che porta persone a Gesù. Quindi Andrea, costui trovò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire il Cristo. Qui vedete che il Cristo è il Messia. E lo condusse da Gesù. Gesù allora, fissandolo, disse: tu sei Simone, figlio di Giona, tu sarai chiamato Cefa, che vuol dire sasso. Tu sei Simone, figlio di Giona, ma tu sarai chiamato Cefa, sasso. Il giorno seguente Gesù desiderava partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: seguimi. Or Filippo era di Betsaida, la stessa città di Andrea e di Pietro. In realtà è evidente che Andrea e Pietro erano di Betsaida, ma si erano trasferiti a Capernaum, perché Pietro aveva una casa a Capernaum, dove Gesù è stato ospite. Ma Betsaida era probabilmente la loro città natale, su a circa 8 chilometri da Capernaum, intorno al mare di Galilea, e su vicino a dove il Giordano sfocia nel mare di Galilea. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù di Nazaret, il figlio di Giuseppe. L'abbiamo trovato, colui del quale ha scritto Mosè, colui del quale hanno scritto i profeti, Gesù di Nazaret. E Natanaele gli disse: può venire qualcosa di buono da Nazaret? Filippo gli disse: vieni e vedi. Evidentemente Nazaret non aveva una buona reputazione. Così quella di Filippo è una buona risposta. Vieni e vedi. Gesù vide venirgli incontro Natanaele e disse di lui: ecco un vero israelita in cui non c'è inganno. Un tipo preciso. Natanaele gli disse: da che mi conosci? Gesù gli rispose dicendo: ti ho visto quando eri sotto il fico, prima che Filippo ti chiamasse. Natanaele rispondendo gli disse: maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose e gli disse: poiché ho detto di averti visto sotto il fico, tu credi? Rimani qui intorno, vedrai opere maggiori di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico che da ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Dove troviamo questo nella scrittura? Il cielo aperto e gli angeli che salgono e scendono. Vi ricordate quando Giacobbe fugge da suo fratello Esaù e arriva a Betel ed è stanco e impaurito e prende una pietra come cuscino e si addormenta e fa un sogno? Nel suo sogno lui vede il Signore del cielo in piedi in cima ad una scala e gli angeli di Dio che salgono e scendono. E Dio gli parla e dice: io sono l'Eterno, il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. E la mattina seguente, quando Giacobbe si alza, dice: certamente l'Eterno è in questo luogo e io non lo sapevo. Ora Gesù in sostanza sta dicendo: io sono la scala, io sono l'accesso attraverso cui l'uomo può venire a Dio, io sono colui che unisce il cielo alla terra. Voi vedrete il cielo aperto, voi vedrete gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Così il figlio dell'uomo è la scala che collega il cielo alla terra. Quando uno degli amici di Giobbe è lì che lo consiglia: ehi amico, mettiti a posto con Dio e i tuoi problemi finiranno, Giobbe dice: grazie tante amico. Quando dici mettiti a posto con Dio, pensi di aiutarmi così? Chi sono io per poter presentare la mia causa davanti a Dio? Dio è così grande, lo cerco ma non lo trovo, lo cerco alla mia destra, alla mia sinistra, dietro di me, ma non riesco a vederlo. Dice: non c'è nessun arbitro tra di noi che ponga la mano su tutti e due. Dio è così vasto, riempie l'universo. Io non riesco a vederlo. Come posso presentare la mia causa davanti a Lui, quando io sono così insignificante e Dio è così grande? Non c'è nessuno tra di noi che ponga la mano su tutti e due. Il cielo è così alto, come posso salire? Come posso difendere la mia causa davanti a Dio? Ma Gesù è la risposta a questo grido di Giobbe, l'arbitro che sta in piedi tra Dio e l'uomo, che tocca a Dio e tocca a me, l'arbitro tra di noi. Egli è la scala che collega l'infinito al finito, l'eternità e la dimensione del tempo. 3 giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea, e la madre di Gesù si trovava là. Ora Cana di Galilea è a circa 7 o 8 chilometri da Nazaret. Se parti da Nazaret e sali sulla cima della collina da Nazaret e poi scendi giù lungo questa valle che porta fino al mare di Galilea, è il sentiero o la strada che portava da Nazaret al mare di Galilea. E Cana è un piccolo paese che si trova proprio lì. Si fecero delle nozze in Cana di Galilea e la madre di Gesù si trovava là. Ora anche Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. Ed essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. Gesù le disse: che cosa c'è tra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Donna, cosa stai cercando di farmi? La mia ora non è ancora venuta. Ora Maria sapeva più di quello che diceva. Per anni aveva conservato tutto nel suo cuore e ora iniziava ad accorgersi della portata reale di quello che stava accadendo con questo figlio che era nato per virtù dello Spirito Santo. Sua madre disse ai servi, ora interessante, Gesù in un certo senso la ignora: donna, cosa c'è tra te e me? La mia ora non è ancora venuta. Ma Maria dice ai servi: fate tutto quello che egli vi dirà. Or c'erano là 6 recipienti di pietra usati per la purificazione dei giudei, che contenevano 2 o 3 misure ciascuno, e ogni misura è circa 35 litri, quindi un centinaio di litri ciascuna, dei bei contenitori d'acqua usati per le cerimonie di purificazione. Gesù disse loro: riempite d'acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: ora attingete e portatene al maestro della festa. Ed essi gliene portarono. E come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutata in vino, ora egli non sapeva da dove venisse quel vino, ma ben lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua. Il maestro della festa chiamò lo sposo e gli disse: «Ogni uomo presenta all'inizio il vino migliore, e dopo che gli invitati hanno copiosamente bevuto, il meno buono. Tu invece hai conservato il buon vino fino ad ora». Gesù fece questo inizio di segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo, egli discese a Capernaum con sua madre, i suoi fratelli e i suoi discepoli, ed essi rimasero lì pochi giorni. Così l'acqua mutata in vino, l'inizio dei miracoli di Gesù. Ed è interessante per me che tutto ciò è accaduto in un'occasione festiva, una festa di matrimonio, e il primo miracolo di Cristo naturalmente è molto interessante e forse grandemente significativo per molti. Or la Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel Tempio venditori di buoi, di pecore, di colombi e cambiamonete seduti. Fatta quindi una frusta di cordicelle, li scacciò tutti fuori del Tempio insieme con le pecore e i buoi e sparpagliò il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò le tavole. Oh, quanto amo Gesù! Ci sono alcuni che cercano di dipingere Gesù come un personaggio poco virile, il tipo che non schiaccia una mosca, un deboluccio. Oh, ma era un vero uomo. Lui entra e quando vede quello che sta succedendo nella casa di suo padre, diventa furioso. Prende e si fa questa frusta e inizia a purificare il tempio, sollevando e rovesciando le tavole. Ed è interessante che un solo uomo sia riuscito a fare tutto questo da solo e nessuno sia riuscito a fermarlo. Intendo dire, hanno dovuto lasciarlo fare. Perché? Perché era un vero uomo e nessuno aveva il coraggio di sfidarlo. E ai venditori di colombi disse: «Portate via da qui queste cose, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato». Così i suoi discepoli si ricordarono che stava scritto: «Lo zelo della tua casa mi ha divorato». Allora i giudei risposero e dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Gesù rispose e disse loro: «Distruggete questo tempio, e in 3 giorni io lo ricostruirò». Ora, questa è un'accusa che sarà fatta contro Gesù durante il suo processo. Egli dice che se noi distruggiamo questo tempio, lui lo ricostruirebbe in 3 giorni. Ora, non avevano capito di cosa stesse parlando. Stava parlando del suo corpo. Ma loro avevano capito che stesse parlando di questo enorme edificio che Erode aveva costruito per loro. O meglio, aveva iniziato a costruire per loro. Erode morì prima che il tempio fosse completato. Ma era lui che aveva approvato il disegno e aveva iniziato la costruzione di questo immenso edificio, con pietre enormi. E a questo punto, quando Gesù ha circa 30 anni, loro stavano lavorando nella costruzione del Tempio già da 46 anni, e ce ne vorranno ancora 19 per completarlo. E c'erano queste enormi pietre. Secondo Giuseppe Flavio, alcune di queste pietre pesavano addirittura circa 140 tonnellate. E così Gesù dice: «Distruggete questo tempio, e in 3 giorni io lo ricostruirò». Allora i giudei dissero: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni, e tu lo ricostruiresti in 3 giorni?» Ma egli, ci dice Giovanni, parlava del tempio del suo corpo. Quando poi egli fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva loro detto questo, e credettero alla scrittura e alle parole che Gesù aveva detto. Ora, mentre egli si trovava in Gerusalemme alla festa della Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni che faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti, e perché non aveva bisogno che alcuno gli testimoniasse dell'uomo, perché egli conosceva ciò che vi era nell'uomo. Molti credono in lui, ma Gesù non si fida di loro. Lui conosceva ogni uomo. Lui sapeva quello che c'era nell'uomo. Conosceva l'incostanza, la volubilità degli uomini. Non dovevi dire a Gesù quello che pensava la gente. Lui lo sapeva già. Quante volte raccontiamo tutto a Gesù di noi stessi, ma lui già lo sa. Non ha bisogno che nessuno gli testimoni dell'uomo.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

posta che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo. Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Amici carissimi, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con Attraverso la Bibbia. Alla fine del nostro ultimo studio biblico abbiamo fatto alcune considerazioni bibliche sul come fare dei doni, come fare delle offerte. Ora vorrei ricollegarmi a quello che dicevo l'altra volta e lo faccio con una considerazione, se voi ovviamente me lo consentite, ma sono certo che me lo permettete. Al giorno d'oggi ci sono numerosi cosiddetti cristiani che fanno offerte, ma in realtà non danno nulla. Per esempio, dico questo proprio per chiamarmi in un certo senso in causa, l'istituto in cui mi diplomai tanti anni fa faceva leva proprio su questa debolezza della natura umana per ottenere delle donazioni. E io vi dico subito che non condivido questo modo di fare. Però è successo questo tanti anni fa. Mentre mi trovavo in quell'istituto, furono approntati dei magnifici progetti architettonici per erigere una torre nella parte più antica dell'edificio. A un certo punto fu annunciato che la torre avrebbe portato il nome di chi avesse donato il denaro necessario per costruirla. Ebbene amici, forse non ci crederete, ma almeno una mezza dozzina di persone volevano che la torre fosse chiamata con il proprio nome. E oggi quell'edificio, quella torre, è chiamata Torre Tal di Tali. Non dico il nome perché non sarebbe giusto verso quella persona, ma è chiamata così in onore di una certa persona. Il suo nome quindi è scolpito nella pietra. Ciò significa che la sua tromba, in un certo modo, continua a suonare all'infinito. Sapete, ci sono numerose persone che offrono dei soldi, del denaro, ma a condizione che la loro generosità sia di dominio pubblico. Questo modo di fare delle offerte, però non vale nulla agli occhi di Dio. Infatti nell'Evangelo di Matteo al capitolo 6, versetti 3 e 4, leggiamo queste parole di Gesù: ma quando tu fai elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Amici, non frugate in una tasca con una mano per poi rivelare con l'altra quanto state per donare. Il Signore dice chiaramente che quando infiliamo la mano in tasca per prendere dei soldi, dobbiamo farlo segretamente, così in segreto che neanche l'altra mano deve sapere la somma che prendiamo. Dopo queste lezioni di Gesù sul dare, ecco che Gesù tocca un argomento caro a tutti i religiosi, siano essi di oggi, di domani o di ieri. Infatti Gesù disse: quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano fare lunghe preghiere stando in piedi nelle sinagoghe, nelle chiese, agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità, disse Gesù, che questo è il premio che ne hanno. Amici, non siate come gli ipocriti. Mi pare che il Signore stia usando un linguaggio davvero forte a questo punto. Questa, infatti, dice Gesù, è la ricompensa degli ipocriti, perché essi pregano solo per essere visti dagli uomini, per essere uditi dagli uomini. Ebbene, Gesù dice che quando un uomo prega così, ha già la sua ricompensa. Egli ottiene ciò che vuole, e cioè essere visto, essere sentito dagli altri e quindi essere stimato per una persona molto religiosa, per una persona pia. Ma la sua preghiera, credetemi, non va oltre il soffitto della stanza o della chiesa in cui si trova. Gesù poi continua dicendo nel suo meraviglioso discorso, il Sermone sul Monte, Gesù dice: ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiudi l'uscio e prega al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Queste parole di Gesù le riporta l'Evangelista Matteo al capitolo 6, versetto 6. Il concetto che abbiamo a questo punto da parte di Gesù è assolutamente rivoluzionario. Avete notato che il Signore usa il termine Padre, almeno spero che l'abbiate notato. E se Lui è il Padre, come si fa a diventare un figlio di Dio, oggi, ma anche ieri? L'Evangelista Giovanni, al capitolo 1, versetto 12, ci dà la risposta, dicendo: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, cioè Cristo Gesù, egli, Cristo Gesù, ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, nel nome di Cristo. Vedete, amici, nell'Antico Testamento non si trova mai la parola Padre usata nella relazione fra l'uomo e Dio. La nazione di Israele, nella sua totalità, fu chiamata da Dio
Israele, figlio mio. Ma mai fu chiamato in questo modo un individuo, cioè figlio mio. Ma ecco che ora il Signore Gesù ci parla di un nuovo tipo di relazione con Dio. Per quanto riguarda il soggetto della preghiera, ci viene detto che deve essere segreta, sincera. Io sono convinto che molti credenti saranno rivelati un giorno come persone di preghiera. E nel pregare, disse Gesù, non usate molte parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per la moltitudine delle loro parole. Alcuni giorni fa ascoltavo una persona che pregava e ripeté questa persona la sua richiesta almeno una dozzina di volte. Eppure il Signore Gesù dice che se chiediamo al Padre una volta sola è sufficiente, perché Lui ci ascolta, mica è sordo. Ed ecco cosa ci consiglia Gesù nel versetto 8 sempre del Vangelo di Matteo, capitolo 6. Gesù disse: non li rassomigliate dunque questi pagani che ripetono le parole meccanicamente, poiché, disse Gesù, il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, lo sa prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così. La preghiera dunque, Gesù dice, deve essere caratterizzata dalla semplicità, dalla sincerità, dalla brevità. In primo luogo Gesù dice la riservatezza e la sincerità. Nel versetto 6 del capitolo 6 di Matteo viene suggerito di entrare nella propria camera, chiudere la porta, perché la preghiera deve essere un fatto privato, un affare privato fra te e Dio. In secondo luogo, Gesù mette in risalto la semplicità. Nel versetto 7 del capitolo 6 di Matteo, Gesù ci invita a non usare inutili ripetizioni. Meglio andare al sodo e dire al Signore ciò che abbiamo effettivamente a cuore. Gesù disse: il vostro Padre sa le cose di cui avete bisogno, lo sa prima che gliele chiediate. E anche se sa ciò di cui abbiamo bisogno, però, questo è interessante, Dio desidera che noi ci presentiamo a Lui per chiedergliele. E ora Gesù ci dà un esempio di preghiera, dicendo: voi dunque pregate così, cioè pregate in questa maniera. Ma prima che ci addentriamo in questa preghiera che Gesù ha dato, la cosiddetta preghiera del Signore, che noi chiamiamo il Padre nostro, permettetemi di dire che io non l'ho mai recitata in pubblico, questa preghiera. Penso che alla domenica mattina sarebbe ridicolo pregare, per esempio, così: dacci oggi il nostro pane quotidiano, quando magari ho a casa un arrosto nel forno che mi aspetta. Il Padre nostro, amici, è una preghiera molto, ma molto importante, piena di significato per quelli che si trovano in quel bisogno. Ma per delle persone ben nutrite, già la domenica mattina, mi sembra che questa non sia altro che una inutile ripetizione, cioè la richiesta di qualcosa che già abbiamo e abbiamo in abbondanza. Ma leggiamo attentamente le parole di Gesù. Gesù disse: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Evangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 9. Notiamo che questa non può essere la richiesta del Signore Gesù, in quanto che Egli, Cristo Gesù, non poteva pregare in questa maniera e neanche unirsi a noi dicendo Padre nostro. Perché? Perché la relazione fra il Padre e il Figlio è una relazione nella divinità, ovviamente stiamo parlando di Cristo Gesù. È una posizione, non un posto conquistato. Io, tu, invece, e dico io per quanto mi riguarda, divenni figlio di Dio attraverso la fede in Cristo. Perciò Cristo non può pregare insieme a me dicendo Padre nostro, in quanto che la sua posizione è totalmente diversa dalla mia. Ma proseguiamo in questa preghiera che il Signore Gesù, diciamo, ci ha insegnato, ci ha trasmesso come modello. Più avanti il versetto dice che sei nei cieli. Ma notate che Dio non è prigioniero in questo universo. Lui è al di là di questo universo, è al di sopra di tutto. Dio è in uno spazio fuori dalla nostra portata. Egli è colui che siede sul trono dell'universo e ha tutto sotto il suo controllo. L'espressione che Gesù ha usato, sia santificato il tuo nome, tradotto più correntemente, si dovrebbe leggere che il tuo nome sia reso santo. Ma in che modo possiamo tu ed io rendere santo il nome di Dio? È mia convinzione che questo possa verificarsi con la nostra stessa vita.
il nostro stesso comportamento, il nostro modo di fare. Quando Abramo si recò a Canaan, un cananeo che passava di lì si accorse di avere un nuovo vicino, un vicino completamente diverso da quelli che conosceva, notando l'altare che Abramo aveva innalzato. E sto dicendo questo ovviamente come esempio. Infatti ovunque Abramo andasse, innalzava un altare in onore di Dio. Abramo santificava il nome di Dio onorandolo con tutta la sua vita, con tutto quello che faceva, anche se ebbe le sue cadute. Forse ora ti chiederai, e io come posso santificare il nome di Dio? Prima di tutto, divenendo un cristiano. Se già lo sei, invece, santificherai il nome di Dio con una condotta degna di un figlio di Dio. E qui, amici, vi saluto e vi do l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico. Perciò, a risentirci.

0: attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
0: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
0: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: In studio Franco Liotti.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Benché Samuele si fosse affannato a spiegare che il fatto di avere un re avrebbe presentato molti lati negativi, gli israeliti insistettero nella loro richiesta. Volevano ad ogni costo un re come le nazioni circostanti, ed il Signore dichiarò che glielo avrebbe concesso. Viveva in quei tempi un beniaminita forte e valoroso di nome Chis. Questi aveva un figlio, Saul, un giovane molto bello che superava in statura tutti i figlioli di Israele. Un giorno Chis si avvide che dal bestiame di sua proprietà risultavano mancanti delle asine e decise di mandare suo figlio Saul a cercarle, facendolo accompagnare da un servitore. Cercarono per ogni dove, percorsero in lungo e in largo le terre di Beniamino senza trovarne traccia. Finalmente Saul disse al suo servitore: «Sarà meglio che torniamo a casa, altrimenti mio padre comincerà a preoccuparsi per noi, molto più che per le asine». Ma il servo gli rispose: «Siamo vicini ad una città in cui c'è un uomo di Dio grandemente stimato. Tutto quello che dice avviene sicuramente. Andiamo da lui, forse saprà darci delle indicazioni». Saul non voleva perché non aveva con sé alcun dono da portare al profeta, ma il servitore gli disse: «Io ho un po' di argento che potremo dare all'uomo di Dio». In quell'epoca un uomo di Dio che conosceva la volontà del Signore veniva chiamato veggente. In seguito la Bibbia chiamò questi uomini profeti. Saul e il servitore si incamminarono verso la città ed incontrarono delle ragazze cui chiesero informazioni sull'uomo di Dio. Queste risposero che stava per andare a compiere un sacrificio, ma che se si fossero affrettati avrebbero potuto incontrarlo. Appena entrati nella città, videro Samuele venir verso di loro. Il giorno prima il Signore aveva detto a Samuele: «Domani a quest'ora ti manderò un uomo del paese di Beniamino e tu lo consacrerai capo del mio popolo». E non appena Samuele vide Saul, il Dio gli disse: «Ecco l'uomo di cui ti ho parlato». Saul non sapeva che l'uomo anziano che avanzava verso di lui fosse il profeta Samuele, perciò gli chiese: «Sai dirmi dove si trova la casa del veggente?» «Sono io il veggente», disse Samuele, e propose a Saul di accompagnarlo al luogo in cui doveva compiere il sacrificio. Gli disse anche di non preoccuparsi delle asine di suo padre, perché erano già state ritrovate. Cammin facendo gli accennò che tutto Israele aspettava di offrirgli ciò che vi è di più desiderabile per fargli capire che sarebbe diventato re. Saul non comprese e disse: «Perché mi parli così? Io sono un beniaminita e la mia tribù è una delle più piccole di Israele. Oltre questo, la mia famiglia è una delle meno potenti di Beniamino». Samuele condusse Saul e il suo servo al sacrificio. Durante il banchetto li fece sedere al posto d'onore e ordinò che si porgesse a Saul la carne migliore che in precedenza aveva fatto mettere da parte per lui. Dopo il sacrificio e il banchetto, andarono alla casa di Samuele, dove Saul e il profeta si intrattennero a lungo sul terrazzo. Il mattino seguente Samuele svegliò di buon'ora Saul e il suo servo perché potessero tornare alle loro case. Samuele li accompagnò fino alla periferia della città e prima di separarsi da loro chiese a Saul di mandare avanti il servitore, perché voleva rivelargli da solo a solo la volontà di Dio. Quando Saul ebbe chiamato il servo, Samuele trasse dalla veste un vasetto d'olio e lo versò sul capo del giovane. Poi lo baciò dicendo: «L'Eterno ti ha consacrato perché tu sia il capo del suo popolo». Per convincere Saul che Dio lo aveva scelto come re di Israele, Samuele gli predisse tre cose che sarebbero avvenute in quel giorno. Lungo la via, nei pressi del sepolcro di Rachele, avrebbe trovato due uomini che gli avrebbero riferito che le asine erano state ritrovate e che suo padre era in pensiero per lui. Più avanti, sotto una quercia, avrebbe incontrato tre uomini diretti a Betel per adorare Dio, dei quali uno avrebbe recato tre capretti, uno tre pani e il terzo un otre di vino, ed essi gli avrebbero offerto due pani. Nei pressi di un'altra città si sarebbe imbattuto in un gruppo di profeti. Lo spirito del Signore sarebbe sceso su di lui, avrebbe profetizzato con loro e si sarebbe sentito un altro uomo. In tal modo Saul avrebbe avuto la dimostrazione che Dio era con lui. Tutto avvenne secondo le parole di Samuele. Una volta a casa Saul raccontò quello che gli era successo, ma non parlò del fatto che l'uomo di Dio l'aveva unto d'olio, designandolo re di Israele.

Un giorno Samuele radunò il popolo a Mizpah davanti all'Eterno e ricordò il bene che il Signore aveva fatto ai figlioli di Israele, soffermandosi particolarmente sulla liberazione dalla schiavitù d'Egitto e dalle altre nazioni che li avevano oppressi. «Eppure», continuò, «avete rigettato il Signore e avete preteso un re che regnasse su di voi». Fece poi accostare le tribù ad una e la sorte designò quella di Beniamino. Sfilarono le famiglie di Beniamino e la scelta cadde su quella di Chis, e più precisamente su suo figlio Saul, il quale però non fu trovato subito perché si era nascosto tra i bagagli e le provviste degli israeliti. Quando finalmente dovette alzarsi in piedi e presentarsi al popolo, si vide che la sua statura imponente sopravanzava quella di tutti i presenti. «Ecco colui che l'Eterno si è scelto», disse Samuele. «Non c'è nessuno che possa stargli alla pari». Allora tutto il popolo gridò a una voce: «Viva il re!» Samuele illustrò ai presenti le leggi del regno, che fece poi trascrivere e conservare. Infine rimandò gli israeliti alle loro case, compreso Saul, al seguito del quale si avviarono degli uomini valorosi cui Dio aveva ispirato di farlo. Vi furono anche degli uomini di poco conto che guardarono Saul con diffidenza, dicendo: «Cosa potrà fare costui per noi?» Saul li aveva notati, ma finse saggiamente di non aver udito nulla. Benché Saul fosse diventato re di Israele, non si stabilì subito una reggia ed una corte, al contrario, continuò a vivere nella sua casa, lavorando la terra come aveva sempre fatto. Un giorno, mentre era fuori nei campi, arrivò a casa sua un messaggero con delle notizie che gettarono tutti nell'afflizione. Tornato a casa, Saul volle sapere perché mai tutti piangessero, e gli fu spiegato che gli Ammoniti, gente potente e guerriera che abitava nel deserto ad est del Giordano, avevano assalito Jabes di Galaad. Impauriti, gli abitanti di Jabes avevano detto ai nemici che si sarebbero volentieri sottomessi loro, ma gli Ammoniti avevano dato una risposta molto crudele: «No, tra 7 giorni verremo noi a prendervi e caveremo l'occhio destro a ciascuno di voi». A tali parole lo spirito del Signore discese su Saul, il quale fu preso da uno sdegno terribile e si mise subito all'opera. Tagliò a pezzi un paio dei suoi buoi e ne inviò un pezzo ad ogni tribù con questo messaggio: «Questa sarà la sorte dei buoi di chi non seguirà Saul e Samuele». Intimoriti da questa minaccia, gli israeliti si affrettarono a radunarsi presso Saul, il quale mandò a dire agli abitanti di Jabes che il giorno dopo, al momento in cui il sole si sarebbe fatto più cocente, sarebbero stati liberati dagli assalitori. L'indomani, l'esercito di Saul, forte di 300.000 uomini, marciò diviso in 3 schiere contro il campo nemico e prima di mezzogiorno aveva già sbaragliato completamente gli Ammoniti. Vedendo come Saul aveva saputo condurli in battaglia, gli israeliti si ricordarono che vi erano stati alcuni uomini che avevano disapprovato che Saul diventasse re. Perciò dissero a Samuele: «Dove sono quegli uomini che non volevano Saul come re? Dacceli, perché vogliamo metterli a morte». Ma Saul intervenne e, dando un'altra prova di saggezza, disse: «Nessuno sarà messo a morte oggi, perché il Signore ha operato una grande liberazione in Israele». Samuele invitò poi Saul ed il popolo a radunarsi a Gilgal per offrire dei sacrifici al Signore. Il popolo festeggiò grandemente anche Saul e così il suo regno si stabilì con maggiore autorità in Israele. Samuele volle parlare al popolo e il suo fu una specie di messaggio di addio. «Ho agito secondo i vostri desideri. Vi ho dato il re che avete chiesto. Ora mi trovo con voi alla presenza dell'Eterno per chiedervi se ho agito disonestamente e se ho fatto dei torti a qualcuno di voi. In tal caso sono pronto a riparare». Ma il popolo rispose ad una voce che Samuele non aveva fatto niente di tutto ciò. Allora Samuele proseguì: «L'Eterno mi è testimone, e anche il suo unto, che le mie mani non hanno commesso alcun atto disonesto». E il popolo fece eco alle sue parole gridando: «L'Eterno è testimone». Samuele ricordò ancora ciò che Dio aveva fatto per Israele all'uscita dall'Egitto al tempo dei giudici e concluse dicendo: «Ora avete un re. Se avete timore dell'Eterno e lo servirete, allora tutto andrà bene. Ma se non gli ubbidirete, vi punirà come ha punito i vostri padri». Poi soggiunse: «Ora, affinché comprendiate il male che avete fatto nel pretendere un re, invocherò un segno dall'Eterno».
e subito il cielo si fece buio, vi furono lampi, tuoni e pioggia di un'intensità straordinaria che seminarono il terrore tra i presenti, i quali presero a gridare a Samuele: «Prega l'Eterno affinché non ci faccia morire. Ora comprendiamo che a tutti i nostri peccati abbiamo aggiunto anche quello di volere un re». E Samuele rispose: «È vero, avete agito molto male. Tuttavia, se seguirete l'Eterno e lo servirete con tutto il cuore, egli non vi abbandonerà. Vi perdonerà e vi benedirà. E io pregherò per voi e vi insegnerò la via giusta, ma se sarete malvagi, Dio distruggerà voi e il vostro re. Servite perciò l'Eterno con tutto il cuore». Dopo questo Samuele si ritirò nella sua casa e Saul regnò su Israele.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici.

Questa è la Galilea, verdeggiante regione del nord di Israele, tuttora ricca e feconda, esattamente come lo era 2000 anni fa, ai tempi in cui Gesù visse e impartì i suoi insegnamenti. La vita di Gesù è stata breve, ha superato di poco i 30 anni, ma è stata così ricca di significato da costituire tuttora il punto di riferimento con cui misuriamo il tempo. Tutto ciò che sappiamo della vita di Gesù lo abbiamo appreso dagli scritti ispirati di 4 uomini, Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Tutti scrissero molti anni dopo la sua morte. Le uniche immagini che abbiamo di Gesù sono opera di artisti vissuti molto dopo di lui. Nessuno di loro sapeva che aspetto avesse. Nessuno dei suoi contemporanei disegnò un suo ritratto o ne fece una descrizione. Così abbiamo la testa piena di immagini che ci informano più sulla vita e sull'epoca dei pittori, degli scultori e dei registi che le hanno create che non su Gesù stesso. Ma in questa terra possiamo ancora sentire la sua presenza, avvertire gli echi del mondo che egli stesso ha conosciuto. Alcuni risuonano nella vita quotidiana della gente che abita questi luoghi e che vive oggi come vivevano i contemporanei di Gesù.

Elementi in più ci provengono dal lavoro degli archeologi e degli studiosi moderni, che setacciano i reperti del passato e assemblano pezzi e frammenti in una sorta di mosaico di quel tempo lontano. Tutto ci aiuta a tornare indietro, nel mondo in cui ha vissuto Gesù, a Betlemme, il villaggio in cui è nato durante il regno di Erode il Grande, re dei Giudei, sottoposto all'autorità dell'imperatore romano. Villaggio che Gesù lasciò con i suoi genitori quando fuggirono in Egitto per sottrarsi al massacro degli innocenti ordinato da Erode. Dopo la morte di quel re tiranno, la famiglia ritornò alla terra natia, alle verdi colline della Galilea. Gesù rimase fino all'età adulta nel villaggio di Nazareth, dove crebbe e venne educato. A quell'epoca un profondo abisso culturale divideva gli ebrei dai loro dominatori romani. Re Erode si identificava maggiormente con la cultura ellenistica dell'impero romano. I suoi programmi edilizi, ispirati all'architettura greca e romana, avevano trasformato le città. Queste idee, appartenenti a culture diverse, offendevano il popolo ebreo. Il rancore esplose dopo la morte di Erode, quando Roma divise la terra promessa in tre parti governate dai figli di Erode, non come re, ma come tetrarchi o governatori locali. Al terzo figlio Archelao erano state

assegnate Samaria e Giudea, ma all'epoca in cui Gesù raggiunse la maturità erano governate direttamente da Roma. Così il Tempio di Gerusalemme, il cuore stesso della coscienza religiosa ebraica, era sottoposto alla dominazione romana. In tutto l'impero, Roma permetteva ai popoli assoggettati di adorare le divinità che preferivano, nella misura in cui le loro religioni non contrastavano con la legge civile di Roma. In ogni paese che i romani occupavano, venivano costruiti templi ed erette statue in onore delle divinità romane. Nella maggior parte dei paesi questo non creava problemi, perché molti adoravano più di un dio e quindi tolleravano quelli degli altri. Ma il primo comandamento dell'unico dio del popolo ebreo era: non avrai altro dio fuori di me. Per molti ebrei questo significava che il dominio romano era intollerabile. Sacche di ribellione, infatti, si riscontravano di frequente e ovunque. Le repressioni romane erano feroci e sanguinose. Negli anni in cui Gesù passava dall'infanzia alla maturità, vennero crocifissi migliaia di ebrei e altre migliaia ne presero il posto, pronti a morire, piuttosto che rinnegare il Dio dei loro padri. Da questi violenti tumulti sarebbero emersi capi appassionati che avrebbero offerto una nuova speranza al popolo ebreo.

0: Nell'anno 15 dell'impero di Tiberio Cesare, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Cosa significava per la folla che si accalcava per sentir predicare Giovanni? Il bagno rituale, una parte essenziale della vita religiosa ebraica, era diverso dall'immersione che praticava Giovanni. In tutto il paese c'erano bagni rituali, o mikveh, come venivano chiamati, privati e pubblici. Circa 70 si trovavano all'ingresso del Tempio di Gerusalemme. I devoti si bagnavano nell'acqua piovana o sorgiva prima di calcare il suolo sacro. Scopo dell'immersione era quello di purificare lo spirito, oltre che il corpo, prima di prendere parte al rito. Ma non aveva niente a che vedere con il perdono dei peccati, che richiedeva un atto di espiazione, spesso sotto forma di un sacrificio nel tempio. Qui a Masada, tra le rovine di questa formidabile fortezza posta sulla cima di una collina, vediamo un mikveh, edificato secondo i più severi dettami rituali. L'acqua fresca scorre e riempie le vasche. Nella vasca meno profonda i devoti sciacquavano le mani e i piedi prima di immergersi in quella più profonda. Alcuni ebrei devoti lo facevano quotidianamente, ma Giovanni predicava un'immersione nell'acqua del Giordano come purificazione per la vita e parlava con un fervore ed una foga che ricordava i profeti di un tempo.
1: Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Già la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nei granai. Ma la pula la brucerà con fuoco inestinguibile.
0: Le parole di Giovanni suonavano come la descrizione di un Messia. E mai come in questo momento c'era bisogno del Messia tanto atteso. La terra promessa era sotto la dominazione romana da quasi un secolo. I soldati stranieri pattugliavano il paese. Una fortezza militare, l'Antonia, dominava Gerusalemme. Ponzio Pilato, il governatore romano di Giudea e Samaria, disprezzava i sudditi ebrei ed era ancora più brutale dei suoi predecessori. Gli ebrei che si opponevano al pugno di ferro di Roma venivano crocefissi. Nessun potere umano sembrava capace di restituire il paese al suo popolo. Molti ebrei continuavano a sperare nel Messia, colui che Dio avrebbe mandato per liberare il popolo ebraico. Ma chi o che cosa sarebbe stato questo Messia? Chiunque sperasse o credesse in lui ne aveva una visione personale, sia che la serbasse in silenzio nel suo cuore, sia che la proclamasse a voce alta. Alcuni pensavano che lo stesso Giovanni potesse essere il Messia. Alcuni sognavano un re guerriero, un nuovo re David che avrebbe scacciato l'odiato oppressore una volta per tutte. Altri vagheggiavano un sant'uomo di culto che avrebbe ripristinato la fede di Mosè in tutta la sua purezza. E alcuni si aspettavano che Dio stesso spazzasse via semplicemente il mondo com'era e ne creasse uno nuovo. Un mondo di pace e di giustizia universali. A quell'epoca il giudaismo era diviso in varie fazioni. Molti restavano fedeli alle loro ferventi aspettative di un Messia. Appartenessero essi a bande di combattenti per la libertà o a intere comunità che si ritiravano dal mondo per pregare in solitudine. Può darsi che lo stesso Giovanni provenisse da una di queste sette isolate, gli Esseni. Gli studiosi sanno molto di questo gruppo, perché nel 1947 un pastore arabo si imbatté per caso in una caverna che dava sul Mar Morto. In essa trovò molti vasi di terracotta in cui erano sigillati i resti di rotoli conservati per quasi 2000 anni grazie al clima asciutto. Da allora, nelle caverne circostanti, ne sono stati trovati oltre 700. Sono noti come i rotoli del Mar Morto. Molti sono conservati nel Tempio del Libro del Museo di Israele, a Gerusalemme. Abbiamo così appreso che il libro di Isaia, come lo conosceva Gesù, è molto simile al libro che leggiamo oggi. Ci sono voluti decenni per la ricostruzione di questi documenti. Essi ci offrono affascinanti informazioni sulle credenze degli Esseni che li scrissero. I loro capi erano ministri del culto, i quali avvertivano che i riti sacrificali non erano più puri come Mosè aveva ordinato. Nei rotoli si sostiene che l'esercizio del culto era corrotto, soprattutto la carica dell'alto sacerdote, che non veniva più trasmessa di padre in figlio, ma era assegnata dai romani. Gli Esseni scrivevano che il popolo era smarrito, fuorviato, condannato per aver accettato la corruzione. La fine del mondo era vicina. In questo rotolo scrissero l'agghiacciante profezia di una grande battaglia apocalittica che sarebbe stata combattuta nei cieli e sulla terra. Si sarebbero scontrati i due grandi poteri, i figli della luce e i figli delle tenebre. E alla fine della battaglia, dopo la distruzione dei figli delle tenebre, come doveva essere, finalmente sarebbe stato fondato il regno di Dio su tutta la terra. Qui, in un luogo deserto chiamato Qumran, vicino al Mar Morto, un'isolata comunità di Esseni conduceva una vita di devota purezza. Erano pochi eletti che attendevano la violenta purificazione del mondo. Essi progettavano di diventare soldati dell'esercito dei figli della luce e quindi si tempravano nel corpo e nello spirito. I nuovi membri si sottoponevano a 2 anni di prove e di addestramento. L'iniziazione era un battesimo che richiedeva un sincero pentimento, un lavaggio radicale che spazzava via il passato. Dato il rispetto che avevano gli Esseni per l'assoluta purezza rituale, si immergevano ogni giorno in un mikveh. Coltivavano essi stessi i cibi di cui poi si nutrivano e facevano giuramento di non mangiare nulla che fosse stato prodotto da estranei. Prendevano in silenzio i pasti comuni. Adoravano Dio e pregavano incessantemente. Può darsi che Giovanni Battista, ministro del culto per nascita, abbia lasciato proprio questa comunità per assolvere la sua missione lungo il Giordano. Ma queste sono naturalmente solo supposizioni.
1: E le folle lo interrogavano. Che cosa dobbiamo fare? Rispondeva Giovanni: chi ha 2 tuniche, ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi, che dobbiamo fare? E lui rispose: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Contentatevi delle vostre paghe.
0: Nulla di ciò che sappiamo delle pratiche degli Esseni, però, si può paragonare al modo in cui Giovanni avvicinava la gente e battezzava chiunque andasse da lui. E certamente nulla si può paragonare al preannuncio da parte di Giovanni di colui che sarebbe venuto dopo.

0: Ed ecco si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito Santo scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questo è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Questo è il deserto della Giudea in cui Gesù trascorse 40 giorni e 40 notti in digiuno e preghiera dopo il suo battesimo. È una terra arida e desolata che divenne nota con il nome di vivaio di anime. Infatti Gesù non fu il primo a mettere alla prova il suo spirito in una terra così inospitale. Lo avevano fatto Giovanni e gli antichi profeti. Quale posto migliore per liberarsi dalle preoccupazioni terrene, per confrontarsi col male e per superare le tentazioni di Satana? E Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Gesù cominciò a predicare, non come Giovanni, non come una voce che grida nel deserto il giusto castigo futuro. Nelle sinagoghe Gesù leggeva passi delle scritture, la legge di Mosè e il libro dei profeti. Poi, secondo una tradizione consolidata nel tempo, Gesù commentava i passi che aveva letto, interpretandoli come facevano gli scribi e i farisei. I farisei erano una sorta di confraternita di uomini pii e devoti ed erano il gruppo religioso più popolare e influente del tempo. Avevano conquistato il loro ruolo guida tramite la devozione a Dio e alla sua legge, e per il fatto che operavano tra la gente, dimostrando che la legge di Dio apparteneva a loro quanto ai sacerdoti del Tempio. Chiunque, di alta o bassa estrazione, poteva diventare un fariseo. Dipendeva unicamente dalla sua sapienza e dalla sua saggezza. I farisei vedevano Israele come una nazione sacra e cercavano di vivere con la stessa devozione e purezza che la legge richiedeva ai sacerdoti del Tempio. Questo presupponeva una nuova e più profonda comprensione della Torah, il primo dei cinque libri del Vecchio Testamento, come questi studiosi moderni studiavano la legge e discutevano dei suoi significati. Ma questi uomini studiano anche libri che erano stati scritti molto prima dell'epoca in cui i farisei impartivano il loro insegnamento. I farisei avevano a che fare con un complesso codice non scritto noto come legge orale. I libri che questi uomini studiano oggi, la Mishnah e il Talmud, sono profondamente radicati nelle battaglie condotte dai farisei per applicare le antiche leggi della Torah alla mutevole realtà della vita quotidiana. Era passato più di un millennio da quando Mosè aveva dato le tavole della legge agli antichi israeliti erranti nel deserto. Dopo di allora si erano stabiliti nella terra promessa e avevano fondato un regno. Erano sorti villaggi, erano state costruite città, era fiorito il commercio. Le leggi dovevano essere continuamente reinterpretate man mano che i nuovi stili di vita le mettevano alla prova. Queste interpretazioni divennero la base della legge orale. La legge orale traeva la sua vitale importanza da una catastrofe. Sei secoli prima, i babilonesi, durante il dominio di re Nabucodonosor, avevano conquistato Gerusalemme e distrutto il Tempio. Fu l'inizio della dispersione degli ebrei, nota come diaspora. Furono deportati a migliaia. Altri fuggirono dal loro paese per fondare insediamenti in tutto il mondo conosciuto. Continuò così per secoli. Arrivarono nuovi conquistatori e nuove generazioni di ebrei furono costrette all'esilio. Crearono comunità in Egitto, in Grecia, nella penisola italica, nell'Asia Minore e anche più lontano. All'epoca di Gesù, gli ebrei che vivevano fuori della Palestina erano molto numerosi. Avevano cominciato una nuova vita in terre straniere, dove si veneravano divinità pagane con nomi stranieri. Ma gli ebrei rimasero fedeli all'unico Dio, costruirono luoghi d'incontro, le sinagoghe, ed elessero capi, di solito scribi, che sapessero commentare le scritture. Anche in Palestina vennero erette sinagoghe. Ne esistevano già centinaia all'epoca di Gesù, anche se nessuna è stata conservata. La sinagoga era il cuore della vita ebraica, casa di preghiera, luogo di studio della Torah e scuola in cui i bambini imparavano a memoria brani delle scritture. Il venerdì sera al tramonto, quando iniziava lo Shabbat, e il sabato fino al calar del sole, la comunità si raccoglieva per ascoltare la lettura della Torah, dei profeti e dei salmi. Così veniva mantenuto vivo il ricordo della loro storia e della legge in cui era radicata. E la gente ascoltava gli scribi che interpretavano il significato della legge e spiegavano come applicarla nella vita quotidiana. Tra di loro gli scribi discutevano sulle interpretazioni e dai loro dibattiti la legge orale si sviluppò. In funzione di questa legge orale, solidamente radicata nella Torah, i farisei mantenevano la loro confraternita, basata su pasti condivisi e su accesi dibattiti. Messe per iscritto molto dopo l'epoca di Gesù, esse costituiscono la base della Mishnah e del Talmud odierni, componenti essenziali dell'ebraismo moderno. Di tanto in tanto emergeva un grande maestro, un fariseo, che portava nuove intuizioni nelle questioni a lungo dibattute. Intorno a questi uomini si sviluppavano scuole di pensiero. Uno di questi, di nome Hillel, visse quando Gesù era nell'età della crescita. Hillel era un uomo buono e paziente. Un pagano una volta chiese ad Hillel di spiegare la Torah nel breve lasso di tempo in cui riusciva a mantenersi in equilibrio su un piede solo. «Ciò che ti è odioso, gli disse Hillel, non farlo al tuo prossimo. Questa è l'essenza della Torah. Il resto non è che commento. Ora va e impara». Gesù appose il suo marchio particolare su quello stesso pensiero: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Era un insegnamento diffuso a quel tempo. Allora Gesù era destinato a diventare un altro grande maestro fariseo? Forse molti lo videro in questo ruolo. Luca ci dice che del suo insegnamento tutti facevano grandi lodi, ma Gesù scelse un'altra strada. Gesù fu un ebreo osservante per tutta la vita. Durante la preghiera avrà indossato due scatolette chiamate tefillin o filatteri, una sulla fronte vicino alla fonte dei pensieri e una sul braccio sinistro vicino al cuore, come ordinato da Mosè. Ciascuna di esse conteneva le parole più sacre dell'ebraismo: «Ascolta, o Israele, il Dio nostro Signore è uno». Ma Gesù non rimase a insegnare nelle sinagoghe. Esercitò il suo ministero spostandosi, diversamente da chiunque altro suo contemporaneo.
1: E passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti i pescatori. E Gesù disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini».
0: Ancora oggi i pescatori gettano le reti nel mar di Galilea come facevano Andrea e Simone 2000 anni fa. Poco è cambiato. Le loro barche oggi sono a motore, ma nella forma bassa e larga sono quasi identiche a quelle usate al tempo di Gesù. Sono chiamate barche di Galilea. I pescatori preparano le reti a riva, vanno in mare e le gettano a mano nell'acqua. Prima di poter tornare finalmente a riva con la preda, lavorano a lungo e con fatica. Il pesce più abbondante in questo mare d'acqua dolce è chiamato pesce San Pietro. I pescatori, la cui vita era dedita a questo lavoro che spezzava la schiena, non erano il tipo di uomini che molti maestri avrebbero scelto come discepoli.
1: Tirate le barche a riva, lasciarono tutto e lo seguirono.
0: Quali altri maestri andarono a scegliere i loro discepoli tra la gente semplice che lavorava? Non i farisei. Erano infatti i discepoli a cercarli. Discepoli che studiavano diligentemente per diventare maestri essi stessi. Tra gli altri, Gesù scelse un pubblicano o esattore, una figura che suscitava odio. Chi faceva l'esattore per Roma aveva assegnata una quota fissa. Ognuno doveva raccogliere un certo importo nel suo distretto. Qualsiasi somma avesse raccolto in più, questa sarebbe stata la sua ricompensa per il lavoro svolto. Le tasse, oppressive e gravose, servivano a mantenere le truppe di occupazione, a erigere palazzi e fortezze, a costruire strade e acquedotti, anfiteatri e arene per i giochi e i combattimenti dei gladiatori. In altri termini, finanziavano nuove città dove i pii ebrei erano fuori posto, oppure finivano direttamente nelle casse del tesoro imperiale a Roma. E i pubblicani non erano nemmeno romani, ma ebrei. Può sorprendere allora che in seguito Gesù venisse insultato perché si accompagnava ai pubblicani? I 12 uomini che Gesù raccolse intorno a sé erano un gruppo bizzarro e male assortito. Ce n'era persino uno, di nome Simone, che veniva chiamato lo Zelota. L'appellativo Zelota veniva dato spesso agli adepti di molte piccole bande di guerriglieri, fanaticamente religiosi, che contrastavano l'occupazione romana. Erano pronti a combattere, a morire se necessario, in nome della purezza religiosa. Dal punto di vista dei romani, erano banditi e assassini, degni solo della crocifissione. Qualsiasi fosse il loro passato, tutti i 12 prescelti da Gesù lasciarono ogni cosa per seguirlo. Anche Giuda, quel Giuda che poi lo avrebbe tradito. Gesù si spostava continuamente, impartendo il suo insegnamento al maggior numero possibile di persone. Partendo da Cafarnao, viaggiò di villaggio in villaggio in Galilea, impartendo insegnamenti che erano diretti, semplici e pieni di speranza. A tappe si spostò verso sud attraverso la Samaria, diretto a Gerusalemme, in Giudea. I suoi insegnamenti erano spesso sotto forma di parabole, come la storia del buon samaritano. È una storia nota, detta e ridetta, il cui insegnamento è ben chiaro. Ma oggi pochi capiscono il pieno significato che aveva per la gente del suo tempo. Un uomo era stato derubato, picchiato a morte e abbandonato. Passarono di lì un sacerdote e un levita, un servitore del tempio. Quelli che ascoltavano Gesù sapevano, senza che venisse spiegato loro, che se l'uomo fosse già deceduto e il sacerdote o il levita lo avessero toccato, avrebbero dovuto purificarsi per una settimana prima di poter tornare ai loro compiti. Un samaritano, libero da queste costrizioni, aiutò l'uomo e si prese cura di lui. Il punto che Gesù voleva sottolineare era chiaro. Applicare la legge alla lettera piuttosto che nello spirito poteva inibire semplici atti di carità e di umanità. C'era anche un'altra sfumatura. L'idea del buon samaritano sarebbe stata difficile da accettare. Sebbene giudei e samaritani fossero confinanti, erano nemici di lunga data, in profondo disaccordo su come si dovesse ubbidire alla legge di Mosè. Oggi l'alto sacerdote dei samaritani è a capo di uno sparuto gruppetto di 600 anime, tante ne restano, di un popolo una volta fiorente. Praticano la religione come i samaritani al tempo di Gesù, adorano l'unico Dio e rispettano la legge di Mosè. Questa Torah, scritta in ebraico antico, ha quasi 1300 anni. Ma i samaritani non hanno mai accettato né le parole dei profeti né alcuno degli insegnamenti della legge orale. disprezzavano il fortissimo movimento intellettuale e spirituale che diede forma all'ebraismo prima e durante l'epoca di Gesù. L'alto sacerdote dei Samaritani è l'ultimo di una linea ininterrotta che ebbe inizio 2500 anni fa. Come il popolo ebraico, i Samaritani leggono la Torah ogni sabato. Hanno in comune con gli ebrei anche molte festività, compresa la festa di Pasqua. I loro figli imparano le storie di Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè e preghiere sorprendentemente simili a quelle dell'ebraismo. Ma i Samaritani disprezzavano anche la venerazione degli ebrei per il Tempio di Gerusalemme. Il loro luogo sacro è il Monte Garizim, nei pressi del quale la comunità vive ancora oggi. Questo è il luogo in cui essi credono Mosè ricevette le tavole della legge e in cui Abramo si preparò a sacrificare il figlio Isacco. Erigervi un tempio fu considerato un vero abominio. Compiono tuttora sacrifici all'aperto. All'epoca di Gesù, un giudeo in Samaria rischiava di essere aggredito e lo stesso rischio correva un samaritano in Giudea. Tuttavia Gesù viaggiò e predicò in entrambi i luoghi. Nei 3 anni della sua vita pubblica, Gesù non aveva un lavoro, assolveva solo la sua missione. Anche questo lo differenziava dai maestri farisei, la maggior parte dei quali, per mantenere la famiglia, praticava il commercio. I farisei disapprovavano Gesù e i suoi discepoli, che raccoglievano il grano durante lo Shabbat, un atto considerato un lavoro e quindi proibito. Gesù controbatteva come avrebbe fatto un fariseo, citando capitoli e versetti.
2: Non avete letto quello che fece Davide quando ebbe fame insieme ai suoi compagni? Come entrò nella casa di Dio e mangiò con loro i pani dell'offerta, e solo ai sacerdoti era permesso mangiare. Se aveste compreso che cosa significa misericordia io voglio e non sacrificio, non avreste condannato individui senza colpa.
0: Gesù parlava ai poveri, agli umili, agli artigiani, ai braccianti, rivolgendosi loro come a persone che conosceva da quando era bambino e usando parole che erano loro familiari.
2: Un seminatore uscì a seminare la sua semente. Mentre seminava, parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e vennero gli uccelli del cielo e la divorarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e appena germogliata inaridì per mancanza di umidità. Un'altra cadde in mezzo alle spine e le spine cresciute con essa la soffocarono. Un'altra cadde sulla terra buona e germogliò e fruttò 100 volte tanto.
0: Oggi, sulle colline della Terra Santa, come ai tempi di Gesù, la gente lavora sodo per rendere produttivi i campi e gli orti a terrazze. Questi contadini vivono e lavorano nel mondo di oggi, ma come la gente che ascoltò la parola di Gesù, usano ancora l'aratro trainato da una coppia di animali, un aratro simile a quello di 2000 anni fa. Quando Gesù spiegava la sua parabola a persone come queste, che coltivavano grano e orzo per nutrirsi e lino per vestirsi, esse la comprendevano perché parlava della fatica della loro vita quotidiana.
2: Il significato della parabola è questo. Il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dai loro cuori, perché non credano e così siano salvati. Quelli caduti sulla pietra sono coloro che quando ascoltano accolgono con gioia la parola, ma non hanno radice. Credono per un certo tempo, ma all'ora della tentazione vengono meno. Il seme caduto in mezzo alle spine sono coloro che dopo aver ascoltato strada facendo si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, dalla ricchezza e dai piaceri della vita e non giungono a maturazione. Il seme caduto sulla terra buona sono coloro che dopo aver ascoltato la parola con cuore buono la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza.
0: Ogni insegnamento era espresso in termini molto semplici, perché Gesù offriva nuove speranze ai poveri e agli oppressi.
2: Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta l'ora della mietitura. Io vi dico, alzate gli occhi e guardate come i campi sono già bianchi del raccolto. Colui che miete riceve la ricompensa e raccoglie frutti per la vita eterna. Così quel seminatore e quel mietitore possono rallegrarsi insieme. Lasciate che i fanciulli vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio.
0: Queste parole e queste immagini semplici erano destinate a restare nella mente degli ascoltatori mentre riprendevano il duro lavoro di trebbiare e vagliare il grano, di condurre un animale che tirava un traino per trebbiare sullo spiazzo di terra battuta. Sul traino sedeva di solito un bambino per appesantirlo e renderlo più efficace. La gente ascoltava questi insegnamenti, insegnamenti che rispecchiavano la fatica quotidiana, e ascoltava anche quando le parole di Gesù si rivolgevano alle loro pene più profonde, alle paure, alle speranze e ai sogni.
2: Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
0: Gesù attingeva alla ricca semplicità della natura per dimostrare l'amore di Dio verso tutti.
2: Osservate come crescono i gigli dei campi. Non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neppure Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, perché possiate essere i figli del vostro Padre che sta nei cieli. Perché egli fa sorgere il sole sul bene e sul male, e manda la pioggia sul giusto e sull'ingiusto. Chiunque beva dell'acqua che io gli darò non avrà mai sete. L'acqua che io gli darò diverrà in lui una fonte d'acqua che sgorgerà per la vita eterna. A che cosa è simile il regno di Dio? È simile a un granello di senapa che un uomo ha preso e buttato nel suo orto. Poi è cresciuto e è diventato un arbusto, e gli uccelli del cielo si sono posati tra i suoi rami. In verità vi dico, se avete fede quanto un grano di senapa, potrete dire a questa montagna spostati, ed essa si sposterà, e niente vi sarà impossibile.
1: Chi di voi, se ha 100 pecore, si accorge di averne persa una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta e continua a cercarla finché non la trova, e ritrovatela se la mette in spalla tutto contento? Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Come il Padre conosce me e io conosco il Padre. E offro la vita per le pecore.
3: Sia che Gesù parlasse di pecore o di viti, le sue parole predicavano tutte lo stesso insegnamento, l'amore.
1: Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi, se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci.
3: Molti di coloro che ascoltavano Gesù coltivavano viti negli orti, che si estendevano su terreni pietrosi, dove non sarebbero cresciuti altri raccolti. Molti altri faticavano nei vigneti di ricchi proprietari terrieri. Avrebbero raccolto i sugosi frutti maturi nel cuore dell'estate. Alcuni li avrebbero immersi nell'acqua calda, con l'aggiunta di una manciata di cenere di legno. Poi avrebbero esposto i frutti al sole caldo per farli essiccare e ottenere uva passa. Ma la maggior parte del raccolto sarebbe stato trasformato in vino. Questa cavità naturale nella roccia è stata usata per la pigiatura sin dai tempi di Gesù. Ancora oggi si schiacciano i grappoli sotto i piedi come si faceva allora. Il succo scorre lungo questa fessura e arriva in una cavità poco profonda. Il residuo viene filtrato attraverso una pezzuola prima che il succo cominci a fermentare. La chiusura non deve essere ermetica, cosicché i gas emessi durante la fermentazione possano fuoriuscire.
1: Nessuno mette il vino nuovo in otri vecchi. Altrimenti il vino nuovo spacca gli otri, si versa fuori e gli otri vanno perduti.
3: Il vino era una parte integrante nella vita di tutti. Mescolato all'acqua, era la bevanda abituale ad ogni pasto, sia per gli adulti sia per i bambini. Ed era essenziale in ogni festeggiamento, soprattutto nei matrimoni. Oggi questi ebrei yemeniti che vivono in Israele uniscono in matrimonio due persone secondo l'antico rito, con cerimonie e festeggiamenti che possono durare un'intera settimana. All'inizio della settimana le donne della famiglia abbigliano la sposa con gli abiti e i gioielli tradizionali, oggetti tramandati di generazione in generazione. Poi, da parte delle due famiglie, la coppia riceve formalmente gli auguri di buona fortuna. In processione a lume di candela, le donne accompagnano la sposa dal suo promesso sposo. La coppia guida la danza, cui si uniscono le famiglie e i vicini. Secondo un'antica usanza, la nonna della sposa impasta delle foglie di ennè finemente triturate come augurio di buona fortuna e salute. Uno dopo l'altro, chi vuol bene agli sposi, immerge le dita nella miscela e macchia le palme delle mani della coppia. Il matrimonio in sé era una cerimonia semplice. La sposa velata veniva portata dalle parenti allo sposo. Raggiunto quest'ultimo sotto il tradizionale baldacchino, girava intorno a lui 7 volte e la cerimonia del matrimonio era conclusa. Non c'era scambio di voti o di anelli. Poi avevano inizio i festeggiamenti. Potevano durare tutta la notte. Il cibo era abbondante e il vino copioso. Era una festa nuziale di questo tipo, quella che si stava svolgendo nel villaggio di Cana, dove Gesù operò il suo primo miracolo. Quando il vino finì, Gesù fece riempire alcune brocche di acqua. Poi la trasformò miracolosamente in una nuova scorta di vino. Gesù operò un altro miracolo quando insieme con i suoi discepoli stava attraversando il mare di Galilea. Egli stava dormendo quando si scatenò una tempesta. Svegliato dai suoi discepoli, Gesù disse al mare: «Pace, calmati».

0: Chi era quest'uomo? Ovunque Gesù insegnasse, attirava moltitudini, 4 o 5.000 persone per volta. Uomini e donne, in numero sempre crescente, lasciavano i loro averi per seguirlo. La sua capacità di guarire gli infermi, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, contribuiva ad aumentare la sua popolarità. I farisei protestavano quando Gesù prodigava le sue cure di sabato. Egli allora chiedeva se fosse più lecito far del bene di sabato o arrecare del male non facendo niente. Alcuni guarivano semplicemente per il suo tocco.
1: Isha, ichalzi micholiech.
0: I lebbrosi andavano da lui per farsi risanare. A quei tempi per lebbra si intendeva qualsiasi grave malattia della pelle. Anche in questo caso Gesù mostrava rispetto per l'antica legge, come prescritto nel Levitico.
2: Va dal sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè, e ciò serva come testimonianza per loro.
0: Col tocco della mano e con la benedizione, Gesù ridava la vista ai ciechi. Prodigava le sue cure anche allontanando i demoni o gli spiriti malvagi, che si credeva fossero la causa di molte malattie fisiche e mentali. A volte Gesù si scontrava con i farisei, come successe quando guarì un paralitico che era stato calato dal tetto di una sinagoga affollata. Gesù lo guarì, dicendogli che i suoi peccati erano perdonati, e i farisei si scandalizzarono. Solo Dio poteva perdonare i peccati dopo un pentimento esplicito e l'offerta di un sacrificio nel Tempio.
2: Cosa è più facile? Dire ti siano rimessi i tuoi peccati o dire alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, io ti dico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa.
0: Di tutti i miracoli compiuti da Gesù, i più sorprendenti furono gli ultimi. Riportò in vita il figlio di una vedova del villaggio di Nain.

0: risuscitò la figlia del capo di una sinagoga.
1: Yaldah.

0: Un giorno, mentre Gesù viaggiava e impartiva i suoi insegnamenti, guidando il suo grande seguito verso il destino che lo aspettava a Gerusalemme, uno dei suoi discepoli gli chiese: «Come dobbiamo pregare?» Era una domanda legittima. Molti maestri componevano preghiere e le insegnavano ai loro seguaci. La preghiera che Gesù insegnò permane ancora oggi e ha ispirato i popoli attraverso i secoli, in tutti i paesi e in tutte le lingue della terra.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Ed eccoci arrivati all'appuntamento con Controluce. Amici, benvenuti a questo appuntamento. Ecco, fra le tante paure che ha l'uomo, e qui sto parlando di uomo non in senso generico come genere umano, ma dell'uomo proprio al maschile, ecco, fra le tante paure che ha, dicevo, ci sarebbe anche la paura delle donne. Ecco, è questo ciò di cui ci parlerà Nino Ciniello adesso nel suo intervento qui nella nostra rubrica. Vi lascio in sua compagnia, noi come sempre ci risentiremo al termine. Buon ascolto intanto.
3: Carissime amiche ed amici di Controluce, spero in tanti ansiosi di partecipare a quanto penserò di dire oggi. Parto con questa domanda: ma è proprio vero che sono sempre di più gli uomini che hanno paura delle donne? Si direbbe di sì, da diverse statistiche e indagini sociologiche pare che si stia sempre più affermando un tipo di donna che mette a disagio, se non paura, all'uomo. Le cause possono essere tante. Rispetto a 30 anni fa, per rimanere vicino a noi, oggi la donna ha una maggiore indipendenza economica, è presente in tanti settori della società nei quali in passato era quasi assente e sicuramente non primeggiava. Nel mondo del lavoro spesso per l'uomo la donna è una concorrente in più, nelle relazioni sociali è molto più disinibita, diciamo, nei rapporti con gli uomini è sempre più lei la protagonista che prende iniziative. Non per nulla si dice che nella storia dell'umanità questa è la prima civiltà anche al femminile. Certamente siamo di fronte ad una di quelle rivoluzioni epocali. Forse mai come oggi l'uomo si sente in qualche modo defraudato del suo antico e indiscusso potere. Non solo è costretto a confrontarsi con tante nuove sfide esterne, ma si sente giudicato dalla donna anche in un ambito come quello sessuale in cui un tempo si sentiva il re. Ora, rimanendo a questo ambito, oggi l'uomo, a mio avviso, si deve confrontare con due tipi di donna: con quella artificiale, legata più alla pornografia, e con quella reale, sempre più emancipata, disinvolta, competitiva. La prima, cioè quella artificiale, è una specie di donna oggetto che notte e giorno, ma soprattutto di notte, nei vari siti o nei film porno, è dominata dall'uomo, anche perché è capace di, diciamo, rispondere agli impulsi della sua fantasia erotica. Ma come tante inchieste dicono, sembra che tutto questo abbia finito per indebolire il suo interesse per le donne reali. Infatti, come può una donna reale, non so, che lavora, che ha famiglia,

una sorta di fuga dalla realtà. 40-50 anni fa, molti ricordano, il sesso era considerato una sorta di strumento di liberazione dai controlli morali della società, si diceva, ma dove ha portato quello che un tempo si riteneva una liberazione? Oggi il sesso è sì visibile, usufruibile, ovunque, in ogni momento della giornata. Esso però comanda, ci inonda con le sue immagini, è diventato l'anima del commercio e del libero mercato. La pornografia, in altre parole, ha perso la sua funzione sovversiva di un tempo, diventando solo oggetto di mercato e di banale oscenità. Mi chiedo se tutto questo ricco mercato legato al sesso non sia alimentato anche dal fatto che lì l'antica autorità dell'uomo non è in pericolo. Allora è una specie di fuga di un mercato che risponde a questo bisogno. La donna artificiale quindi potrebbe rispondere anche a questo bisogno di comando, spesso non sempre consapevole dell'uomo, bisogno cioè di sentirsi un protagonista da assecondare in tutto. Allora, ne consegue che nelle vite di quegli uomini dove prevale la donna artificiale, la donna reale è vista come una sorta di nemica, di un essere che complica la vita, con la quale è difficile relazionare.

Ora, che dire della donna invece reale, che l'uomo teme? Ma poche cose, mi limito per il nostro tempo limitato. È una donna che ha dismesso da molto tempo il vestito della rimissività o della subordinazione, come si diceva prima, l'autonomia economica, un maggiore ruolo sociale, l'efficienza e la capacità nel mondo del lavoro, le ha dato un senso di sicurezza sempre maggiore. È rampante nella carriera lavorativa, spesso si rivela più dura e più tenace dell'uomo. In una sua famosa canzone, mi ricordo, Roberto Vecchioni la chiama questa donna la donna con il pisello, davanti alla quale l'uomo è spiazzato. Questa profonda trasformazione culturale ha ovviamente le sue conseguenze anche nell'intimità del rapporto sessuale. Come pensare che l'uomo, che un tempo faceva quello che voleva, non sia in difficoltà davanti a questa nuova figura? Come può adattarsi, capire, comprendere il senso di una nuova cultura e fronteggiare la crisi di tanti valori in cui credeva? Ma soprattutto ci chiediamo, come può imparare l'uomo a considerare la donna non più come un oggetto, uno strumento per soddisfare i propri desideri, ma come un essere reale alla pari? Credo che anche in questo campo la visione biblica ha la sua originalità ed efficacia. Se da un lato essa non difende né giustifica l'ordine tradizionale del patriarcato che sancisce in qualche modo la sopraffazione dell'uomo sulla donna, dall'altro è anche critica la visione biblica verso l'appiattimento, molto tipico di oggi, o la confusione dei ruoli, dei compiti che distinguono l'uomo dalla donna, cioè contro quella mentalità unisex così diffusa oggi. La strada che indica la scrittura è quella della complementarietà. Ecco, questo è il termine molto efficace, la complementarietà. Essa cioè vede il rapporto uomo-donna partire dalla loro uguaglianza in quanto persone create a immagine e somiglianza di Dio, ma che riconosce anche la specificità del genere maschile e di quello femminile e quindi la loro armonica interdipendenza. Solo quando si parte da questa visione, che ha la sua origine e il suo fondamento nel modo in cui Dio ci ha creati, è possibile tentare di risanare le distorsioni che ho citato poco fa. Se accetto, in altre parole, se accetto veramente che l'uomo e la donna hanno pari dignità, pari valori davanti a Dio, e che la loro diversità è un arricchimento per la loro relazione, si comincerà a togliere ogni giustificazione ed ogni tipo di sfruttamento dell'uno sull'altra, ogni pensiero

che teorizza la disuguaglianza di valore fra i due sessi, che ha nutrito tante forme di maschilismo. D'altro lato, però, potrà venire meno anche il tentativo oggi in atto di livellare o sovrapporre la peculiarità della mascolinità e della femminilità, che stimola in fondo la competizione tra i generi a scapito della loro interdipendenza. Poiché il modello della complementarietà è insito nel progetto della creazione, in altre parole, cioè non è il frutto di invenzioni sociologiche né di invenzioni storiche o economiche che sono venute dopo, non è nemmeno la conseguenza dell'ingresso del peccato nel mondo che ha distorto anche le relazioni umane, ma viene prima del peccato, nei riguardi di questo modello Dio ha espresso la sua chiara, nitida valutazione. Nel libro della Genesi è scritto questo testo: Dio disse, guardando la creazione, è buono, molto buono. Le cose che Dio dichiara buone, è saggio e utile ritenerle tale anche quando esse non corrispondono alle mode fallimentari di oggi.

E allora, in chiusura, amici, informazioni e chiarimenti, appunti o disappunti, mettetevi in contatto con noi. Noi saremo come sempre ben felici di sentire qualche cosa da parte vostra. Mi faccio da parte, ci facciamo da parte per il momento. Grazie per aver seguito anche quest'oggi Controluce. Non mancate al nostro prossimo appuntamento.

0: Luce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Un'ascoltatrice scrive: ascolto il vostro programma più spesso che posso e in verità apprezzo la vostra maniera spicciativa che va dritta al nocciolo della questione. E beh, noi ringraziamo per questi complimenti. Poi continua dicendo: per favore, potreste considerare il problema di saper prendere a cuore un bambino ritardato? Sono certa di non essere l'unica con questo problema e forse voi avete la risposta. Io prego che l'avete e ascolterò attentamente. Bene, prima cosa vogliamo ringraziare per questa incoraggiante lettera e per i complimenti che ci sono stati diretti. Ci sono certi che pensano che i nostri modi spicciativi sono un po' rudi, ma noi siamo del tutto convinti che oggigiorno la gente vuole delle risposte dalla parola di Dio e non qualcuno che vada in giro ed in giro titubando intorno alla loro questione. La gente oggi vuole una risposta spicciativa, come lei ci ha detto, e a questo scopo sono dedicate queste trasmissioni. E detto questo, andiamo ora a considerare il problema. Siccome bambini che sono veramente ritardati non hanno le facoltà mentali per prendere pienamente vantaggio delle opportunità della vita, la prima cosa che dovremmo riconoscere è che essi hanno delle limitazioni. E appena si parla di qualcuno che ha delle limitazioni, spesso ci sentiamo male, diveniamo disturbati perché pensiamo ad una persona così come a qualcuno che è incapacitato. Ma qui è dove commettiamo un tragico errore. Ognuno è limitato, ognuno di noi ha delle limitazioni. Chi c'è in giro che non è in qualche modo limitato? Chi può far tutto? Ognuno di voi avete certe capacità e basta. Quanti di voi desiderate entrare in un ring con il campione del pugilato del mondo e provare di fare a cazzotti con lui? Avete delle limitazioni, vedete, e tutti ne abbiamo, nessuno di noi può far tutto. Ora, riconosciamo certo che le limitazioni di questo tipo sono molto naturali e che le limitazioni di un bambino ritardato sono assai più severe di queste, ma dimentichiamoci che gli zoppi, i paraplegetici, gente che ha malattie o infermità, che le confina su sedie a rotelle o a letto, sono pure limitate, anche se la loro mente non lo è. Ognuno è limitato in un modo o nell'altro, e persino la persona che ha piene capacità fisiche e mentali lo stesso è limitata. Così ognuno di noi deve venire al punto dove riconosce le proprie limitazioni. Vedete, ciò è quello che l'Apostolo Paolo ci dice nell'Epistola ai Romani, dove nel 12° capitolo, al 3° versetto, scrive: per la grazia che mi è stata data, io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia di se stesso un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha assegnato a ciascuno. In altre parole, tutti noi abbiamo delle limitazioni. Ci sono differenti doni da Dio, ci sono differenti capacità fra i membri della sua Chiesa, l'occhio non può udire come fa l'orecchio e l'orecchio non può vedere come fa l'occhio. Tutti abbiamo il nostro posto e tutti abbiamo le nostre limitazioni. Così è importante. È assai cruciale che capite che un bambino ritardato, malgrado abbia le sue limitazioni, egli non è differente da tutti gli altri. Le limitazioni differiscono soltanto nel tipo e nella qualità, ma non differiscono affatto dalle altre limitazioni. Così qui si applica l'ultima parte di questo terzo versetto. Questo è il punto cruciale che dovete capire, e cioè che noi non dobbiamo pensare troppo di noi stessi, ma di aver di noi un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ci ha dato. Le scritture dicono che dobbiamo pensare sobriamente e di rendere un buon giudizio su quello che le nostre capacità davvero sono. Dio ne ha date un po' a tutti, così riconoscere le limitazioni è una cosa, ma cessare solo al fatto che un bambino ritardato è limitato è il più grande sbaglio che tanti genitori fanno.
Quello che invece dovrebbe essere fatto è di enfatizzare le capacità che quel bambino ha. E oltrepassando il fatto che certe limitazioni esistono, darsi alla ricerca delle capacità che pure esistono. Ogni bambino, non importa come severamente sia ritardato, ha delle capacità. C'è posto per lui ed è il compito dei genitori, se nei suoi limiti il bambino non può farlo da sé, di valutare sobriamente le sue limitazioni e considerare le difficoltà a cui è sottoposto. Questo è il più difficile dovere che i genitori hanno. Ci sono tante più possibilità che ora potete realizzare. Egli può avere grandi possibilità che voi non potete neppure immaginarvi. Egli può eventualmente trovare felicità e lavoro in una delle meno impegnative occupazioni che forse altre persone che non hanno le sue limitazioni troverebbero troppo monotone. In altre parole, Dio ha fatto l'uomo per il lavoro e non c'è soddisfazione al di fuori del lavoro. Così il vostro compito come genitori è di scoprire la potenzialità di cui il bambino è capace ed incoraggiarlo poi nel lavoro adatto alle sue possibilità. Sarà un lavoro molto limitato, ma deve essere un lavoro sfidante e produttivo che naturalmente si adatti alle possibilità del bambino ritardato, e così al bambino deve essere insegnato a giocare, a lavorare, gli deve essere insegnata la responsabilità. Voi e la Chiesa dovete esigere e ricevere da lui il massimo di cui è capace. In tale maniera e così solamente egli sarà trattato con rispetto. E ancora alcuni commenti. Dove ci sono limitazioni che sono severe, la relazione col bambino deve essere più e non meno intensa, in ordine che si possa trattare il massimo delle sue capacità. A meno che uno può ragionare e più c'è il bisogno di enfatizzare gli sforzi richiesti, anche fisicamente se è necessario. Non dimenticate Helen Keller, che ebbe limitazioni così severe che dove essere fatta avanzare verso un livello di vita nuova, a volte forzandola fisicamente in sottomissione e nella disciplina. E poi, in relazione a voi stessi nei riguardi del bambino, ricordatevi che prendere un bambino a cuore, come la scrittura dice, non consiste in ciò che si prende, di ciò che si riceve dentro il vostro cuore. Amore è dare, prima di tutto è dare, non prendere. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo amò la Chiesa che diede se stesso. E in più investite nel vostro bambino e più ne riceverete. In altre parole, è più benedetto il dare che il ricevere. Le più grandi benedizioni che potete ricavare sono ricavate in quanto voi potete dare di voi stessi a quel bambino. Così ricordate che la cosa più importante che potete fare in parole e in azioni che egli possa capire è di dargli la cosa più importante di tutte, il Vangelo di Gesù Cristo, e poi, assieme a quello, dargli una vita soddisfacente e una sfida di controllarla con le sue capacità e con le sue responsabilità, usandole non importa come limitate esse siano. Qui il pastore Baccocina che vi ringrazia per il vostro gentile ascolto. Nel frattempo possano le benedizioni di Dio essere su di voi e su tutta la vostra famiglia.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non manca!

Vorrei proporvi ancora oggi un paio di incontri che Gesù fece con delle persone che troviamo nell'Evangelo. E benché 2000 anni infatti siano passati, gli uomini e i loro problemi sono quelli di sempre. Si piange, si ride, si truffa, si vivacchia, ci si ama, ci si odia, ci si uccide, ci si secca della vita, ma tutti trovarono e trovano il punto di incontro in Gesù, sempre pronto a ricevere chi si accosta a Lui con sincerità. Non importa il problema, non importa il peccato, e non importa lo stato sociale o la sua posizione o la religione, eccetera. Oggi, per cominciare, vorrei parlarvi di un incontro un po' diverso dal solito, se ci avete seguito regolarmente in questi programmi. Diverso in quanto i protagonisti non hanno problemi su cui chiedere aiuto, né provano una particolare gioia nell'incontrare il Signore. E forse molti di loro non capiscono neanche perché tanto chiasso e affollamento. Mi riferisco ai bambini. Chissà se fra gli ascoltatori vi siano anche dei bambini. Spesso vediamo uomini famosi, presidenti o regine, toccare e abbracciare dei bambini durante le sfilate. Sapete bene come i bambini possono essere una vera gioia o una grande scocciatura. Leggiamo che i genitori portavano a Gesù i loro bambini perché li toccasse. Immaginate un po', Gesù che insegna, sta a predicare, e i bambini di ogni età che vanno, vengono, i nasi colanti e puzzolenti, strilli, urla, più che sufficiente per far perdere la pazienza a Pietro e agli altri discepoli. E senza pensarci due volte, ecco che cominciano questi discepoli a cacciare via le piccole pesti e i loro genitori. Ma Gesù non è affatto contento. Questo è uno dei pochi casi in cui c'è detto che Gesù si indignò, cioè si arrabbiò. Una lezione dura per i discepoli, a cui Gesù disse: «Lasciate che i fanciulli vengano a me e non lo vietate loro, perché a loro appartiene il mio regno. Anzi, se voi volete appartenervi, dovete diventare come loro». Gesù chiama i bambini e questi corrono a lui. Al contrario di quanti forse credono, Gesù deve essere stato una persona vivace e piacevole da incontrare. Certo, i bambini di solito non corrono volentieri verso qualcuno con una faccia triste o da musone. Ebbene, ancora oggi Gesù chiama con amore a sé tutti i bambini. Ci è detto di non vietare loro di andare a lui. Genitori in ascolto, pensate voi a portare i vostri figli a Gesù, a insegnarle di lui? Il loro migliore amico e la loro sicura guida quando voi fra qualche anno non sarete più la principale attenzione della loro vita. Ascoltate ancora le parole di Gesù. Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non cambiate e non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo, è lui il maggiore nel regno dei cieli. E chiunque riceve un tale fanciullo in nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio sarebbe per lui che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse sommerso nel profondo del mare». Parole solenni a cui prestare attenzione e in cui vediamo l'invito di Gesù. Non andare a lui con la tua intelligenza, la tua ricchezza, la tua sicurezza. Vai invece come un bambino, con niente in mano, ma pronto a ricevere tutto con semplice fiducia in lui. Forse con le tue monellerie e il viso rosso di vergogna. Egli ti prenderà in braccio, ti toccherà con la sua potente mano e ti benedirà. Ebbene, adesso vorrei farvi ascoltare un canto che dice giorno dopo giorno. Ed è un canto particolare perché proprio i cantanti, se vogliamo chiamarli così, sono proprio dei bambini ai quali dedico questa canzone, a tutti i bambini che sono in ascolto. E dopo, alla fine, faremo un'altra breve riflessione di un altro incontro con Gesù, e se ci sono dei bambini in ascolto, vorremmo sentire da loro in modo particolare, così dite alla mamma di scriverci e vi manderemo qualche libretto anche per voi. A risentirci un po' più tardi allora.

Bene, grazie ai bambini per questa bella canzone che ci hanno proposto giorno dopo giorno e prova dopo prova Gesù ci aiuta nel cammino. Ebbene, vorrei parlare adesso di un'altra persona che troviamo nell'Evangelo. E se voi l'aveste incontrato, non avreste notato nulla di strano a prima vista. Però allungando la mano per salutarlo, avreste notato che egli vi avrebbe dato la sinistra invece che la destra. Questa infatti era secca, deformata, insomma non funzionava come avrebbe dovuto. La vergogna lo costringeva a starsene zitto zitto in periferia di una folla, ascoltando con invidia chi aveva la fortuna di avere entrambi le mani buone. Fu appunto in un dibattito pubblico che quest'uomo fu chiamato ad essere al centro dell'attenzione. Circondato da dozzine di occhi spalancati e curiosi, Gesù, che lo aveva chiamato, gli ordina di stendere la mano davanti a tutti. No, non la sinistra, bensì la destra, sì, proprio quella che egli era solito tenere nascosta sotto il suo mantello. E con grande stupore e meraviglia dei presenti, ecco che quella pelle rattrappita e secca rinvigorirsi, riempirsi di muscoli, aprirsi e chiudersi con emozione e salutare tutti quanti con una calorosa stretta di mano destra. Vedete amici, per Gesù quest'uomo era importante, anche se agli occhi degli altri poteva sembrare inutile. C'è tanta gente oggi che il mondo considera inutile: emarginati, poveri, drogati, anziani, handicappati, senza riflettere che molti di costoro erano un giorno forti come gli altri, o che da un giorno all'altro ognuno di noi può diventare in tale stato sofferente o menomato. Ebbene, penso che oggi possiamo imparare che Gesù vuole una vita piena per tutti noi, qualunque sia il nostro stato fisico. E soltanto quando siamo riconciliati con Dio, egli può usare ogni nostro sforzo e ogni nostro avere per scopi utili. E non pensate che questo valga soltanto per le persone cosiddette anormali, da chi si ritiene a posto fisicamente. Ciò che per quest'uomo era la mano, cioè secca, arida, inutile, motivo di vergogna, per tanti è la vita. Ce l'hanno sì, ma sono sempre insoddisfatti, sempre seccati. Cosa fare? Perché vivere? Strano, di solito si sente dire che la gente non ha mai tempo per pensare a Dio. Eppure, ultimamente parlavo con una donna tipica di tante altre. Il marito a lavorare, la figlia ormai grande, lei ancora giovane, forte, piena di vita. Vita, ho detto? Dovrei piuttosto dire noia, inutilità, disperazione. Un giovane finanziere, lontano dalla sua casa, finisce le sue 6 ore di servizio. Cosa fare? Andate a lungomare o in piazza e vedrete gente passeggiare su e giù come tante pecore smarrite. Per altri ancora, i soldi o le loro possessioni rappresentano quella mano arida e inutile. Vite sprecate. È la tua vita, amico che mi stai ascoltando. Come usi tu i tuoi mezzi, il tuo tempo, i tuoi affetti, i tuoi soldi? Non conosco gioia più grande di quella di presentare l'amore di Dio ad un'altra persona. Dio è impegnato in un programma mondiale per espandere le buone notizie dell'Evangelo che Cristo è morto e risorto per i peccatori. Stendi la tua mano, la tua vita, il tuo tutto, perché siano resi utili quando la vita di Gesù li riempie come i muscoli in quella mano secca. Vorrei incoraggiarvi ancora a stendere la mano, anche per scriverci una lettera di incoraggiamento per noi o chiedere anche aiuto. E come al solito ci farà piacere aiutarvi con qualche lettera personale o letteratura gratuita affinché possiate conoscere quella vita abbondante che il Signore vuole immettere nelle nostre misere viti. Allora ci sentiamo amici alla prossima trasmissione. Ancora grazie per l'ascolto e prendete nota dell'indirizzo che segue fra poco.

0: Lo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Tutti quanti noi abbiamo delle relazioni e quando utilizziamo di questo termine forse si va immediatamente a pensare alle cose sentimentali, alla relazione amorosa, alla relazione coniugale, oppure chi invece è più freddo sentimentalmente per relazioni pensa a dei testi scritti, a dei documenti preparati da esporre in pubblico. Ma le relazioni di cui noi vogliamo parlare sono i rapporti umani, ma anche i rapporti spirituali, i legami che in maniera diretta e indiretta sono nel nostro mezzo. Per utilizzare una parola forse più moderna, più attuale, le relazioni sono delle connessioni. Essere connesso con qualcuno vuol dire avere una relazione. Oggi per connessioni si pensa sempre a qualcosa a distanza, ma ci sono molte connessioni in presenza. La vita di ciascuno di noi è relazione, in quanto siamo parte di una società, siamo parte di una collettività. Tutti quanti noi abbiamo una famiglia, piccola, media o grande che possa essere. E se qualcuno, in via eccezionale, non ha più una famiglia riferita all'ambito parentale, quando è parte di una comunità ecclesiale, nella famiglia dei santi, nella famiglia del Signore. In questa sessione ho deciso di parlare delle relazioni di Gesù. Forse il titolo potrebbe insospettire qualcuno, no? Le relazioni di Gesù, ma no, Gesù non è mai stato fidanzato, non è mai stato sposato, di quali relazioni andiamo a parlare? Si potrebbe parlare della relazione di Gesù con Dio Padre, quindi di una relazione spirituale. Gesù, figlio di Maria e Giuseppe, fratello di Giacomo ed altri, quindi della relazione familiare di Gesù. Ma non parleremo né della prima né della seconda. Ho scelto di parlare di quelle che il Vangelo ci presenta come le relazioni, il modo di relazionarsi di Gesù all'interno della società del suo tempo. Escludo la relazione di Gesù con gli scribi, i sadducei, tutto l'ambito e l'ambiente sacerdotale del suo tempo. Non parleremo neanche della relazione di Gesù con i romani e quindi con la politica e l'impero del suo tempo. Di quali relazioni parleremo? Abbiamo bisogno di un testo biblico e ho scelto di leggere con voi dal Vangelo di Marco, perché è opportuno che una scrittura sia alla base delle nostre riflessioni. Al capitolo 7 del Vangelo di Marco leggeremo un po' di versi a partire dal verso 14 di quello che è il Vangelo primo, nel senso di più antico. Capitolo 7 dal verso 14. Poi, chiamata a sé tutta la folla, disse loro: ascoltatemi tutti ed intendete, non c'è nulla di esterno all'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, sono invece le cose che escono da lui che lo contaminano. Chi ha orecchi da udire, oda. Quando poi egli fu rientrato in casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola. Ed egli disse loro: siete anche voi così privi di intelligenza? Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non può contaminarlo, perché non entra nel suo cuore, ma nel ventre, e poi se ne va nella fogna, purificando tutti i cibi? disse ancora, ciò che esce dall'uomo quello lo contamina. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigie, malizia, frode, dissolutezze, invidia, bestemmia, orgoglio, stoltezza. Tutte queste cose malvagie escono dal di dentro dell'uomo e lo contaminano. Poi partì di là e andò nel territorio di Tiro e Sidone. Entrò in una casa e non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Infatti una donna la cui figlia aveva uno spirito immondo, avendo sentito parlare di Gesù, venne e gli si gettò ai piedi. Or quella donna era greca, sirofenice di origine, lo pregava di scacciare il demone da sua figlia. Ma Gesù le disse: lascia, che si sazino prima i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Termino qui la lettura di un doppio testo che non sarà oggetto della nostra meditazione. Non vi parlo appunto della parabola che ha a che fare poi con i cibi e la spiegazione che il Signor Gesù fornisce ai suoi discepoli, ma vi ho letto questo testo per andare a mettere a fuoco appunto quelle che sono le relazioni di Gesù, il modo in cui Gesù si relaziona nel contesto e con le persone che lo circonda. Leggendo dal primo verso della nostra lettura, il verso 14, abbiamo letto: chiamata a sé tutta la folla. Gesù chiama la folla, parla alla folla, dà una parabola alla folla, in alcune circostanze spiega anche la parabola alla folla, ma questo non accade sempre. Dopo che Gesù parla alla folla, si rivolge ai suoi intimi, al gruppo dei discepoli. Quindi da una folla Gesù si relaziona con un gruppo più ristretto. E il modo di parlare alla folla è diverso dal modo di parlare ai discepoli. Ai discepoli vengono date spiegazioni più approfondite. La lettura del nostro testo ci dice che dopo questa relazione con i discepoli, il giorno dopo, qualche giorno dopo, Gesù lascia quel territorio e va nel territorio di Tiro e Sidone, dove entra in una casa. Quindi Gesù non è più con la folla, Gesù non è più con il gruppo di discepoli, ma entra all'interno di una famiglia. E mentre è dentro questa abitazione, mentre si sta relazionando con un piccolo nucleo di persone, si presenta una donna che chiede un miracolo per sua figlia. Quindi dalla folla Gesù ha una relazione, un rapporto con una singola persona. Sono tre le relazioni che proviamo nel tempo a disposizione a mettere a fuoco: la folla, il gruppo dei discepoli e gli incontri saltuari con le singole persone. Quando Gesù si presenta sulla scena del Vangelo, e proprio nelle prime pagine e nei primi versi del Vangelo di Marco, noi leggiamo che Gesù entra sulla scena e dice queste parole: il regno di Dio si è avvicinato a voi. L'azione di Gesù è avvicinare il regno di Dio. La relazione di Gesù con la folla, con la massa, è quella di portare il regno di Dio vicino a loro. E noi dal Signore Gesù siamo chiamati ad imparare. Ricordiamo che Egli ci ha detto di imparare da Lui, di fare le cose che Egli ha fatto prima di noi. E questa riflessione sulle relazioni di Gesù, io credo possa essere, così come lo è stato e lo è per me a livello individuale e personale, un input per rivedere il mio modo di relazionarmi. Spero che queste poche riflessioni possano aiutarci a migliorare il nostro servizio, il nostro essere discepoli di Gesù, il nostro camminare nelle orme del Maestro, perché per essere come Lui dobbiamo studiare quello che Lui ha fatto prima di noi. Naturalmente quando Gesù si rivolge o si avvicina alla folla, in alcune circostanze nel testo che abbiamo letto è Gesù che chiama la folla, ma ci sono tanti altri racconti dove Gesù è seguito dalla folla, in altre occasioni addirittura è inseguito dalla folla. Gesù fugge alla folla, si sposta sull'altra riva del lago, sull'altra sponda, e nel frattempo che lui attraversa il lago con i discepoli, un'altra folla si raduna dall'altra parte. Quindi c'è questa folla che cerca il Signore, ma c'è anche il Signore Gesù che in alcune circostanze cerca, chiama la folla a sé. Naturalmente quando si parla di una folla ci sono dei limiti. Qual è il limite principale del parlare ad una folla? Che parli a tutti e non parli a nessuno. Quando si parla ad una folla non si parla individualmente a qualcuno, quindi non si può fare riferimento al problema di qualcuno. Il parlare è generale, gli argomenti sono generici e poi c'è una distanza tra la folla e colui che parla. Quando noi siamo parte di una folla e ascoltiamo qualcuno che si sta relazionando con noi, viene facile distrarsi, perché uno dei primi pensieri dice: vabbè, ma quello non ce l'ha con me. Sì, sto qui, sto ascoltando, però se si ascolta qualcosa di piacevole, dice: ah, ce l'ha con me. Se si ascolta qualcosa di spiacevole, vabbè, non ce l'ha con me, la cosa non mi riguarda. Quindi permane una distanza tra le due parti ed è molto forte l'incidenza dell'emotività. Cioè, se si ascoltano parole che sollecitano emozione, dei ricordi, l'attenzione viene catturata. Gesù innanzitutto si avvicina alla folla. Il regno di Dio si è avvicinato a voi. Vi ho detto che in alcune circostanze lui cerca la gente, in altre molto più numerose è la folla che cerca il Signore. Gesù non evita mai la folla. Ricordate l'episodio che precede la moltiplicazione dei pani e dei pesci, quando Gesù, dopo già aver incontrato una folla, speso molto tempo con la folla, dice ai discepoli: fate, raccogliete armi e bagagli, andiamoci a riposare un poco. E passano all'altra riva. Però arrivati dall'altra parte trovano un'altra folla che li aspetta. I discepoli si guardano tra di loro e si domandano: ma quando ci riposiamo? E in quell'occasione che doveva servire da riposo, Gesù non resiste alla folla, Gesù non si sottrae. Davanti al bisogno della folla, Gesù si mette sempre a disposizione. Non dice: oggi è il mio giorno di riposo. Non dice alla folla: andatevene, venite un altro giorno. Perché chi cerca Dio non può essere mandato indietro. E proprio nel momento in cui i discepoli erano scarichi, Gesù comanda loro di distribuire pani e pesci, a dimostrazione che quando si svolge un servizio spirituale, egli provvede per il fabbisogno necessario. E non c'è più gioia grande del dare. E i discepoli quel giorno fanno l'esperienza del pane che viene spezzato e non finisce mai, dei pesci che vengono spezzettati e non finiscono, ma alla fine, dopo aver fatto mangiare diverse migliaia di persone, ne avanzano anche delle ceste piene. L'insegnamento che riceviamo da Gesù nella relazione con la folla è non mai allontanare la folla. Gesù si lascia raggiungere. Ricordate l'episodio in cui una folla lo accalca e la donna dal flusso di sangue si avvicina più di tutti e lo tocca. E Gesù ferma il gruppo dei discepoli, ferma la folla e dice: un attimo, chi mi ha toccato? E noi leggiamo dal Vangelo, i discepoli dicono: Signore, ma qua c'è una folla, c'è una calca attorno a noi, tu domandi chi mi ha toccato. Differentemente dalla folla, Gesù è in grado di distinguere il bisogno del singolo che nella folla si avvicina a lui per cercarlo. E il Vangelo ci dice che quando la donna l'ha toccato, virtù uscirono dal Signore. Quando noi serviamo una folla, chi ha un percorso di servizio ecclesiale, ministeriale, alle spalle, arriva a un certo punto a percepire spiritualmente all'interno della folla se c'è qualcuno che sta bramando, ricercando qualcosa di particolare. Si è in grado di percepire qualcuno che sta afferrando con la sua fede il trono della grazia di Dio. Ti accorgi quando virtù non fluiscono da te, soggetto, strumento al servizio del Signore, ma quando virtù scendono dal trono di Dio e raggiungono qualcuno, e tu hai la certezza che qualche miracolo è stato manifestato, che qualche guarigione è stata elargita, che qualcosa di soprannaturale lo Spirito Santo ha compiuto. Però la folla è faticosa. Spiritualmente molti pastori, molti conduttori hanno detto che avrebbero voluto avere una piccola chiesa. Piccola non nel senso di edificio piccolo, ma piccola nel numero di credenti, delle persone da servire. Perché ministrare a una folla richiede uno sforzo particolare. E la folla in determinate occasioni ti toglie la vita privata. C'è un testo sempre in Marco, vi cito il verso, ve lo leggo io, al capitolo 3, versi 20 e 21, è scritto: entrò in casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Marco, nel riportarci questo episodio, sembra arrabbiarsi, dice: era talmente pressante la folla nei confronti di Gesù che non gli davano neanche più il tempo di mangiare. Ma vi ricordate quello che accadde a Mosè nell'uscita dall'Egitto nel deserto, quando il popolo dalla mattina alla sera andavano da lui a chiedere consiglio, di intervenire sulle varie liti, sui vari problemi che sorgevano in un popolo numeroso, e dovette intervenire il suocero Ietro a dargli il consiglio, nomina dei capi su centinaia, sulle migliaia, dando vita al progetto di Ietro. Ma Gesù non si tira indietro. Perché Gesù non si tira indietro? Qual è il segreto per il quale Gesù non rinuncia alla folla? Gesù non cercava una gloria personale. Gesù aveva ricevuto un mandato dal Padre. Il Vangelo, lui stesso dice: le cose che udite dal Padre sono le cose che io vi ho detto. Gesù dirà: io non sono venuto a fare la volontà mia, ma sono venuto ad adempiere la volontà del Padre. Ma che cosa rende Gesù così vicino alle persone? Qual è la molla che spinge Gesù in maniera così forte? C'è un termine: la compassione. E diverse volte il Vangelo ci dice che Gesù ebbe compassione. Gesù, nel guardare la folla, ebbe compassione. Chiunque di noi vuole servire il Signore, parlare alle folle, servire il Signore, predicare il Vangelo, non è farsi la chiacchierata pubblica, non è farsi il comizio. Ciò che fa la differenza, quello che a volte si dice l'unzione sulla vita di un servitore, è la compassione che traspare dagli occhi. È la compassione che si percepisce anche dal tono delle parole. Perché la compassione non giudica, la compassione non condanna, la compassione non fa la morale pubblica, non dice chi sono i buoni e chi sono i cattivi. La compassione è quel sentimento in grado di far sentire la tenerezza di Dio. È quel sentimento che ti fa sentire l'amore di Dio, che ti fa sentire amato da Dio, che ti fa percepire che Dio desidera il tuo bene e la tua salvezza, che Egli vuole che tu sii beato. E quando si entra in comunicazione con i molti, il compito di chi vive questa responsabilità è manifestare la compassione di Dio condividendo la compassione di Cristo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù, ma Gesù ugualmente ci ha tanto amato che è andato sulla croce per noi. Solo l'amore ha potuto rendere possibile questo. Voglio darvi brevemente degli elementi per riconoscere quando c'è la compassione. Quando la persona che sta di fronte a voi ha compassione, non potete misurargli la temperatura del polso, sentire il battito cardiaco, no. La compassione si manifesta innanzitutto per l'empatia. Cioè, chi parla si immedesima, non è distante. Chi serve con la compassione di Dio e con la compassione di Cristo non si mette su un altarino e parla dall'alto verso il basso o punta il dito, ma parla di cose che lui vive in prima persona. Gesù comprende le nostre sofferenze perché ha sofferto come noi. Gesù è stato vero uomo. Gesù ha vissuto la nostra vita. Gesù ha pianto per l'amico morto. Gesù ha pianto, si è rammaricato per la delusione nei confronti dei discepoli. Gesù ha provato l'abbandono, ha provato il tradimento, ha provato le nostre esperienze. Ed è per questo che Egli ci è vicino, ci è empatico. In alcune circostanze Gesù si è arrabbiato, ha alzato la voce, ma quante volte l'ha fatto? Quante volte si è arrabbiato? Si è arrabbiato nel Tempio, perché ha visto cose che gli occhi suoi non potevano tollerare e ha ribaltato ogni cosa. Ma difficilmente si è arrabbiato con qualcuno della folla. Difficilmente ha zittito qualcuno pubblicamente. Difficilmente ha detto a qualcuno: tu non capisci niente. Ma chiunque è andato a lui, chi ha la compassione, lascia parlare. Perché il bisogno più grande delle persone che sono andate a Gesù era quello di comunicare, di far sapere il loro problema. Ritornando all'episodio della donna dal flusso di sangue, quando Gesù interpella e chiama e la donna viene fuori, che cosa fa Gesù? Le fa raccontare la sua storia. Come mai mi ha toccato? Perché? Cosa ti ha spinto qua? Ecco la compassione, conoscere il problema dell'altro, farlo proprio, avvicinarsi, condividerlo, caricarselo. Ecco perché poi Isaia poteva scrivere che egli ha caricato su di sé le nostre colpe. E chi vuol vestire gli abiti del servo del Signore deve avere la stessa disponibilità a caricarsi del peso degli altri. Ecco perché poi egli è il buon pastore, colui che carica la pecora smarrita sulle sue spalle. Noi non abbiamo bisogno di servitori che sbranano le pecore, perché non sarebbero pastori, ma sarebbero lupi. Non abbiamo bisogno di chi macella le pecore, perché non sarebbero pastori, ma sarebbero macellai. Il pastore è colui che preserva, custodisce, cura, fascia e, quando è necessario, rimprovera anche, corregge, perché chi ama corregge. Quando è necessario bisogna far sentire la correzione. E in alcune circostanze, quando sono i farisei a presentarsi a Gesù per metterlo in difficoltà, Gesù replica ai farisei, ma nel replicare ai farisei insegna al popolo. Le repliche, a volte anche ironiche, di Gesù a chi cercava di metterlo in difficoltà avevano come fine far conoscere a chi lo ascoltava la differenza tra chi era venuto per servire e chi invece voleva essere servito. Chi vuole essere il primo sia servo di tutti. La comunicazione è importante, ma non ci sono solo le parole. La compassione si sente anche dal tono delle parole. La compassione la percepisci anche nelle frasi che ti vengono rivolte. Ma ci sono situazioni in cui la compassione non ha bisogno di parole, ma necessita di essere un abbraccio, necessita di essere una carezza. In un tempo in cui non ci possono essere abbracci e carezze, la compassione è vicinanza, è presenza, è condividere il dolore, è condividere il lutto, è condividere il pianto. Quando Gesù va da Lazzaro, prima di incontrare Lazzaro, incontra la sorella. Lazzaro era lì che dormiva, aveva detto Gesù, ma la sorella è nello sconforto, è nell'amarezza, è arrabbiata. Se tu fossi stato qui, Gesù non la evita, Gesù non la rimprovera neanche, perché la compassione accompagna. Non ti ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio? Credi tu nella risurrezione? Gesù sollecita la sua fede, ed è questo che ci deve rimanere. Gesù non ha mai giudicato, non ha mai condannato. Anzi, quando una folla gli ha portato una donna per condannarla pubblicamente, Gesù non l'ha fatto. Ha abbassato lo sguardo, ha cominciato a scrivere a terra, ha alzato poi gli occhi a quelli che erano lì e ha detto: va bene, chi è senza peccato cominci la lapidazione. Sono bastate quelle parole per far cadere tutte le pietre e vedere gli accusatori uno alla volta andare via. E quale fu la domanda di Gesù alla donna? Dove sono i tuoi accusatori? Sono andati via. Loro non ti hanno condannata, neanche io ti condanno. Chi serve il Signore non è chiamato a giudicare e a condannare. Il giudizio appartiene a Dio. Va e non peccare più. Gesù si è reso prossimo a quella donna e si ritiene che poi l'episodio della donna che rompe la bottiglina di profumo ai piedi del Signore fosse la stessa donna. Il rapporto con la folla, dicevamo, può avere i suoi limiti, ma poi ci sono relazioni più intime. Se dovessi parlare di ministero, i responsabili di una comunità esercitano sulla comunità, ma poi hanno un gruppo di discepoli, di servitori più vicini, con i quali bisogna approfondire, ai quali bisogna dedicare del tempo, ai quali bisogna dare le nozioni e le spiegazioni che non possono essere date pubblicamente. E più passaggi del Vangelo noi troviamo i discepoli che chiedono a Gesù: spiegaci, facci capire quanto è importante questo desiderio. Vogliamo capire. Per crescere c'è bisogno del desiderio di conoscenza. E allo stesso modo chi è chiamato alla responsabilità non deve mai smettere di desiderare la conoscenza. Perché il giorno in cui non c'è più desiderio di conoscenza e di crescita, il servizio diventa freddo, diventa sterile. Il cibo condiviso è qualcosa di surgelato, di preconfezionato. Ma noi vogliamo continuamente armarci e animarci del desiderio di conoscenza. Io personalmente ringrazio il Signore per l'inizio di queste riflessioni che sono diventate, io mi reputo un

ricerca delle pietre preziose. Oggi queste riflessioni sulle relazioni stanno diventando un percorso nuovo per migliorare, per correggere innanzitutto la mia vita. Ed io spero che voi possiate fare altrettanto con queste piccole sollecitazioni. I discepoli rispetto alla folla sono privilegiati. Chiunque di voi ha la possibilità di andare nel privato dal pastore, dai servitori e condividere del tempo, fatelo, approfittatene, perché il servitore, i servitori che Dio vi ha donato, se hanno il sentimento di Cristo, non si tireranno mai indietro, ma troveranno il modo per soddisfare la vostra fame di conoscenza. E quando Gesù condivide il tempo con i discepoli, alla fine che cosa dirà loro? Andate e predicate l'Evangelo. Le cose che avete ascoltate, ricevute, andatele a riferire agli altri. Il segreto del discepolato non è fare un'elite, non è una classe di privilegiati, ma è spezzare il pane che si è ricevuto per moltiplicarlo. È la scena della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Il gruppo dei discepoli non sono chiamati a vivere esperienze come quella di Pietro, Giovanni e Giacomo sul monte della trasfigurazione, ma noi come discepoli abbiamo la responsabilità di raccogliere l'insegnamento, la dottrina, la predicazione e portarla a quelli più vicino. Crescete e moltiplicate, diceva Genesi. Gesù dice ai suoi: andate e predicate l'Evangelo che avete ascoltato. Sempre Marco, nei primi versi, quando dice che Gesù costituì 12 e li chiamò apostoli, lo fece perché stessero con lui e per mandarli a predicare. Questo passaggio ci dice un'altra cosa, che nessuno di noi deve vivere una relazione segreta con Dio. Nel nostro servizio dobbiamo avere un gruppo, dobbiamo avere delle persone, dei fratelli, delle sorelle con le quali condividiamo la nostra crescita spirituale. Non pensate di camminare da soli, ma condividete con i fratelli, le sorelle. È importante che le relazioni vengano tessute come la rete di un pescatore. E più le maglie della rete sono strette, più pesci rimangono all'interno di essa. Vado sugli altri, sull'ultimo gruppo, per ragioni di tempo, ma per quanto riguarda ancora i discepoli, sono quelli che pigliano le ramanzine dal Signore. Ai discepoli Gesù dirà: non ve ne volete andare anche voi? Ai discepoli Gesù dirà: uomini di poca fede. Ai discepoli Gesù dirà: ma io parlo e voi non capite mai niente. E questo vuol dire che in ambito ristretto, all'interno di una comunità, nelle relazioni ministeriali, il gruppo intimo, quello che si deve subire pure gli sfoghi, perché il miglior pastore ogni tanto ha bisogno di sfogarsi con qualcuno. Perché se è nella relazione con la folla, il bidone viene riempito. Poi nel privato con qualcuno, per non mortificare le mogli o il coniuge, che poi sono quelli che, sul quale solitamente si va a versare tutto l'amaro del servizio, se si ha un gruppo di discepoli, un gruppo di servitori, si alleggerisce già il carico, si condividono le amarezze, si cerca di comprendere quelle che sono le necessità. E poi quanti episodi abbiamo che Gesù incontra i singoli? Zaccheo. Gesù aveva una folla che lo seguiva, ignora la folla e va sotto all'albero di sicomoro per pescare uno che stava nascosto là sopra. E questo ci dice la capacità di Gesù di venire incontro ad ognuno di noi anche quando siamo all'interno di una folla. Ma ci dice anche che per servire il Signore dobbiamo guardare a chi ci è davanti per quello che è, individualmente. Con i suoi problemi, le sue sofferenze, le sue difficoltà, il suo modo di essere ed essere pronti a entrare a casa sua. Questa è una parte molto difficile, perché entrare in casa delle persone vuol dire entrare nel privato. E quando qualcuno ti apre il suo cuore e quindi si scopre, si spoglia spiritualmente davanti a te, tu devi essere onesto nei suoi confronti, ma soprattutto raccogliere il segreto di quello che

0: si condivide. Non puoi raccogliere il nascosto di un'anima e andarlo a versare davanti ai porci. Ci accorgiamo quanto è difficile servire il Signore come Lui vorrebbe. Io spero che siano soltanto delle indicazioni per proseguire in ulteriori percorsi di approfondimento. Il giovane ricco, ve lo ricordate? Che va da Gesù con un desiderio. Cosa devo fare? Gesù non gli ha detto non venire con me. Gesù però ha messo il dito e ha fatto suonare una nota dolente. Vendi tutto quello che hai e poi torna. Alla donna del testo che abbiamo letto, Gesù sembra resistere, no? Cioè, il pane deve essere dato prima agli intimi, ma questa donna insiste. Cioè, ma anche i cagnolini che sono sotto la tavola mangiano le briciole, io mi accontento di una briciola. E Gesù non ha detto di no. Questo dice a me che se qualcuno che non appartiene alla famiglia che il Signore mi ha affidato, che se qualcuno che non appartiene ai discepoli che io sto formando mi viene a chiedere del pane, io non glielo devo negare. Non devo dire ci sono prima gli altri, mettiti in fila, ma nel servizio al Signore molti ultimi diventano primi perché hanno desiderio, perché hanno voglia, perché hanno fame, e il Signore ci ha mandato a sfamare e a dissetare. Per finire, la condizione per vivere ogni forma di relazione è avere lo sguardo di Cristo, lo sguardo di Gesù è lo sguardo che amo. Ricordate di Natanaele sotto al fico? Ti ho visto mentre pregavi. Gesù non gli dice ti ho visto mentre defraudavi il tempio non versando l'offerta. Gesù non gli dice ti ho visto quando dovevi andare a lavorare e sei andato da un'altra parte. Gesù sa esaltare la parte migliore di ciascuno di noi. Le cose più segrete, quelle che realmente teniamo per noi, Natanaele, io ti ho visto quando eri sotto al fico e stavi pregando. E noi dobbiamo fare altrettanto. Dobbiamo valorizzare le cose buone di chi c'è di fronte. Io credo che se riusciamo insieme a mettere in pratica già queste piccole indicazioni nelle nostre relazioni, saremo tutti più felici. Proviamoci. Ci possiamo provare. Poi, di passo in passo, andremo ad approfondire altre relazioni. Queste ritenetele come degli schizzi su una grossa tela. Poi tra i miei schizzi ciascuno di voi vada a scorgere le sue cose personali. E con me possiate dire, Signore, voglio fare meglio la Tua volontà. Quando andremo nelle cose familiari, le cose saranno un pochettino più difficili. Anche Gesù ha avuto problemi familiari, lo vedremo. Lui è il nostro esempio. Noi come servitori e voi come credenti abbiamo le nostre pecche, abbiamo le nostre mancanze, abbiamo le nostre deficienze, abbiamo le nostre incapacità, però abbiamo un grande desiderio: fare la volontà di Dio. Che il Signore vi benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Il Dio biblico richiede adorazione, richiede il riconoscimento del suo valore e alcuni lo trovano assurdo. Qualcuno che vuole un'adorazione costante non è orgoglioso e narcisista? David Hume, famoso filosofo del XVIII secolo, riteneva un'assurdità credere che la divinità avesse passioni umane e in particolare un grande desiderio di ricevere applausi. In epoca più recente, uno dei più noti rappresentanti del movimento neo-ateista, Richard Dawkins, ha definito il Dio della Bibbia come ossessionato dalla sua superiorità verso divinità rivali. Il Dio della Bibbia sembra cercare attenzione e lode. È ossessionato dal farsi un nome e quello che fa lo fa per amor proprio, per amor del suo nome, un vero e proprio egomaniaco. Il chiaro riferimento è a brani tipo 2 Samuele 7:23 o Salmo 106:8. Noi leggiamo Salmo 106 versetto 8. Ma egli li salvò per amore del suo nome, per far conoscere la sua potenza. Cosa possiamo dire? Dio agisce per amor del suo nome, ovvero per amor di se stesso. Quindi è ossessionato da se stesso? Dio desidera i nostri complimenti perché altrimenti non può vivere senza? Ha manie di grandezza, ha bisogno che noi gli ricordiamo quanto egli è grande? Qualcuno dice, anche se Dio esistesse, perché non potrebbe farsi gli affari suoi e lasciare che le persone vivano e facciano ciò che vogliono? Perché vuole che abbiamo una relazione con Lui e che lo adoriamo, ovvero che riconosciamo il suo valore, la sua importanza? Hanno ragione coloro che muovono queste critiche. Analizziamo un po' questa situazione e vediamo come stanno le cose. Innanzitutto, parliamo di orgoglio quando qualcuno ha un concetto più alto di sé di quello che deve avere. L'umiltà, invece, è un modo realistico di pensare a noi stessi. L'umile conosce la sua forza e anche la sua debolezza, conosce i propri limiti. Dio ci chiede in effetti di avere la giusta opinione di noi stessi. Lo leggiamo ad esempio in Romani capitolo 12, versetto 3. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio. Ma il Dio rivelato nella Bibbia ha un concetto sobrio di se stesso? Ma insomma, proviamo a vederla così. Dio può avere opinione più alta di quella che dovrebbe? Se Dio è il più grande essere dell'universo, il creatore di tutto, se è onnisciente e onnipotente, egli può avere manie di grandezza? Non ha molto senso. Il termine orgoglioso non può essere applicato logicamente a Dio, perché egli conosce se stesso perfettamente e in modo adeguato. Né più alto né più basso. Egli non può esagerare la sua importanza. Egli si sente superiore alla sua creazione? No, è semplicemente un fatto che egli sia superiore alla sua creazione. Se dicesse di non essere poi così grande, beh, sarebbe un falso umile. Quindi, se il Dio rivelato nella Bibbia esiste, è per forza superiore alla sua creazione. Quindi è per definizione l'essere più importante che ci sia. Non può esserci qualcosa nella creazione che lo superi. Quindi il fatto di dichiarare di essere il più grande di noi creature è semplicemente un fatto, non una manifestazione di orgoglio. Quando giura per se stesso, egli non potrebbe offrire garanzia più alta. Quando agisce per amor di se stesso, egli non potrebbe avere motivazione più elevata, essendo egli il bene assoluto. Dio ha bisogno della nostra lode e adorazione? Beh, diciamo subito che l'adorazione non colma alcuna mancanza di Dio. Il modo in cui Dio è rivelato nella Bibbia ci dice che egli non ha bisogni da soddisfare da parte nostra e quindi non ha bisogno nemmeno della nostra adorazione. Non ha bisogno che gli uomini siano buoni e gentili con lui o delle loro preghiere per sentirsi gratificato. L'Apostolo Paolo lo aveva spiegato bene quando si trovò di fronte agli Ateniesi e dichiarò queste parole che leggiamo in Atti al capitolo 17, al versetto 24 fino al versetto 26. Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mano d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa, lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa.
Dio non ha bisogno di nulla da parte degli uomini. Lui esisteva già, esisteva comunque, anche senza di noi. Quindi la nostra adorazione non aggiunge nulla al suo essere. Nel Salmo 50:12 leggiamo infatti qualcosa di particolare che Dio dice. Dio parla così: se avessi fame non lo direi a te, perché mio è il mondo, con tutto quel che contiene. Mangio forse carne di tori? O bevo forse sangue di capri? Come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte al Signore. Poi invocami nel giorno della sventura. Io ti salverò e tu mi glorificherai. Allora, questo è molto interessante. Anche se nell'Antico Testamento sono prescritti sacrifici, Dio stesso in questo Salmo, ma anche in altri testi dell'Antico Testamento, attesta di non averne realmente bisogno, perché preferisce un cuore integro, fedele e riconoscente piuttosto che dei sacrifici. Ma allora, perché nell'Antico Testamento aveva prescritto sacrifici? Evidentemente, se non è lui ad averne bisogno, ebbene abbiamo bisogno noi. Tutto quel sistema di sacrifici dato ad Israele serviva ad illustrare la posizione dell'uomo nei suoi confronti, l'inadeguatezza dell'uomo nell'avvicinarsi a Dio, il bisogno di perdono e di purificazione. Tutto ciò non serviva a soddisfare l'ego di Dio, ma a istruire l'uomo sulla sua situazione, sulla situazione del proprio rapporto con Dio. In Esodo 20, versetto 3, che non andiamo a leggere, Dio comanda agli israeliti di adorare Lui solo. Conosciamo bene questo verso. Dio dice di adorare Lui solo. Ma questo non è per la soddisfazione del suo ego, ma per il loro bene. Il loro compito è quello di essere di benedizione a tutte le nazioni. Ma se loro stessi cadono nel laccio dell'idolatria, si allontanano da Dio, come potrebbero raggiungere le altre nazioni con la conoscenza del Dio creatore? Il comandamento di adorare Dio solo è sì un comandamento, ma, come vedremo, per un credente è un comandamento da adempiere con gioia, l'espressione naturale della comprensione di chi sia Dio e di chi siamo noi. L'adorazione, infatti, serve soprattutto all'uomo. E adesso vediamo perché. Allora, l'adorazione, abbiamo detto, serve a noi. Innanzitutto, quando Dio chiede l'adorazione, chiede alla creatura di riconoscere il suo creatore. Se lo riconosciamo e conosciamo il nostro posto come creature, facciamo del bene a noi stessi, non a Dio. Riconosciamo come noi siamo. Questo è il primo punto. Se ci pensiamo bene, i veri egocentrici, anzi i veri egomaniaci, siamo proprio noi esseri umani. Siamo sempre concentrati sul nostro ego, sui nostri bisogni. Vogliamo il riconoscimento degli altri, vogliamo un like in più sui social media, vogliamo un aumento di stipendio, vogliamo qualcuno che ci ami, vogliamo possedere delle cose, vogliamo sempre gratificazione. Ma tutta questa ricerca di valore, alla fine, si scontra con una realtà che non possiamo cambiare: la nostra mortalità. Prima o poi tutta questa ricerca di valore finirà. E cosa rimarrà di tutta la nostra fatica sotto il sole, per usare un'espressione che nella Bibbia troviamo nel libro dell'Ecclesiaste? Allora, ecco che il secondo punto è che dobbiamo riconoscere il valore di Dio e il nostro posto. Quando una persona riconosce il proprio posto nel creato, riconosce il suo creatore, riconosce il valore di Dio, trova un senso alla sua vita. Non dovrebbe più essere ossessionato dalla ricerca di avere un valore, perché sa già di avere un valore per Dio. Quando conosciamo la realtà di Dio e i suoi scopi per l'uomo, la nostra attenzione si sposta verso Dio, perché lo stupore e il desiderio di lodare sono la reazione naturale alla grandezza di Dio. La lode e l'adorazione sono la risposta corretta e naturale, perché in questo modo abbiamo la giusta percezione della realtà, sappiamo stare al nostro posto nell'universo, sappiamo da dove veniamo, sappiamo qual è il nostro destino. E attraverso il culto, l'adorazione, che riconosciamo Dio come autore della vita. Siamo sue creature e come tali gli siamo soggetti. Riconosciamo anche la bontà e la santità di Dio. L'adorazione ci aiuta a ricordare chi è Dio e chi siamo noi. Vedete, spesso gli uomini danno valore e importanza ad altri uomini. Qualcuno impazzisce per un cantante, un politico o un calciatore. Esistono idoli umani. Beh, se c'è una monarchia ci si prostra davanti al re, perché gli si riconosce il suo valore.
Ora, se adorare qualcuno significa prostrarsi riconoscendogli un valore, è ovvio che Dio sia quello più adatto per avere un valore riconosciuto. E ci dovremmo stupire? Perché chi ha conosciuto la grandezza di Dio, i credenti, chi ha conosciuto la grandezza di Dio voglia esaltarlo, ringraziarlo, dare a Lui il giusto valore che ha? Vedete, noi lodiamo Dio, cantiamo dei canti a Lui, riconosciamo la sua grandezza perché abbiamo mille motivi per farlo. Chi ha conosciuto Dio e ha riposto la sua fede in Lui, riconosce la mano di Dio in ogni cosa, ogni giorno. Ed è quindi logico che sia portato ad adorarlo, riconoscendo la sua unicità. Io capisco che chi non crede in Dio e pensa addirittura che Dio non esista, possa essere perplesso. Ma dovete riconoscere che per chi crede in Dio l'adorazione ha assolutamente senso. Inoltre, l'adorazione è una cura per il nostro orgoglio. Sì, nella Bibbia vediamo che Dio ama un cuore umile, il cosiddetto povero in spirito, ovvero colui che riconosce i suoi limiti, sa di aver bisogno di Dio e del suo spirito. Questo lo leggiamo in Matteo capitolo 5, versetto 3, che andiamo a leggere insieme. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Ecco, il vero umile conosce i suoi limiti, quindi conosce il suo posto davanti a Dio, conosce il suo bisogno di Dio. L'adorazione mostra il giusto rispetto per Dio, lo differenzia da noi, ci ricorda quanto siamo limitati. Quindi, in realtà, l'adorazione ci difende dal nostro orgoglio ed egoismo, più che esaltare l'orgoglio di Dio. E beh, al contrario, quando non riconosciamo il valore di Dio, noi danneggiamo noi stessi, perché abbiamo una visione distorta della realtà che condiziona la nostra esistenza. Leggiamo Romani capitolo 1, versetto 25. Hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Allora, fin dalle prime pagine della Bibbia, vediamo che i problemi dell'uomo partono proprio dal fatto che egli distoglie la sua attenzione da Dio. Gli uomini hanno subito cercato indipendenza da Dio, hanno seguito la loro strada. Poi hanno dato valore a cose che non ne hanno, ad esempio gli idoli. Forse molti uomini moderni non credono in nessun Dio, ma danno comunque valore ad altre cose, forse ai soldi, forse il successo, forse la realizzazione di se stessi o chissà che cosa. Beh, ma dal punto di vista di Dio, anche questa in fondo è idolatria. Tutto questo non fa altro che distoglierci dal vero scopo per cui esistiamo. Avere un rapporto con colui che ci ha creati, con il Dio che vuole darci vita eterna. Non c'è da stupirsi che l'uomo in queste condizioni trovi inappropriato adorare Dio, perché in effetti ha perso il contatto con la realtà, non discernendo più il suo posto nell'universo. Ormai l'uomo ha posto solo più per se stesso. Allora riconosciamo che Dio ha attribuito a noi un valore, dando un senso alla vita. Questo è il punto principale dell'adorazione. Pur non avendo bisogno di noi, Egli ci ha creato e vuole avere una relazione con noi. Non è incredibile? Non è incredibile che tra tutti gli esseri creati Dio abbia scelto in particolare l'uomo come interlocutore privilegiato. Senza Dio la vita non ha nessun significato, nessuno scopo, dobbiamo anche riconoscerlo. Nasciamo, facciamo delle cose, moriamo. Fine della storia. Se Dio non esiste, non c'è nulla di oggettivamente rilevante che possiamo fare. Prima o poi non esisteremo più neanche noi. Che valore abbiamo? Non c'è né bene né male, nessuno scopo, nessun progetto, ma solo un mondo governato da una cieca e spietata indifferenza, come avrebbe detto un ateo illustre, Richard Dawkins. Il Dio della Bibbia ci rivela invece che il mondo in cui viviamo è corrotto, senza un senso, perché l'uomo si è allontanato da Lui. Lui ha in programma la vita eterna per l'uomo, ma l'uomo nella sua ribellione resta lontano da Lui. Vedete, quando una persona scopre questa realtà, scopre che la vita ha un senso, che Dio ha dato un valore, uno scopo alla sua vita, promettendo vita eterna, adorarlo e ringraziarlo non è la cosa più naturale che ci sia? Che cosa c'è di così strano? Dio ha dato un grande valore all'essere umano. La Bibbia ci dice che Dio ci ha fatti a sua immagine.
Il che vuol dire che ci ha posti come suoi rappresentanti qui su questa terra, con lo scopo di regnare su questo pianeta invece sua. Infatti ci ha posti come dei re nel creato. Questo lo leggiamo, ad esempio, in Genesi capitolo 1, versetto 28. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. E questo concetto viene poi ripreso nel Salmo 8. Qui il salmista riprende proprio questa chiamata di Dio all'uomo nella creazione. Ed ecco che fa questa considerazione il salmista: quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura? Eppure tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio, l'hai coronato di gloria e di onore. Tu l'hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore, buoi, tutti quanti, anche le bestie selvatiche della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, tutto quello che percorre i sentieri dei mari. Proprio perché Dio ci ha dato un ruolo così elevato, noi siamo meravigliati, riconoscenti. Che privilegio abbiamo ricevuto da Dio! Dio ci ha scelti per condividere le sue caratteristiche, ci ha dato di fare parte della sua famiglia. Lo scrittore del Salmo che abbiamo appena letto è portato ad adorare Dio, riconoscendo che egli ha dato all'uomo un valore incredibile, immenso. Come dicevo, è abbastanza logico che quando scopriamo il piano di Dio per l'uomo, sentiamo il bisogno di adorarlo, perché siamo infinitamente riconoscenti per il fatto che ora sappiamo che la nostra vita ha un senso. Che l'adorazione sia una reazione naturale più che un ordine divino, lo capiamo dal fatto che spesso nella Bibbia i versetti in cui siamo invitati ad adorare Dio, più che degli ordini diretti da parte di Dio stesso, sono esortazioni da parte di altri credenti, ad esempio proprio nei Salmi. Facciamo un altro esempio, Salmo 147, versetto 1. Lodate il Signore, perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio, perché è cosa dolce e la lode si addice a Lui. Chi è che scrive queste parole? Il salmista. Perché il salmista si rende conto che è una cosa che si addice a Dio. E quindi è lui a richiamare gli altri uomini a lodare, ad adorare Dio. Ma avveniamo adesso al punto più importante, andando verso le nostre conclusioni. Tornando alle considerazioni iniziali, Dio non ci chiede di adorarlo perché è un egomaniaco che ama gli applausi e le attenzioni. In particolare, coloro che credono questo dovrebbero considerare il messaggio della Bibbia nella sua interezza, arrivando a considerare la persona di Gesù e la sua divinità. Infatti, l'istruzione di Dio nell'Antico Testamento serviva proprio a preparare gli uomini a comprendere la loro posizione davanti a Dio e la necessità di essere salvati da Dio attraverso la persona e l'opera di Gesù. Dio è orgoglioso e vuole solo ricevere applausi? Beh, quando arriviamo al Nuovo Testamento, al contrario, ciò che ci colpisce è proprio l'umiltà del nostro Creatore. Se Gesù fosse solo una creatura, come purtroppo alcuni credono, la sua opera getterebbe cattiva luce su Dio, rendendolo davvero un Dio distaccato, che non si sporca le mani, che manda degli inviati a risolvere i problemi dell'uomo. Ma quando comprendiamo che Dio si è manifestato in carne, comprendiamo quanto il nostro Dio, lungi dall'essere un egomaniaco, ci ama e mette noi al centro del suo progetto. Gesù si manifesta come il re venuto per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per le nostre vite. Insomma, l'unico sacrificio che conta davvero è quello che fa Dio stesso. Proprio così. Gesù, parlando di se stesso in Marco capitolo 10, versetto 45, dice queste parole: poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Allora, Gesù non ha fame di applausi, ma ha piuttosto un amore intenso verso tutti, anche verso coloro che lo odiano. Gli egomaniaci non si sacrificano per salvare i propri nemici. Nei Vangeli Gesù mostra la sua potenza e la sua divinità, ma allo stesso tempo mostra la sua umiltà, ben racchiusa in questo testo di Filippesi capitolo 2, versetti 6 a 11, che andiamo a leggere.
il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E questo testo mostra lo svuotamento volontario di Gesù, che accetta l'umiliazione della croce per amore nostro. Ma, allo stesso tempo, nel momento in cui si umilia, dimostra la sua grandezza e viene esaltato. Infatti, quando stava con i suoi discepoli, soprattutto verso la fine del suo ministero terreno, Gesù parlava della sua morte sulla croce come del momento in cui sarebbe stato glorificato. Il più grande momento di gloria era anche il più grande momento di umiliazione. Questo è il modo in cui Dio si presenta nel Nuovo Testamento. Si fa uomo, si fa uccidere come il peggiore dei criminali e allo stesso tempo risorge, perché è il figlio dell'uomo, una figura divina, tratta da Daniele capitolo 7, che regnerà per sempre e giudicherà gli uomini. La croce è un simbolo di morte, eppure diventa simbolo di salvezza. Umiltà ed esaltazione si incontrano perfettamente in Gesù. E di fronte a tutto questo noi non dovremmo adorarlo? Non dovremmo riconoscere il suo valore? Allora vado alla mia conclusione. Coloro che considerano il Dio della Bibbia un egocentrico che vuole applausi e attenzione dovrebbero leggere meglio il contesto biblico e considerare ciò che Gesù ha fatto. L'adorazione riguarda il valore di Dio, ma è a nostro vantaggio. Come scrisse Agostino al principio delle sue confessioni, i nostri cuori sono inquieti finché non trovano riposo in te. Il nostro disperato bisogno di gioia non può essere soddisfatto dei piaceri di breve durata di questo mondo. Quando scopriamo il vero senso della vita, il motivo per cui siamo qui e il grande valore che Dio dà all'uomo, anche in una prospettiva eterna, non possiamo fare altro che adorare Dio. Se tu, che mi stai ascoltando, non pensi che sia così, beh, non stai apprezzando la misericordia di Dio, non lo hai conosciuto. E non riesci nemmeno a comprendere quanto tu hai bisogno di Lui. Siamo tutti peccatori, colpevoli davanti a Colui che ci ha creati, ma non perché abbiamo fatto chissà cosa, ma perché gli abbiamo voltato le spalle e continuiamo a vivere come se Lui non ci fosse. Egli non ci ha abbandonato, si è manifestato, si è fatto carne in Gesù, dando la sua vita affinché noi potessimo vivere. Allora, quando anche tu riconoscerai questo, ti assicuro che ti verrà naturale ringraziarlo, lodarlo e adorarlo. E con questo vi ringrazio e do un caro saluto a tutti.

0: Manifesti del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto, ancora una volta un sincero e caloroso grazie per essere tornato fedele e puntuale. Un altro appuntamento, un'altra opportunità di passeggiare insieme attraverso il libro più letto. Siamo alle prese con il libro dell'Esodo. Benvenuto.

Ancora una volta un sincero e caloroso benvenuto, ma devo aggiungere particolarmente sincero e caloroso, a chi si fosse messo all'ascolto di questo nostro programma per la primissima volta. Può darsi che così, mentre giravi la manopolina o mentre pigiavi il bottoncino della tua radiolina digitale, ci hai trovati per caso, come dicono tanti quando ci scrivono. Sappi che noi non crediamo al caso, quindi benvenuto speciale, particolare, e un benvenuto accompagnato naturalmente dal desiderio, dalla preghiera che tu possa rimanere per tutta la mezz'oretta, per tutti i 30 minuti insieme a noi.

Dicevo, siamo alle prese con il libro dell'Esodo. Siamo arrivati al 26° capitolo. E, come ho detto prima, questa è una miniserie all'interno della serie più lunga di tutto il libro. Una miniserie compresa dai 5 capitoli che vanno dal 25 al 30° capitolo. Capitoli che hanno a che fare, come abbiamo detto più volte fin qui, con le istruzioni che Dio dà al popolo circa la costruzione di una tenda d'incontro, un incontro fra il popolo e il loro Dio, la tenda del tabernacolo. Abbiamo visto che, lungi dall'essere una serie di aride regole e misure, stiamo trovando fra le pagine di questo libro preziosi tesori nascosti magari dietro letture che apparentemente potrebbero essere senza senso e anacronistiche. Stiamo scoprendo sempre di più che Dio ha, in un certo senso, nascosto da una lettura affrettata, da uno sguardo frettoloso, l'immagine stupenda, amorevole, di suo figlio, Gesù Cristo. Colui che nascerà tanti secoli dopo era già presente.

L'abitazione del Signore, come viene definita in altre traduzioni, o il tabernacolo, era composta da vari teli, e la volta scorsa abbiamo visto quali significati simbolici potremmo cercare dietro questi veli. Ora, siccome queste sono supposizioni, prendile come tali. Sono lezioni che noi potremmo cogliere e spigolare da questi elementi, ma non vogliamo fare una dottrina di tutto questo. Se qualcuno non fosse d'accordo con me, ben venga, cioè insomma, ripeto, sono supposizioni, non è una legge scritta. Il contesto immediato ha a che fare con una tenda vera e propria, di dimensioni prestabiliti che Dio dà a Mosè, una tenda costruita con materiali che Dio decide, le misure sempre Dio le fornisce, quindi nulla è lasciato al caso, all'improvvisazione. Questo è il contesto immediato, il significato immediato, una tenda vera e propria, concreta. Dietro questa tenda però possiamo vedere delle immagini, delle lezioni, dei simboli. E sono questi i simboli che, ripeto, possono farci vedere o intravedere, dovremmo forse meglio dire, il Gesù della storia. I vari elementi ci ricordano in qualche modo la persona di Cristo, la sua opera, la sua missione, la ragione della sua venuta. Ora, dopo aver dato le disposizioni per la costruzione della tenda, Dio dice anche a Mosè: farai inoltre un tendaggio tessuto di lana viola, rossa e scarlatta, di lino ritorto. Sarà ornato con figure di cherubini. Lo appenderai con uncini d'oro a quattro colonne di acacia, rivestite d'oro e poggiate su quattro basi d'argento. Nell'abitazione, cioè nel tabernacolo, nella tenda, questo tendaggio separerà il luogo santo da quello santissimo. Ecco, qui già cominciamo a vedere che questa tenda non era un monolocale, per così dire, non era un'unica grande camera, ma Dio dice: devi fare un tendaggio, un velo, e questo velo tessuto di lana viola, rossa e scarlatta, di lino ritorto, deve separare un locale da un altro. Locali ai quali Dio dà il nome di luogo santo e luogo santissimo. Poi Dio prosegue e dice: porterai l'arca che contiene i miei insegnamenti nel luogo santissimo e le metterai su il suo coperchio. Collocherai invece la tavola dei pani dall'altra parte del tendaggio, sul lato nord dell'abitazione o del tabernacolo, e il candelabro di fronte alla tavola, verso sud. Farai per questo tendaggio cinque colonne di acacia con uncini d'oro. Le rivestirai d'oro e fonderai per esse cinque basi di rame. Questo era per l'ingresso nella tenda. Quindi vediamo che c'è un velo, un tendaggio, un sipario, se vuoi, che separa appunto le due stanze, il luogo santo e il luogo santissimo. E tanto per fare mente locale, questo è il velo, cioè non proprio questo che Mosè sta per fare, ma un velo simile a questo che era collocato nel Tempio di Gerusalemme e che serviva per dividere il luogo santo dal luogo santissimo, fu proprio quello il velo che fu squarciato da capo a fondo il momento in cui Gesù morì. Un'affermazione potente, vigorosa, che non lascia dubbi. Lo squarcio permette l'ingresso di chiunque desideri avvicinarsi dal luogo santo al luogo santissimo. Ora, questo può non avere molto senso. Se però pensi che nel luogo santissimo poteva entrare soltanto il sommo sacerdote,
e poi, una volta l'anno soltanto, ti rendi conto del significato della portata dello squarcio. Ti rendi conto del messaggio dietro questo squarcio. Gesù, attraverso la sua morte, ha aperto il sipario. Non c'è più una separazione fra noi e Dio. In questo momento, adesso che Dio sta parlando a Mosè, è necessario che ci sia questa separazione, perché fino adesso non c'è stato nessun mediatore fra Dio e il popolo. Mosè non è un mediatore, Mosè è un portavoce. Mosè ha parlato, ha agito e parlerà ed agirà a nome del popolo. Ma non è il mediatore di cui noi abbiamo bisogno. E neanche Aronne, suo fratello, il sacerdote, potrà svolgere quel compito. Anche se gli sarà permesso di entrare nel luogo santissimo, potrà farlo soltanto una volta l'anno, ubbidendo a strette e precise regole e condizioni. Quindi vedi quanti insegnamenti, quante verità sono nascoste sotto la superficie di questo testo. Leggendo così a tirar via la meno peggio, tutto questo non si coglie. Eppure siamo qui per questo, per scoprire tesori nascosti dal libro più letto.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono Maurizio, sempre contento e felice che tu abbia scelto questa frequenza, questa emittente a quest'ora. Nel caso ti fossi messo all'ascolto soltanto ora, magari hai avuto altre cose da fare, sei arrivato un pelino in ritardo, o magari è la primissima volta che ci trovi, che ci ascolti, beh, a te un sincero e particolare benvenuto. Siamo alle prese con la fine del 26° capitolo, stiamo per addentrarci nel 27° capitolo del libro dell'Esodo. E qui comincia a cambiare qualcosa. Non so se ci hai fatto caso. Fino adesso ogni suppellettile, ogni strumento che abbiamo trovato all'interno di questa tenda, di questa abitazione, era fatta d'oro, o perlomeno era ricoperta d'oro. La cassa di legno da caccia era ricoperta d'oro dentro e fuori, il coperchio era d'oro massiccio, il candelabro era d'oro, le colonne erano ricoperte d'oro e così via. Adesso Dio dice a Mosè: per l'ingresso della tenda farai un altro tendaggio ricamato. Sarà tessuto con lana, viola, eccetera, eccetera. Farai per questo tendaggio 5 colonne di acacia con uncini d'oro. Le rivestirai d'oro, attenzione, e fonderai per esse 5 basi di rame. All'interno di questa tenda c'erano già altre colonne, quelle che reggevano in un certo senso la camera più interna, il luogo santissimo. Ma queste colonne di acacia rivestite d'oro poggiavano su 4 basi d'argento. Adesso invece quest'altre colonne, che cominciano a portarci verso l'esterno, poggiano su basi di rame. Ci stiamo in un certo senso allontanando dal luogo santissimo e dal luogo santo. Ecco perché c'è questa lieve differenza fra argento, fra le basi d'oro, le colonne d'oro, le basi d'oro, le colonne d'oro, le basi d'argento, e adesso le colonne d'oro, ma con basi in rame.

Mosè adesso deve fare un altare, deve costruirsi un altare, sempre su indicazione, su richiesta di Dio. Un altare di legno di acacia. Sarà quadrato, lungo e largo 2,5 metri e così via. Non ti do le dimensioni perché non credo che le ricorderesti, e in ogni caso non è che sono poi di fondamentale importanza. Quello che è importante invece notare è questo. Dio dice a Mosè: tutto l'altare sarà rivestito di cosa? D'oro? No. Sarà rivestito d'argento? No, neanche. Tutto l'altare sarà rivestito di rame. Non solo, farà in rame tutti i suoi accessori: i recipienti per raccogliere la cenere, le palette, i vasi per l'aspersione, le forchette, i braceri. Farai per esso una graticola di rame, forma di rete, con 4 anelli di rame ai 4 angoli, e così via. Tutto questo secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte.

Naturalmente devi tener presente che noi stiamo facendo un viaggio a ritroso. In altre parole, siamo partiti dall'interno del tabernacolo, della tenda, e stiamo andando verso l'esterno. Normalmente si fa all'opposto, si va dal di fuori verso l'interno. Gli oggetti posti nel cortile esterno sono dunque fatti di rame. Perché? Ma anche in questo fatto c'è un simbolo molto, molto importante. Il rame ci fa pensare al giudizio di Dio sul peccato. Infatti, la questione del peccato deve essere risolta prima di poter entrare nel luogo santo. Ripeto, noi abbiamo fatto un viaggio a ritroso. Immaginiamo di essere una persona qualsiasi del popolo di Israele che si avvicina, che si appresta ad andare al tabernacolo, alla tenda d'incontro. Entra e si trova davanti a questi oggetti di rame. E questi oggetti di rame gli dicono: non puoi andare oltre, sei sporco, non puoi fare ingresso alla presenza di Dio, devi prima essere purificato, pulito. Ed è qui che subentrano poi tutte le varie cerimonie, i vari riti per la purificazione, per la richiesta del perdono e così via, che vedremo in seguito. Quindi ti ricordo, gli oggetti posti nel luogo santo santissimo erano fatti d'oro e rappresentano la comunione con Dio e l'adorazione di Dio. In questo luogo, in questi due luoghi, santo e santissimo, in queste due camere interne, non ci può essere peccato. Ecco perché, come dicevo, la questione peccato deve essere risolta all'inizio, all'ingresso. E di nuovo questo ci parla molto chiaramente, ancora oggi, di come avvicinarci a Dio. Ora, noi non dobbiamo andare nel deserto dove si trovavano gli israeliti e cercare questa tenda di incontro, non c'è bisogno. Il principio spirituale rimane lo stesso, però. Io non posso entrare alla presenza di Dio se sono sporco, se sono impuro. Devo prima disfarmi del peccato. Quello che sto dicendo non è giusto, e l'avrai notato senz'altro. Perché? Non è giusto perché io non posso disfarmi del mio peccato. Israele aveva bisogno del sacerdote, aveva bisogno di portare dei sacrifici, e il sacerdote offriva questi sacrifici a nome del popolo. Ora noi non abbiamo più sacerdoti che offrono sacrifici al posto nostro. Abbiamo un sacerdote, uno solo, per eccellenza, che una volta per tutte ha offerto il sacrificio più grande, più prezioso, più unico: se stesso, la propria vita. Avvalendomi di questo sacerdote, di questo sommo sacerdote, avvalendomi del suo sacrificio, allora sono purificato, sono pulito e posso entrare dal cortile del tabernacolo, posso fare ingresso nel luogo santo. Non solo, dal momento che Gesù è morto al mio posto, posso entrare addirittura nel luogo santissimo, cosa che il popolo di Israele non poteva fare. D'accordo? Quindi vedi quanti insegnamenti, quante cose preziose stiamo imparando da una tenda. Immagina un po'. Quindi l'uomo sta fuori nel cortile. Può avvicinarsi a Dio? Sì. Ma prima di tutto deve esserci qualcuno che muoia al suo posto. Se infatti l'uomo vuole incontrarsi con Dio senza morire, deve necessariamente avere un sostituto. Qualcuno deve morire sull'altare di rame. Non c'è scappatoia. Vedi, alcuni pensano che Dio sia un Dio vendicativo, capriccioso, che faccia richieste assurde. Ma facciamo queste affermazioni perché non abbiamo compreso il peccato. Non abbiamo capito che Dio, come essere perfetto, tre volte santo, non può stare alla presenza del peccato. E attenzione, non cadiamo nell'errore di fare una scala di peccati, piccoli, grandi, medi. Peccato è peccato. È come dire buio. Quanto è nero il buio? O quanto è grigio? Il buio è buio. La luce è luce. Le due cose non possono coesistere. Non può esserci buio
in una stanza con la lampada accesa. E non può esserci luce laddove è tutto buio. È un esempio sicuramente un po' debole, un paragone che forse fa acqua da tutte le parti, ma è l'unico che posso trovare per cercare di comprendere, nei limiti della nostra intelligenza, è l'unico modo che posso trovare per spiegarti come mai Dio non può trovarsi alla presenza del peccato. Egli che è luce, che abita nella luce, non può sopportare la presenza del buio. Il buio non esiste davanti a lui. Quindi il buio non può fare ingresso alla presenza di Dio. Il peccato è come il buio, la tenebra. Io, da persona non rigenerata, da persona che vive secondo i propri dettami, da persona che non ha mai detto sì a Gesù Cristo, io vivo nel peccato. È per questo che non posso avvicinarmi a Dio. Il momento che dico sì a Cristo, l'agnello di Dio sacrificato al mio posto, allora posso entrare. Perché? Perché Cristo ha preso il buio del peccato sulle proprie spalle. Dio adesso può ricevermi. Ecco perché è importante cercare di capire i vari passi che ci portano dall'esterno del tabernacolo fino al luogo santissimo. Ecco perché è importante capire chi Gesù Cristo è e cosa ha fatto per te.

Purtroppo anche per oggi dobbiamo salutarci. Ripeto, nel caso tu volessi conoscere più da vicino colui che è morto al posto tuo, colui che poi è risorto e di oggi il Cristo, il Signore vivente, scrivici. A noi farebbe molto piacere poterti metterti in contatto con lui. Ancora una volta un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci al nostro prossimo incontro. Torna fedele e puntuale come sempre. Io ci sarò.

cristiana evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode, adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare!

0: Fin dal 1895, all'inizio cioè dei miei primi esperimenti, io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. A questo fine decisi nel 1900 di far costruire due potenti.
1: Quella che avete appena ascoltato è una preziosa testimonianza sonora, è la voce di Guglielmo Marconi che annuncia e spiega nel 1901 il suo primo esperimento di radiotelegrafia senza fili attraverso l'Atlantico. Da quella data ovviamente ne è passato di tempo, la tecnologia ha fatto passi da gigante, ma senza dubbio è anche merito di Guglielmo Marconi se oggi voi potete ascoltare la mia voce attraverso la radio. Ecco, ma non solo la mia voce, ma anche il programma Contrappunti, che comincia proprio in questo momento. Amici, buon ascolto!

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Allora, un'introduzione senz'altro un pochino insolita, comunque ecco, sono qui con voi amici anche quest'oggi per la consueta mezz'oretta. Perché tanti uomini desiderano i bambini? I crimini denunciati in tutto il mondo scompariranno oppure aumenteranno? E cosa ne dice la Bibbia? Ecco, questo è un po' il tema di fondo del programma Contrappunti di oggi. Prima però la musica, e oggi per aprire il nostro programma That's When I Need You dai Beyond the Blue.

Cosa diceva allora questa canzone dei Beyond Blue? È presto detto. Quando la mia vita va in frantumi, dicono le parole della canzone, io cado in ginocchio, come se tu fossi qua per riparare quello che rompo. La mia storia narra di come mi aggrappo alla gloria, portando tutti i miei errori davanti a te. Il tempo incalza e io desidero tanto farti partecipe di quello che faccio, sia le cose giuste sia quelle sbagliate. Prendi il mio cuore, ogni parte di esso, finché non sei il Signore di tutta la mia vita. Nei giorni in cui tutto va per il verso giusto e nei momenti in cui tutti i miei progetti vanno in fumo, in ogni ora della mia vita, proprio allora ho bisogno di te. Ho finito di vivere quel tipo di amore per te che mi coinvolge solo fino a un certo punto. Tu sei la persona che mi rende completo. Non importa proprio se domani mi porta gioia o dolore, il tempo incalza e io chiedo soltanto questo, di poter condividere con te sia la gioia sia le lotte. Sono tuo, sii tu il Signore di tutta la vita e niente meno che tutta. Giorno per giorno il peso della mia umanità grava su me come la forza della gravità. Non voglio capire il mistero, voglio soltanto essere libero, voglio sentire le tue braccia amorose che mi circondano e in ogni momento ho bisogno di te, Signore. Mentre i minuti diventano ore e le ore diventano giorni, io ti cercherò, confiderò in te, t'amerò sempre di più e avrò anche più bisogno di te. That's when I need you, proprio allora ho bisogno di te. Ecco queste le parole della prima canzone di oggi.

anche questo brano musicale, da un bel po' di tempo che non lo ascoltiamo. Chariots of Fire, dalla colonna sonora del film Momenti di Gloria. Vi ricordo, siete all'ascolto del programma Contrappunti, è iniziato da pochissimo, ascoltiamoci questo brano fino al termine, poi andremo avanti.

0: Contrappunti.
1: E entriamo così allora nell'argomento del programma di oggi. Che cosa è entrato nel cuore degli uomini del nostro tempo a spingerli a crimini inauditi contro bambine e bambini per soddisfare i loro istinti sessuali? Giornali, radio e televisione ce ne parlano sempre più spesso. Ecco, la pedofilia, parola formata da due parole greche che vogliono dire amore per i bambini, è descritta dal vocabolario come perversione sessuale caratterizzata da attrazione erotica verso i fanciulli indipendentemente da quello che è il loro sesso. Ecco, il sociologo italiano Alberto Abruzzese, citato dalla rivista Panorama in un articolo apparso qualche tempo fa, con queste sue asserzioni che riguardano la moralità. Dice: in una società dove il controllo è saltato completamente, dove conta l'individuo e non la collettività, dove trionfa la legge del desiderio, diventa normale seguire l'impulso piuttosto che soffocarlo. Ecco, l'impulso di cui parla Abruzzese fa parte di ciò che la Bibbia invece chiama desideri della carne, o più semplicemente peccato. Ma oggi la psicologia popolare sembra dire che fai male a te stesso se non ti lasci andare a fare tutto quello che la tua mente può desiderare o inventare. Ecco, per cui la pedofilia, così anche come l'omosessualità, diventano, almeno per tanti, se non per molti, giustificate e normali. Ecco, ancora in questo articolo Abruzzese diceva ancora: viviamo in società che hanno perso il controllo morale, che non hanno più i riferimenti etici forti. In questa situazione emergono allo stato brado le pulsioni e si impongono. La tecnologia poi fa parte dello scenario ed enfatizza l'esaltazione dell'individuo. Ecco, fin qui le sue parole. È chiaro che la prima giustificazione di questi comportamenti devianti, che sono, secondo la Bibbia, immorali, è che per alcuni sono comportamenti del tutto normali. Ma anche il furto, lo stupro, l'omicidio per alcune persone sono considerati normali in determinate situazioni. Questo però, ecco, non li rende né accettabili nella società né tantomeno davanti al Signore. La seconda giustificazione di questi comportamenti è che sono sempre esistiti, ma soltanto ora, in una società meno antiquata e più libera, si possono praticare senza nascondersi. E questa è una difesa sbagliata, almeno per due motivi. Il primo è lo stesso di cui dicevo prima: anche lo stupro e l'omicidio sono esistiti da sempre, ma questo, ecco, non li rende per questo motivo comportamenti giusti. Il secondo motivo per cui questa difesa non vale è che sottintende una giustificazione falsa. Anche se la pedofilia, oppure l'omosessualità o il commercio del sesso sono sempre esistiti, ecco, questo non prova che siano sempre esistiti nella stessa misura di oggi. Solo l'abbattimento della morale, del concetto che esiste un Dio che non è soltanto buono e amorevole, ma anche santo e giudice, hanno fatto apparire in pubblico i peccati che prima erano più nascosti. Ma queste nuove libertà, c'è da dire, hanno fatto anche moltiplicare la pratica di questi peccati in un mondo in cui sono sempre più accettati. La guerra fra i sessi, la sconfitta del maschio come uomo e come amante, hanno insinuato in lui la paura di tentare una relazione sincera, una relazione aperta con una donna, convincendolo a diffidare in particolare del matrimonio. L'hanno così spinto invece a cercare l'amore, oppure un surrogato dell'amore, in situazioni in cui egli può dominare e controllare l'altro, dalle relazioni appunto con le prostitute, con un amico dello stesso sesso, oppure con un bambino, arrivando fino allo stupro, oppure soltanto nell'immaginario, con le pornocassette o il porno telefono, o anche internet. Ecco, questo che avviene ed è avvenuto è una distorsione della formazione della personalità umana. Nell'età della crescita, in famiglie in cui i bambini non vedono espressioni di affetto e di amore fra i genitori e affermazioni della bellezza dell'amore che deve esserci fra i coniugi. Ecco, per di più manca in molti casi un'istruzione giusta e motivata nella morale biblica, per cui per un numero sempre maggiore di persone non esistono leggi o principi morali a cui è importante sottomettersi, sia per il proprio bene sia per il bene della società e innanzitutto per un giusto timore, un giusto rapporto con Dio. Come per l'omosessualità, così anche la pedofilia, esistono già organizzazioni che difendono questi comportamenti come definiti normali, utili, piacevoli e avversati soltanto dalla gente perbenista, dalla gente bigotta e repressa. Come per l'omosessualità, così per la pedofilia si afferma che vi è una parte della popolazione, sia maschile che femminile, sia adulti che bambini, che desidera e gode queste relazioni e che perciò non sono da vietare. Ecco, ma cosa dice la Bibbia? Lo vediamo fra un attimo, facciamo una piccola pausa musicale.

Allora, dicevo, cosa dice la Bibbia in proposito? Beh, prima di tutto che il cuore e il comportamento dell'uomo che rifiuta di riconoscere Dio non hanno fatto che sprofondarlo in nefandezze più vergognose. Dio li ha abbandonati nelle proprie concupiscenze, ci ricorda ancora la scrittura, concupiscenze dei loro cuori, all'impurità. Dio li ha abbandonati a passioni infami. Dio li ha abbandonati a una mente reproba perché facessero cose sconvenienti. È scritto nell'Epistola ai Romani. Apostolo Paolo ha avvertito il giovane Timoteo dei guai incontro ai quali l'umanità andava a scontrarsi, e fra questi quello di essere egoisti, irreligiosi, senza affezione naturale, amanti del piacere anziché di Dio. Ecco, non solo si comportano bestialmente, ma inventano teorie, filosofie, ragionamenti per difendersi. Paolo ha detto ancora: non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. E per di più, chi pratica e approva questi tipi di peccato arriva a condannare chi non commette il suo stesso peccato. Trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e dicono male di voi. Anche questo versetto tratto dalla scrittura. Ecco, infatti con grande facilità ci chiamano bigotti, moralisti, legalisti, repressi, ipocriti, complessati e così via. I credenti non possono sperare, alla luce di quello che dice la scrittura, che il mondo migliorerà, che i peccati più eclatanti e disgustosi spariranno. No, al contrario, ecco, sappiamo che vivere moralmente e in modo santo davanti al Signore, annunciando il Vangelo della salvezza, che non può avere altro effetto se non quello di denuncia, e se non si smaschera anche il peccato, ecco, sarà sempre e sempre più difficile.

una volta veniva chiamato peccato, oggi nuove libertà. Ecco, è meglio non andare dove ci porta il cuore. Di questo abbiamo parlato fin qui nel programma Contrappunti. Adesso la musica, Albino Montisci, Volti Solitari.

0: State ascoltando
1: Contrappunti,
0: al microfono Mario Pieri.
2: Breakfast in America si intitola il brano che abbiamo in sottofondo, e anche se non è tempo di colazione, un benvenuto amici a tutti quanti voi, un benvenuto in particolare a chi ci ha raggiunto da poco. Contrappunti, questo è il nostro programma che sta però ormai volgendo al termine. La bellezza è a volte solo negli occhi di chi guarda, oppure a volte anche solamente nelle orecchie. Ecco, forse la delusione più grande della sua vita l'ha provata una signorina inglese, Olive, quando un ladro le ha rubato l'oggetto più prezioso che possedeva. La signorina, 62enne, è una violinista conosciuta e ha suonato violino come solista in varie orchestre inglesi. Oltre alla sua bravura personale, la sua partecipazione era ricercata e apprezzata per un altro motivo particolare, motivo del suono meraviglioso del suo violino, un violino di suo possesso, uno Stradivari del 700, del valore di circa 300 milioni di lire. Ecco, lascio a voi fare i conti quanti euro sono. Incredibilmente la delusione più grande della signorina non l'ha provata tanto perché il violino rubato era stato ritrovato, ma per un altro motivo. Meno di 24 ore dopo il furto, la polizia inglese, veramente efficiente, come proprio come nei film, ha ritrovato il violino che era stato messo in vendita nel negozio di un antiquario, e fin qui ovviamente tutto bene. Ma la polizia poi l'ha fatto esaminare da un esperto per valutare qualsiasi possibile danno recato allo strumento e poi per avvertire l'assicuratore. Fra lo sconcerto di tutti, l'esperto ha dichiarato che il violino era un falso del valore di circa una trentina di euro, quindi proprio una sciocchezza. Di Stradivari aveva soltanto la firma, quella proprio autenticamente falsa al suo interno. Ecco, chissà quanti migliaia di esperti e non avevano ascoltato la musica di quel violino negli ultimi 40 anni, tutti entusiasti e rapiti dai toni meravigliosi e pastosi, caratteristici appunto di uno Stradivari autentico. È veramente valeva più per la gioia dei musicisti e la fama del violino che non lo strumento stesso. Ecco, spesso, come sappiamo, la firma è veramente tutto. Un paio di blue jeans, un paio di scarpe, un orologio, una valigia. Ecco, chi li comprerebbe se non portassero l'etichetta giusta? L'etichetta che fa salire di 4, 5, 10 volte il prezzo della merce griffata. E poi anche in questo campo vi sono le imitazioni con etichette quasi uguali alle originali e altre con etichette false del tutto. Ecco, si capisce allora che non è l'oggetto in sé quello che importa. Non si cercano un paio di blue jeans qualsiasi di stoffa buona e prezzo modesto, oppure un orologio la cui qualità maggiore è che sia sufficiente per indicare l'ora esatta. No, si cerca l'apparenza. Un particolare tipo di occhiali, un particolare vestito. Ecco, e chi non se li può permettere cerca l'imitazione migliore per non riuscirne poi svergognato. E purtroppo la moda del fare credere ciò che non è, oppure il tentativo di coprire o di rivestire ciò che si è davvero, si adatta perfettamente anche al comportamento religioso, cattolico o evangelico che sia. Ecco, l'importante è apparire a volte anche conoscitori della Bibbia o almeno dei difetti delle altre fedi, apparire fermi nella propria dottrina ma larghi di vedute e comprensivi di chi invece la vede diversamente, altamente morale e di sani principi ma ben inserito nel mondo del lavoro, della società. Ecco, insomma, non importa l'essere, ma l'importante è apparire. Comunque sia, l'apparenza ha rivelato tutta la sua insistenza alla signorina inglese. Non convinta, ha chiesto una seconda opinione sul valore del suo violino, ma il prezzo invece è rimasto fermo alla stessa cifra di prima. Niente di più, niente di meno. Che smacco dover accettare non l'apparenza, ma la verità.

0: E allora mi faccio da parte per il momento, almeno per quanto riguarda questo programma. Appuntamento al prossimo e come sempre, amici, vi invito a restare con noi e a seguire i programmi che verranno dopo. Buon proseguimento allora.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Della bontà dell'uomo o della sua presunta bontà, ecco, si è parlato tante volte qui dai nostri microfoni. Nino Ciniello oggi qui nella rubrica Controluce ritornerà su questo tema e si è posto una domanda, ecco, chi è abbastanza buono per Dio? Ecco, a questa domanda Nino Ciniello darà una risposta adesso qui a Controluce. Amici, benvenuti a questo appuntamento, Mario Pieri di nuovo al microfono assieme, come ho detto, a Nino Ciniello, al quale lascio subito il microfono. Noi ci risentiamo poi alla fine delle sue considerazioni. Buon ascolto intanto.
3: Rieccomi di nuovo a voi, carissime amiche ed amici fans, spero tanti, di Controluce. Ricordavo in questi giorni, diversi anni fa, lessi un articolo di Erich Fromm, un filosofo tedesco che andava per la maggiore negli anni 70. Il titolo di questo articolo era «L'uomo è fondamentalmente buono». Il fatto interessante è che questo titolo era messo a fianco ad una macabra foto che ritraeva un cadavere con la testa mozzata. Ora, probabilmente che mi ricordi ancora di questo articolo, forse a causa di quella foto che mi è rimasto impresso. Però ecco, diciamo che passano gli anni, ma credo che la tesi di Fromm goda ancora di ottima salute. L'uomo è fondamentalmente buono. In modi e con parole diverse, quante volte abbiamo sentito questa frase o in qualche modo è stata veicolata da altre frasi. L'uomo essenzialmente buono è il suo comportamento che lo rovina, oppure è la società che lo spinge a comportarsi male. Un altro modo generalizzato per affrontare la questione è quella di dividere l'umanità in persone buone e persone cattive. E questo lo si fa, o si comincia a fare già dalle scuole elementari. Non so, molti sapranno che durante una pausa, spero breve, di un'assenza della maestra, c'è il bimbo alla lavagna, il classico bimbo che deve elencare sulla lavagna una colonna di chi è stato buono e quella di chi invece è stato cattivo. Poi da grandi in genere si pensa che i cattivi siano quelli, non so, che vanno in carcere, o quelli che rubano, che uccidono. I cattivi sono i teppisti, quelli che in macchina magari non osservano il codice stradale o ti tagliano la strada. In quasi tutti i film ci sono i cattivi e i buoni, in genere facciamo il tifo affinché venga il personaggio considerato buono, ecco. I buoni invece sono quelli considerati, non so, normali, brava gente, quelli che non fanno storie, non so, alle riunioni di condominio o alle riunioni scolastiche, che rispettano la fila o che vanno in chiesa e portano i figli al catechismo, che fanno il volontariato o sono presenti, non so, alle marce per la pace e così via. Allora, credo che queste persone, quelle buone, ritenute persone rispettabili, normali, siano quelle che si sentono a posto in genere davanti a Dio e davanti agli uomini, che difficilmente sentiranno di essere, uso questo termine forte, peccatori e quindi degni del giudizio eterno di Dio. Ma è interessante notare che i quattro Vangeli ci dicono che Gesù ebbe la vita difficile, la maggiore ostilità, resistenza proprio dalle persone ritenute buone e religiose, non da quelle ritenute cattive. Non solo, ma il fatto interessante, udite udite, che Gesù, oltre a non aver mai diviso l'umanità in buoni e cattivi, ha anche affermato che non esiste nessuna persona buona. E voglio raccontarvi in breve un episodio del Vangelo di Luca, capitolo 18, che racconta appunto l'incontro che Gesù ebbe con un giovane che era molto ricco, molto buono, ritenuto tale, ecco, il quale chiese a Gesù, cito la sua domanda, «Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Allora, questo giovane è una persona, come dicevo prima, normale, una persona giusta, ligia ai doveri non solo religiosi ma anche sociali. E il racconto ci dice che osservava i comandamenti di Dio. Oltre a questo, la domanda che fece Gesù ci suggerisce che è una persona che aveva anche un certo interesse per le cose spirituali. È lui che si avvicina a Gesù, è lui che chiede, lui che fa le domande. Voleva veramente piacere a Dio e avere la vita eterna. La risposta di Gesù però credo che fu per lui una specie di shock che gli fece crollare il mondo addosso. Tutte le sue speranze, le sue sicurezze e il mondo che si era costruito furono di colpo spazzate via. Ma dove aveva fallito questo giovane? Cos'è che non aveva capito e che anche oggi tante persone considerate buone, rispettabili, ancora non capiscono? Allora, vediamo cosa ci insegna questo piccolo incontro fra Gesù e questa persona. Allora, in primo luogo, diciamo che questo giovane, come tante persone oggi, non capì che cos'è la bontà. Egli pensò che per essere buono doveva rispettare la legge di Dio. Quando Gesù gli chiese se aveva osservato i 10 comandamenti, egli rispose: «Tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia gioventù». E questo di per sé era già, ed è già eccezionale. Chi può essere una persona che osserva tutto fin dalla sua gioventù? Per questo giovane, quindi, l'essere buono riguardava il fare certe cose e non fare altre. Ma Gesù demolì questa visione dicendo: nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. In altre parole, gli ricordò che l'origine, la fonte di ogni bene e di ogni bontà è Dio e solo Lui. Ciò non è solo affermato nella parola di Dio, ma anche scritto nella tua e nella mia coscienza. Lo scopo della legge di Dio non è solo quello di metterci davanti ad una serie di regole e di leggi da osservare, ma quella di metterci faccia a faccia con Dio stesso e con la sua perfetta santità. Quindi lo scopo dell'affermazione di Gesù «solo Dio è buono» anche oggi è quello di incoraggiarci a confrontarci con Dio stesso e non solo con noi stessi o con gli altri. Solo chi sceglie questo confronto si vedrà per come è nella realtà, cioè un essere ribelle davanti a un Dio perfettamente puro e santo. Poiché solo Dio è buono, ciò significa che non esiste nessuna persona buona. Significa che davanti a Dio non esistono i buoni da un lato e i cattivi dall'altro. Significa che non serve a niente cercare di essere più buoni, più normali o il meno cattivi possibile per sperare di ricevere il dono della vita eterna. Gesù pone la questione non sul piano quindi del fare delle cose, ma dell'essere cioè moralmente come Dio. Ecco perché agli occhi di Dio non esiste nessuna persona buona né mai ci sarà. Ciò fu ribadito anche dall'Apostolo Paolo quando disse: «Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio». In secondo luogo, questo racconto ci insegna che il giovane ricco si illuse perché pensò che la sua bontà avrebbe contribuito in qualche modo a salvarlo. Egli infatti chiese: «Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Egli pensò in termini di fare per avere. Ma è sempre così, l'uomo religioso, l'uomo buono, pensa di avere in sé le capacità di fare ciò che è giusto, di cambiarsi per essere più accettevole a Dio, di presentare la sua bontà come merce di scambio. E questa teoria della presunta bontà umana la troviamo anche, non so, nei criteri dell'educazione dei bambini, nell'idea che l'uomo sia il massimo artefice del suo benessere, come se il potere della scienza e della tecnica siano nelle mani di essere moralmente e spiritualmente neutri. La storia, credo, e l'esperienza personale di ognuno di noi dimostra invece che questo pensiero non fa i conti con la realtà. Il giovane ricco pensò che tutto ciò di cui aveva bisogno era una dritta, cioè un consiglio, una consulenza, come diremmo oggi. Il resto poteva farlo benissimo da solo. Si sbagliava di grosso. Gesù non è venuto su questa terra per darci dei consigli su come vivere bene, né per essere un esempio, ma per essere il nostro Salvatore, come dice l'Apostolo Pietro, Lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. La questione di fondo quindi non è come essere sufficientemente buoni per essere accettati da Dio, ma qual è il mezzo per cui Dio ci accetta una volta e per sempre. E questo ci porta infine all'ultimo punto, cioè che poiché il giovane ricco non fu disposto a rivedere il suo pensiero, perse l'occasione di riconciliarsi con Dio. E lì pensò che la sua osservanza ai comandamenti lo avrebbe esentato dal vagliare la sua vita fino in fondo e quindi dalla necessità di confessare i suoi peccati a Dio. Così la sua pretesa di bontà divenne l'ostacolo maggiore per andare veramente a Dio. Gesù gli disse, cito la sua frase, il Vangelo di Luca, «Vendi tutto quello che hai, poi vieni e seguimi». Ma egli, udite queste cose, ne fu afflitto perché era molto ricco. Gesù aveva stanato un grosso idolo nella sua vita che lo dominava e di cui non era disposto a mettere in discussione, cioè la ricchezza. Come sempre accade, chi pensa di avere un'alta stima morale di sé nasconde sempre qualche idolo nella sua vita. Così preferisce far vedere la facciata della propria vita, cioè far colpo sugli altri e nascondere o tacere su ciò che ritiene un male. In conclusione, questo incontro fra Gesù e il giovane ricco ci dice che nessuno è buono davanti a Dio, nessuno è presentabile, nessuno può migliorare la propria condizione spirituale. L'unica soluzione sta nella croce, dove Gesù, l'unico giusto, si è dato per gli ingiusti, non per le persone buone. Credi tu questo oppure pensi tutto sommato di essere una brava, una buona persona?

E ancora una volta noi abbiamo detto la nostra, voi volete dire la vostra, noi farebbe un immenso piacere, quindi approfittatene e fateci conoscere quelli che sono i vostri pensieri, le vostre impressioni, i vostri commenti su quello che avete sentito qui a Controluce quest'oggi. Bene, grazie allora per averci fatto anche quest'oggi compagnia, mi raccomando, come sempre restate ancora con noi, seguite anche i programmi che arriveranno subito dopo, intanto buon proseguimento.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Mi dica qual è il miglior modo di assistere le persone invalide? Quello di esortarle ad accettare le loro presenti limitazioni e infermità? Oppure quello di stimolarle a vincere tali limitazioni e a migliorare la loro vita? Penso che queste domande siano interessanti. Potrebbero essere degli invalidi in ascolto o qualcuno di voi che ha vissuto con persone disabilitate o che le assistono in qualche modo o che le consiglia e che potrebbe essere interessato nell'ascoltare ciò che Dio dice sull'invalidità. Incominciamo con il riconoscere che certo il loro cammino è duro. L'invalidità rende la vita difficile, specialmente se l'invalidità è molto visibile. Altre persone riconoscono quell'inabilità e compatiscono quella persona ed a volte non dovrebbero perché ciò rende la cosa ancora più difficile. Infatti, siccome è più difficile, voglio mettere in chiaro che c'è ancora più ragione di parlare di responsabilità. Vedete, ci sono molte tentazioni che la persona invalida dovrebbe evitare con molta prudenza, a meno che questa persona non usi la sua invalidità come un sistema di manipolazione o come un ostacolo che diviene un mezzo di tentazione per peccare verso Dio. Ecco alcuni dei problemi particolari della persona invalida. C'è l'impedimento in se stesso che può limitare ed in certi casi limita la sua abilità di funzionare nella società. Ma tutti abbiamo limitazioni, non dimentichiamolo. Alcuni hanno un quoziente di intelligenza limitato, altri hanno limitate abilità negli sport, tutti hanno limitazioni, una persona invalida ha limitazioni straordinarie o uniche e quindi attira l'attenzione. La cosa da considerare è solo il tipo di invalidità, non il fatto di limitazione. Tutti quelli che ascoltano sono limitati in qualche modo e l'invalido deve riconoscere questo fatto. C'è la possibilità di risentimento che può nascere nel cuore. C'è sempre la tentazione che siccome non è come gli altri, non può usare un braccio o gli manca una gamba, non può camminare, è dovuto a paralisi, è molto facile per lui di concentrarsi su quell'inabilità invece di concentrarsi su tutte le abilità che ha e tutte le abilità che Dio gli ha dato e che possono permettergli di fare molte cose meravigliose, consistenti, eccitanti e remuneranti in questo mondo per il Signore e per gli altri. Ma invece di far questo, la tentazione è di concentrarsi su ciò che non ha e quindi di divenire amaro e risentito. Quell'amarezza e risentimento non sono causate dall'invalidità, sono causate dal modo in cui tratta quell'invalidità, peccaminosamente e erroneamente. E poi, naturalmente, c'è sempre la possibilità di diventare completamente egocentrici, l'attitudine che dice, ora prestatemi attenzione, ho questa invalidità, occupatevi di me, dovete mettermi in prima linea, dovete sempre pensare a me, e perciò nel dirlo a tutti gli altri, in un modo o nell'altro, si dice, devo pensare a me stesso. C'è sempre qualcun altro che ha un'invalidità peggio della vostra, c'è gente che ha bisogno della vostra cura e ha bisogno del vostro riguardo e molte persone che non sono inabilitate in un modo molto visibile o molto raro hanno bisogno del vostro aiuto in un modo o nell'altro. Egocentrismo è peccato anche per le persone invalide. E quindi c'è la possibilità dell'autocommiserazione, grogiolarsi nella pietà di se stessi, sentirsi depressi, preoccupati e turbati, preoccuparsi di cosa accadrà domani, lasciar perdere tutte le responsabilità e non fare le cose che Dio chiede di fare. Ed allora tutti devono venire a confortarvi, a darvi attenzione. Sì, c'è questa tentazione e questo è pure un peccato. Non dovete concentrarvi e concedervi il lusso dell'autocommiserazione. Questa è una cosa che i cristiani non hanno diritto di fare. E se riconoscete Gesù Cristo come vostro Redentore e Maestro, allora sapete che ciò che fate è male. Ed infine c'è la possibilità di usare la vostra invalidità per manipolare gli altri, per ottenere i vostri desideri e fare secondo il vostro volere e metterli sotto la vostra pressione e ad usare il braccio che non funziona come una leva per muovere la gente nei modi che volete muoverla. Ciò non è giusto. No,
ciò non è giusto. Servirvi della vostra invalidità per ottenere ciò che volete, come fa un bambino, è un modo infantile di comportarsi nella vita. Di che ha veramente bisogno una persona invalida? Ecco ciò di cui ha bisogno: di essere spronata a vivere al colmo delle sue capacità, anche se è limitata in qualche modo. Ci sono tante cose che può fare per Gesù Cristo. Persino se è distesa su un letto di afflizione, senza poter muovere un muscolo del corpo, può sempre pregare. Ha il tempo, il più gran bene che Dio può dare, è un bene prezioso per tutti. Ha molto molto tempo, e quel tempo può essere usato a profitto di Gesù Cristo invece di essere sprecato guardando la televisione per ore ed ore. Può accentuare ed eccellere nei talenti che sono apparenti. Le inabilità, vedete, possono attualmente divenire i fattori principali che portano alla disciplina e che portano a concentrarsi su certe abilità che uno possiede, così che egli può divenire molto esperto in tanti aspetti della vita. In verità, si può cambiare quel passivo in attivo. Per esempio, il diabetico spesso trova che questa è una benedizione celata, che la sua vita diviene disciplinata per la prima volta quando scopre che ha la diabete. O qualcuno che ha un mal di cuore capisce che deve incominciare a bilanciare, regolare e tener cura del suo corpo, e così egli può vivere una vita più felice, più sana, più piena, più lunga e produttiva che abbia mai fatto prima. Come ha trattato l'Apostolo Paolo la sua disabilità? Come ha trattato quella spina nella carne inflittagli dal messaggero di Satana per trattenerlo nell'insuperbirsi? Qui è ciò che dice nella seconda epistola ai Corinzi: egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Così fu che Paolo trattò la sua inabilità, cioè con la grazia di Dio, e così è che voi dovete trattare la vostra. Potete dimostrare ed esibire più potenza di quelli che non hanno inabilità. Il potere e la grazia, la generosità di Gesù Cristo, la sua forza, il suo potere, la sua abilità possono essere perfezionati in voi e manifestati attraverso la vostra propria debolezza. Questo è il vostro appello, questa è la vostra sfida che viene dalla parola di Dio. Che Dio vi benedica mentre considerate questa sfida e l'applicate alla vostra vita. O Signore, aiutaci ora a trovare soluzioni all'inabilità attraverso la tua forza. Ti chiediamo questo nel nome di Cristo. Amen. Qui Eros Bacocina che vi saluta, ringraziandovi per la vostra cortese sintonia. Alla prossima volta. Ciao.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Apocalisse, capitolo undicesimo. Poi mi fu data una canna simile a una verga, e mi fu detto: «Levati e misura il tempio di Dio e l'altare, e novera quelli che vi adorano». Ma tralascia il cortile che è fuori del tempio e non lo misurare, perché esso è stato dato ai gentili, e questi calpesteranno la santa città per 42 mesi. E io darò ai miei due testimoni di profetare, ed essi profeteranno per 1260 giorni vestiti di cilicio. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno nel cospetto del Signore della terra. E se alcuno li vuole offendere, esce dalla loro bocca un fuoco che divora i loro nemici. E se alcuno li vuole offendere, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo onde non cada pioggia durante i giorni della loro profezia, e hanno podestà sulle acque di convertirle in sangue, podestà di percuotere la terra di qualunque piaga quante volte vorranno. E quando avranno compiuta la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso muoverà loro guerra e li vincerà e li ucciderà, e i loro corpi morti giaceranno sulla piazza della grande città, che spiritualmente si chiama Sodoma d'Egitto, dove anche il Signor loro è stato crocifisso, e gli uomini dai vari popoli, tribù e lingue e nazioni vedranno i loro corpi morti per 3 giorni e mezzo, e non lasceranno che i loro corpi morti siano posti in un sepolcro, e gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa e si manderanno regali l'uno agli altri, perché questi due profeti avranno tormentati gli abitanti della terra. E in capo ai 3 giorni e mezzo uno spirito di vita procedente da Dio entrerà in loro, ed essi si drizzeranno in pie, e grande spavento cadde su quelli che li videro. Ed essi udirono una gran voce dal cielo che diceva loro: «Salite qua!» Ed essi salirono al cielo nella nuvola, e i loro nemici li videro. E in quell'ora si fece un gran terremoto, e la 10ª parte della città cadde, e 7.000 persone furono uccise dal terremoto, e il rimanente fu spaventato e dette gloria all'Iddio del cielo. E il secondo guaio è passato, ed ecco, il terzo guaio verrà tosto. Ed il 7° angelo suonò, e si fecero gran voci nel cielo che dicevano: «Il regno del mondo è venuto ad essere del Signor nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli». E i 24 anziani seduti nel cospetto di Dio sui loro troni si gettarono giù sulle loro facce e adorarono il Dio dicendo: «Noi ti ringraziamo, o Signore, e Dio onnipotente che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai assunto il regno. Le nazioni s'erano adirate, ma l'ira tua è giunta ed è giunto il tempo di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servitori, i profeti, e ai santi e a quelli che temono il tuo nome, e piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra». E il tempio di Dio che è nel cielo fu aperto, e si vide nel suo tempio l'arca del suo patto, e vi furono lampi e voci e tuoni e un terremoto e una forte gragnuola.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

cielo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Sesta puntata.
1: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Isobel Miller Kuhn, che è stata per 20 anni missionaria in Cina, nel suo libro intitolato La ragazza che viveva cercando Dio, di cui stiamo trasmettendo la sesta puntata, descrive i difficili anni della sua gioventù, durante i quali abbandonò gli insegnamenti cristiani della famiglia per vivere come se Dio non esistesse e dandosi esclusivamente ai divertimenti, ma trovando in essi soltanto delusione e amarezza, si mise alla ricerca di Dio, il quale con amore e pazienza la condusse pian piano ad una convinzione sempre più profonda della sua esistenza e soprattutto ad una sempre maggior conoscenza di sé.

per un periodo piuttosto lungo della mia vita, pur continuando a cercare il Signore col desiderio di servirlo, avevo continuato a dedicarmi al teatro, al ballo e alle cose del mondo, insensibile alle esortazioni e alle suppliche di mio padre, che desiderava vedermi abbandonare definitivamente questi divertimenti mondani. A volte mi avevano assalita dei dubbi, ma il ricordo delle parole del professor Sedgwick, «Tu fai una cosa o ne credi un'altra solo perché te lo ha detto papà», bastava a scacciarli. Non avrei certo rinunciato a un'abitudine solo perché me lo consigliava una creatura umana. Se Dio me lo avesse ordinato, allora sì che avrei obbedito. In caso contrario avrei continuato come prima. A questo punto mi piace ricordare una piccola poesia che illustra bene lo stato in cui mi trovavo. Chi spegne la propria candela prima che il sole sorga? Chi mette via caldi abiti d'inverno se prima non è venuta l'estate? I divertimenti erano per me come la candela di questi versi ed io non avrei rinunciato solo perché una persona pia ed anziana, per giunta, nutriva dei pregiudizi a loro riguardo. Ecco come si spense la mia prima candela. Ero una vorace divoratrice di romanzi. Se l'intreccio era interessante, non riuscivo ad abbandonare il libro fino a che non l'avevo finito. Nell'episodio che sto per raccontare, stavo leggendone uno, veramente avvincente, e non potevo separarmene. Quando scoccò la mezzanotte, ci mancava così poco la fine della storia che non potei fermarmi. Era l'una quando chiusi il libro e presi la Bibbia per la mia meditazione della sera. Non me ne ricevetti nessuna benedizione. La Bibbia non mi era mai sembrata tanto insipida e noiosa, e quando mi provai a pregare il Signore, mi parve tanto lontano. «È solo perché ho sonno», mi disse a mo' di spiegazione, e mi rannicchiai per dormire. La stessa cosa però mi successe il mattino seguente. A quel tempo io sostituivo l'impiegata del deposito biblico di mio padre. Vi andavo in autobus e quella mattina, durante il percorso, ebbi tempo di riflettere. Come mai la presenza del Signore era diventata tanto meno reale per me? Perché trovavo insipida la Bibbia, che avevo cominciato a leggere con tanta gioia per la prima volta nella mia vita, dalla Genesi all'Apocalisse? Ero allarmata. Seduta nell'autobus, provai a parlarne a Dio in cuor mio. «Oh Signore, che cosa c'è che non va in me? Perché non posso più sentire la Tua presenza come prima? Perché la Bibbia è diventata arida?» Mi parve che mi rispondesse facendomi a sua volta una domanda. «Perché quando un bambino si riempie lo stomaco di bibite e di gelati non ha più voglia di mangiare la carne e la verdura?» «Signore, vuoi dire che quel romanzo ha avuto un simile effetto su di me? Non è forse vero che ha citato il lato carnale della Tua natura? Ti ha forse giovato spiritualmente?» «No, Signore, non mi ha giovato affatto. Mi ha tenuta sveglia fino a tardi ed ora sono stanca.» «Signore, se prometto di non saziarmi di romanzi, farai ritorno a me? La Bibbia tornerà ad essere una cosa viva. Prova e vedrai.» Da quel momento il Signore tornò ad essere vivo e presente e la sua parola assunse un nuovo significato. La mia crescita spirituale potrebbe essere tracciata dai segni che feci su quella Bibbia mentre la leggevo da un capo all'altro. Trovai difficile sopportare quella proibizione che mi ero imposta? Chi spegne la propria candela prima che il sole sorga? Chi rimpiange la luce della candela quando il sole del mattino penetra fasci attraverso la finestra? La mia autodisciplina fu copiosamente ricompensata. La candela che il Signore spense dopo di quella fu il ballo. Continuavo a partecipare con il mio amico Mac alle feste universitarie e fu durante una di queste che incontrai Marion, una mia compagna di studi, credente, che si era sempre astenuta dai divertimenti mondani. «Ma come, Marion?» esclamai sorpresa. «La colpa è proprio tua, Isabella», rispose con allegra franchezza. «Tu sei la ragione per cui mi trovo qui stasera». «Sei anche tu credente, non è vero? Eppure nel corso dei 4 anni di studio hai sempre ballato e ti sei divertita, mentre io non partecipavo mai a nessuna festa. Dicono che sei una buona cristiana, eppure balli. Così ho deciso che posso ballare anch'io». In quel momento non lo sapevo, ma quel ballo doveva essere l'ultimo per me. Quanto a Marion, non so con precisione la sua storia, ma mi pare che si sia allontanata dal Signore. Tornata nella sala delle danze, ballai con un giovane che si chiamava Kate, il quale a un certo punto fece alcune sprezzanti osservazioni sulle persone all'antica che credono ancora in Dio. Avevo pensato che, mantenendo un contatto di amicizia con i miei compagni di ballo, avrei potuto parlare di Cristo a persone che altrimenti non avrebbero mai potuto conoscerlo. Così mi parve che fosse venuto il momento buono per testimoniare. Replicai quindi prontamente: «Perché mi dici questo, Kate? Io credo in Dio, e tu pure ci credevi una volta.
Ah, sì, una volta. Ma chi ha una preparazione scientifica non può credere a quelle vecchie storie. Eppure sono in tanti a credere, esclamai con fervore. Io ho messo alla prova Dio e sono certa che esiste. Che prova ne hai? Chiese con scherno. Cercai di dimostrarglielo, ma egli non mi diede ascolto e si adirò. Cominciammo a discutere quando uno scroscio di risate ci fece tornare in noi. L'orchestra aveva cessato di suonare, la danza era terminata, ma in mezzo alla pista eravamo rimasti noi due e, immersi nella nostra discussione, avevamo continuato a girare. Quando Kate se ne accorse, uscì in una bestemmia e lasciò la sala infuriato. Non soltanto la mia testimonianza era stata un fiasco, ma l'avevo lasciato più che mai ostile alla causa di Dio. Quella sera, Macri accompagnò a casa un'Isabella pensosa e umiliata. Forse Dio aveva usato quel ballo per parlarmi. Avevo fuorviato Marion, avevo reso Kate ancora più ostile. Valeva la pena ballare? Decisi di chiedere consiglio alla mia cara amica, la signora Whipple, che si trovava in città in quel periodo. Ella ascoltò attentamente, poi mi disse con dolcezza: «Mi accorgo che sei in uno stato di confusione, Isabella. Stai cercando di servire due padroni contemporaneamente ed i risultati di un tal procedimento sono sempre penosi. La parola di Dio dice: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa mi è utile. Tu stai facendo un compromesso, cosa fatale in qualsiasi campo». Fu così che si spense la candela del ballo e man mano che il sole nascente inondava la mia vita di interessi nuovi e affascinanti, la dimenticai completamente. Potei capire quale fosse il significato del versetto del Cantico dei Cantici. Trovai colui che l'anima mia ama, io l'ho preso e non lo lascerò. Nulla può compensare la perdita di comunione con lui.

Radio Evangelo Piemonte e la Chiesa Cristiana Evangelica di Via Spalato 11 in Torino ti invitano a partecipare alle serate di lode adorazione e di evangelizzazione che si terranno sotto la grande tenda sita al parco di Piazza d'Armi, tra Corso Galileo Ferraris e Corso Montelungo, a Torino. L'appuntamento è alle ore 20 e la domenica alle ore 17:30, tutte le sere dal 9 al 17 maggio. L'ingresso è libero e gratuito. Non

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Vogliamo leggere nel Vangelo di Luca capitolo 6, dal versetto 43 fino al 46. Poiché non c'è albero buono che faccia frutto cattivo, né albero cattivo che faccia frutto buono. Ogni albero infatti lo riconosce del proprio frutto, perché non si raccolgono fichi dalle spine e non si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae il bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore trae il male, perché la bocca di uno parla dell'abbondanza del cuore. Vogliamo pregare. Signore, parlaci questa mattina da questi passi. Signore, che possiamo guardare l'albero della nostra vita, Signore, e controllare che frutto stiamo portando. Signore, fai un'opera profonda nella nostra vita e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi Gesù qui parla del suo frutteto, dei suoi alberi. E questa mattina vogliamo, come ho pregato, chiederci, Signore, che tipo di albero sono? Che frutto sto portando? Perché Gesù dice che un buon albero deve per forza portare buon frutto. È un discorso di relazione. Anche in Primo Giovanni stiamo parlando un po' su questo discorso, il fatto che se noi dimoriamo in Cristo ci sarà un frutto di questo, ci sarà un'evidenza nel nostro cammino, nostro parlare, nostro agire, se siamo veramente figli di Dio. E anche qui Gesù afferma la stessa cosa: un buon albero non puoi fare a meno di portare buon frutto. Un perro deve per forza portare perre, perché è un albero di pere. Non puoi fare a meno. Dio ha creato quell'albero di portare quel frutto. E quindi anche nella vita cristiana, se non c'è un buon frutto è perché forse non siamo radicati nella cosa giusta, se non c'è un buon frutto nella nostra vita. E il Signore parla tanto di questo anche qui in versetto 46. Ora, perché mi chiamate Signore, Signore, non fate quello che io dico? È facile la domenica mattina dire pace, ti voglio bene qua e là, ma la settimana il Signore ci guarda. Il Signore dice: ah, hai la facciata brava domenica mattina, ma perché non fai quello che io ti dico? Un buon frutto, se noi siamo radicati in Cristo, la conseguenza naturale sarà un buon frutto, no? Avete mai visto un albero sudare per produrre frutto? No? In questo libro che abbiamo tradotto di Chuck Smith, lui parla di questo fatto: il frutto dello spirito e le opere della carne, no? Paolo non dice il frutto della carne, le opere della carne, perché la carne deve lavorare, ma uno che è in Cristo, il frutto viene naturalmente. Le pesche vengono dal pesco perché è un pesco. È una cosa naturale. La linfa, l'acqua, il sole, linfa scorre nell'albero e produce frutto naturalmente. E anche nella nostra vita, se vogliamo produrre un buon frutto, è sempre un discorso di se siamo radicati in Cristo, se dimoriamo in Cristo. Se non c'è un buon frutto nella nostra vita, vuol dire che non dimoriamo in Cristo, perché uno non può dimorare in Lui e portare un cattivo frutto. È impossibile. Anche Gesù nel Vangelo di Giovanni 15:5 dice: io sono la vite e voi siete i tralci. Se uno dimora in me e io in lui, porterà molto frutto, perché senza di me non potete fare niente. Se uno dimora in me, porterà molto frutto, non poco frutto, molto. È un frutto buono. Chi è stato a casa mia ha visto che ho piantato alberi di frutta, e io nella mia ignoranza, sai, credevo, sai, si pianta qualche albero, viene un po' di acqua, magari qualche concime, e vengono fuori tanti frutti belli, giusto? Magari tu credi anche che è così, ma è una faticaccia stare dietro quei alberi. Quanti insetti, quante malattie. Infatti, se sapevo prima non le avrei piantato. Perché è un sacco di lavoro, tutti questi.